0: tracciamento dei contatti funziona. I paesi di rimpatrio dei passeggeri della Ondius lo stanno applicando secondo le indicazioni dell'OMS. La stessa OMS ritiene comunque probabili altri casi, vista la inevitabile prossimità dei croceristi ed equipaggio sulla nave focolaio. Ma il direttore generale, Tedros Ghebreyesus, tranquillizza.
1: At the moment there is no sign that we are seeing

0: prezzi e commercio. Saranno questi temi al centro della visita di Donald Trump in Cina. Il presidente americano è in volo verso Pechino. Già domani il primo atteso faccia a faccia con Xi Jinping. Con le provocazioni non si costruisce la pace, così Teheran replica, Donald Trump e minaccia in caso di attacchi di arricchire l'uranio fino al 90%. Nel frattempo il Pentagono, secondo NBC News, starebbe valutando di cambiare il nome all'operazione militare, una mossa che consentirebbe all'amministrazione americana di far ripartire il conteggio dei 60 giorni, superati i quali serve l'operazione del Congresso per poter proseguire. Ucraina e Medio Oriente al centro del Consiglio della Difesa dell'Unione Europea, i ministri hanno ribadito il sostegno a Kiev, mentre sul Libano Bruxelles esclude al momento una missione europea che sostituisca l'UNIFIL. L'alta rappresentante Callas apre però la possibilità di rafforzare il supporto alle forze armate del paese. Proprio in Libano torna a risalire la tensione, Hezbollah rivendica nuovi attacchi contro Israele denunciando violazioni della tregua. Per Beirut dall'inizio del cessato il fuoco sono oltre 380 i morti. E andiamo in Gran Bretagna, spaccatura nel partito laburista, cresce la pressione su Starmer dopo la pesante sconfitta amministrativa il 7 maggio, si dimettono 4 membri del governo e oltre 80 deputati chiedono le dimissioni, ma il premier esiste e continuerà a governare. Oltre 100 parlamentari invece hanno firmato un documento a suo sostegno. E torniamo in Italia, al centro del confronto politico la durata del protocollo Italia-Albania sui centri per migranti. Giorgia Meloni riposta con un telegrafico grazie Edi il posto con il quale il presidente albanese Rama blocca la polemica sulla durata dell'accordo Italia-Albania, chiarendo che non ci sono termini prefissati né alcuna intenzione di chiudere i centri di accoglienza. Il tema è stato al centro dell'incontro a Trilana tra il ministro Piantedosi e il suo omologo albanese. E veniamo alla crisi Electrolux. Il governo convocherà il 25 maggio l'azienda, sindacati e regioni, l'ha annunciato il ministro delle imprese del Made in Italy Urso, che ha definito inaccettabile il piano presentato dall'azienda.
1: Il primo pensiero è stato: come andiamo avanti? Come mantengo mia figlia? Questo loro non se lo chiedono.
2: Elisabetta Cole è da 33 anni alla Electrolux di Cerreto d'Esi, provincia di Ancona. Sta all'assemblaggio, un lavoro duro ma che le dà dignità e speranza in un territorio, il Fabrianese, già devastato dalla crisi del bianco.
1: Vorrò cercarmi anche un lavoro per ammortizzare questi 3 anni e mezzo, 4 anni che mi rimane, con la speranza che mi assumono all'età che ho, specie qui che non c'è lavoro.
2: Nei piani di Electrolux questo sarà l'unico stabilimento italiano a chiudere, lasciando a casa 170 persone. Qui si producono da cucina, prodotto con pochi margini, sostiene l'azienda, che intende per questo delocalizzare. Il segretario Fio Mancona, Pierpaolo Pullini.
3: Il problema di questo stabilimento è la tipologia di prodotto, i volumi, e che ha uno stabilimento gemello in Polonia dove vengono fatte centinaia di migliaia di cappe.
2: Tanto è in programma un incontro tra sindacati e regione, preparatorio a quello del 25 maggio al Mimit. Cerreto d'Esi, Gabriele Bonfiglioli, GR1.
0: La FIT CISL Piemonte ha proclamato per oggi 8 ore di sciopero dopo l'ennesima morte sul lavoro. A perdere la vita un 47enne dipendente di una società esterna incaricata della logistica all'interno della centrale del latte a Torino. Da una prima ricostruzione durante operazioni di movimentazione merci, l'uomo sarebbe caduto e avrebbe riportato un violento trauma cranico. Ed è in pericolo di vita il cameriere accoltellato ieri notte a Prato dopo aver difeso la proprietaria dell'esercizio dove lavora. Arrestati gli aggressori. Il delitto di Garlasco, Andrea Sempio, non passò per caso davanti alla villetta dei Poggi il giorno stesso dell'omicidio, il 13 agosto del 2007, ne sono convinti i magistrati. La difesa intanto si affida a ben 5 perizie per contrabbattere alle accuse, mentre spunta l'audio dell'intercettazione in cui Sempio fa riferimento al video intimo di Chiara e Alberto dicendo di averlo in una pen drive. È una notizia che è uscita poco fa, 4 ragazze risultano irreperibili da alcune ore in provincia di Rieti, erano partite per un'escursione in montagna tra i comuni di Leonesse e Poggio Bustone. L'allarme è stato lanciato all'albergo in cui alloggiano, dove le giovani non sono mai tornate. In corso le ricerche, che si stanno concentrando soprattutto nei tratti più impervi della zona. E parliamo della musica con la prima delle 2 semifinali dell'Eurovision Song Contest 2026, quest'anno a Vienna per la sua 70esima edizione. Sul palco, fuori gara, anche Saldavinci, il cantante italiano già qualificato per la finale di sabato 16 maggio come rappresentante di uno dei paesi fondatori. In finale anche Israele, la cui partecipazione è oggetto di contestazioni e cortei pro-palestine in questi giorni a Vienna. Delusione San Marino, non passa il turno l'italiana Senit in gara in coppia con Boy George. Giovedì, lo ricordiamo, in programma la seconda semifinale. Chiudiamo con lo sport, tennis, gli internazionali di Roma passano ai quarti, il Sinner che vince il derby azzurro contro Pellegrini e Tardelli, fuori Musetti. Stasera invece la finale di Coppa Italia, Lazio-Inter, intanto la prefettura sposta il derby romano a lunedì sera e fa infuriare la Lega Calcio. Nel giro d'Italia Ciccone, la nuova maglia rosa, ultima notizia, Malagò scioglie le riserve e si candida alla guida della FIGC. Ed è tutto.

0: prossimo appuntamento alle 3 ora vi lascio alle note di Radio 1.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

I Police con Bring on the Night, le 2:10, questa notte in viaggio continua con Alessandro Rosi alla console, Alessandro De Gerardis al microfono. Vi ricordo tra una ventina di minuti il nostro appuntamento con la musica dal vivo, e adesso invece facciamo un viaggio attraverso i cognomi. Pensate che dietro a un semplice cognome si nasconde spesso una storia affascinante fatta di mestieri antichi, devozione religiosa, origini geografiche, tradizioni popolari tramandate di generazione in generazione. E proprio partendo da questa idea è stato analizzato tutto il gran numero di cognomi più presenti nel nostro paese, trasformandoli in una vera e propria fotografia dell'identità italiana. Quello che emerge è un viaggio straordinario da nord a sud, in cui ogni regione racconta qualcosa di sé attraverso le parole che le famiglie si portano dietro da secoli. Andiamo a vedere regione per regione in ordine alfabetico. Partiamo dall'Abruzzo. In Abruzzo i cognomi più diffusi sono Felice, D'Alessandro e D'Angelo. A dominare la classifica è proprio D'Angelo, un cognome che fonda le sue radici nel greco antico Angelos, che significa messaggero di Dio. La sua diffusione sul territorio italiano crebbe in modo significativo a partire dal XIII secolo, un periodo in cui il culto degli angeli conobbe una vera e propria fioritura nella devozione popolare. In molti casi il cognome venne associato a famiglie che intrattenevano stretti legami con la Chiesa o che si distinguevano per una spiccata religiosità. Passiamo alla Basilicata, dove i cognomi più comuni sono Grieco, Colangelo e Pace. Il più diffuso tra questi è Pace, un cognome che nasce come nome augurale, richiama immediatamente l'idea di armonia, serenità e convivenza pacifica. Alcune interpretazioni lo collegano anche al culto della Madonna della Pace o di San Paciano, figure venerate nella tradizione religiosa del sud Italia. Un esempio eloquente di quanto la fede abbia plasmato non solo le usanze, ma persino le identità delle famiglie italiane. E andiamo in Calabria, dove guidano la classifica Perri, Ferraro e Romeo. Il cognome più diffuso, Romeo, avrebbe origine dal greco Romaios, che stava originariamente a indicare il pellegrino che si metteva in cammino verso Roma per motivi di devozione religiosa. Una parola dunque che racconta di vie polverose percorse a piedi, di fede profonda, di un legame spirituale con la città eterna che attraversava tutta la penisola. Un cognome che testimonia quanto i pellegrinaggi abbiano segnato la cultura e la storia delle famiglie del sud Italia. E andiamo in Campania, dove i cognomi più presenti sono Sorrentino, Ferrara e Coppola. Quest'ultimo è forse il più caratteristico e riconoscibile, richiama direttamente la coppola, il berretto piatto diventato uno dei simboli più iconici della tradizione meridionale. Un oggetto semplice di uso quotidiano che nel corso dei secoli è diventato parte dell'identità culturale del Sud Italia e che ancora oggi, attraverso questo cognome, continua a vivere nelle famiglie campane. È la volta dell'Emilia Romagna. Occupano i primi posti Montanari, Barbieri e Fabbri. Il più diffuso è Fabbri, un cognome che deriva dal latino faber e rimanda direttamente al mestiere del fabbro. Nel Medioevo il fabbro era una figura tutt'altro che marginale, era l'artigiano che produceva utensili agricoli, armi, ferri di cavallo e strumenti indispensabili per la vita di ogni giorno. La sua bottega era un punto di riferimento per l'intera comunità e non sorprende che il suo mestiere abbia lasciato un'impronta così duratura nella toponomastica dei cognomi italiani. E in Friuli Venezia Giulia invece troviamo Fabbro, seguito da Mauro e Furlan. Anche in questa regione emerge con forza il tema del mestiere come origine del cognome di famiglia, un filo rosso che collega il Friuli all'Emilia e che testimonia quanto il lavoro artigianale fosse centrale nell'identità delle comunità medievali del nord Italia. Facciamo la nostra prima tappa nel Lazio, poi continueremo. Nel Lazio i cognomi più diffusi sono De Santis, Proietti e De Angelis. Quest'ultimo, nelle sue diverse varianti, significa letteralmente degli angeli ed è profondamente radicato nella tradizione religiosa cristiana. Un cognome che, insieme ad Angelo in Abruzzo, mostra quanto il culto angelico abbia permeato la cultura popolare italiana, lasciando tracce indelebili persino nelle carte d'identità dei suoi abitanti. Riparteremo poi dalla Liguria, adesso musica.

0: Sombra con Home Wrecker. Eravamo arrivati col nostro viaggio attraverso i cognomi alla lettera L con il Lazio, continuiamo dalla L con la Liguria, dove dominano la classifica Pastorino, Bruzzone e Parodi. Quest'ultimo ha un'etimologia curiosa: secondo alcune interpretazioni deriverebbe dal latino paratus, che significa pronto, preparato, e potrebbe essere stato originariamente un soprannome attribuito a una persona nota per la sua affidabilità e prontezza d'azione. Un cognome che racconta di reputazioni costruite nel tempo in comunità dove la parola e il comportamento avevano un peso enorme. Passiamo alla Lombardia, i cognomi più diffusi sono Cattaneo, Riva e Sala. Il più comune è Sala, un cognome dalle origini complesse e affascinanti, potrebbe derivare da un termine longobardo che indicava una corte o un edificio signorile, oppure da antiche parole legate ai terreni paludosi tipici della pianura padana. In entrambi i casi racconta dell'influenza profonda che le dominazioni germaniche hanno avuto sulla cultura e sulla lingua del nord Italia. È la volta delle Marche, dove i cognomi più diffusi sono Moretti, Vitali e Marinelli. Quest'ultimo richiama esplicitamente il mare, la cultura marinara della costa adriatica, potrebbe derivare dal latino marinus oppure da antichi toponimi legati ai villaggi di pescatori che punteggiavano il litorale. Un cognome che porta con sé l'odore del sale, il ricordo di generazioni vissute guardando il mare. Molise, cognomi più diffusi Testa, Lombardi e Iorio. Quest'ultima ha origini medievali e deriva da Iorius, una variante del nome Giorgio, che a sua volta proviene dal greco Georgos, ovvero contadino o lavoratore della terra. Un'etimologia che rispecchia perfettamente la vocazione agricola del Molise, una delle regioni più rurali d'Italia, dove per secoli la vita si è scandita secondo i ritmi della terra. Piemonte, Barbero, Ferraris e Ferrero. Il più diffuso è Ferrero, che deriva dal latino Faber Ferrarius e identifica il mestiere del fabbro ferraio, colui che lavorava specificatamente il ferro. Ancora una volta i cognomi si rivelano come un archivio vivente della società medievale, in cui le professioni artigiane erano così fondamentali da diventare parte del nome stesso delle persone. In Puglia i cognomi più diffusi sono Leo, Lorusso e Santoro. Quest'ultimo ha un'origine fortemente religiosa ed è strettamente collegato alla festa di Ognissanti, una ricorrenza molto sentita nella tradizione popolare del sud Italia. Il culto dei santi ha lasciato tracce profonde nel tessuto culturale meridionale e i cognomi ne sono forse la testimonianza più quotidiana e duratura. Facciamo un'altra tappa e ci fermiamo con la Sardegna, dove occupano i primi posti Piras, Pinna e Sanna. Il cognome Sanna deriverebbe dal termine sardo Sanna, che significa zanna o spuntone, probabilmente nato come soprannome riferito a una caratteristica fisica particolare delle capostipite della famiglia. Un cognome che racconta di una cultura isolana con una lingua e una tradizione propria rimaste straordinariamente intatte nel corso dei secoli. Riprenderemo il nostro viaggio dall'altra isola, la Sicilia, dopo la canzone di Brescia.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato. Ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Brescia con Introvabile. Noi continuiamo a trovare le curiosità sui cognomi, ripartendo dalla Sicilia, dove i più presenti sono Caruso, Lombardo e Messina. Quest'ultimo deriva dall'omonima città siciliana e affonda le sue radici nel greco Messene, un termine che richiama la forma falce del territorio su cui sorge la città. Un cognome che porta con sé millenni di storia, a testimonianza delle innumerevoli civiltà che si sono succedute su quest'isola al centro del Mediterraneo. Toscana, cognomi più diffusi Gori, Martini e Innocenti. Quest'ultimo ha una storia particolarmente toccante, deriva dal latino innocens, che significa colui che non nuoce, ma richiama anche il culto cristiano dei santi innocenti. In passato questo cognome veniva spesso assegnato ai bambini abbandonati e accolti negli istituti religiosi, un dettaglio che fa riflettere su quanto la storia sociale ed economica di un'epoca possa nascondersi dentro una parola così comune. È la volta del Trentino Alto Adige, dove guidano la classifica Co, Pickler e Mair. Il nome Mair è particolarmente interessante per le sue possibili origini. Potrebbe derivare dal nome ebraico Meir, che significa illuminato, oppure dal tedesco Mayer, storicamente legato alla figura del fattore o dell'amministratore di terre. Un cognome che riflette la natura plurilingue, pluriculturale di questa regione di confine, dove le tradizioni italiana, tedesca e ladina si incontrano e si intrecciano da secoli. In Umbria i cognomi più diffusi sono Moretti, Rosati e Proietti. Quest'ultimo ha un'origine che sorprende per la sua crudezza. Deriva dal latino proiectus, ovvero abbandonato o gettato, ed era tradizionalmente assegnato ai bambini lasciati alle porte degli istituti religiosi dell'Italia centrale. Come nel caso di Innocenti in Toscana, un cognome che porta con sé il peso di storie difficili e di vite iniziate nell'abbandono. In Val d'Aosta dominano la classifica Favre, Cerise o Cerise e Valle. Il cognome Valle deriva dal latino valles e indicava originariamente le persone che vivevano in zone montane o vallive, un'etimologia quasi geografica in perfetta armonia con il paesaggio alpino della regione più piccola d'Italia, dove le valli hanno da sempre definito non solo il territorio ma anche l'identità delle comunità che le abitano. E terminiamo, sempre rigorosamente in ordine alfabetico, con il Veneto, dove i cognomi più diffusi sono Trevisan, Sartori e Dalla. Quest'ultimo nasce da un prefisso tipico della tradizione veneta, usato per indicare la provenienza da un luogo specifico o l'appartenenza a un casato familiare. Un dettaglio linguistico apparentemente piccolo, ma che racconta molto dell'importanza che l'identità territoriale familiare ha sempre avuto nella cultura veneta, una regione in cui il senso di appartenenza alle proprie radici è rimasto straordinariamente vivo nel tempo. Allora, siamo arrivati alle 2:32, dopo il nostro giro attraverso i cognomi italiani più diffusi, adesso facciamo un giro attraverso la musica dal vivo, ripresa durante i concerti. Questa notte abbiamo i Deep Purple con Child in Time, Zucchero con Rispetto, Stevie Wonder con Ribbon in the Sky. E allora via con gli applausi e via con i Deep Purple. And this one's from the In Rock Record.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. L'Iran minaccia per la prima volta esplicitamente di costruire la bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra, mentre Trump valuta un nuovo attacco sul quale difficilmente deciderà prima dell'incontro di domani in Cina con Xi, la corrispondente.
3: Prima di partire per Pechino, rispondendo ai giornalisti, Donald Trump dice che parlerà a lungo con il presidente cinese Xi Jinping della guerra contro l'Iran, ma aggiunge: non credo che abbiamo bisogno del loro aiuto e neanche di quello della NATO, dice Trump poco dopo, che non è stata presente quando sarebbe servita. L'Iran è già sconfitto militarmente, sottolinea Trump. O stringono un accordo o verranno decimati, in un modo o nell'altro vinciamo noi. Trump si dice ottimista sull'incontro con Xi Jinping. Sarà fantastico, assicura. Al centro del vertice ci saranno il commercio con la questione dei dazi, le terre rare e la spinosa questione di Taiwan, oltre alla guerra in Iran. Pechino ha interesse a riaprire rapidamente lo stretto di Hormuz e ha una grande influenza su Teheran. Solo Stati Uniti e Cina possono recuperare il materiale nucleare iraniano, dice Trump in un'intervista in cui spiega: sull'Iran è solo questione di tempo, non ho fretta. Intanto il Pentagono fa sapere che la guerra in Iran è costata finora 29 miliardi di dollari. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: E nella notte Trump ha postato sul social Truth un'immagine che raffigura il Venezuela con la bandiera americana con la scritta 51esimo Stato. Allarme antivirus, aumentano i controlli e le segnalazioni. In serata all'ospedale Spallanzani di Roma è stato effettuato un test su una turista argentina partita da una zona endemica e arrivata fino ad aprile in Italia, dove a Messina era poi stata ricoverata per una

0: dal centrodestra. Le opposizioni chiudono al confronto in commissione alla Camera. Facciano tabula rasa delle loro proposte, attacca il PD. Conte 5 Stelle provano in tutti i modi a vincere dopo la batosta referendum. La replica del vice premier di Forza Italia Tajani: dicano cosa vogliono o i loro no sono pretestuosi. Apertura da Donzelli di Fratelli d'Italia: siamo disposti a discutere su tutto. La cronaca: quattro ragazze risultano irreperibili da alcune ore in provincia di Rieti. Erano partite per un'escursione in montagna tra i comuni di Leonesse e Poggio Bustone. L'allarme è stato lanciato dall'albergo in cui alloggiano, dove le giovani non sono mai tornate. In corso le ricerche, che si stanno concentrando soprattutto nei tratti più impervi della zona. Il caso Garlasco, con gli audio del soliloquio che per l'accusa mettono nei guai Andrea Sempio, il 38enne unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, è a Roma per mettere a punto coi suoi avvocati la strategia difensiva.
1: Inizia dalla capitale il contrattacco. I difensori lavorano a fianco degli esperti nominati per presentare alla procura di Pavia, entro 20 giorni dalla chiusura delle indagini, una corposa memoria capace di contestare tutte le accuse ad Andrea Sempio, che si è sottoposto ad una consulenza psicologica, un ritratto della sua personalità per ribaltare le conclusioni degli investigatori, che lo descrivono come soggetto ambivalente, incline alla menzogna. Tra le consulenze richieste dai difensori anche quella sugli audio dei soliloqui del 38. La voce è bassissima. Sempio, ad aprile dello scorso anno, intercettato in auto, cita il video intimo di Chiara e dice: ce l'ho dentro la pennetta. Commenta poi quello che per gli investigatori è il rifiuto della vittima di parlare con lui, la legale Angela Taccia.
2: Fino ad oggi comunque non ci sembra che sia saltato fuori la pistola fumante.
1: Entro l'estate chiederemo la revisione del processo, dice intanto Giada Bocellari, avvocata dell'unico condannato per l'omicidio di Chiara.
3: Mi domando come si possa dire che non ci sono elementi nuovi in grado di demolire la sentenza di Alberto Stasi.
1: Elena Baiocco, GR1.
0: Eurovision Song Contest 2026 a Vienna, la prima semifinale che celebra i 70 anni della manifestazione. Pubblico in delirio per l'esibizione di Sal Da Vinci, fuori gara perché è direttamente qualificato alla finale del 16 maggio come rappresentante di uno dei paesi fondatori. Sul palco ha cantato la sua Per Sempre Sì, con cui ha vinto il Festival di Sanremo. Avvia il Festival di Cannes, palma d'onore alla carriera Peter Jackson, regista tra gli altri del Signore degli Anelli. A sfilare sul tappeto rosso la giuria con Demi Moore e il presidente Park Chan-wook. Lo sport, tennis: gli internazionali di Roma passano ai quarti. Sinner, che vince il derby azzurro contro Pellegrino, e Dardari, che fa l'impresa battendo e rimonta Zverev. Oggi sarà in campo contro lo spagnolo Hodar per un posto in semifinale. Fuori Musetti, sconfitto da Ruud. Oggi anche Bolelli e Vavassori negli ottavi del doppio maschile. Calcio: i playoff di Serie B, vittoria netta del Catanzaro che supera 3-0 l'Avellino. In semifinale se la vedrà con il Palermo. La Juve Stabia batte il Modena 1-0, sfiderà il Monza. Stasera la finale di Coppa Italia, Lazio-Inter. Per la Serie A, le 5 partite che coinvolgono le squadre impegnate nella corsa Champions League si giocheranno lunedì alle 20:45. La decisione è stata presa dalla prefettura di Roma sul derby Roma-Lazio. Proteste dalla Lega Serie A, che annuncia ricorso al TAR. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
4: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Foo Fighters, Learn to Fly. 3:10, seconda parte di questa notte in viaggio verso il mattino di questo mercoledì. Andiamo subito a dare qualche riapertura. È stata riaperta Basso Lodigiano in A1, tolta la deviazione che era presente a San Giuliano sull'autostrada del Sole. In A4 riaperta l'entrata di Bergamo, riaperto anche il bivio tra la 8 e la 9 in direzione nord per le provenienze da Milano. Riaperta l'uscita in A1 di Sasso Marconi, sulla 4 riaperta Castegnato che era chiusa in uscita. Poi andiamo a vedere anche la riapertura del bivio tra la A13 e la A14, siamo a Bologna, interessa chi proviene da Padova. Poi scendiamo più a sud, arriviamo a San Vittore, è stata riaperta in direzione di Napoli in entrata, è riaperto anche il nodo tra la 24 e la 1 in direzione ovest da Teramo, riaperto il tratto della 24 tra San Gabriele Colledara e Assergi, è riaperta l'uscita di Mercato San Severino sulla 30 Caserta Salerno. Vi ricordo l'incidente sulla variante di Valico che risulta ancora chiusa tra la Panoramica e Badia in direzione di Firenze per un incidente al chilometro 900 in cui erano rimasti coinvolti 4 camion. Chi viaggia in direzione di Firenze deve percorrere la 1 Panoramica. E sul luogo dell'evento sono ancora presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.

Ed era Fra Quintale con la sua Aranciata. Nella prima parte della notte abbiamo parlato dei vari cognomi, quelli più diffusi in Italia, ma c'è un problema, quello dei cognomi in via di estinzione. È una storia che si consuma in silenzio nei registri anagrafici e negli archivi parrocchiali. È la storia di cognomi antichi che stanno scomparendo, portando con sé secoli di memoria collettiva. MyHeritage, una piattaforma internazionale specializzata in genealogia, ha individuato 13 cognomi italiani sull'orlo dell'estinzione. Tra questi Aguglione, Cantarutti e Diotallevi, nomi che raccontano mestieri dimenticati, origini geografiche precise, persino le vicende dolorose dei trovatelli di un tempo. Il meccanismo che li condanna è duplice e brutalmente concreto. Da un lato il crollo delle nascite, dall'altro la dissoluzione dei legami territoriali che per secoli hanno tenuto in vita le identità locali. E questa ricerca, costruita su archivi anagrafici e registri genealogici italiani, mette a fuoco una dinamica che va ben oltre la linguistica o la storia. È in sostanza una questione di numeri. Con un tasso di fecondità fermo a circa 1,14 figli per donna, il più basso in Europa secondo gli ultimi dati Istat, l'Italia sta progressivamente interrompendo la catena generazionale che garantisce la sopravvivenza dei cognomi più rari. Quando una famiglia non produce discendenti, il nome che la identifica si spegne con lei. E molti dei nomi individuati sono piccoli fossili linguistici, custodiscono in sé tracce di mestieri, caratteristiche fisiche, ruoli sociali o circostanze di vita di epoche lontanissime. Ad esempio, Aguglione è un cognome di origine fiorentina, risale al XIII secolo ed è probabilmente legato alla parola aguglia, con riferimento ad attività artigianali o alla pesca, e oggi è quasi irreperibile. E poi Bella Gamba, nato come descrizione fisica, nel Medioevo era diffuso tra Toscana ed Emilia-Romagna, la sua presenza è ormai ridotta a pochissimi casi. Poi c'è Cantarutti, un cognome friulano che significa letteralmente piccolo cantante, associato a figure musicali o popolari, sopravvive in nuclei sparsi, soprattutto nell'area udinese. Diotallevi, dal forte sapore religioso, era comune nel centro Italia e spesso attribuito ai trovatelli e oggi è in costante declino. E poi c'è Incognito, assegnato storicamente a individui di origine ignota, porta con sé un valore simbolico potente ma conta sempre meno portatori. Legista, presente soprattutto a Caltagirone, deriva dal latino e indicava chi esercitava la professione giuridica. Mangiaterra, probabilmente una deformazione di magna terra, ovvero grande proprietario terriero, più che il richiamo bizzarro che sembrerebbe a prima vista, quindi non nel senso di mangiare ma nel senso di grande terra. Poi Mezza Salma, nonostante insomma l'assonanza sinistra, il cognome rimanda a un'antica unità di misura agraria siciliana, quindi la salma era una misura, Mezza Salma era una mezza misura praticamente. Poi Principe, variante meridionale di Principe, usata come soprannome per figure di spicco all'interno della comunità. Proietti, ne abbiamo già parlato, derivato da proietto, termine storico per i bambini abbandonati, era diffuso soprattutto in Umbria e Lazio, ma pian piano sta calando. Scantamburlo, cognome veneto di radice dialettale, oggi tra i più rari d'Italia. E poi c'è Vespasiani, richiamo all'imperatore romano Vespasiano, che non è bastato a garantirne la sopravvivenza. I portatori di questo nome si contano sulle dita, e poi purtroppo Vespasiani è legato ai bagni pubblici inevitabilmente. Poi c'è Zappacosta, di origine meridionale, evoca il lavoro agricolo ed è oggi paradossalmente più diffuso all'estero che nelle terre d'origine. Tra l'altro, a complicare il quadro c'è la mobilità geografica, le famiglie si spostano, abbandonano i borghi, si disperdono nelle grandi città o emigrano, e i cognomi a maggior rischio sono proprio quelli territoriali, nati in un'area specifica, legati a una tradizione dialettale locale, privi di quella diffusione che garantisce una rete di sicurezza demografica. Con lo svuotamento delle periferie, i loro ultimi portatori rischiano di dissolversi senza lasciare traccia. Di fronte a questa perdita
vita silenziosa, la genealogia digitale prova a fare da argine. Piattaforme appunto come la già citata MyHeritage raccolgono miliardi di documenti storici e grazie all'intelligenza artificiale consentono di ricostruire alberi genealogici e risalire alle origini di nomi altrimenti destinati all'oblio. Non si tratta di semplice nostalgia. I cognomi rari funzionano come archivi viventi capaci di restituire mestieri, ruoli sociali, storie minori che nessuna enciclopedia ha mai catalogato. Perderli significa perdere frammenti recuperabili della storia sociale italiana, quelli che non finiscono nei libri, ma che rendono unica ogni singola famiglia.

0: About the Future. Altre riaperture: è stata riaperta Seriate sulla 4, poi riaperto il tratto della 7 tra Roncoscrivia e Busalla verso Genova, sulla 8 riaperta l'uscita di Cascina Merlata e anche la riapertura di Fiera di Milano in entrata. Vediamo la situazione poi sulla 14, dove è stato riaperto il bivio con la 13 Bologna-Padova, e sul raccordo a 13 tangenziale di Bologna è stato riaperto il bivio con la stessa tangenziale di Bologna. Riaperta in A1 l'entrata di Orvieto, abbiamo la riapertura anche in A11 tra Chiesino Sanese e Altopascio verso Pisa, in A24 riaperta Tivoli e in A14 riaperta l'uscita di Vasto Nord. È il momento di un frammento della classifica del Radio Corriere TV, che va in onda per intero il sabato e la domenica alle 18 con Fabrizio Casinelli. Questa notte ascolteremo le posizioni dalla settima alla quinta. Allora la parola passa a Fabrizio Casinelli.
1: Radio Airplay, la top 10 del Radio Corriere TV.
2: Ci siamo con la classifica, la top 10 del Radio Corriere TV. Un saluto da Fabrizio Casinelli. Posizioni che vanno dalla numero 7 alla numero 5. Vediamo che cosa andiamo a scoprire, grazie sempre agli amici di Airplay. Partiamo subito dalla posizione numero 7. Tiziano Ferro, featuring Giorgia Superstar.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Mi fermo qui, ci sentiamo domani. Altre tre posizioni della nostra specialissima classifica, la classifica del vostro settimanale di riferimento, il Radio Corriere TV. Un saluto da Fabrizio Casinelli.
1: Radio Airplay, la top 10 del Radio Corriere TV. Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.

They long to be close to you, erano i Carpenters. 3:47, ci avviciniamo al GR1 delle 4, momento in cui viaggeremo verso il nuovo giorno. Sta circolando, attenzione, una nuova email fraudolenta che invita gli utenti ad avviare una presunta procedura di rinnovo della tessera sanitaria. Il messaggio, che si presenta con una grafica molto simile a quella istituzionale, arriva dall'indirizzo inquiries@thepolicetreatmentcenters.org e contiene riferimenti ingannevoli al sistema sanitario. Nel testo si legge: la invitiamo a controllare la validità della sua tessera sanitaria e a verificare tramite i canali ufficiali se è necessario procedere con il rinnovo. Poco più sotto compare anche il pulsante consulta il portale ufficiale, che però non deve essere cliccato. L'email tenta di apparire credibile utilizzando frasi come: una tessera aggiornata consente di continuare a utilizzare correttamente i servizi sanitari e amministrativi collegati. Inoltre viene riportato anche un falso avviso di sicurezza con su scritto: per la sua sicurezza non inserisca dati personali o documenti su siti non verificati. Si tratta però di una comunicazione falsa. Il mittente non appartiene al Ministero della Salute, all'Agenzia delle Entrate o a enti italiani collegati alla tessera sanitaria. Che cosa può succedere cliccando sul link? Il rischio principale è quello del phishing. Cliccando sul pulsante presente in basso, gli utenti potrebbero essere reindirizzati verso siti contraffatti creati per rubare dati personali, credenziali bancarie, password o documenti di identità. In alcuni casi questi collegamenti possono anche portare al download di malware o software dannosi in grado di compromettere smartphone, tablet e computer. Proprio per questo motivo è importante non aprire il link, non inserire dati personali e cancellare immediatamente il messaggio. Come verificare davvero la validità della tessera sanitaria? Per qualsiasi controllo relativo alla tessera sanitaria bisogna utilizzare esclusivamente i canali ufficiali del governo, dell'Agenzia delle Entrate o della propria ASL di riferimento, ma innanzitutto occorre controllare la propria card dove è ben indicata la data di scadenza. Le comunicazioni ufficiali non chiedono mai di cliccare link, inserire password, coordinate bancarie o documenti tramite email sospette provenienti da indirizzi esteri o non istituzionali. Quindi massima attenzione, perché adesso veramente queste truffe si stanno moltiplicando in una maniera spaventosa, e ce ne sono di tutti i tipi ormai, e spesso purtroppo, come in questo caso, sono anche credibili. Quindi meglio aspettare, essere prudenti o al limite chiedere informazioni ai canali ufficiali. Intanto nel frattempo è stata riaperta Sette Bagni, siamo sulla diramazione Roma Nord. Vi ricordo ancora chiuso per incidente il tratto della variante Rivalico tra il bivio con la 1 e Badia verso Firenze, 4 camion coinvolti, si viaggia in direzione sud solo sulla panoramica.

Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.

Coez con Ci vuole una laurea. Nel frattempo riaperti gli svincoli di Capriate sulla 4 e riaperto anche il raccordo della fiera di Milano nel bivio con l'8 Milano-Varese.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Massima sorveglianza, ma nessun allarme per l'antivirus. In Italia due nuovi casi sospetti. A Milano in quarantena un turista britannico. In Sicilia test su una donna argentina. Complessivamente sono 11 casi sospetti, 9 i contagi confermati. L'Organizzazione Mondiale della Sanità e il Ministero della Salute rassicurano: al momento nessun rischio epidemia, ma resta alto il livello di allerta. E veniamo alla guerra in Medio Oriente. Dazi e commercio sono i temi al centro della visita di Donald Trump in Cina. Il presidente americano è in volo verso Pechino. Già domani l'atteso faccia a faccia con Xi Jinping. E con le provocazioni non si costruisce la pace, così Teheran replica Donald Trump e minaccia in caso di attacchi di arricchire l'uranio fino al 90%. Nel frattempo il Pentagono, secondo NBC News, starebbe valutando di cambiare il nome all'operazione militare, una mossa che consentirebbe all'amministrazione americana di far ripartire il conteggio dei 60 giorni superati i quali serve l'approvazione del Congresso per poter proseguire. Intanto almeno 6 petroliere di proprietà o gestite da aziende cinesi hanno attraversato lo stretto di Hormuz. Spaccatura nel partito laburista, cresce la pressione su Starmer dopo la pesante sconfitta alle amministrative del 7 maggio. Si dimettono 4 membri del governo e oltre 80 deputati chiedono le dimissioni, ma il premier resiste: continuerò a governare. Oltre 100 parlamentari invece hanno firmato un documento a suo sostegno. E torniamo in Italia con la politica. Questo pomeriggio in Senato Giorgia Meloni risponderà al Premier Time.
3: Crescita e salari saranno fra i temi sollevati dalle opposizioni nel Premier Time in Senato, due priorità insieme alla sanità che Giorgia Meloni ricorderà essere al centro della manovra di bilancio, rivendicando salari più leggeri sul piano fiscale e i risultati sul fronte dell'occupazione. La Premier sarà sollecitata anche su inflazione e caro carburanti, due temi collegati alla complessa situazione internazionale. Occasione per ricordare, fra gli altri, l'ultimo decreto che ha prorogato il taglio delle accise fino al 22 maggio. La politica estera sarà meno centrale, l'instabilità nella regione medio orientale e i suoi impatti economici saranno discussi nel fine settimana in Grecia al The Europe Gulf Forum, a cui Meloni è stata invitata anche se la sua presenza non è confermata. In totale i quesiti saranno 9, dopo la risposta della Presidente del Consiglio chiuderanno i senatori in replica. Federica Ionta, GR1.
2: E al centro del confronto politico anche la durata del protocollo Italia-Albania sui centri per migranti. Giorgia Meloni riposta con un telegrafico Grazie Edil, posto con il quale il premier albanese

0: aumentano anche i crediti bloccati all'Agenzia delle Entrate per sospette irregolari.
1: Superbonus, primo tra le agevolazioni edilizie per numero di frodi. Infatti i crediti legati al maxi incentivo, fermati dall'amministrazione finanziaria per irregolarità, ammontano a 4,1 miliardi. Praticamente un euro su tre dei crediti per le spese del 2025 è stato bloccato dai controlli, ha rilevato il Sole 24 Ore. Ma è il conto finale che lo Stato ha dovuto versare che fa impallidire. 174 miliardi, secondo dati del Ministero dell'Economia, Istat, Enea e Agenzia delle Entrate. Una cifra enorme, vicina all'intero valore del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Italiano, che è di circa 194 miliardi. La questione centrale resta l'impatto sul deficit. Con le nuove regole statistiche europee, gran parte dei crediti fiscali viene contabilizzata come spesa pubblica nel momento in cui il credito matura. Ancora nel 2025 sono emersi ulteriori crediti che hanno contribuito a mantenere il deficit italiano sopra il 3% del PIL. Gelsomina Testa, GR1.
0: La crisi Electrolux, il governo convocherà il 25 maggio azienda, sindacati e regioni, lo ha annunciato il ministro delle imprese del Made in Italy Urso, che ha definito inaccettabile il piano presentato dall'azienda, che prevede 1600 esuberi in Italia, pari al 40% del suo personale sul territorio. Voglio essere ottimista e sonderemo tutte le possibilità, ha detto anche la ministra del lavoro Marina Calderone. E la FIT CISL Piemonte ha programmato per oggi 8 ore di sciopero dopo l'ennesima morte sul lavoro. A perdere la vita un 47enne dipendente di una società esterna incaricata della logistica all'interno della centrale del latte a Torino. Da una prima ricostruzione durante operazioni di movimentazione merci, l'uomo sarebbe caduto, avrebbe riportato un violento trauma cranico. E quattro ragazze risultano irreperibili da alcune ore in provincia di Rieti. Erano partite per un'escursione in montagna tra i comuni di Leonesse e Poggio Bustone. L'allarme è stato lanciato dall'albergo in cui alloggiano, dove le giovani non sono mai tornate. In corso le ricerche, che si stanno concentrando soprattutto nei tratti più impervi della zona. E veniamo a parlare anche dell'Argentina. Migliaia in piazza per difendere le università pubbliche, manifestazioni contro Milei e sui tagli. Studenti, docenti e sindacati universitari sono scesi in piazza in diverse città per chiedere rispetto della legge sui fondi. Il governo ha definito la protesta una marcia politica d'opposizione. Eurovision Song Contest 2026, la prima delle due semifinali quest'anno a Vienna per la sua 70esima edizione. Sul palco, fuori gara anche Sal Da Vinci, il cantante italiano è già qualificato per la finale di sabato 16 maggio come rappresentante di uno dei paesi fondatori. In finale anche Israele, la cui partecipazione però è stata oggetto di contestazioni ai cortei pro-palestine in questi giorni a Vienna. Delusione, San Marino non passa il turno, l'italiana Senit in gara in coppia con Boy George. Giovedì, lo ricordiamo in programma, la seconda semifinale. Chiudiamo con lo sport. Tennis, Internazionale di Roma passa nei quarti Sinner, che vince il derby azzurro contro Pellegrino, e Darderi fuori Musetti. Nel Giro d'Italia Ciccone la nuova maglia rosa. Stasera invece la finale di Coppa Italia, Lazio-Inter. Intanto la prefettura sposta il derby romano a lunedì sera. La Serie A ricorre al TAR. Piantedosi sul Messaggero avverte slittamento del match, unica soluzione. Ultima notizia, Malagò scioglie le riserve e si candida alla guida della FIGC. Ed è tutto, prossimo appuntamento alle 5. Ora vi lascio alle note di Radio 1.
2: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. L'angolo dedicato al jazz e alla fusion, come ogni mattino dopo il GR1 delle 4. Questa volta era Saint Germain con Rose Rouge. Allora siamo in quest'ultima fetta di notte in viaggio verso il nuovo giorno. Alessandro Rosi alla parte tecnica, Alessandro De Gerardis che vi parla. Intanto vi parlo di riaperture, come spesso capita intorno a quest'ora incominciano ad intensificarsi le riaperture anticipate. È stato riaperto il tratto che era interessato dal transito di trasporti eccezionali sulla 26 tra Alessandria Sud e il nodo con la A21. Riaperta in A10 l'entrata di Spotorno, riaperto anche il bivio tra la 12 e la 7 a Genova e tra Rapallo e Recco riapertura in direzione del capoluogo Ligure. In A14 riaperto il tratto Faenza-Imola in direzione di Bologna e sulla diramazione per Ravenna riaperto il bivio con la A14 e anche la stessa diramazione per Ravenna vede la riapertura con la statale 16 Adriatica. Riaperto il bivio tra la 22 del Brennero e l'autostrada del Sole in direzione sud, riaperta anche la diramazione Padova Sud. In A1 riaperto lo svincolo di Valmontone e poi abbiamo la riapertura del raccordo della tangenziale di Bari in direzione nord, riaperta l'uscita di Vomero sulla tangenziale di Napoli. Vi ricordo la chiusura per incidente tra il bivio con la 1 e Badia, siamo sulla direttissima, la variante di Valico in direzione di Firenze e fino a che non viene riaperta. Non sappiamo esattamente la riapertura, visto che la causa è stato un incidente con 4 camion coinvolti. Per adesso si transita quindi solo sulla panoramica in direzione sud verso Firenze. Una notte in Italia, insieme alla nostra notte in viaggio, Eugenio Finardi, Ivano Fossati.

Lisso con Beach, siamo arrivati alle 4:25, parliamo dei Beatles, il luogo a Londra dove i Beatles si esibirono per l'ultima volta dal vivo nel 1969, destinato a ospitare l'anno prossimo il primo museo ufficiale della band britannica entrata nella leggenda della musica. L'annuncio che i fan di tutto il mondo attendevano è arrivato dai due Fab Four superstiti, Paul McCartney e Ringo Starr. La sede scelta è il palazzo al numero 3 di Savile Row, un edificio storico tutelato, base del gruppo tra il 68 e il 72. Ogni angolo della Mansion georgiana è contrassegnato da momenti unici di un'epopea rock. Nel piano interrato fu registrato l'ultimo album dei Beatles, Let It Be, e sul tetto fu filmato il concerto di addio dei quattro al completo con John Lennon e George Harrison, durato 42 minuti in un freddo 30 gennaio di 57 anni fa. I turisti vengono in Inghilterra e possono andare ad Abbey Road, ma non possono entrare, ha detto McCartney alla BBC, riferendosi agli studi resi celebri dall'album Abbey Road nel 69, la cui copertina con la foto dei Fab Four sulle strisce pedonali è diventata iconica. Ho quindi trovato formidabile l'idea di aprire questo museo, ha aggiunto McCartney, dicendosi impaziente di vedere il progetto realizzato. E ancora, è stata un'esperienza incredibile tornare di recente al 3 di Savile Row e visitare quei luoghi. Queste mura custodiscono tanti ricordi preziosi, per non parlare del tetto. Per Ringo Starr è stato come tornare a casa. Nel museo chiamato The Beatles at 3 Savile Row, è distribuito su 7 livelli, i fan potranno accedere ad archivi inediti, mostre temporanee e un negozio di prodotti ufficiali della Apple Corps, la società della band. Sarà inoltre possibile visitare una ricostruzione dello studio di registrazione e salire in cinema al celebre tetto con la sua vista sulla capitale britannica. Entri al pian terreno, ci sono cimeli e cose del genere, poi sali attraverso l'edificio e vedi varie cose accadute qui e là, finché arrivi in cima, esci sul tetto e fingi di essere un Beatle, ha spiegato Sir Paul, riassumendo quanto i turisti potranno trovare tra i piani della nuova attrazione. McCartney e Starr, rispettivamente 83 e 85 anni, oltre a promuovere il nuovo museo, sono nel pieno di una produzione musicale che non conosce pause. Il 22esimo album di Sir Ringo, Long Long Road, è uscito il mese scorso e ha raggiunto la seconda posizione nelle classifiche britanniche di musica country. Il nuovo album di Sir Paul, The Boys of Dungeon Lane, è atteso per il 29 maggio, intanto è uscito l'8 maggio il secondo singolo estratto dall'album Home to Us, primo duetto in assoluto tra McCartney e Starr. La città natale del gruppo, Liverpool, ospita già due musei dedicati ai Beatles, il Liverpool Beatles Museum e The Beatles Story, ma nessuno dei due porta il marchio della Apple Corps e quel sigillo non poteva che toccare a Londra, la città che più ha segnato la loro storia.

Oasis con Whatever, 4:39. Ieri, 12 maggio, esattamente 100 anni fa, ci fu il primo sorvolo del Polo Nord con il dirigibile Norge costruito in Italia, che affrontava una delle ultime grandi imprese di esplorazione dei luoghi più estremi del pianeta sotto la guida del norvegese Roald Amundsen e dell'italiano Umberto Nobile. Quella missione è stata anche un simbolo di cooperazione scientifica internazionale, come hanno rilevato il presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche Andrea Lenzi e l'ambasciatore d'Italia in Norvegia Stefano Nicoletti nella cerimonia organizzata a Ny-Alesund nelle isole Svalbard, dove ha sede la base di ricerca del CNR nell'Artico, nell'ambito di un vero villaggio della ricerca internazionale. All'incontro hanno partecipato anche il vicepresidente della Commissione per gli Affari Esteri e la Difesa norvegese Himanshu Gulati e la direttrice dell'Istituto Scienze Polari del CNR Giuliana Panieri. L'eredità che discende dall'impresa del Norge si rivela oggi più attuale che mai. Le regioni polari, un tempo percepite come remote e marginali, sono divenute centrali per comprendere le dinamiche del cambiamento globale, che ha conseguenze dirette sulla regolazione del clima, sulla stabilità degli ecosistemi e sulla società civile globale, ha osservato Lenzi. Realizzato a Roma nello stabilimento Costruzioni Aeronautiche diretto da Nobile, l'aeromobile N1 era un capolavoro di ingegneria che poteva volare grazie a ben 18.000 metri cubi di idrogeno all'interno di un involucro lungo 106 metri e azionato da 3 motori poteva raggiungere 110 km orari. Grazie a un accordo con il governo italiano, il veicolo venne acquistato dall'Aeroclub di Norvegia, che lo chiamò Norge e lo adattò per l'esplorazione artica.

Adriano Celentano con Soli, dopo Adele con Oh My God. Riaperto lo svincolo di Basso Lodigiano sulla 1 sia in entrata che in uscita, sulla 8 riaperto il tratto tra la diramazione Gallarate Gattico e Cavaria, e sulla diramazione Gallarate Gattico è stato riaperto il bivio con la 8. Sulla 10 riapertura tra Renzane e il bivio a 26, in A12 è di nuovo transitabile il tratto tra Lavagna e Sestri Levante verso Livorno, e riaperto il tratto tra Terre di Canossa e Campeggio nel Reggio Emilia, con riapertura anche dello svincolo di Terre di Canossa. In A14 riapertura tra il raccordo di Casalecchio e il bivio con la 1 in direzione nord, e in A14 è riaperto anche il tratto tra Castel San Pietro e Imola, riaperto anche il raccordo della tangenziale di Bologna a Borgo Panigale. Tutto riaperto anche in A22, sia gli svincoli di Bressanone che quello di Ala Avio, e anche il tratto tra Ala Avio e Rovereto Sud. Riapertura anche sulla 13 tra Villa Marzano, Rovigo Sud e Rovigo, riaperto anche il nodo tra la statale 16 e la diramazione di Ravenna, e tra la statale 9 e la tangenziale di Bologna. Riapertura anche degli svincoli di Frosinone sulla 1, e poi parliamo anche della riapertura di Santa Maria Capua Vetere sia in entrata che in uscita. In A14 riaperto il tratto Pineto Pescara Nord in direzione di Pescara, e la tangenziale di Napoli è totalmente transitabile, riaperti tutti gli svincoli che erano chiusi e anche i tratti. Charlie Puth e Coco Jones, Sideways. We'll be right back.

0: di Khashoggi. Ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo, massima sorveglianza ma nessun allarme per l'antivirus. In Italia due nuovi casi sospetti, a Milano in quarantena un turista britannico, in Sicilia test su una donna argentina. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità i casi sospetti sono 11, di cui 9 i positivi accertati.
3: La persona sotto osservazione a Padova è risultata negativa ai test. Resta comunque in quarantena, così come le altre tre, compreso il 25enne in isolamento a Villa San Giovanni, il cui tampone va sotto esame allo Spallanzani di Roma. Qui viene analizzato anche quello di una turista argentina ricoverata a Messina per una polmonite. È arrivata con un volo da Buenos Aires e, lo ricordiamo, in Argentina l'antivirus è endemico. Ed è stato anche rintracciato a Milano, ora in quarantena, un turista britannico che ha viaggiato sullo stesso aereo della donna deceduta, a riprova che il sistema di controlli e di tracciamento dei contatti funziona. I paesi di rimpatrio dei passeggeri della Ondius lo stanno applicando secondo le indicazioni dell'OMS. La stessa OMS ritiene comunque probabili altri casi, vista la inevitabile prossimità dei croceristi ed equipaggio sulla nave focolaio. Ma il direttore generale, Tedros Ghebreyesus, tranquillizza.
4: At the moment there is no sign that we are seeing the start.
3: Al momento non ci sono segnali di una possibile epidemia su larga scala. Donatella Gori, GR1.
2: L'Iran minaccia per la prima volta esplicitamente di costruire la bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra. Una delle opzioni in caso di nuovo attacco potrebbe essere l'arricchimento dell'uranio al 90%, livello idoneo per l'arma nucleare, fa sapere Teheran. Intanto Trump valuta un nuovo intervento militare, ma difficilmente la decisione arriverà prima dell'incontro di domani in Cina con Xi. La politica, oggi il prime time di Giorgia Meloni in Senato, che in serata ha ripostato con un telegrafico grazie Edi il post con il quale il primo ministro albanese Edi Rama blocca le polemiche sulla durata dell'accordo Italia-Albania, chiarendo che non c'è alcuna intenzione di chiudere i centri di accoglienza per migranti. E sulla legge elettorale niente accordo, le opposizioni chiudono al confronto in commissione alla Camera, facciano tabula rasa delle loro proposte, attacca il PD, Conte 5 Stelle provano in tutti i modi a vincere dopo la batosta al referendum. La replica del vice premier di Forza Italia Tajani: dicano cosa vogliono, i loro no sono pretestuosi. Apertura da Donzelli di Fratelli d'Italia: siamo disposti a discutere su tutto. La crisi Electrolux, il governo convocherà il 25 maggio azienda, sindacati e regioni. Sonderemo tutte le possibilità, ha detto la ministra del lavoro Calderone. Il ministro delle imprese Urso ha definito inaccettabile il licenziamento di 1700 lavoratori in Italia e la chiusura dello stabilimento di Cerreto Desi vicino ad Ancona.
5: Il primo pensiero è stato: come andiamo avanti? Come mantengo mia figlia? Questo loro non se lo chiedono.
6: Elisabetta Cole è da 33 anni alla Electrolux di Cerreto Desi, provincia di Ancona. Sta all'assemblaggio, un lavoro duro ma che le dà dignità e speranze.

0: 170 persone. Qui si producono cappe da cucina, prodotto con pochi margini, sostiene l'azienda, che intende per questo delocalizzare. Il segretario Fio Mancona, Pierpaolo Pullini.
1: Il problema di questo stabilimento è la tipologia di prodotto, i volumi, e che ha uno stabilimento gemello in Polonia dove vengono fatte centinaia di migliaia di cappe.
0: Intanto è in programma un incontro tra sindacati e regione, preparatorio a quello del 25 maggio al Mimit. Cerreto Desi, Gabriele Bonfiglioli, GR1.
2: Quattro ragazze risultano irreperibili da diverse ore in provincia di Rieti. Erano partite per un'escursione in montagna tra i comuni di Leonesse e Poggio Bustone. L'allarme è stato lanciato dall'albergo in cui alloggiano, dove le giovani non sono mai tornate. In corso le ricerche, che si stanno concentrando soprattutto nei tratti più impervi della zona. Il caso Garlasco, la difesa di Andrea Sempio punta sulle consulenze, 6 perizie per controbattere alle accuse, una sarà sulla sua personalità. Andrea vive da mesi chiuso in casa, di fatto è già ai domiciliari, così la sua avvocata Angela Taccia. Nella notte un vasto incendio è scoppiato in un complesso turistico di Mosca in Russia. Le fiamme sono divampate in un'area di oltre 3.000 metri quadrati, parte dell'edificio è crollata, le cause non sono ancora chiare, non si hanno per ora notizie di vittime o feriti. Al via il Festival di Cannes, palma d'onore alla carriera Peter Jackson, regista tra gli altri del Signore degli Anelli, a sfilare sul tappeto rosso la giuria con Demi Moore e il presidente Park Chan-wook. Sport, tennis, gli internazionali di Roma passano ai quarti, Sinner che vince il derby azzurro contro Pellegrino e Dardari che fa l'impresa battendo in rimonta Zverev. Oggi sarà in campo contro lo spagnolo Jodar per un posto in semifinale. Fuori Musetti, sconfitto da Ruud, oggi anche Bolelli e Vavassori negli ottavi del doppio maschile. Calcio, i playoff di Serie B, vittoria netta del Catanzaro che supera 3-0 l'Avellino, in semifinale se la vedrà con il Palermo. La Juve Stabia batte il Modena 1-0, sfiderà il Monza. Stasera la finale di Coppa Italia Lazio-Inter. Per la Serie A le 5 partite che coinvolgono le squadre impegnate nella corsa Champions League si giocheranno lunedì alle 20.45. La decisione è stata presa dalla prefettura della capitale sul derby Roma-Lazio. Proteste dalla Lega Serie A che annuncia ricorso al TAR. E tutto, ora c'è Disco Sveglia.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Li Abba con The Winner Takes It All, sono le 5:11, è arrivato in studio Angelo Torchetti.
1: Buongiorno.
0: Chi
1: buongiorno.
0: Meglio di te, Angelo, conosce Li Abba anche in versione virtuale?
1: Non li ho conosciuti di persona, virtualmente li ho conosciuti, di persona purtroppo no, però sì, loro sai che fanno questo concerto virtuale con i loro avatar da più di 4 anni a Londra. Hanno costruito proprio un'arena apposta e si chiama Abba Voyager, lo spettacolo, ed è effettivamente un bel viaggio a ritroso nel tempo con le loro canzoni, perché sono canzoni del passato, giustamente,
0: certo.
1: A parte un paio che sono, diciamo, più recenti, uscite 2 anni fa, però per il resto il repertorio chiaramente è quello degli anni 70, perché loro si sono sciolti nell'82, però è un viaggio nel futuro, perché la tecnologia che spingiona quel spettacolo è pazzesca.
0: Ma c'è la sensazione che ci siano veramente?
1: Sì. Sì.
0: Quindi
1: è chiaramente un patto tra spettatore e artista.
0: Devi
1: stare al gioco,
0: è
1: ovviamente. Lo sai che comunque non ci sono, però praticamente quando tu rivedi hai la sensazione che ci siano sul serio.
0: Bellissimo. Quindi, insomma,
1: è diverso dagli ologrammi.
0: Ecco, è diverso dagli ologrammi.
1: Molto diverso.
0: Questo volevo sapere. Intanto abbiamo qualche buona notizia: ha riaperto il tratto della 8 tra Busto Arsizio e Legnano, ha riaperto anche lo svincolo di Busto Arsizio sulla 26, apertura di Carpugnino. È di nuovo transitabile in A10 il tratto tra il Bivio A7 e Genova Pra verso la Francia. Contestualmente è stato riaperto anche lo svincolo di Genova Aeroporto. Poi riapertura anche in A1 tra la diramazione di Capodichino, ramo D, e la provinciale 1 di Casoria. Riaperta anche la diramazione di Capodichino. Sulla 16 riaperto lo svincolo di Avellino Est. E sulla strada provinciale di Casoria riaperto il bivio con la 1 sia in direzione ovest che in direzione est. Ricordo la chiusura importante, quella della variante di Valico, chiusa tra l'acciamento A1 Panoramica e Badia in direzione di Firenze per un incidente al chilometro 900 in cui sono rimasti coinvolti 4 camion. Ancora non si conosce l'ora della riapertura. Chi viaggia in direzione di Firenze deve percorrere la 1 Panoramica, e sul luogo dell'evento ancora sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso. Questa è stata la notizia più importante della notte, ma non ci sono stati comunque altri tipi di problemi. Ci sono fatte naturalmente le chiusure, dal punto di vista meteo solo tanto vento, ma situazione ancora abbastanza buona. Allora, caro Angelo, tra pochissimo ci sarai tu a condurre,
1: sì,
0: dalle 5:30 fino alle 9, e ci sarà Francesco Pantaleo, o meglio c'è Francesco Pantaleo, perché già ha preso il posto di Alessandro Rosi, che mi ha seguito durante la notte. Ti auguro buon lavoro e buona giornata.
1: Grazie e buon riposo a te.

entra in questo amore buio pieno di uomini. Entra e fatti un bagno caldo.

0: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
2: Io ascolto RAI Esoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto RAI Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. RAI Esoradio, il mio mondo in una radio.
3: RAI Esoradio.
4: E questo mercoledì 13 di maggio 2026 su Rai Radio inizia come tutti gli altri giorni, quindi con gli aggiornamenti meteo. Tenente colonnello Filippo Petrucci, buongiorno.
5: Buongiorno a voi, buongiorno. Una situazione meteorologica che va gradualmente peggiorando sul nostro paese, in particolar modo sulle regioni centrali e meridionali. Al momento abbiamo un'area temporalesca sulla Sardegna settentrionale, delle piogge nel Golfo di Napoli e anche nella zona di Andria per quanto riguarda la Puglia, ma ben presto la situazione peggiorerà, ad iniziare da Bassa Toscana, Lazio, tutta l'area tirrenica meridionale, fenomeni che poi nel corso della giornata si estenderanno a tutto il centro-sud. Al nord invece la situazione è in netto miglioramento rispetto a ieri, ci saranno ampi spazi di sereno a parte qualche residuo annullamento sull'Emilia Romagna e anche qualche pioggia al mattino sulla Liguria, specie di Ponente, ma ripeto in queste zone con tendenza a miglioramento.
4: Benissimo, tra un'ora un secondo appuntamento, quindi a dopo.
5: A dopo.
6: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Michael Jackson con la sua Bad alle 5:38 minuti. Allora, dopo aver assaggiato la situazione meteo grazie all'aeronautica militare e al tenente colonnello Filippo Petrucci, andiamo adesso a vedere un po' quello che succede in strada. Come già vi diceva Alessandro De Gerardis che mi ha preceduto nella notte sicura di Raiso Radio, sulla variante di Valico abbiamo una chiusura non per lavori notturni, ma è una chiusura per via di un incidente, e quindi tra l'allacciamento con la 1 panoramica e Badia in direzione di Firenze. Per questo incidente avvenuto al chilometro 900 sono rimasti coinvolti addirittura 4 camion. Chi viaggia in direzione di Firenze deve percorrere la 1 panoramica. Sul luogo dell'evento sono ovviamente presenti il personale sia di Autostrade per l'Italia, Polizia Stradale e mezzi di soccorso. Incidente quindi al chilometro 900 con relativa chiusura. Poi abbiamo altre chiusure che sono segnalate ancora fino alle 6, le vedremo tra un po'. Adesso occupiamoci invece dei tratti già riaperti, perché abbiamo il tratto riaperto della 5 in direzione del Monte Bianco, del raccordo tangenziale di Bari tra Bari zona industriale e il bivio con la tangenziale, Cerignola Ovest sulla 16 Napoli-Canosa in direzione Canosa, era stata riaperta sia in entrata che in uscita. Riaperto il tratto di Candela Grotta Minarda in direzione di Napoli. Poi abbiamo la 11 tra Lucca Est e Capannori in direzione Firenze, tratto riaperto in carreggiata est. Poi anche la 27 Venezia Belluno sia in direzione nord tra Fadalto e lo svincolo di Belluno, sia tra Belluno e Fadalto in direzione di Venezia, tratto di nuovo percorribile. Attenzione dei nuovi rallentamenti che abbiamo sulla 1 tra Rioveggio e Pian del Voglio in direzione Firenze. Questo è l'unico disagio al momento di traffico, di code o rallentamenti. Per il resto soltanto l'incidente appunto della variante di Valico. Adesso c'è Achille Lauro.

ambasciatori del K-pop, ovvero del pop coreano, che ha invaso le classifiche internazionali. Soprattutto loro le hanno invase, soprattutto loro hanno fatto invadere anche Città del Messico da un 50.000 loro fan che li hanno accolti. Praticamente si sono affacciati al balcone del Palazzo Nazionale, Palazzo Presidenziale, insieme proprio alla Presidente del Messico, Claudia Sheinbaum. Secondo le autorità messicane, ma anche secondo le immagini che abbiamo visto dai telegiornali, circa 50.000 persone hanno riempito in poche ore la piazza per vedere il gruppo, quindi con cori, lacrime, entusiasmo, insomma cose, scene che non si vedevano da tantissimo tempo per una pop star. Così forse ci ricordiamo le storie dei Beatles, oppure anche al suo tempo Michael Jackson, ma insomma comunque veramente delle scene incredibili che abbiamo visto. Tra l'altro loro terranno 3 concerti a Città del Messico in un impianto di 65.000 persone, quindi è questo il motivo della visita appunto alla presidente messicana. Allora, intanto sulle notizie di traffico e di viabilità, diciamo subito che sono stati riaperti altri tratti, per esempio il raccordo tangenziale Udine è stato riaperto in entrambe le direzioni, riaperta la 5 la Torino Aosta Montebianco in direzione sud verso Torino tra la statale 26 di Aosta Ovest, e poi riaperto anche il tratto dove c'è stato l'incidente di questa notte, quello dei 4 camion, riaperto quindi tra la variante di Valico e Badia in direzione sud verso Firenze, quindi a questo punto non ci sono più problemi. Resta segnalato l'incidente ancora al chilometro 900, ma appunto tutta la situazione, anzi adesso ecco, anche la notizia dell'incidente è stata chiusa ovviamente visto che è stato riaperto il tratto, quindi tutto tranquillo anche sulla variante di Valico.

Farfalle nello stomaco, canzone di Noemi insieme a Cioffi. Intanto, tornando alla situazione viabilità, anche per chi si fosse messo in ascolto da poco, diciamo subito che tutto regolare, anche il piccolo rallentamento che c'era tra Rioveggio e Pian del Voglio in direzione Firenze adesso non è più segnalato, per cui tutto regolare dappertutto. E per quanto riguarda invece le chiusure, resta soltanto una chiusura sulla A12, la Genova-Roma, tra la barriera di Rosignano e Colle Salvetti in direzione di Livorno. Questa è la situazione quindi per quanto riguarda la viabilità. Il tempo di ascoltare un paio di canzoni, la prima delle quali è cantata in coppia da Irama e Arcomi, si intitola Hollywood, sarà seguita da Paolo Nutini con la sua New Shoes, che ci accompagnerà poi fino all'appuntamento con le notizie del GR1 delle 6.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. Il presidente americano Trump in volo verso Pechino per la sua visita di 3 giorni. Incontrerà il presidente cinese Xi Jinping. In agenda anche la guerra in Iran.
3: Ostenta ottimismo il capo della Casa Bianca. Parlando con i giornalisti prima di imbarcarsi, si dice certo che il faccia a faccia con Xi Jinping andrà molto bene. A chi gli chiede se si aspetti che la Cina possa fornire aiuto nei confronti dell'Iran, risponde: non abbiamo bisogno di aiuto, vinceremo in un modo o nell'altro. Il tycoon afferma anche di non aver bisogno della NATO per trattare con l'Iran perché abbiamo già vinto militarmente, dichiara Trump, che comunque non scarta l'opzione di un rilancio dell'offensiva. Intanto, interpellato sul conflitto in Ucraina, smentisce di avere un'intesa con Putin sulla cessione alla Russia dell'intero Donbass. Secondo NBC News, il Pentagono sta valutando di ribattezzare la guerra con l'Iran da Epic Fury a Sledgehammer. In questo modo, se la tregua non dovesse reggere, l'amministrazione potrebbe presentare la ripresa degli attacchi come una nuova operazione militare, facendo ripartire il conteggio dei 60 giorni per l'autorizzazione del Congresso. Nell'incontro con Xi Jinping, la guerra in Iran sarà senz'altro in primo piano, così come Taiwan e la questione dei dazi dopo la dura guerra commerciale dell'anno scorso. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: A Hormuz intanto il traffico attraverso lo stretto resta fermo, non per le petroliere della Cina alleata dell'Iran, almeno 6 quelle transitate ieri. Secondo indiscrezioni di stampa, il segretario di Stato Rubio e il ministro degli esteri cinese Wang Yi ad aprile hanno concordato di non permettere pedaggi a Hormuz come invece vuole l'Iran. Antivirus, test in corso allo Spallanzani di Roma sul tampone di una turista argentina ricoverata a Messina e su quello di un marittimo calabrese in isolamento, mentre è risultato negativo il cittadino sudafricano a Padova. A Milano un turista britannico, contatto della prima vittima, è in quarantena al Sacco. L'OMS conta 11 casi sospetti, 9 positivi accertati. Il ministro della Salute Schillaci, intervistato su Repubblica, rassicura: per l'Italia rischio basso, ma noi siamo preparati. Il delitto di Garlasco, Andrea Sempio a Roma per una valutazione psicologica insieme ad altre perizie preparate dai suoi legali, servirà a ribaltare le tesi dell'accusa fondate in parte su alcune intercettazioni.
4: Il contrattacco inizia dalla capitale. I difensori lavorano a fianco degli esperti nominati per presentare alla procura di Pavia, entro 20 giorni dalla chiusura delle indagini, una corposa memoria capace di contestare tutte le accuse ad Andrea Sempio, che si è sottoposto ad una consulenza psicologica, un ritratto della sua personalità per ribaltare le conclusioni degli investigatori, che lo descrivono come soggetto ambivalente, incline alla menzogna. Tra le consulenze richieste dai difensori, anche quella sugli audio dei soliloqui del 38enne. La voce è bassissima. Sempio, ad aprile dello scorso anno, intercettato in auto, cita il video intimo di Chiara e dice: ce l'ho dentro la pennetta. Commenta poi quello che per gli investigatori è il rifiuto della vittima di parlare con lui, la legale Angela Taccia.
5: Fino ad oggi comunque non ci sembra che sia saltato fuori la pistola fumante.
4: Entro l'estate chiederemo la revisione del processo, dice intanto Giada Bocellari, avvocata dell'unico condannato per l'omicidio di Chiara.
6: Mi domando come si possa dire che non ci sono elementi nuovi in grado di demolire la sentenza di Alberto Stasi.
4: Elena Baiocco, GR1.
2: Sono state ritrovate, sono in buone condizioni, le 4 ragazze di cui si erano perse le tracce in montagna in provincia di Rieti. Lo ha confermato il soccorso alpino. L'allarme era stato lanciato ieri sera da una struttura ricettiva che attendeva il loro rientro dopo un'escursione. Tra imponenti misure di sicurezza e grande curiosità dei cittadini, cresce l'attesa a Reggio Emilia per l'arrivo di Kate Middleton. La principessa, la sua prima visita in Italia dopo la malattia, è attesa questa mattina nel centro della città. Farà visita agli asili della zona, considerati modello educativo di eccellenza. Siamo allo sport, la zona dello Stadio Olimpico a Roma, al centro di tutto, tra tennis e calcio. In studio Daniele Fortuna.
7: Sì, calcio da giocare stasera, la finale di Coppa Italia tra Lazio

0: di sicurezza, ma insieme alla Derby vanno giocate le partite delle squadre in corsa per le coppe europee. La Lega Serie A protesta, annuncia che ricorrerà al TAR. I tempi sono stretti, ancora tutto in sospeso. In Serie B i playoff 3-0 del Catanzaro sull'Avellino. In semifinale la squadra calabrese affronterà il Palermo. La Juve Stabia passa a Modena 1-0, sfiderà il Monza. Gli internazionali d'Italia, appunto, Sinner ai quarti, domani giocherà contro Rublev. Darderi ha rimontato contro Zverev, appuntamento stasera per lui contro lo spagnolo Hodar. Il Giro d'Italia, Giulio Ciccone, la nuova maglia rosa, oggi prime salite, l'arrivo a Potenza.
1: Il Cinema Festival di Cannes, il film francese La Venere Elettrica ha aperto fuori concorso la 79esima edizione. Premio alla carriera per Peter Jackson, che proprio a Cannes 25 anni fa aveva presentato Il Signore degli Anelli, ed è stato Elijah Wood, Frodo nella trilogia, a consegnargli la palma d'onore. Per la musica, ieri sera la prima semifinale dell'Eurovision, protagonista tra gli altri Sal Da Vinci, accolto da un'ovazione. Italia già qualificata in qualità di membro fondatore. Gli altri paesi che accedono alla finale di sabato, che andrà in diretta su Rai 1, sono Belgio, Svezia, Moldavia, Polonia, la favorita Finlandia, in finale anche Israele. Tra le proteste non passa il turno invece San Marino, con la coppia formata da Zenit e Boy Georgia. Sono le 6:05 e la linea va all'edicola di Radio 1. Buon ascolto.
2: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: No, sì!
4: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

ogni uomo quello di poter volare, cosa che non è mai successa se non via altri mezzi, quindi aerei, mongolfiere, elicotteri, ma insomma da soli non si riesce proprio. Allora siamo alle 6:10 minuti, Angelo Torchetti con voi fino alle 9, c'è Francesco Pantaleo alla parte tecnica. Allora riprendiamo intanto con gli aggiornamenti e intanto vi dico ancora che è chiuso il tratto, non è stato ancora riaperto il tratto della 12, da Genova-Roma tra Rosignano e la barriera di Rosignano e Colle Salvetti, quindi per lavori ancora questa chiusura. Poi abbiamo le prime code, i primi rallentamenti, e allora la prima coda è quella di Torrenova, grande raccordo anulare, verso il raccordo c'è un chilometro di coda, code presenti anche sul tratto urbano della 24, questa mattina già da Portonaccio alla tangenziale est ci sono le primissime code per la viabilità della tangenziale che non assorbe il traffico, veicoli che rallentano grazie ad una safety car sulla 1 tra Ponzano Romano e Magliano Sabina, la carreggiata è quella nord verso Firenze, ci sono dei materiali dispersi. Poi abbiamo anche più a nord ancora, ma in direzione sud verso Firenze, un mezzo fermo tra Aglio e Barberino sulla 1 in carreggiata sud.

Eccoli qua, The Black Moods con Time Bomb, un bel rock di prima mattina, ci sta, così ci dà un po' di energia. Nel frattempo parliamo anche del FAI, dei luoghi del cuore. Lancia il FAI la 13ª edizione dei luoghi del cuore, questo programma dedicato alla cura e alla valorizzazione del patrimonio unico a livello nazionale in tutta Europa. Alla via la fase di censimento, quindi è il più importante strumento che i cittadini hanno a disposizione per partecipare in concreto, proprio per salvaguardare e tramandare i beni culturali e ambientali che hanno a cuore, appunto, i luoghi del cuore. La partecipazione dei cittadini prevede che tutti sono chiamati a candidare e votare i propri luoghi del cuore fino al 15 dicembre 2026. Nel 2026 il programma metterà a disposizione 600.000 euro per finanziare progetti di restauro, valorizzazione dei luoghi segnalati dal censimento. Sono oltre 13,5 milioni i voti raccolti in totale dal 2003, anno della prima edizione del censimento del FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, e a favore di più di 41.000 luoghi disseminati in oltre 6.500 comuni, pari praticamente all'83% del totale.

0: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: Amore, è fatta!
4: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
4: Sì, vabbè, ma non esiste!
3: Ma certo che sì! Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
5: Rai su Radio.

Olivia Rodrigo con la sua Drop Dead, una delle novità di Reso Radio. Intanto alle 6:27 minuti, tra poco ci avviciniamo all'appuntamento, a due appuntamenti, prima il meteo e poi la viabilità stradale di Jupiter. Nel frattempo però diciamo subito che è stato riaperto finalmente il tratto della 12 da Rosignano, la barriera di Rosignano a Colle Salvetti in direzione di Livorno. Ci sono novità anche per quanto riguarda la 4 tra Monza e Sesto San Giovanni, code a tratti verso Torino per traffico intenso, code a tratti anche tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano. Stabile la situazione per quanto riguarda Roma, con le code tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione della tangenziale.

0: Eccoci all'appuntamento già annunciato poco fa, quindi l'aeronautica militare torna in studio, il tenente colonnello Filippo Petrucci è ancora con noi, buongiorno.
1: Grazie, grazie di nuovo, buongiorno. Un tempo che, come dicevamo nell'appuntamento precedente, va peggiorando. Al momento abbiamo dei fenomeni temporaleschi sulla Sardegna centrale, poi qualche pioggia sull'Alta Toscana, ma anche nel Golfo di Napoli, e ben presto comunque le precipitazioni raggiungeranno un po' tutte le aree tirreniche del paese per poi estendersi al resto del centro-sud. Per quanto riguarda il nord, a parte qualche pioggia residua sulla Liguria di Ponente e qualche nube sull'Emilia Romagna, la tendenza al miglioramento, quindi avremo spazi di sereno sempre più ampi. Chiudo con le temperature, che oggi diminuiranno un po' su tutto il paese, ma in particolar modo al centro e al sud per l'arrivo di nubi e piogge.
0: Benissimo, grazie. A più tardi, poco prima delle 10, per un terzo appuntamento.
1: A dopo.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Isoradio.
7: Buona energia! E benvenuti a Viabilità Astrale su Isoradio dal vostro Jupiter. Pronti a navigare tra stelle e pianeti, dove il cielo diventa bussola e il tempo si muove al ritmo di universo? Accendiamo i motori cosmici e scopriamo insieme cosa hanno in serbo le stelle. Oggi è mercoledì, luna calante in Ariete. Ma partiamo con i segni di terra. Toro, un confronto sincero con una persona fidata apre nuove prospettive, soprattutto sul piano pratico ed economico. Un consiglio dato con il cuore può rivelarsi prezioso e aiutarvi a vedere possibilità che prima non consideravate. Vergine, siete energia pura in movimento. La vostra intraprendenza contagia tutto ciò che vi circonda, compreso l'amore. È il momento perfetto per sorprendere chi amate con gesti semplici ma intensi, capaci di rinnovare la complicità. Capricorno, un impulso improvviso potrebbe creare qualche fraintendimento, ma nulla che non si possa risolvere con il dialogo giusto. Le parole sincere diventano ponti, non muri. Segni di fuoco, Ariete. La vostra determinazione è evidente e vi permette di far valere le vostre idee. Attenzione però a non correre troppo. Ritagliatevi spazi di tenerezza, soprattutto in amore. Vi aiuterà a ritrovare l'equilibrio. Leone, la leggerezza vi rende affascinanti, ma alcune questioni meritano attenzione e profondità. Trovate il giusto mix tra sorriso e responsabilità. Quando affrontate ciò che conta con il cuore aperto, la relazione ne esce più forte. Sagittario, nel lavoro è importante mettere dei confini chiari, evitando di farvi carico di tutto. Questo atteggiamento equilibrato porta benefici anche in famiglia e nei rapporti affettivi. Ascoltate il bisogno degli altri. E ora allinea la musica, ma restate con noi. Torniamo presto con Viabilità Astrale.

0: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Iso Radio.
1: Buona energia, ripartiamo con i segni di aria. Gemelli, la vostra intelligenza strategica vi permette di anticipare eventi e situazioni. Oggi potete sorprendere tutti con iniziative originali e esclusive, capaci di creare armonia e spirito di squadra. Bilancia, le stelle vi invitano alla calma. Evitate decisioni impulsive, soprattutto in ambito sentimentale. Prendervi il giusto tempo vi aiuterà a vedere le cose con maggiore chiarezza e a scegliere ciò che davvero vi fa stare bene. Acquario, Sole e Marte risvegliano passioni sopite e desideri profondi. È il momento ideale per riportare entusiasmo e romanticismo nella vita di coppia. Segni di acqua, Cancro. Prima di fare scelte importanti, fermatevi ad ascoltare ciò che sentite davvero. La trasparenza emotiva è la vostra alleata più preziosa. Condividere pensieri ed emozioni rafforza il legame e costruisce una base solida per il futuro. Scorpione, un riconoscimento sul lavoro vi restituisce fiducia. Portate questa energia positiva anche in famiglia. Un gesto di gratitudine può fare la differenza. Pesci, l'intuizione è il vostro faro. Oggi vi guida verso soluzioni brillanti ed innovative. Usate questa creatività per dare nuova forma al lavoro e alle relazioni, lasciando il segno con la vostra sensibilità unica. E anche per oggi il nostro viaggio astrale si ferma qui. Dal vostro Jupiter, buona giornata e che le stelle vi guidino sempre.
0: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Iso Radio.

Eccolo qua Elton John con I Don't Wanna Go On With You Like That, canzone che ci riporta indietro nel tempo. Invece, tornando all'attualità e parlando ancora di segni zodiacali, visto che poco fa c'era Jupiter con il suo oroscopo, siamo nel segno del toro, o del toro come direbbe lui, ma insomma comunque oggi dobbiamo fare gli auguri a coloro che sono appunto di questo segno e sono personaggi famosi. Tra questi ci sono Stevie Wonder, che compie 76 anni, quindi facciamogli tanti auguri, anche Stefano Tacconi, quindi il calciatore, che ne compie 69, e ne compie 88 invece Tony Renis, il grandissimo personaggio della musica italiana, autore anche di Grande Grande Grande, che abbiamo ascoltato questa mattina molto presto, cantata da Mina, scritta da lui, e tra l'altro era la canzone che proprio oggi, tantissimi anni fa, era in testa alla classifica. Ci sono altri due compleanni che in realtà sono dei ricordi di due personaggi famosi che avrebbero compiuto gli anni oggi, ma Bice Valori ci ha lasciato nel 1980 e avrebbe compiuto 99 anni, e poi anche Gianni Boncompagni, che è scomparso nel 2017, ne avrebbe oggi 94, quindi questi sono i ricordi appunto di questi personaggi famosi. Tra poco invece torneremo al traffico e alla viabilità, quindi con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Yeah.

0: riesce ad aumentare il traffico anche sulla viabilità cittadina, per esempio di Milano. Sulla tangenziale est abbiamo le prime code a tratti per traffico intenso, ma sentiamo un po' come va il traffico invece sui tratti di Autostrade per l'Italia, quindi andiamo al centro multimediale. Buongiorno.
1: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Cristina Spignello. La circolazione è in graduale aumento, in particolare in prossimità dei grandi centri urbani, e come dicevi il traffico è intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Dalmine e Cavenago verso Milano, con tempi di percorrenza di 20 minuti, e tra Monza e Sasso San Giovanni verso Torino. Mentre in prossimità della capitale il traffico è congestionato, con 2 km di coda sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo tra via Fiorentina e il bivio con la tangenziale est di Roma verso il centro città. Code anche sulla diramazione di Roma Sud di 1 km tra Torre Nova e il bivio con il grande raccordo anulare verso quest'ultimo. Mentre sulla diramazione di Ravenna, chiuso per lavori lo svincolo di Codignola in uscita da Ravenna fino alle 22 del 22 maggio. E ricordo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare i limiti di velocità. È tutto, buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia. Rai Isoradio è media partner di Tutto Food, la fiera di riferimento per l'intero sistema agroalimentare internazionale, networking, tour dedicati a professionisti del settore, soluzioni espositive personalizzate ed eventi fuori salone nel centro di Milano.
3: Tutto Food Fiera Milano, RO 11-14 maggio, con Rai Isoradio.
4: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
5: Quanti anni hai?
4: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.

Gianluca Grignani con la mia storia tra le dita. Intanto alle 6.53 ci stiamo avvicinando all'appuntamento con il titoli dei titoli del GR delle 7, poi a seguire, come sapete, il Vangelo sulla strada e dove vanno le nuvole, quindi torneremo a parlare di meteo e del tempo che farà oggi. Ma intanto aumenta il traffico anche a Roma sulla praticamente via Flaminia, abbiamo proprio nei pressi dei nostri studi già i primi rallentamenti e le prime code. Nessuna novità invece per quanto riguarda i tratti di autostrade per l'Italia, quindi ascoltiamoci adesso Paola Iezzi, di seguito arriva Cher con If I Could Turn Back Time e poi tutti gli appuntamenti che vi ho detto, quindi buon viaggio ancora sulle strade del mattino.

Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.

0: ore 7.
1: GR1
2: Business Dazi, Taiwan, Trump verso Pechino per il vertice con il presidente cinese Xi Jinping. Al centro dei colloqui anche l'Iran, sempre aperta l'opzione di una ripresa dell'offensiva. Altavirus, 3 vittime, in tutto 9 casi accertati, 2 sospetti. L'OMS aumenteranno, ma non c'è il pericolo di epidemia. Il ministro Schillaci ribadisce: nel nostro paese rischio molto basso, siamo preparati. L'omicidio di Taranto, confessa il ragazzo che ha coltellato il bracciante originario del Mali. La procuratrice Pontassuglia lancia l'allarme razzismo e baby gang. È stata una caccia all'uomo, serve un cambio culturale. Coppa Italia, stasera la finale, l'Inter per la doppietta, la Lazio ci crede. Il calendario del campionato è un caos, derby di Roma spostato dalla prefettura, la Lega A annuncia ricorso.
3: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
5: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
6: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
7: Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia.
8: Cari amici, amici ascoltatori, buongiorno a tutti e benvenuti al Vangelo sulla strada. Restiamo in quell'ultima cena con quell'affermazione di Gesù che richiederebbero ben più di pochi minuti per essere comprese, ma abbiamo ascoltato già ieri che lo Spirito ci guida nel comprendere il Vangelo. Ma vorrei continuare ancora la riflessione di ieri, quando dicevamo che non è che uno capisce tutto subito. Le scritture non sono un manuale di verità. Il Vangelo non è un contenuto, come dire, da catechismo. Esiste Dio? Sì, Dio esiste. Sono 3 persone? Sì. No, il Vangelo è una forza, è una intelligenza che ci aiuta a comprendere meglio le giornate che viviamo. Un grande teologo del secolo scorso, Karl Barth, lui diceva che il cristiano deve avere da una mano, in una mano il giornale e nell'altra la Bibbia, e metterle insieme. È un po' quello che anche noi ogni mattina cerchiamo di fare, e quando riflettiamo sul Vangelo e noi vediamo subito: e questa parola che c'entra con la storia di oggi? Che c'entra con le vicende che ci accadono? Questa parola giudica, corregge, ci aiuta a capire come volerci bene, come aiutarci a progredire insieme. Ecco, è questo il senso dell'ascolto del Vangelo. Serve non solo a stupirci, soprattutto a convertire il cuore, cioè a farci cambiare, a farci avere sentimenti migliori rispetto a quelli che avevamo. In questo senso, allora, voi capite che non si può, come dire, passare il giorno senza ascoltare il Vangelo, altrimenti non capiamo quel giorno. Ed ecco perché l'utilità di questi incontri, che vuole essere anche un insegnamento, perché noi comprendiamo che la parola del Vangelo, quando l'ascoltiamo, deve farci capire i nostri difetti, i nostri peccati, i nostri errori e farci correggere.

0: Lei si chiama Viola Wills e cantava questa canzone negli anni 70, questa Gonna Get Along Without You Now, che ebbe un bel successo in discoteca. Adesso però siamo pronti per l'appuntamento di Rai Meteo, giorno per giorno.
1: Giorno per giorno su Rai Isoradio.
0: E con noi questa mattina c'è Sabina Angeloni. Ciao Sabina, ben arrivata.
2: Ciao, buongiorno. Buongiorno a te e a quanti ci stanno ascoltando in questo momento su Isoradio. Cominciamo come ogni mattina dal sole e oggi direi di seguire il Giro d'Italia. Giro d'Italia che oggi è la quinta tappa da Praia a Mare fino a Potenza, e proprio a Potenza il sole si è elevato alle 4.41 e tramonterà alle 19.03 per un totale quindi di 14 ore e 22 minuti di luce. Tempo che si presenterà a Potenza abbastanza variabile. In realtà diciamo che su gran parte delle regioni centro-meridionali, almeno per la giornata di oggi, avremo appunto questa variabilità con possibilità anche di temporali sui settori più interni. Tempo invece che sarà decisamente migliore al nord. Al nord infatti sarà prevalente il sole, avremo in generale tempo più asciutto anche sulla Sicilia e qualche pioggia andrà ad interessare anche la Sardegna nel corso della giornata.
0: Andiamo al passato?
2: Andiamo al passato e restiamo ancora in tema Giro d'Italia. Infatti pensa che il 13 maggio del 1909 partiva da Milano la prima edizione del Giro d'Italia, e all'epoca diciamo i corridori dovevano affrontare delle strade sterrate, biciclette anche molto più pesanti rispetto a quelle di oggi, e le tappe erano molto molto lunghe, spesso senza nessuna assistenza. E c'era però in realtà un avversario che allora come oggi poteva cambiare chiaramente la corsa. E indovina qual è? Il meteo. Esattamente, esattamente. Infatti diciamo che sicuramente il Giro d'Italia, più di molti altri eventi sportivi, è diciamo una vera attraversata climatica del paese. Infatti in poche ore si può passare dal caldo quasi estivo tipico della pianura al freddo quasi invernale dei passi alpini, e poi c'è il vento che chiaramente può andare ad influire negativamente sulla corsa, e non sono da escludere anche neve e nebbia. E infatti proprio uno degli episodi meteorologici più celebri della storia dello sport italiano avvenne durante il Giro d'Italia nel 1988, a oltre 2600 metri di quota, quando praticamente i corridori trovarono delle condizioni estreme: neve. Tanta neve al Passo Gavia, e pensa che il vento era forte, le temperature vicino allo zero, e praticamente la situazione fu drammatica, nel senso che durante la discesa chiaramente oltre alle mani congelate, perché ovviamente la situazione meteorologica era quello che era, anche i freni erano quasi impossibili da controllare, e diciamo le immagini dei corridori coperti dalla neve sono diventate note e leggendarie, iconiche.
0: Anche, immagino anche le forti raffiche di vento, che sono veramente un pericolo, no?
2: Assolutamente,
0: con le biciclette che
2: sì.
0: Sono molto sensibili, no? Queste forti raffiche di vento, soprattutto quelle di alta montagna.
2: Sì, diciamo che la meteorologia in tema Giro d'Italia è molto molto importante, e quindi è fondamentale sapere insomma quale sarà la situazione meteorologica nel momento in cui si intraprende.
0: Le nuove tecnologie meteo aiutano molto.
2: Assolutamente sì, sono stati fatti passi avanti che riescono, ci permettono non soltanto di prevedere con una maggiore diciamo certezza per quanto sia possibile, ma anche di monitorare meglio la situazione in tempo reale. Per quanto riguarda la curiosità invece cambiamo argomento, passiamo diciamo a un legame tra piante e meteorologia. Infatti diciamo che le piante chiaramente reagiscono in modo continuo ai cambiamenti dell'atmosfera, quindi umidità, luce, temperatura, pressione sono tutti fattori che vanno a influenzare il comportamento delle piante, in realtà molto più di quanto noi immaginiamo. E un esempio bellissimo sono le pigne. Infatti le squame delle pigne reagiscono all'umidità dell'aria. In che modo? Quando il tempo è secco si apre. Quando invece l'umidità aumenta, in generale prima della pioggia, si sa insomma che la percentuale di umidità dell'aria aumenta, allora si richiudono. Questo perché? Perché il materiale di cui sono fatte va ad assorbire l'acqua e cambia quindi forma. Quindi in pratica sostanzialmente diciamo che una pigna è un po' come se fosse un piccolo igrometro naturale che va proprio a misurare in qualche modo l'umidità.
0: Quindi lo fanno in anticipo rispetto alla pioggia,
2: esatto,
0: che arriverà, loro già percepiscono
2: l'aumento dell'umidità. Esatto, e quindi si chiudono. E ci sono anche altri fiori in realtà che si comportano in modo simile, ad esempio le margherite, i trifogli, anche i tulipani tendono a chiudersi quando l'aria sempre diventa molto umida o comunque la luce diminuisce, e questo è un sistema di protezione. In questo

0: In questo modo infatti il polline e il nettare vengono preservati dalla pioggia.
1: Quando non abbiamo a disposizione un meteorologo che ci dice se pioverà tra poco, ci sono i fiori, quindi possiamo guardare loro e sapremo un po' che tempo ci aspetta.
0: Esattamente, bisogna osservare i fiori.
1: Andiamo con la saggezza popolare, il proverbio.
0: Proverbio che ci dice: se vuoi vedere il buon temporale, la mane tramontana e il giorno maestrale. Quindi questo insomma ci dice che il temporale,
1: tutti
0: i segnali, la mattina la tramontana, quindi il classico vento proveniente dai quadranti settentrionali, e il giorno maestrale, quindi venti da nord-ovest.
1: Benissimo, grazie Sabina, buona giornata.
0: Buona giornata.
2: Giorno per giorno su Rai Isorati.

0: Eccolo qua, Tommaso Paradiso con i romantici. Nel frattempo, di meno romantico, possiamo dire che c'è un incidente sul tratto urbano della 24, già congestionato peraltro di traffico, ma adesso c'è anche l'incidente tra via Togliatti e via Fiorentini in direzione della tangenziale.
1: Io vedo che tu stai aspettando con una domanda che angoscia un po' tutti quanti, ma questi di Isoradio oggi 13 di maggio avranno trovato il calciatore giapponese che festeggia il compleanno?
0: No, su quello guarda, ero certo che l'avessi trovato.
1: Anche oggi l'abbiamo scovato nel paese del Sud Levante, ma oggi classe 1980, sì. Quindi è facile fare un po' di calcoli, sono 40 fino al 2000 e poi insomma 45-46 anni, insomma non gioca più, almeno a livello agonistico. Si chiama Kensabu Abe e nasce proprio oggi, 13 maggio 1980, quindi auguri a Kensabu Abe. Non chiedeteci che ruolo, in che ruolo giocasse e soprattutto se sapeva
0: non
1: giocare.
0: Non sappiamo nulla di lui, sappiamo solo che fa il compleanno.
1: E che ha giocato a pallone anche una volta, basta aver giocato una volta.
0: Quindi anche proprio sotto una partitella sotto casa.
1: Certo, anche per
0: allora è facile trovare chissà quanti giapponesi.
1: L'abbiamo trovati tutti, quindi insomma ormai però ogni mattina ce n'è uno, il nostro pensiero al sollevante che ci affascina. Mentre tu stamattina facevi un po' di l'almanacco,
0: sì,
1: no?
0: Insomma diciamo più o meno. Che, sì. Ti auguri.
1: E abbiamo ricordato Gianni Boncompagni, esatto. No? Che in realtà alla fine è a dirlo siamo in molti, insomma è un po' il padre di tutti noi, cioè noi tutti quanti.
0: Tra lui e Arbore.
1: Oltre ai riferimenti all'America in cui c'erano i DJ americani, così nei primi anni, fine anni 70, anni 80, poi le radio, Radio Luxembourg. Mm-hmm. Ma Gianni Boncompagni e Renzo Arbore hanno creato proprio un modo di
0: DJ italiano.
1: Ecco. E oltretutto, prima era una cosa quasi istituzionale, quasi accademica, insomma, hanno in qualche modo umanizzato la figura dell'intrattenitore.
0: L'hanno buttata un po' in cacciara, ma in modo molto positivo.
1: Sì, anche perché bisogna dire la verità, che per far ridere bisogna essere molto seri, e quindi loro con la loro diciamo immediatezza e l'essere andare a braccio, mentre prima non esisteva proprio, chi entrava in una sala con microfono, quindi andava in diretta, aveva
0: un copione
1: e non si, anche i respiri erano segnati sul canovaccio.
0: L'edizione perfetta.
1: Ecco, loro adesso sembrerebbe normale, ma loro hanno sdoganato un mestiere, no? E hanno aperto una strada, poi insomma sono state varie derive fino a noi, insomma, quindi chiediamo scusa.
0: Il peggio non è mai morto, insomma, si va sempre poi a degenerare.
1: È vero, e poi oggi abbiamo detto compleanno anche, l'abbiamo ricordato stamattina presto, ma lo rifacciamo perché è stato un tale scout, oltre che un artista, è un artista, Tony Renis,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Che
0: anche grande autore di musica.
1: Sì, ma a lui si devono i successi, che ne so, Nicca Costa, sì. Te la ricordi Nicca Costa?
0: No. Sì.
1: Nicca Costa fu una sua invenzione, no? Lo stesso Julio Iglesias, ma molti, ecco, ad esempio i ragazzini del Volo, allora adesso sono uomini con la barba, ma insomma quando li ha scoperti lui, e l'intuizione è stata sua, di Tony Renis e di Michele Torpedine, erano sì ragazzini che praticamente
0: partecipano come prima
1: ti lascio
0: esperienza
1: una canzone, ti lascio una canzone Clerici, sì. Con la Clerici a Napoli, e poi da lì comunque il successo internazionale, quindi creare una sorta di questi tre tenorini, ecco, che dovevano in qualche modo eguagliare, e in certo qual modo ci sono anche riusciti, insomma i tenori, quindi Pavarotti eccetera, comunque il mito del bel canto in Italia, e Tony Renis ha avuto questa grande intuizione, quindi a lui si devono anche successi di canzoni natalizie, insomma è un producer, e tutto ciò che è accaduto in America, e se un italiano voleva sbarcare in America doveva fare una telefonata a Tony Renis, se lui aveva le entrature giuste,
0: certo,
1: tutte,
0: come si dice, ammanicato, ammanicato bene,
1: ecco,
0: a Los Angeles
1: lui, ecco, ammanicato, chiamava,
0: e poi, insomma, con un biglietto da visita come quando che, certo, praticamente ha fatto il giro del mondo, forse dopo Volare penso che sia la canzone
1: assolutamente
0: italiana,
1: però insomma diciamo che se uno in Italia voleva in qualche modo arrivare in America, fare un concerto in America, una telefonatina a Tony Renis e la sistemavi.
0: 88 anni oggi.
1: Auguri, auguri.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
2: Vacanze in Italia al miglior prezzo? Ma fai da Conad!
3: Via, via!
2: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
4: Rai su Radio.

0: Eccolo qua Ligabue, nel frattempo aggiorniamo la situazione dell'autostrada del Mediterraneo perché abbiamo dei rallentamenti verso il raccordo di Reggio Calabria, quindi carreggiata sud tra Salerno-Avellino e l'allacciamento con la Salerno-Avellino e 500 metri prima di Ponte Cagnano. Poi ci sono anche novità sulla 8, attenzione a questo veicolo in avaria che sta provocando una coda piuttosto consistente, una coda di 4 km tra Origi Ovest e Busto Arsizio in direzione di Varese, carreggiata nord.
1: Un minutino per ricordare un paio di appuntamenti che oggi caratterizzeranno la nostra giornata qui su Raiso Radio, perché la Fiera di Milano ormai è diventato un polo d'attrazione internazionale, no? Dalla moda, ai mobili, eccetera. E in più l'idea è quella di far uscire dagli ambienti della fiera quello che accade con i fuori porta, come si chiamano, quindi tutte queste fuori galleria, insomma tutte quelle manifestazioni dall'arte contemporanea, appunto, tutto il resto che si svolgono fuori dalla fiera, quindi dentro la fiera gli addetti ai lavori e fuori in città tutto quello che può interessare anche chi i cittadini. In questa settimana noi abbiamo due eventi che stiamo seguendo e che in qualche modo ci rappresentano tutti, non solo chi come noi si interessa soprattutto di mobilità. Sono Tutto Food e l'altro si chiama Transpo Logitech e Transpotech, quindi sì, che è appunto il brand del trasporto e della logistica, e sono collegati, sono nello stesso ampio spazio, quello della Fiera di Milano a Rho. Da una parte Tutto Food, sono presenti praticamente i brand e i marchi dell'alimentazione mondiale, e questo ve lo raccontiamo anche oggi. Abbiamo mandato la nostra Alessandra Tocci che ha guardato bene a non ingrassare, perché
0: è molto attenta alla dieta lei, però sai, le tentazioni sono tante.
1: La cosa difficile è come noi siamo andati a Vinitaly senza bere, certo. Nel senso che uno deve raccontarlo, non è che deve assaggiarlo.
0: Ma è una gioia.
1: L'eccellenza mondiale, ecco, italiana, il cibo declinato in tutta la filiera, e noi ve lo raccontiamo tra le 11 e le 12. Poi collegato c'è appunto Transpotech, che praticamente le merci, quindi anche il cibo, va per qual è il collegamento? Che per arrivare nelle nostre case deve essere trasportato,
0: certo, se non arriva.
1: E il trasporto è sempre più moderno, sempre più legato anche a quelli che sono, diciamo, i grandi quesiti del momento, quindi anche il costo del carburante e la crisi energetica. Quindi di questo parliamo oggi, se vi interessa, delle nuove frontiere del trasporto in Transpotech e poi di cibo e quindi l'eccellenza in Tutto Food tra praticamente le 11 e le 16. Questi sono gli spazi in cui racconteremo queste cose a nostro modo, quindi con leggerezza e con il nostro fine, quello di intrattenervi e divertirvi.
0: Benissimo, adesso invece c'è Jupiter che ci racconta il suo oroscopo.
2: Viabilità astrale con Jupiter su Raiso Radio.
3: Buona energia e benvenuti a Viabilità astrale su Raiso Radio dal vostro Jupiter. Pronti a navigare tra stelle e pianeti, dove il cielo diventa bussola e il tempo si muove al ritmo di universo? Accendiamo i motori cosmici e scopriamo insieme cosa hanno in serbo le stelle. Oggi è mercoledì, luna calante in Ariete. Ma partiamo con i segni di terra. Toro, un confronto sincero con una persona fidata apre nuove prospettive, soprattutto sul piano pratico ed economico. Un consiglio dato con il cuore può rivelarsi prezioso e aiutarvi a vedere possibilità che prima non consideravate. Vergine, siete energia pura in movimento. La vostra intraprendenza contagia tutto ciò che vi circonda, compreso l'amore. È il momento perfetto per sorprendere chi amate con gesti semplici ma intensi, capaci di rinnovare la complicità. Capricorno, un impulso improvviso potrebbe creare qualche fraintendimento, ma nulla che non si possa risolvere con il dialogo giusto. Le parole sincere diventano ponti, non muri. Segni di fuoco, Ariete. La vostra determinazione è evidente e vi permette di far valere le vostre idee. Attenzione però a non correre troppo. Ritagliatevi spazi di tenerezza, soprattutto in amore. Vi aiuterà a ritrovare l'equilibrio. Leone, la leggerezza vi rende affascinanti, ma alcune questioni meritano attenzione e profondità. Trovate il giusto mix tra sorriso e responsabilità. Quando affrontate ciò che conta con il cuore aperto, la relazione ne esce più forte. Sagittario, nel lavoro è importante mettere dei confini chiari, evitando di farvi carico di tutto. Questo atteggiamento equilibrato porta benefici anche in famiglia e nei rapporti affettivi. Ascoltate il bisogno degli altri. E ora linea alla musica, ma restate con noi. Torniamo presto con Viabilità Astrale.

0: di abilità astrale con Jupiter su Raiso Radio.
1: Buona energia, ripartiamo con i segni di aria. Gemelli, la vostra intelligenza strategica vi permette di anticipare eventi e situazioni. Oggi potete sorprendere tutti con iniziative originali e esclusive, capaci di creare armonia e spirito di squadra. Bilancia, le stelle vi invitano alla calma. Evitate decisioni impulsive, soprattutto in ambito sentimentale. Prendervi il giusto tempo vi aiuterà a vedere le cose con maggiore chiarezza e a scegliere ciò che davvero vi fa stare bene. Acquario, Sole e Marte risvegliano passioni sopite e desideri profondi. È il momento ideale per riportare entusiasmo e romanticismo nella vita di coppia. Segni di acqua, Cancro, prima di fare scelte importanti, fermatevi ad ascoltare ciò che sentite davvero. La trasparenza emotiva è la vostra alleata più preziosa. Condividere pensieri ed emozioni rafforza il legame e costruisce una base solida per il futuro. Scorpione, un riconoscimento sul lavoro vi restituisce fiducia. Portate questa energia positiva anche in famiglia. Un gesto di gratitudine può fare la differenza. Pesci, l'intuizione è il vostro faro. Oggi vi guida verso soluzioni brillanti ed innovative. Usate questa creatività per dare nuova forma al lavoro e alle relazioni, lasciando il segno con la vostra sensibilità unica. E anche per oggi il nostro viaggio astrale si ferma qui. Dal vostro Jupiter, buona giornata e che le stelle vi guidino sempre.
0: Di abilità astrale con Jupiter su Raiso Radio.

0: Adesso praticamente con i video delle canzoni si possono mettere i sottotitoli automatici. Secondo me con questa canzone impazzisce, perché praticamente c'è napoletano, inglese, mezzo arabo, italiano.
1: A me questa canzone ricorda un po' questi negozietti che ormai sono spuntati ovunque, tipo pizza e kebab, capito? Perché ormai diciamo che le culture si sono un po'
0: ammischiate.
1: Ecco, con tutto rispetto, però insomma io preferisco poi vado, cioè, se voglio di
0: un kebab,
1: vado lì, ma insomma il mischione meglio di no, perché e quindi questa, tra guaglio e cose, però insomma sono tentativi che si fanno, visto che ormai diciamo la nostra popolazione è abbastanza, come dire, tutto mescolato, quindi è giusto tentare nuove strade, forse si può fare di meglio, ma comunque questo è un tentativo, dai.
0: A proposito di strade, tra poco l'appuntamento nuovamente con il riepilogo del traffico per chi si fosse messo in macchina da poco, quindi avremo tutta la situazione sotto controllo. Nel frattempo qui insomma si parla solo in inglese, si canta solo in inglese, tra l'altro si canta anche molto bene, ce li ricordiamo benissimo i Queen, tra l'altro con questa canzone te lo ricordi, arrivarono a Sanremo dove Freddie Mercury fece finta di cantare con senza microfono, in realtà era in playback, ma lui si arrabbiò moltissimo perché insomma avere Freddie Mercury sul palco dell'Ariston e non farlo cantare
1: veramente. Erano altri tempi, adesso insomma ti ha recuperato il gusto e il piacere di cantare in diretta, insomma, e con la musica giusta, l'orchestra eccetera, è il valore aggiunto, no?
0: Esattamente, quindi ci ritroviamo qui in scaletta come ogni giorno capita, perché quindi non mancano mai le nostre playlist musicali, e in questo caso è proprio Radio Gaga che ci ascoltiamo insieme.

0: allora andiamo adesso in via Bergamini con il consueto collegamento con Autostrade per l'Italia, riepilogo del traffico. Ancora una volta buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a te e tutti gli ascoltatori di Iso Radio da parte di Rita Lonzi. Apriamo con la 8 Milano Varese per segnalare 4 km di coda tra Origio Ovest e Busto Arsizio per chi viaggia in direzione nord verso Varese per un camion in avaria all'altezza del chilometro 22. In alternativa a chi è in viaggio verso Varese e verso Malpensa consigliamo di seguire le indicazioni per la 9 Lenate Como Chiasso in direzione di Como e poi per la 36 Pedemontana per far rientro in autostrada in A8. In direzione opposta invece per il traffico intenso ci sono code a tratti con tempi di percorrenza di circa 30 minuti, il doppio rispetto alla media tra Busto Arsizio e Milano Nord. Ricordo su questa autostrada la chiusura dell'entrata di Gallarate per lavori verso Milano fino al 24 giugno e in alternativa si può entrare a Busto Arsizio. Il traffico è sostenuto anche sulla vicina A4 Milano-Brescia dove rileviamo tempi di percorrenza di 30 minuti rispettivamente tra raccordo per la tangenziale est e Viale Certosa verso Torino e in direzione opposta nel tratto compreso tra Pero e Milano Est. Circolazione intensa anche sulla 11 Firenze Pisa Nord con tempi stimati in circa 25 minuti per chi è in viaggio verso Firenze tra Pistoia e il bivio con la 1 Milano Napoli e per il traffico intenso sulla viabilità ordinaria di Firenze segnaliamo sempre sulla 11 3 km di coda tra Firenze Ovest e Firenze Peretola ancora verso Firenze. Lavori ci portano sulla A14 Bologna-Taranto dove segnaliamo incolonnamenti in direzione Bologna di 1 km tra Grottammare e Pedaso e in direzione opposta sempre 1 km tra Fermo e Grottammare tra San Benedetto del Tronto e Val Vibrata. Il traffico in prossimità di questi cantieri scorre su una corsia e i tratti si percorrono in circa 15 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e rispettate sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. E fate buon viaggio.
2: Rai Iso Radio. Per chi viaggia. Il 17 maggio, mielerie aperte. 200 mielerie ti aspettano il 17 maggio in tutta Italia. Scegli la tua su mielerieaperte.it.
3: Progetto cofinanziato da MASAF e Unione Europea.

0: Intitola proprio così, maledetto me, l'ultima canzone di Fulminacci, e noi siamo intanto quasi saluti, Gian Maurizio.
1: Sì, sì, no, io volevo chiudere con, mi è andato l'occhio su questa notizia velocissima, sì. Francesco è calabrese, lui si è trasferito per studiare a Bologna e a un certo punto ha cominciato a fare l'avvocato, perché lui era laureato in, e ha cominciato a lavorare bene, aveva un centinaio di cause così, però lo stress, a un certo punto ha fatto un corso di recitazione e ha scoperto che la sua vera natura era quella di fare l'attore, anche perché poi tra avvocati e attori c'è qualcosa, messo, perché devi impostare la voce, devi affabulare le giurie, raccontare delle cose, e quindi praticamente lui dice: mi sono tenuto per campare qualcosa, diciamo, civilistico per continuare a campare, però adesso ho cominciato a fare dei casting e adesso fa l'attore, quindi ha cambiato la sua vita, tra un po' esce un altro film come coprotagonista e appunto ha affermato che avvocato e attore, che noi diciamo sono simili, in realtà sono agli antipodi come lavori. L'attore compie una ricerca sulle emozioni, l'avvocato deve immedesimarsi nel cliente, però comunque ci sono dei tecnicismi che invece l'attore può creare. Comunque, quindi non è mai troppo tardi. Questo è poi
0: certe cose bisogna avere il coraggio di farle, certo. Quella è la spinta fondamentale.
1: Però poi, se pensiamo alle fiction, molti avvocati sono finiti poi in televisione,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: se pensate
0: sono personaggi
1: a tutte,
0: pubblici e televisivi,
1: tutte le fiction
0: talk show,
1: ma quelle fiction dedicate Law and Order, per dire, avvocati in tutte le salse,
0: da
1: insomma,
0: Perry Mason in poi,
1: ecco, fino naturalmente al nostro Guerrieri, quindi anche avvocati usciti dalle penne di alcuni nostri scrittori molto famosi. Quindi non è mai troppo tardi, se vi siete stancati del vostro lavoro, un po' di coraggio, si può ricominciare.
0: Bene, tra poco c'è Max Locafaro per proseguire con Raiso Radio, grazie a Emanuele Di Cavio per la parte tecnica, Giorgio Maurizio,
1: ci sentiamo domani
0: e ciao a tutti da Angelo Torchetti, buona giornata.

Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Commercio, dazi, Taiwan, molti dossier al centro del vertice Trump Xi Jinping, il capo della Casa Bianca in viaggio verso Pechino. Sul tavolo ci sarà anche l'Iran, proprio l'Iran, in particolare il blocco dello stretto di Hormuz e il tema dell'audizione dei ministri italiani Crosetto nelle commissioni riunite esteri e difesa di Senato e Camera. In studio c'è Vasco Pirri.
3: Eh sì, Mafalda, come dicevi, l'audizione dei ministri italiani Crosetto davanti alle commissioni esteri e difesa di Montecitorio è iniziata di buon mattino alle 8:15. Il ministro degli esteri ha sottolineato come il momento sia complesso, richieda compattezza, senso di responsabilità, gioco di squadra. Quanto avviene a Hormuz, ha detto Tajani, non può ridursi a crisi regionale ma shock globale che incide direttamente sull'economia e sul nostro sistema produttivo. Inoltre ha detto l'Iran non può dotare di armi nucleari, ma ascoltiamo l'importante precisazione del ministro degli esteri. Sentiamo Tajani.
4: Intendo per prima cosa sgomberare il campo da equivoci. Non siamo qui per chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo. L'intento invece di condividere con il Parlamento, nel quadro di un confronto aperto e trasparente, l'impegno del governo per la pace.
3: Queste parole confermate anche dal ministro della difesa, che ha precisato non ci potrà essere alcuna missione nello stretto se prima non ci sarà una vera tregua. Sentiamo Crosetto.
5: La necessità di garantire la sicurezza della navigazione in uno dei punti strategicamente più sensibili del mondo e al tempo stesso la volontà di mantenere ogni iniziativa rigorosamente separata dal conflitto in corso. L'obiettivo condiviso resta quello di favorire il più velocemente possibile, attraverso un'azione coordinata della comunità internazionale, un ritorno a condizioni di stabilità e normalità nella navigazione marittima nell'area di Hormuz.
2: Nel pomeriggio, sempre a Senato, il Premier Question Time, la Presidente del Consiglio Meloni risponderà alle interrogazioni. Tra i temi sollevati dalle opposizioni, crescita e salari. Intanto, in un'intervista Panorama, la Premier torna a parlare del piano casa. Se con il piano casa da 10 miliardi realizzeremo almeno 100.000 nuovi alloggi, con i 160 miliardi di euro destinati dalla sinistra a super bonus e bonus facciate, ne avremmo potuto costruire più di 1.600.000. Purtroppo, dice Giorgia Meloni, a pagare il prezzo di decisioni scellerate fatte dalla sinistra per raccattare facile consenso sono sempre i cittadini comuni. Parliamo adesso della crisi politica in Gran Bretagna, con la rivolta nel Labour contro il primo ministro Starmer. Nelle ultime ore si è dimesso anche il sottosegretario per l'innovazione sanitaria Zubir Ahmed. Prima di lui altri componenti dell'esecutivo avevano lasciato il governo in seguito alla disfatta alle elezioni amministrative. Starmer resiste, ma è sempre più in bilico. Per 88 deputati laburisti dovrebbe dimettersi, 100 sono invece schierati con lui. Oggi il discorso di Re Carlo a Westminster, che apre la sessione parlamentare. Antivirus negativo, il cittadino britannico ricoverato a Milano per accertamenti dopo il contatto con un caso confermato. Lo ha comunicato poco fa l'assessore al welfare della Lombardia Guido Bertolaso. Il turista si trova comunque in quarantena per precauzione, mentre prosegue anche nel resto d'Italia il tracciamento. 9 i casi accertati. Test in corso allo Spallanzani di Roma sul tampone di una turista argentina ricoverata a Messina per una polmonite e su quello di un 25enne calabrese asintomatico, ma entrato in contatto con una contagiata. Il ministro della Salute Schillaci rassicura: per l'Italia rischio molto basso, ma noi siamo preparati. In Europa, avvio delle contrattazioni per i mercati finanziari in un clima di ottimismo in relazione all'incontro Trump-Xi, cui accennavamo in apertura del giornale. Colleghiamoci con Milano, con Luigi Venturelli.
6: Sì, l'attenzione dei mercati è concentrata sull'imminente incontro tra Stati Uniti e Cina, sulle speranze che possa rivelarsi decisivo per sbloccare lo stallo nelle trattative per la pace in Medio Oriente. Le borse europee aprono così in netto rialzo, Milano guadagna lo 0,8%, Londra, Francoforte e Parigi circa lo 0,6%. Ed è stata una seduta positiva anche sulle piazze asiatiche, soprattutto grazie al settore tecnologico, dopo le indiscrezioni secondo cui l'amministratore delegato di Nvidia, il colosso dell'intelligenza artificiale, farà parte della delegazione del presidente Trump nei meeting con Xi Jinping. Tokyo ha guadagnato quasi 1%, la migliore però Seoul, più 2,6%, grazie al traino dei titoli dei produttori di semiconduttori. Intanto il petrolio oggi è in discesa circa dell'1%, il Brent europeo è trattato a 106 dollari al barile. A voi.
2: Lo sport, giornata piena di appuntamenti. All'Olimpico di Roma alle 21 la finale di Coppa Italia Lazio-Inter. In contemporanea, a pochi metri di distanza, al Foro Italico, Darderich-Hodar, quarto di finale dell'Internazionale di tennis, aspettando Sinner, che giocherà domani contro Rublev. Nel pomeriggio, la quinta tappa del Giro d'Italia, le prime salite impegnative nei 203 chilometri che portano da Praia a Mare a Potenza. In maglia rosa, Giulio Ciccone. Le 9 e 5 minuti, ora c'è Progetto Benessere. Buon ascolto.
0: Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it. Raiso Radio è media partner di Tutto Food, la fiera di riferimento per l'intero sistema agroalimentare internazionale. Networking, tour dedicati a professionisti del settore, soluzioni espositive personalizzate ed eventi fuori salone nel centro di Milano.
1: Tutto Food Fiera Milano, RO 11-14 maggio con Raiso Radio.
7: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
8: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna.

Give Me Some Lovin' nella versione dei Blues Brothers, perché in effetti il brano originariamente era della Spencer Davis Group del 1966, ma in questo caso l'Iso Radio Gold, che ha scandito l'inizio della nuova ora su Rai Radio dopo l'appuntamento con l'informazione del GR1, nello specifico nella versione dei Blues Brothers, ci ha trasportato indietro al 1980. L'attualità invece recita 9:09, appena scoccate. Buongiorno, buon mercoledì 13 maggio da parte mia, da Max Locafaro, in questo momento al microfono Francesco, l'iconico Frank Pantaleo alla parte tecnica ad occuparsi della messa in onda. Siamo insieme fino a mezzogiorno, peccato che non siamo visual, siamo insieme fino a mezzogiorno. Alle 10 saremo in viaggio con Elisabetta Ferracini, avremo nostra graditissima ospite all'interno della puntata, Paola Perego, in questa nuova veste di scrittrice. Tra l'altro ha scritto il suo secondo libro autobiografico, ne parleremo proprio con lei durante il viaggio con Elisabetta. E poi alle 11 saremo da casello a casello con Camilla Ferranti. La condizione del traffico, che raccolgo in eredità da parte di Angelo Torchetti, che salutiamo e ringraziamo, che insieme a Gian Maurizio Foderaro abbiamo tenuto compagnia fino a poco prima dell'appuntamento con l'informazione. Neanche a dirlo, è una situazione di traffico abbastanza intenso dato l'orario. Siamo agli ultimi strascichi del traffico con il cosiddetto pendolare, con inizio delle attività lavorative. Allora, sulla 1 all'uscita di Valdarno per entrambe le provenienze ci sono code, mentre sulla 4 tra il bivio con il raccordo per la tangenziale est di Milano e Viale Certosa verso Torino ci sono code dovute al traffico intenso. Sulla 8 qui c'è un veicolo fermo in avaria che rimane al chilometro, o meglio rimaneva al chilometro 22, perché in effetti è stato rimosso e messo in sicurezza. Adesso la coda provocata dal medesimo parte dal chilometro 16.300 tra Legnano e Busto Arsizio verso Varese in direzione nord. Qui in direzione di Varese Malpensa, Autostrade per l'Italia consiglia, per chi dovesse dirigersi verso Varese Malpensa, consiglia di percorrere la A9 direzione Como, poi la Pedemontana, la A36 e rientro in A8. Sulla 10 tra Spotorno e Savona verso Genova, in un tratto gestionato Fiori, code dovute al traffico, così come in direzione opposta tra Savona e Orcofeglino verso Ventimiglia, le code per un paio di chilometri. Sulla 12 tra Genova Est e il bivio con la 7 verso Genova, coda per traffico intenso, mentre sulla Bologna-Taranto tra Fano e Marotta verso Ancona in direzione sud, incidente che al momento non sta provocando

Provocando disagio alla circolazione. Invece sul ramo Casalecchio c'è traffico intenso tra il bivio con la A14 e la A1 in direzione di quest'ultima. Per il resto null'altro da segnalare, tra poco controlliamo anche la condizione del traffico sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia e daremo spazio ai vostri messaggi sempre numerosi al 348 103 1010. Siamo partiti con i Blues Brothers con Gimme Some Lovin' 1980, questa invece è l'isola novità di Serena Brancali insieme a Levante e Delia, Al mio paese. Mi sento un...

0: Giro d'Italia? Ma vai da Conad!
1: Via, via.
0: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Rai Radio.

voi per produzione. Fatto sta che Bob Sinclair no sbaglia un colpo. È andato a recuperare questa I Can Wait in New Shoes del 1984, se non mi sbaglio, comunque 84-86, anni 80, pieni anni 80, e ne ha fatto una nuova versione con le sue sonorità e la straordinaria voce di Kaisa. Questa è Raizo Radio, ancora buon viaggio. Analizzando la condizione del traffico sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sulla 4 ci sono code per 3 km verso Milano tra Balocco e l'allacciamento con la 26 a causa di un incidente accaduto 2,5 km prima dell'allacciamento della Torino-Milano con la Genova Gravellona-Toce verso il capoluogo lombardo. Veniamo a Roma invece. Passiamo per la Toscana. Raccordo Siena-Firenze, rallentamenti dovuti a un incidente avvenuto 500 metri prima di Poggi Bonzi verso Firenze. Dicevamo, veniamo a Roma, code tra l'area di servizio Selva Candida e Trionfale verso Salaria, incidente accaduto all'altezza dello svincolo Trionfale. E poi c'è sulla, ancora sul raccordo, direzione Appia, 500 metri dopo l'allacciamento con l'autostrada per l'aeroporto Fiumicino, di Fiumicino, quello della capitale, anche qui un incidente che al momento sta provocando rallentamenti. Miles Smith e Nerissima Serpe ci conducono all'aggiornamento del traffico a Roma.

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio. Traffico e viabilità.
1: Aggiorniamo la condizione del traffico a Roma, lo facciamo collegandoci con Roma Mobilità Servizi per la mobilità e abbiamo in collegamento Paolo Petrucci. Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno a voi. Allora, sul raccordo code tra gli svincoli Appia Aurelia in direzione Appia per un incidente tra una auto e una moto all'altezza della Roma Fiumicino, è sempre sul raccordo in carreggiata interna, code tra Porta di Roma e Appia per traffico intenso, e in carreggiata esterna traffico intenso tra le uscite Appia e la Ruzzica, code sulla 24 da Tor Cervara in direzione tangenziale est. Si segnalano rallentamenti in entrata su tutte le consolari, in particolare Flaminia, Cassia e Salaria, e nella cornice del Politale, che è tutto pronto per il piano mobilità per la finale di Coppa Italia Lazio-Inter, che si giocherà stasera alle 21 dal primo pomeriggio. Possibili chiusure al traffico nelle fasi di afflusso dei tifosi allo stadio. Infine, lavori urgenti in via Francesco Calzolaio, il traffico è deviato in direzione di via Montalcini. È tutto.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.

0: viaggio verso il paradiso.
1: Achille Lauro con l'ISO Novità in viaggio verso il paradiso su Raiso Radio. La connessione del traffico sulla 4, c'è un incidente avvenuto tra Dalmine e Capriate verso Milano al chilometro 164 e 400 e c'è la coda di un paio di chilometri con tendenza all'aumento a partire dal chilometro 168. In questo incidente coinvolte tre auto. Sulla 10 non mancano le code anche qui tra Pietraligure fino alle Ligure verso Genova, mentre torniamo per un attimo ancora sulla notizia di poco fa, sulla 4 tra Dalmine e Capriate, adesso è stato istituito il blocco del traffico a causa dell'incidente di cui davamo conto poco fa, avvenuto verso Milano al chilometro 164 e 400. Sulla Bologna-Taranto ancora attiva la notizia dell'incidente accaduto tra Fano e Marotta verso Ancona. Invece sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia ricordiamo gli incidenti accaduti sul Grande Raccordo Anulare verso la Salaria tra l'area di servizio Selva Candida e Trionfale, avvenuto all'altezza proprio dello svincolo Trionfale, sta provocando code. E poi quello avvenuto 500 metri dopo l'allacciamento con l'autostrada per l'aeroporto di Fiumicino in direzione Appia, anch'esso sta provocando dei disagi sul Grande Raccordo Anulare. Max Gazzè con Una Musica Può Fare e poi aggiorniamo le condizioni del tempo.

0: Max Gazzè con Una musica può fare. Max Gazzè che tra l'altro ha presentato il nuovo album, e chissà che non venga anche qui, sicuramente verrà anche qui da noi a Rai Isoradio. Prima di aggiornare le condizioni del tempo, a beneficio di coloro che fossero interessati, sulla A14 ci sono due incidenti, uno avvenuto verso sud tra Fano e Marotta verso Ancona, l'altro avvenuto in direzione nord tra Lanciano e Ortona verso Pescara. In entrambi i casi per ora non ci sono ripercussioni sulla viabilità. E come detto, puntuali su Rai Isoradio aggiorniamo le condizioni del tempo, lo facciamo grazie all'Aeronautica Militare, presente qui con noi in studio il tenente colonnello Filippo Petrucci. Buongiorno.
1: Grazie di nuovo, buongiorno a tutti voi. Tempo che va migliorando al nord, dove già ci sono ampi spazi di sereno, a parte qualche annullamento residuo tra Liguria ed Emilia Romagna. Mentre al centro-sud le condizioni del tempo sono in peggioramento, sulla Sardegna piove già da diverse ore, anche a carattere temporalesco, e alcune piogge sono arrivate anche sui litorali tirrenici del centro-sud, ma ben presto si estenderanno un po' tutte le regioni centro-meridionali, e anche in questo caso avremo dei temporali, in particolar modo tra Basso Lazio, Campania e settori tirrenici di Basilicata e Calabria. E la ventilazione rimane occidentale, un po' più intensa in area tirrenica. Ovviamente al centro-sud le temperature tenderanno a diminuire per l'arrivo di nubi e piogge.
0: Grazie al tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Per principiare dal principio, è una notte di primavera.
4: Anche quest'anno Rai Radio 3 apre il Salone Internazionale del Libro di Torino con una serata speciale. Mercoledì 13 maggio alle 20:30 dall'Auditorium Rai Arturo Toscanini, Vinicio Capossela presenta L'infanzia del mondo, dentro il bosco di latte con Dylan Thomas.
5: Ti ricordi la notte scorsa? Sei rientrato ubriaco come un diacono, tesoro.
6: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
7: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5.

di Stevie Wonder, in questo caso nella versione degli Incognito con Don't You Worry About A Thing, brano che vogliamo dedicare a Rossella che ci sta ascoltando mentre sta andando a lavoro, anzi sta per entrare proprio al lavoro, e l'abbiamo accompagnata con la nostra musica e le nostre notizie riguardanti il traffico. Poco più di 5 minuti alle 10, tra poco saremo in viaggio con Elisabetta Ferracini, e sarà nostra graditissima ospite Paola Perego che ci parlerà della sua seconda opera autobiografica, appunto il suo secondo libro, ma ne parliamo più tardi. Intanto aggiorniamo la condizione del traffico sulla Bologna-Taranto. C'è coda dovuta all'incidente accaduto tra Lanciano e Ortona verso nord al chilometro 404, c'è una coda di un chilometro, mentre aumenta la coda sulla 4 tra Dalmine e Capriate verso Milano al chilometro 164 e 400, coinvolte 3 auto, e c'è la coda a partire dal chilometro 171 tra Bergamo e Capriate. Ancora sulla 4 e sempre verso ovest, verso Torino, tra Monza e Viale Certosa, code dovute al traffico intenso. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia effettuiamo il nostro consueto refresh e controlliamo se ci siano delle ulteriori novità o comunque delle informazioni che ci giungono in tempo reale. Noi di Isoradio siamo gli unici a poterlo fare H24 anche durante la notte sicura di Rai Isoradio. Allora, sulla Milano, dico bene, sulla 4 c'è un incidente avvenuto 2,5 km prima dell'allacciamento con la Genova Gravellona Toce verso Milano, sta provocando code per 3 km tra Balocco e l'allacciamento con la 26 verso Milano. Tangenziale ovest del capoluogo lombardo, qui incidente accaduto tra San Siro Fiera e Molino Dorino verso la Milano Varese al chilometro 6. Questi sono gli ultimi aggiornamenti che abbiamo appena ricevuto. Vogliamo salutare chi sta tornando da una bellissima vacanza fatta ad Assisi, stanno tornando a Brescia, loro sono i nonni Maria e Sandro che sono in viaggio, e a bordo c'è la nipotina Bianca alla quale vogliamo dedicare questa bella aranciata, bella fresca, Bianca, per te, e un bacio ai nonni Maria e Sandro, con loro sei stata ad Assisi per una bellissima vacanza. Fra Quintale con Aranciata e poi saremo in viaggio con Elisabetta.

0: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
1: Siamo in radio, non si vede nulla.
0: Basta andare su biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
2: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.

0: Ore 10.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Shakira con Loca 2010, questo è l'anno della Isola Radio Gol delle 10. Ancora buon viaggio da Max Locafaro, Loca Loca. Frank Pantaleo alla parte tecnica. Tra poco saremo in viaggio con Elisabetta e avremo nostra graditissima ospite Paola Perego nelle vesti di scrittrice. Ma prima aggiorniamo le condizioni del traffico sulla Bologna-Taranto tra Lanciano e Ortona verso Pescara. Incidente accaduto al chilometro 404, sta provocando coda di un chilometro. Invece, parlando della 4, allora l'incidente è accaduto al chilometro 164 e 400 verso Milano, tra Dalmine e Capriate, sta provocando coda a partire dal chilometro 171, lo ricordiamo, coinvolte tre auto e c'è l'indicazione da parte di Autostrade per l'Italia del percorso alternativo: uscire a Bergamo e rientrare a Capriate dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Ci state segnalando dei disagi dalla 15, o meglio notizie che riguardino la 15, la Palamara Spezia. Al momento sui nostri sistemi non si palese, non si manifesta nessuna notizia, ma monitoreremo in tempo reale come sempre grazie delle segnalazioni che ci mandate al 348 103 1010.
1: In viaggio.
2: In viaggio con Elisabetta.
3: Viaggio.
2: Accendi la radio e viaggia insieme a noi.
4: Andiamo bene.
3: Andiamo bene, certo.
0: Ti mancava un po'
3: che viaggiate insieme buongiorno. A noi. Buongiorno, buongiorno Max Locafaro, buongiorno alla parte tecnica Frank Pantaleo, buongiorno Federico Scoppio, buongiorno a Sara Lucarini, buongiorno a voi radioascoltatori che ci seguite
0: voi,
3: sempre in tanti.
0: Mezzo a voi.
3: Chi era?
0: Lello Splendor. Personaggio di Giorgio Panariello ai tempi di quando con Carlo Conti facevano Aria Fresca.
3: Aria poi Fresca, anche sì, da Rimini andavano in onda, vero? Da Riccione o da Rimini o da Cesenatico, le sto dicendo tutte.
0: No, dalla Versilia, la Versilia.
3: Ah,
0: comunque
3: dalla Versilia,
0: vabbè,
3: perché andai una volta ospite, ai tempi di Solletico andai una volta.
0: E mezzo a voi,
3: Lello Splendor. 348-103-1010, sì, come giustamente ha ricordato Max, nella seconda parte verso 10:30 circa avremo ospite graditissima Paola Perego, sì, in veste di scrittrice, parleremo con lei del suo ultimo lavoro, una autobiografia,
0: sì.
3: Ha compiuto 60 anni e ha voluto fare questo libro che sono 60 capitoli, 60 consigli e 60 cose.
0: 60 cose che riguardano,
3: si è svelata molto,
0: sì,
3: devo dire,
0: sì,
3: io l'ho letto tra ieri sera e stamattina, sì, devo dire che non è niente male, anche una Paola inedita, una Paola Perego inedita. Ma vogliamo ricordare che oggi è il 13 maggio e il 13 maggio si festeggia.
0: Che cosa si festeggia?
3: Max è gasato da ieri.
0: Da ieri
3: che da mi ieri. Ricorda, ricordati sì, sì, che sì, domani. Sì.

0: Max, Max,
1: cosa hai sbloccato?
0: Sono veneta, sono veneta, doc, però comunque io solo un bicchiere bevo.
1: L'ombrina, quella prima della cena.
0: Non sempre, forse per me bere un bicchiere di vino rosso tutte le sere.
1: Ma guarda che fa bene, eh.
0: Però poi non me lo consente perché per la ritenzione idrica, perché ieri noi abbiamo bevuto con un'amica, non faccio nomi. Abbiamo bevuto un bicchiere di vino e stamattina noi ci siamo sentite e lei mi ha detto: Eli, sono salita sulla bilancia e sto un chilo e mezzo sopra.
1: Addirittura.
0: Cioè, perché la ritenzione idrica.
1: Ma una rivolverata, un bicchiere di che cosa vi siete bevuti, ragazzi? Mamma mia!
0: Di ciliegiolo, un bicchiere di rosso. E lui ride.
1: No,
0: peraltro tu la conosci anche, ma io per la privacy non posso fare nomi.
1: Va bene.
0: E comunque ciao Napoli. E
1: perfetto.
0: Va bene. Allora, oggi è 13 maggio e si festeggia la giornata mondiale del cocktail.
1: Sì. Una ricorrenza importante istituita negli Stati Uniti per celebrare uno dei settori più impattanti nel food and beverage.
0: Non è casuale questa data, perché in questo giorno del 1806 noi non c'eravamo.
1: No.
0: C'eravamo Harry Croswell, l'editor del Balance and Columbian Repository, l'allora tabloido di New York, descrisse il cocktail come un liquore stimolante composto da aromi di qualsiasi tipo cioè zucchero, acqua
1: e amari, perché per quelli che sono i long drink. Tanto è bastato comunque long drink. Cioè, ragazzi,
0: vede che sei stato nei villaggi.
1: Ma non solo. Tanto è bastato per sdoganare il termine e farne un vero e proprio mito da celebrare ognuno come meglio crede. Insomma,
0: dunque,
1: sondaggione.
0: Cosa vi chiediamo oggi, il 13 maggio, nella giornata mondiale dei cocktail? Qual è il vostro
1: come bevete? Qual è il vostro cocktail preferito?
0: Alcolico? Alcolico, analcolico. Adesso vanno tanto di moda anche i gin tonic. Io il gin tonic non l'ho mai bevuto, oppure il Mosk Mueller, lo spritz.
1: Lo sprizzino, ragazzi,
0: oppure
1: ci sta tutto.
0: il mojito virgin io bevo.
1: Capirosca.
0: Perché c'ha un pezzo musica.

0: Eccoci qua, bentornati, questa era Gaia con Bossa Nostra, un'isola novità, Raizo Radio, dietro le... Se, cosa sto dicendo? Mi sto slegando il nodo, non ho bevuto, ma la giornata mondiale dei cocktail, sto snodando il nodo.
1: Della cuffia!
0: Mentre lo snodavo, lo scioglievo.
1: Sì, ti è venuto un viaggio dietro le quinte.
0: Cioè veramente ragazzi...
1: Va benissimo.
0: Cioè veramente toglietemi il vino la sera. Allora, 3 4 8 103.
1: Sono arrivati già messaggi, mamma mia.
0: È un'occasione della giornata mondiale appunto del cocktail. Cosa vi piace bere? Alcolico, non alcolico, long drink?
1: Aspetta che c'è mai.
2: Personalmente prosecco di Vialdo Badene mi piace troppo. Troppo buono. Marino Navetta.
1: Grazie Marino,
0: grazie
1: prosecco,
0: Marino.
1: Niente male. Poi Maurizio.
0: Allora, scusa Max.
1: Sì. Ragazzi,
0: oggi abbiamo la ridarella.
1: Allora. Sembra stare in una sala parto, allora una sauna. Allora Maurizio dice preferito il Cuba Libre. Allora poi chi c'è?
0: Tu invece Max cosa piace, cosa
1: a
0: ti
1: me
0: piace
1: mojito.
0: Bere? Il mojito.
1: Mojito se è veramente dopo cena, altrimenti lo spritz. Senza fare troppe marche.
0: Frank,
1: però,
0: Pantaleo, insomma. Il nostro tecnico al di là del vetro, voi che cosa amate?
1: Cuba Libre,
0: mojito. Il nostro regista è Astemio?
1: Gin Tonic, ma lui capito, è tutto un po'.
0: Che fighetto,
1: esatto,
0: era sicuro che prendesse il Gin Tonic.
1: Allora,
0: Elisabetta, grazie per avermelo chiesto.
1: Certo.
0: Preferisce
1: quello che è bevuto poco fa.
0: Bollicine sono
1: bollicine,
0: al top.
1: Bollicine.
0: Siccome gonfiano, preferisco, come dicono tanti.
1: Ragazzi, non andiamo avanti oggi.
0: Un bicchiere di vino rosso.
1: Okay. Allora,
0: dai, continuate a scrivere. Cosa vi piace bere? Non quello che abbiamo bevuto noi. Cambiate.
1: Cambiate, 3, 4, meglio.
0: Ricordiamo che verso le 10:30, appunto, in viaggio con Elisabetta, faremo un bel viaggio con Paola Pergo, notissima conduttrice televisiva, autrice, produttrice televisiva italiana, attiva, pensate, sin dagli anni 80. Qualche programma, ci ricordiamo, Forum, Buona Domenica, La Talpa, La Fattoria. E adesso è ritornata nuovamente Rai 2 domenica
1: Rai 2, sì.
0: Con insieme a Paola Barale e a Gene Gnocchi.
1: Allora continuate a messaggiarci, state mandando tantissimi messaggi su cosa vogliate o preferite.
0: Adesso
1: preferite bere alcolico o analcolico, quale sia il vostro cocktail preferito. Ma adesso
0: è arrivato il momento dell'almanacco del giorno stesso.
1: Ragazzi, metti un po' di sigla Federico perché mi devo concentrare.
0: Sta sudando come fosse in sala parte.
1: Allora, il sole è sorto alle 5:49, tramonterà alle 20:19. Le ore di luce solare stamattina me le sono godute tutte perché in effetti albeggiava con la luce.
0: Presto,
1: stamattina alle 5 c'era una bellissima luce con l'alba sul raccordo. Allora, le ore di luce saranno 14 ore e 30 minuti.
0: I santi del giorno sono Beata Vergine Maria di Fatima, San Pietro Nolasco e Sant'Emma.
1: Il proverbio del giorno è: quando imbrocca d'aprile, vacci col barile. Quando imbrocca di maggio, vacci per assaggio. Quando imbrocca di giugno, vacci col pugno. Insomma, sottolinea come a seconda del mese l'abbondanza di raccolti, specialmente uva o frutti simili, varia naturalmente, notevolmente, decrescendo col passare del tempo. Quindi man mano decresce.
0: Tanti compleanni oggi, compiono gli anni. Robert Pattinson, ve lo ricordate, attore della nuova generazione di Hollywood. Lui divenne famosissimo con la saga Twilight. Poi Stevie Wonder, icona della black music. Sergio Assisi, abbiamo avuto ospite qua un paio di volte. Lukaku, calciatore. Tony Renis, zio Tony, tanti auguri, cantante, produttore discografico. Luciano Benetton, Gianni Boncompagni. Sì, oggi devo dire che su tutti i siti viene ricordato il grande visionario, il grande regista Gianni Boncompagni. Ed anche auguri a quest'attore statunitense Harvey Keitel.
1: Sono Wolf e risolvo problemi. Allora, il 13 maggio 1909 parte il primo Giro d'Italia, pensando ad un appuntamento annuale che coniuga in effetti un diffuso mezzo di trasporto, quale è la bici, con la passione sportiva.
0: Mentre il 13 maggio del 2002 Gianluca Grignani lancia il singolo L'Aiuola.

0: 13 maggio 1917, tre piccoli contadini riferiscono di aver visto la Beata Vergine Maria sopra un leccio a Cova da Iria, vicino a Fatima, in Portogallo, e tant'è che oggi appunto si celebra la Beata Vergine di Fatima.
1: Il 13 maggio del 2005 Jovanotti pubblica l'album Buon Sangue, da cui è estratto Mi fido di te.
2: Mi fido di te. Sei disposto a perdere? Mi fido di te.
1: Mi fido di te, che bel brano.
2: Mi fido di te.
0: Bella questa.
1: Sbaglia un brano, devo dire, Lorenzo Giovanotti.
2: Cosa sei disposto a perdere?
0: 13 maggio 1950, nel circuito di Silverstone prende il via la prima gara di Formula 1 della storia. Il titolo mondiale andrà all'italiano Nino Farina.
1: Mentre nella canzone del 2015 è proprio la nostra, devo dire che quella che è stata poi la colonna sonora per due anni, due edizioni, Buon Viaggio, Share the Love di Cesare Cremonini, è in vetta nella top 10 di Air One.

0: faccio cose smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa, e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Rai su Radio.

0: Drop Dead.
1: E questa era Olivia Rodrigo con Drop Dead, un'ISO novità. Bentornati a Raizo Radio 10:26. Tra poco saremo in viaggio con Paola Perego. Nel frattempo ci avete inondati. Quanto ci piace usare questo aggettivo, inondati, ah, sì. Perché poi dopo sentiamo il suono del mare che scorre, tutto scorre, Pantarei, come diceva ieri Piero Chiambretti. E 3481310, tantissimi messaggi per cosa? Per questo sondaggione Flask che abbiamo organizzato da ieri, perché è da ieri che lui pensa che io sia in modalità su Ellen. Oggi è la giornata mondiale del cocktail. Sondaggione: cosa vi piace bere a voi, amici radioascoltatori di Raizo Radio?
2: Senti un po'.
3: Buongiorno Iso.
2: Buongiorno.
3: Marco da Roma.
2: Ciao Marco.
1: Ciao Marco.
3: Sinceramente, Negroni tutta la vita. E bevo qualcun altro se capita, ma Negroni per tutta la vita. Non ce n'è per nessuno. Ciao e forza Lazio.
2: Perché in effetti sempre. Stasera c'è la Coppa Italia, quindi.
1: Ce ne sono altri vocali, vado con.
2: No, voglio andare
1: allora,
2: con gli iscritti.
1: Allora,
2: sì.
1: Maurizio da Bergamo, a suo tempo, quando telaio, carrozzeria e motore erano giovani, Cuba Libre, 15 chilometri, cos'è? Litro.
2: Al litro.
1: Ora acqua ecologica. Graziano, buongiorno a tutti. Negroni
2: a vita,
1: anche
2: sì.
1: Lui come Marco,
2: sì.
1: Solo per uomini duri. Buon lavoro, che siete bravi, già lo sapete, inutile che ve lo scrivo. Grazie mille. Poi abbiamo Paolo,
2: bel
1: buongiorno.
2: Messaggio questo è un bel messaggio.
1: È l'occasione buona per fare un appello ai ragazzi, in realtà sempre più bambini, anche 11 anni, che assumono sostanze alcoliche in modo assolutamente scriteriato. Una condanna ferma anche contro i gestori che somministrano sostanze alcoliche su minori violando la legge. Bravo Paolo, ci piace molto.
2: Bravo.
1: Questo. Peraltro
2: bravo,
1: veramente
2: bravo.
1: Si è abbassata tanto l'età dei ragazzi, veramente.
2: Bravo, bravo.
1: Poi
2: bravo.
1: Abbiamo Christian da Codevigo, a me piace Long Island Iced Tea, benzina pura, ma è alcol questo? È
2: beh, diciamo sì, che è abbastanza.
1: C'è anche il tè comunque.
2: Sì, c'è anche il tè.
1: Poi Lia da Vasto, la nostra amica,
2: fedele.
1: Buongiorno, fedelissima. Scusate se sono sempre io, ma mi alzo e accendo, stando spesso a casa, la mattina vi seguo da sempre, il mio gruppo di amiche WhatsApp si chiama Campari.
2: Giusto.
1: Grande,
2: per
1: Lia.
2: Per la
1: ma
2: serie.
1: Io preferisco il mio fermentato prosecco e prosecco
2: fatti
1: da
2: marito,
1: mio marito. Ma dai.
2: Sì.
1: Poi abbiamo Raffi 68. Buongiorno ragazzi.
2: Si beve una
1: buongiorno.
2: Birra. Lei si beve una birra?
1: Lei si beve l'americano o una birra?
2: Esatto, sì, l'americano o una birra.
1: Un americano e una birra. Poi Franciacorta, bevo il Satin del Franciacorta. E questo è Claudio, no?
2: Sì,
1: di Alessandria.
2: Sì.
1: Poi abbiamo, buongiorno, degli aperitivi, preferisco gli stuzzichini che lo accompagnano.
2: Quindi piace
1: Borderino,
2: più mangiare, capito?
1: Borderino
2: più
1: che... il nome.
2: Borderino
1: no,
2: è il nome,
1: Borderino
2: sì, comunque il nickname. E poi ce n'è un ultimo, te lo leggo. Buongiorno Elisabetta e Max, vi seguo tutte le mattine, ascolto Iso Radio da quando è nata e questa mattina voglio mandarvi un WhatsApp, ma non per parlare di cocktail, sono astemia, ma per dirvi che le vostre stupende risate sono 100 volte meglio di un antidepressivo. Adoro ridere a tutta salute. Un saluto a tutto lo staff. Carla da Reggio Emilia.
1: Grazie.
2: Carla, grazie. Allora,
1: grazie, Carla.
2: Ci ascoltiamo Biagio Antonacci e tra
1: poi
2: poco
1: saremo in collegamento telefonico qui in diretta su Raizo Radio con Paolo Perego.

0: E questo era You and Me, Io non so stare al mondo, yeah yeah yeah, un'iso novità. Biagione Antonacci, bentornati in Raizo Radio, sono le 10.33 appena scoccate e noi adesso andiamo a fare un bel viaggio con una donna che entra nelle case degli italiani con classe, ironia e carattere. Conduttrice molto amatissimo del piccolo schermo, regina del talk e delle emozioni vere. Sa raccontare il costume, l'attualità e l'intrattenimento con sensibilità ed eleganza. Oggi in viaggio con Elisabetta qua su Raizo Radio ci presenta il suo libro A modo mio, le 60 verità che ho imparato fino ad oggi, edito da Spelling e Kupfer. Buongiorno Paola Perego.
1: Buongiorno.
0: Ciao Paola, buongiorno, grazie per essere con
1: buongiorno.
0: Noi stamattina.
1: Ma grazie a voi.
0: Allora, a modo mio, le 60 verità che ho imparato fino ad oggi, edito da Sperling, il tuo libro. Nel titolo devo dire che c'è già una dichiarazione di identità. Cosa significa oggi per te vivere a modo mio?
1: Vuol dire che quando passano gli anni ti girano un po' le scatole, perché ti vengono le rughe, perché fai fatica a recuperare.
0: Perché c'è le vampate, c'è le vampate pure.
1: No, quelle non ce le ho, pensa, è l'unica cosa che non c'ho. Ce l'ho, mi manca, quello mi manca. Ma c'è una cosa positiva, che è la consapevolezza, che è una cosa bellissima. E allora ho voluto raccontare le 60 cose che ho imparato in questi 60 anni di vita.
0: È una confessione, una sorta di confessione.
1: Sì, più o meno sì, perché comunque poi quando scrivo io non ho mezzo misero, dico tutto, non dico niente, quindi dico tutto.
0: Sì, ieri sera, stamattina, stanotte me lo sono letto un po', devo dire che ci sono dei momenti anche abbastanza comici, devo dire che poi noi ragazze di questa generazione poi ci ritroviamo, ho detto le vampe perché poi in realtà invece le vampe io ce l'ho, però comunque siamo più o meno...
1: Ma gli ormoni bioidentici, l'ho letto,
0: c'è tutto un capitolo sugli ormoni bioidentici che ho già girato stamattina a tutte le mie amiche, capisci? Per cui
1: brava.
0: Devo dire che molto utile, tanti capitoli e scrivendo questo libro hai scoperto qualcosa di te che non avevi mai davvero messo a fuoco?
1: No, decisamente no, perché quello mi è successo con l'altro libro, quello sugli attacchi di panico, quello è stato diciamo un percorso complicato, questo no, anche perché dopo tre percorsi di analisi, 30 anni di attacchi di panico, compi 60 anni, no, cioè, le cose belle le devo ancora scoprire andando avanti.
0: Nel libro ci sono anche racconti cosa significa crescere sotto gli occhi di tutti, la pressione dell'immagine, il bisogno dell'approvazione, la fatica di non dover essere sempre all'altezza. Quanto è difficile mostrarti senza filtri, perché ci sono proprio dei capitoli dove parli di questo?
1: Quella è una cosa appunto che ti arriva con la consapevolezza, è un segno di libertà straordinario quando finalmente arrivi al punto di non dover avere filtri, non ti importa di uscire per strada con la tocca in testa e la tuta, la gente ti riconosce, ti dice come è più bella in televisione, giusto, benissimo, ora mi truccano, mi pettinano per un'ora e mezza, ci sta. E quando impari a non dover piacere a tutti, lì c'è la libertà vera, cioè essere te stessa sempre in video e non in video, nella stessa identica maniera. Questa è la bellezza di quando passano gli anni, una delle poche cose, perché per il resto insomma
0: il resto puntini. Paola, c'è un capitolo o un passaggio che ti ha emozionato particolarmente mentre lo scrivevi?
1: Guarda, in genere sempre quando parlo della mia infanzia, questa è una cosa che mi emoziona sempre molto, perché a seconda delle fasi della mia età la vedo in maniera diversa. Ora la vedo con grande lucidità, nel senso che vengo da una famiglia abbastanza disfunzionale, dove non è mancato l'amore, ma non veniva dimostrato con
0: era forse difficile esprimerlo. Non sono stati genitori fisici, mi posso permettere di dirlo.
1: Non sono stati genitori fisici per niente, solo che c'è un'età in cui ci soffri, un'età in cui ti arrabbi, un'età in cui poi invece ci fai pace e dici ok, va bene, anche da quello evidentemente ho imparato qualcosa, ad essere ad esempio molto fisica.
0: Per cui lo sai con i ragazzi, con i tuoi nipoti?
1: Io come con i miei nipoti da morire,
0: te li baci, soffochi di baci.
2: Come tutti i nonni che sia, che ci rispettino, insomma, è giusto.
1: Esattamente. Infatti, a volte mi dicono: ma che ti fai chiamare nonna? Dico: perché se mi faccio chiamare zia, ho 20 anni di meno. No, è uguale.
2: Giusto.
1: Tanto male che mi chiamino nonna. Che
2: è proprio quello il gusto, no? È proprio uno ci mette una vita quasi quasi per arrivare a farsi chiamare nonno o nonna.
1: Bravo.
2: Ma ci mancherebbe altro.
0: Adesso mettiamo un brano che so che tu ami, abbiamo tutta una selezione musicale proprio ad hoc per Paola Perego, l'annunci te, visto che sei anche stata collega a Radio 2 con il tuo programma, ti dico piano piano qual è, il Maledetta Primavera.
1: Aspetta,
0: maledetta primavera, annuncialo tu. Allora Paola Perego, prego, a te il microfono.
1: Sì. Allora, questo è un pezzo che consiglio a tutte le amiche: quando siete arrabbiate in macchina a tutto volume, urlatelo. Maledetta primavera.
2: Grazie.
0: Lo urliamo anche noi.

0: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
4: Rai Su Radio. Eccoci qua di nuovo insieme, sì, Rai Su Radio. Sono le 10.41 e noi siamo in viaggio con Paola Perego, A modo mio, le 60 verità che ho imparato sino ad oggi, edito da Spelling Kupfer, il suo ultimo lavoro, il tuo secondo libro, Paola.
5: Sì, credo sarà anche l'ultimo, nel senso che poi non ho più niente da raccontare. Adesso aspetterò.
4: Mai dire mai,
5: però linea di massima, sì. Siccome non mi definisco una scrittrice, ma ho soltanto messo su carta delle esperienze, e adesso ne ho dette tante, adesso non saprei più cosa dire, onestamente.
4: Sì, devo dire che hai detto tanto, devo dire, hai raccontato tanto, c'è anche racconti anche quello che non si vede, abbiamo parlato degli attacchi di panico, le cadute, pensieri inconfessabili, il lungo percorso verso la guarigione, la maternità nella verità più scomoda, l'ansia, il senso di colpa, la stanchezza, la depressione postpartum, la sindrome del nido vuoto.
5: Normalmente non si dicono,
4: infatti, perché oggi si ha meno paura però a raccontarle. Io sono felice che tu l'abbia raccontato, perché
5: alcune
4: poi tante donne,
5: sì,
4: no? Tante donne leggendole,
5: no.
4: Io leggendo alcune cose ho pensato è giusto, perché possono anche, una donna si può ritrovare, può dire vedi l'ha detto Paola, l'ha scritto per le ragazze che ti seguono, capito? E per poi trovano anche la forza di tirarlo fuori.
5: Sì, quello è lo scopo, no? Soprattutto sulla maternità, perché se tu dici delle cose assolutamente sei una mamma cattiva, e invece tutti abbiamo avuto dei momenti in cui non ne potevamo più, cioè io mi ricordo una notte mio figlio che ha pianto per 3 anni, di giorno e di notte, non l'ho preso in braccio per paura di saltare dal balcone con lui in braccio, ma se avessi raccontato una cosa del genere, guarda, mamma cattiva,
4: sì,
5: no?
4: Oppure quando sì, scusami. Riccardo, c'è un momento in cui ti racconti che lui non dormiva e lui si addormentava con la centrifuga della lavatrice.
5: Sì, ti giuro, io seduta in bagno per terra col marsupio, lui messo al contrario che guardava il cestello che girava e si addormentava. È chiaro che poi lì ti vengono dei pensieri terrificanti che non metterai mai in atto,
6: certo.
5: Però noi mamme poi non ce li diciamo tra di noi, perché sennò sei una mamma brutta e cattiva. Oppure quando partivo per lavoro, che ero felicissima perché non avevo sensi di colpa, non ero coi bambini, potevo dormire tutta una notte ed ero felice. Però se tu non dici quanto mi manca il mio bambino, allora c'è una mamma che non va bene. Non è... No, certe cose vanno dette, siamo umani.
6: Assolutamente.
4: Sì, sono totalmente d'accordo con te. 60 anni sulla carta d'identità, ma tu sei una ragazzina.
5: Ma quanti
4: te ne senti addosso? Quanti te ne senti
5: 25,
4: tu?
5: 25. Io ancora in giro a Roma. Cioè, sai che da ragazzo spegnevo i lampioni a calci? Tanto ormai è andato in prescrizione.
6: Ormai, figurarsi. Ma in quel di Brugherio?
5: In quel di Brugherio, esattamente. E io tornerei a farlo. O gli scherzi telefonici, capito? Queste cose. È che oggi sono cambiati i tempi e la mia veramente non lo posso più fare, anche perché mi viene nervosciatico se do un calcio.
4: No, ma soprattutto perché è pieno pure delle telecamere, capisci? Non è che possiamo.
5: Oltretutto, capito? All'epoca non c'erano.
4: Però scusami, nel capitolo non mi vergogno affatto di ammettere che puntini, non c'è sta roba che davi a che spegnevi
6: i lampioni con i calci.
5: No, perché lì ci sarebbero volute 10 pagine, per cui ho detto solo quelle cose più, diciamo, le prime che mi sono venute in mente, quelle che mio marito mi rinfaccia, sai, quelle quelle robe.
4: È molto simpatico quel capitolo. Poi mi sono emozionata con la lettera che scrive ai tuoi figli, a Giulia e Riccardo, e anche la poesia a modo mio, l'ultimo capitolo intitolato Paola. Devo dire che io penso che tante donne, anche tanti maschietti, dovrebbero leggerlo. Sicuramente è un regalo super gradito da fare alle vostre amiche, alle vostre compagne, questo libro che ha scritto Paola Perego. E adesso è arrivato il momento di essere di nuovo. No, non facciamo quello.
6: Prima facciamo autostrada.
4: Okay. Allora puoi rimanere ancora con noi un paio di minuti?
5: Certo, sì.
4: Perfetto.
5: Sì.
4: Allora, grazie Paola Perego, rimane con noi e noi diamo la linea al Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno, via Bergamini.
7: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Cristina Spignalo. Vediamo insieme le principali segnalazioni di traffico. C'è coda al traforo del Monte Bianco, occorre un'ora per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur. E circolazione ancora intensa sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est in direzione Brescia. Il tratto si percorre in circa mezz'ora, e tra Monza e Pero verso Torino con tempi di percorrenza di 25 minuti. Mentre sulla 14 Bologna-Taranto in direzione Pescara ci sono 2 km di coda per lavori tra Fermo e Grotta a Mare, e a seguire 1 km di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. Entrambi i tratti si percorrono in circa 20 minuti. Ricordo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare i limiti di velocità. E infine, in prossimità della capitale c'è coda sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo tra Portonaccio e il bivio con la tangenziale est di Roma verso il centro città per traffico sulla viabilità esterna. È tutto al momento da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
3: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità. Questo è un podcast original Rai Play Sound.
8: Una spedizione all'altro capo del pianeta, dove sorgerà il più grande telescopio del mondo.
9: Welcome to the European Southern Observatory.
8: Un viaggio per capire dove va l'astronomia e riscoprire la meraviglia del cielo stellato.
3: Ascolta il podcast Atacama, la terra dei telescopi, su Replay Sound o scarica l'app.
10: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi, ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
11: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: Questa è la meravigliosa Risa con La Notte, un pezzo che amiamo molto qua a Raizo Radio, bentornati, del 2012, che ama molto anche la nostra super ospite in collegamento telefonico, Paola Perego. Paola, perché ti piace tanto questa canzone, La Notte?
1: Perché questa canzone, quando sono molto triste, mi aiuta a piangere, io ho difficoltà a piangere, e quindi la uso quando sono molto giù di tono.
0: Okay. Per cui se vengo a casa tua e se c'è La Notte a palla, capisco che è un momento che uno...
1: Capisci? E vuol dire che è un momento terribile.
0: Ah,
1: momento
0: non riesci a piangere, non sei empatica?
1: Fatica,
0: non sei empatica?
1: No, io credo di essere molto empatica, però faccio fatica a piangere, nel senso che cerco sempre di tenermi, non so, non riesco a lasciarmi andare. Quindi con questa e con Rocky 1, quando lui grida Adriana, io piango. Percorre le mie tattiche.
0: Adesso le sappiamo, adesso lo sanno in tanti, devo dire che adesso stiamo svelando.
1: Io piango inevitabilmente.
0: No, scusami se mi sono permessa di dire questa roba dell'empatia, perché ho anch'io un grande problema col pianto, ho difficoltà a piangere. Io penso perché ho poca empatia, non lo so, oppure le mie gocce che prendo, che le gocce che piglio mi hanno tolto l'empatia.
1: No, l'empatia non ti manca proprio, guarda. È che ci sono persone come noi che hanno difficoltà a lasciarsi andare fino al pianto, che invece è tanto liberatorio.
0: Hai
1: fa
0: ragione.
1: Tanto bene.
0: Hai ragione.
1: Parla con questa canzone o con Adriana, Rocky 1.
0: Paola, hai attraversato tanti decenni di televisione italiana, hai condotto La Qualunque. C'è qualcosa che vorresti condurre che ancora non è, qualcosa che vorresti fare che non hai ancora fatto?
1: L'unica cosa che a me sarebbe piaciuto fare, ma ormai è un sogno che ho messo via, sarebbe stato Sanremo con mio marito come direttore artistico.
2: Mai dire mai.
1: Mi avrebbero fatto nera, proprio impalata nella pubblica piazza.
2: Ma no, ma a chi non fanno nero? Ora è il caso di
0: tanto
2: dirlo, perché in effetti
0: fanno nera comunque,
2: esatto.
0: per un altro.
1: Sì, quello è vero. Ma poi lui, se fosse stato il direttore artistico, non avrebbe mai scelto me, per non far pensare che mi avrebbe scelto perché sono la moglie. Però beh, impossibili, no?
2: Sì, ti avrebbe preservato, certo.
1: Infatti nel libro ho fatto proprio un capitolo su questo, dove io lo sogno e poi però mi sveglio e torno alla realtà.
0: Si vedrà in tempo, comunque, galantuomo, vediamo. Sei giovanissima, 60 anni, ne dimossi 30, 25, e te ne senti 25.
1: Sì, certo,
0: per
1: come no. Ogni volta gli dico, però se dobbiamo farlo, non aspettare che sto sulla sedia a rotelle, se no non si vede bene l'abito da sera, capisci?
2: L'accostamento
1: è bello anche perché sei abiti.
0: L'outfit è importante.
2: Ma stai scherzando?
0: Poi
2: l'accostamento
1: comincia ad avere problemi, no?
2: Certo,
1: non va più bene.
2: Certo, l'accostamento è doveroso.
0: Allora,
2: la gara l'ha fatto.
0: Noi te lo auguriamo.
2: Insomma,
0: se io sarò
2: tempo,
0: ancora qua tra 150 anni ti chiamerò e annunceremo Sanremo.
2: No, lei fa il festival, tu fai il dopo festival, va bene uguale.
0: Se tu fai il festival mi puoi prendere, perché io non c'ho raccomandazioni.
1: Ma penso un festival condotto solo da... Sai che ho la mania di condurre con le donne.
0: Festival
1: condotto da donne, sarebbe bellissimo.
2: Che meraviglia.
0: E a proposito di donne, sei tornata in onda questa primavera da pochissimo su Rai 2 con Paola Barale, un doppio appuntamento.
1: Sì.
0: Citofonare Rai 2 sto parlando.
1: Esatto, che da quest'anno sarà anche il sabato, sì. Siamo partite purtroppo tardi perché ci sono stati campionati del mondo di sci, eccetera, che normalmente stanno su Rai 2, però è nato un grande amore con Paola, quindi speriamo di ricominciare a settembre insieme.
0: Poi avevi appena finito The Floor, lavori tantissimo, sei sempre super attiva, hai scritto il libro, adesso ti riposi un po' quest'estate? Vai a Malindi, che l'ami così tanto? La tua Malindi?
1: No, quest'estate non ci vado perché onestamente in questo periodo prendere aerei e attraversare il mondo non mi sembra la cosa più sicura. Quest'anno mi sento più di rimanere in Italia, ti dico la verità. Ci andrò, spero a Natale.
0: Allora rimani in Italia, ascolti a Risa La Notte, ti guardi Rocky.
2: Ma no, ma perché? Laddove dovesse essere necessario. Ma perché?
0: Io vengo con te.
1: Ma in quel periodo no.
0: No, vabbè, perché sennò venivo a casa, ascoltavamo Rocky.
2: Una valle di lacrime così.
0: E io partivo col pianto, perché una volta che uno si libera, tu lo sai che non ci si ferma
1: bisogno,
0: più.
1: Se tu ne hai bisogno, vieni e organizziamo il tutto come va organizzato.
0: Un pigiama party con i Greenex.
1: Esatto.
0: Allora, Paola, veramente siamo stati super felici di averti stamattina con noi. Voglio ricordare il tuo libro, A modo mio, le 60 verità che ho imparato fino ad oggi, edito da Sperling e Kupfer. Sono le 10.55, siamo arrivati al termine e vorrei che tu fossi nuovamente DJ per noi qua di Raiso Radio e ci lasciamo con la terza canzone, che tu sai benissimo quale sia, non te la devo...
1: Se la vuoi anche... La colonna sonora della mia storia d'amore.
0: Con il tuo amore. Salutiamo Lucio, dai, salutiamo anche Lucio che ci ascolta ogni tanto qua su Raiso Radio. E grazie Paola Perego, e dai tutte in bocca al lupo e ci vediamo a casa tua.
1: Va bene, ti aspetto. Io preparerò. Grazie a voi. Grazie. Ciao.
0: Ciao Paola.

0: 11.
1: Rai Isoradio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: No, sì!
3: Brava!
2: Sì, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Rai Isoradio è media partner di Transpotec Logitech, trasporto, logistiche, soluzioni innovative, tecnologie all'avanguardia, veicoli industriali e tante proposte per il futuro della mobilità dall'Italia e dal mondo. Transpotec Logitech, RO Fiera Milano, dal 13 al 16 maggio. Segui Camionisti dalle ore 15 su Rai Isoradio.

0: Sir Duke con Stevie Wonder, 1976, esattamente di 50 anni indietro siamo andati con l'Isola Radio Gold delle 11. Tra poco saremo da casello a casello con Camilla Ferranti, dopo l'appuntamento con In Viaggio con Elisabetta. Appunto ringrazio Emanuele Di Cavio alla parte tecnica in questo momento che si avvicenda con Frank Pantaleo. Prima di partire con da casello a casello aggiorniamo la condizione della viabilità. Ripartiamo dalla notizia di cui tanti ci avete dato conto attraverso i vostri messaggi al 348 103 1010. Sulla Parma La Spezia finalmente possiamo dare la notizia delle code per 2 chilometri dovute a un incidente avvenuto tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia. Dico finalmente perché in effetti ce ne avete dato notizia voi già da un po' di minuti e noi soltanto adesso abbiamo ricevuto proprio la comunicazione che sulla 15 ci sono queste code per 2 chilometri dovute a un incidente avvenuto verso La Spezia tra Berceto e Pontremoli. Sulla 2 del Mediterraneo parliamo ancora di tratti non gestiti da ASPI, incidente accaduto 3 chilometri e mezzo prima dell'area di servizio Salerno verso Reggio Calabria. Tornando invece sui tratti a gestione ASPI, sulla Bologna-Taranto tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona, coda di 1 chilometro per lavori. Notizia di incidente che proviene dalla 14 ancora tra Forlì e Cesena Nord verso Ancona, al chilometro 84 e 800 della carreggiata sud. Al momento la mini buona notizia è che quantomeno per ora non ci sono ripercussioni sulla viabilità.
1: Da casello a casello, l'Italia da vivere tutti i giorni in 60 minuti. Da casello a casello, l'Italia da vivere tutti i giorni in 60 minuti.
2: Mercoledì 13 maggio, buongiorno a tutti, buona metà mattinata, buongiorno Max Locafaro.
0: Buongiorno, bentornata Camilla.
2: E grazie, buongiorno Filomena Vitaliano.
0: Buongiorno.
2: E buongiorno a tutti voi che siete alla guida in questo momento. Oggi è una giornata importante, il 13 maggio, lo sai?
0: Che una giornata è?
2: Ha un simbolismo molto importante, molto molto religioso, per due ragioni. Allora, il 13 maggio c'è stato l'attentato a Papa Giovanni Paolo II.
0: Ok.
2: Ed il 13 maggio e anche la Madonna di Fatima.
0: Sì.
2: E quindi sì, diamo il via in questo mese mariano, un sacco di cose. E soprattutto, io ti ricordi quando era venuto da noi a trovarci Monsignor Marco Malizia?
0: Sì.
2: A Monsignor Marco Malizia avevo detto delle cose, ho detto dico che in qualche modo fanno riferimento a questa data del 13 maggio. Sai che cosa mi ha detto? E qui tieniti, perché sei fortunato da me. Già ride,
0: ma mi pregio già
2: posso,
0: da tempo.
2: Ti pregi.
0: Mi pregio e mi fregio.
2: Tieniti.
0: Mi devo contenere?
2: Si contenga.
0: No, mi pregio e mi fregio. Dimmi un po'.
2: Ha detto: tu Camilla sei una persona protetta, con una guida divina che ti sta portando sicuramente lontano da Locafaro, che si è già sdraiato. No, è già andato. No, però vabbè,
0: semplicemente perché io sono diabolico, mica per niente. Cioè, sono quasi. Cioè, pensa molto spesso spavento anche
2: diabolico.
0: Perché il mio Locafaro
2: il
0: può diventare l'acqua
2: santa. Chi è l'acqua santa?
0: È difficile in questo momento, è veramente difficile.
2: Giornate di eventi di cui uno ne parliamo, di cui uno arriva tra pochissimo. Però prima di tutto protagonista la musica, quella di Raiso Radio.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: Abbiamo già detto ieri che la cucina italiana è stata nominata proprietà immateriale,
1: patrimonio
0: immateriale dell'UNESCO, e noi abbiamo la nostra Alessandra Tocci a Milano, che invece è la capitale italiana del business, nel pieno della fiera internazionale del cibo che si chiama Tutto Food, con chissà quale ospite oggi, chi ci avrà portato Alessandra Tocci.
2: Sicuramente Esoradio, speciale Tutto Food.
1: Eccoci Alessandra, buongiorno.
3: Buongiorno Max, buongiorno Camilla. Buongiorno. E allora questo viaggio, Max, qui sta proseguendo. Come sapete, noi siamo a Tutto Food, alla Fiera di Milano, un posto davvero molto molto ampio e molto grande, che restituisce centinaia di storie. Ma quello che vogliamo sottolineare oggi, intanto quello che abbiamo fatto finora, intanto siamo passati dalle Marche alle Città d'Acqua, siamo stati nel Pavese, abbiamo parlato di riso, di tagliatelle, di pasta per tutti, quella famosa pasta senza che devono mangiare le persone che hanno qualche difficoltà di alimentazione.
1: Certo.
3: Abbiamo parlato di surgelati che hanno gettato un ponte tra Italia e Germania. Come vedi, vi sto portando all'argomento di oggi, che è un po' l'esterno, l'aspetto esterno di questa manifestazione con il côté internazionale. E lo facciamo e presentiamo subito il nostro ospite questa mattina, Gianluca Della Valle, responsabile filiale italiana Pasquier Brioche.
4: Innanzitutto buongiorno a tutti i radioascoltatori e grazie a Esoradio per l'invito e a te Alessandra.
3: E allora Gianluca, dicevamo l'aspetto internazionale, intanto mi è arrivato l'ufficio stampa, ci ha mandato un po' i dati, commentiamoli insieme di ciò che sta accadendo in manifestazione. Ecco. Intanto abbiamo un più 20% di espositori, 5.000 brand presenti, 30% esteri.
4: Esattamente, effettivamente quest'anno rispetto alle fiere precedenti, perché noi siamo stati presenti al Tutto Food anche
3: edizione,
4: assolutamente
3: certo siamo,
4: sì, quest'anno ci siamo accorti assolutamente della maggiore numerica di buyer internazionali, tant'è vero che abbiamo oltre 4.000,
3: top buyer,
4: esattamente,
3: top buyer, stiamo giocando ai livelli campionati mondiali
4: assolutamente
3: dell'alimentazione.

0: E Milano, tra l'altro, è la città assolutamente giusta per questo tipo di
1: assolutamente,
0: iniziative.
1: Assolutamente, 1200 giornalisti, 10% esteri, 100.000 visitatori, così sulla carta, una superficie che, dicevo, ogni tanto io vengo schiacciata dalla vastità del luogo, 85.000 metri quadri.
0: Io ho impiegato 10 minuti dal nostro stand Padiglioni per venire qui.
1: E infatti quindi... io ti ho guidato perché avevo paura che sbagliassi esatto, stand e che magari mi andavi
0: bene.
1: A parlare di Pasquier da un'altra parte, non dovevi farlo. Presente internazionale, Inghilterra, Norvegia, Spagna e Stati Uniti. Non ti dico niente perché voi siete collegati con questi, stati,
0: sì.
1: Ma una dolcissima, vorrei dire, presenza fatta soprattutto di datteri, di prodotti dolci, di Kosovo, Corea, Serbia, ma anche Filippine, India, Cina, Turchia e Ghana. Gran
0: è
1: parte
0: completo.
1: Del mondo rappresentato. Cugini, e allora, cosa racconta questa cuginanza con la Francia, con questo Pasquier?
0: Allora, Pasquier è un'azienda ovviamente francese, si capisce dal nome, che ha una esperienza molto simile alle aziende italiane, perché proprio Louis e Gabrielle nel 1936 hanno iniziato a, in maniera molto artigianale, a produrre un dolce per la domenica. E quindi poi piano piano nel corso degli anni hanno continuato a produrre questo tipo di dolce, comunque di dolci tipicamente francesi, industrializzandoli.
1: Ed è diventato un grande successo. Come si inserisce nel mercato italiano?
0: È stato uno dei progetti
1: no,
0: più...
1: No, ti vorrei fare questa battaglia. Cornetto brioche?
0: Ah,
1: dai, cominciamo, aspetta, macaron,
0: allora.
1: Petit four,
0: sì.
1: Ancora, croissant,
0: e
1: allora,
0: pan au chocolat.
1: Sì. Come li introduciamo nella quotidianità italiana?
0: Esatto, allora, innanzitutto li introduciamo dicendo e scrivendo che siamo un'azienda francese, quindi proprio mettendo in evidenza l'origine del prodotto, quindi è assolutamente basilare questo. Dopodiché fortunatamente abbiamo allargato il consumo della colazione internazionale, che in precedenza nel mercato italiano era abbastanza antica restia, attraverso prodotti come appunto il pan chocolat, il pancake per esempio, dove siamo leader di mercato in Italia. E per quanto riguarda invece i macaron,
1: come vanno i macaron in Italia? Perché li ho visti alla carbonara, permettimi.
0: I macaron è un dolce
1: versatile,
0: molto da guarnizione per matrimoni, feste, è esploso circa 10 anni fa nel mercato italiano e sta sempre più prendendo piede, ha un consumo ovviamente diverso rispetto a quello del consumo quotidiano invece del pancake o del panino al latte.
1: Bene, quindi questa merce, questo prodotto che viaggia, questo prodotto dolce dal 1936 attraverso un camion in una campagna che può essere francese ma può essere italiana, è un po' il vostro simbolo, no? Della vostra pubblicità, lo abbiamo portato qui sino a Milano. Quale prodotto possiamo pensare per l'anno prossimo come novità? Dacci un'anticipazione.
0: Allora, un prodotto che stiamo lanciando quest'anno è il pan brioche, che è un tipico prodotto francese, ovviamente tagliato, pretagliato, e sono tutti prodotti che hanno la caratteristica di una grandissima morbidità, ma anche di un multiuso, cioè possono essere utilizzati sia per il dolce, attraverso delle creme spalmabili, non faccio nomi, sia sul salato, quindi con il salmone, per gli aperitivi o per i tramezzini.
1: Perfetto, allora noi ti ringraziamo con questa immagine di
0: voi.
1: Ottimo cibo. Allora, vive la Douce France,
0: esatto.
1: Soprattutto se in questo caso Douce ha un doppio valore. Ringraziamo Gianluca Della Valle, responsabile filiale italiana, e allora buon rientro con questo bel camion carico di cose dolci.
0: Grazie mille, grazie Esoradio.
1: Linea allo studio a Saxa Rubra.

0: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
1: Siamo in radio, non si vede nulla.
0: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
2: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Giro d'Italia? Ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
5: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: Ritorniamo quindi, ci richiede la linea la nostra Alessandra Tocci, che si trova a Milano, ripeto, per la fiera Tutto Food.
1: Sicuramente Isoradio, speciale Tutto Food.
2: Eccoci Alessandra.
3: Eccoci, allora Max, come si compone una tavola in Italia? Della pasta, e l'abbiamo raccontata, delle tagliatelle, del riso, non può mancare naturalmente nella produzione. Poi parleremo anche di pomodoro in giornata più avanti, ma naturalmente non può mancare dopo i dolci, che ce li siamo un po' anticipati, ci sta con la colazione come orario, ci sta. Parliamo di un prodotto che penso ti sia molto caro, vediamo se sai rispondermi, bianco. Getta latte, molto morbido, si affetta, si può mangiare a morsi, si può anche prendere con le dita volendo.
2: Mozzarella,
3: esatto. E allora davanti a me ho un giovanissimo collaboratore della sua azienda, un'azienda che compie 80 anni, e abbiamo con noi Andrea Brandonisio, ben arrivato. Sebastiano Brandonisio, figlio di Andrea.
4: Esatto.
3: Siete tantissimi,
4: esatto,
3: Brandonisio.
4: Siamo tanti e la generazione evolve. Quindi.
3: Allora, sei il più giovane ospite.
4: Grazie.
3: Che abbiamo avuto qui.
4: È un onore per me.
3: E anche per noi, anche perché tu racconti secondo me un approccio differente, quale?
4: Grazie Alessandra, come ben dici noi compiamo 80 anni e quindi siamo un'azienda storica, ma al contempo un'azienda che crede anche nella nuova generazione, nei giovani, e infatti ringrazio l'azienda per questo spazio e questa fiducia.
3: Capurso.
4: Esatto, Capurso, che opera con Gioiella come marchio principale sul mercato.
3: Ecco, Gioiella, bellissimo, un gioiello bianco, morbido. Ma soprattutto questo gioiello ci accompagna, noi che arriviamo qui in fiera, sin dall'uscita della metropolitana, con una sorta di street art che, esatto, rappresenta una ragazza molto graziosa in bicicletta con un cestino rosso che annuncia un papavero rosso. Questo è un po' il simbolo. Come si rapporta? L'hai scelto te questa pubblicità?
4: No, qui devo fare i complimenti a Federica, mia cugina, e al nostro ufficio marketing. È stata scelta questa comunicazione perché tutto parte da una bicicletta. La storia di Gioiella nasce con una bicicletta, con due fratelli che hanno usato questo strumento di trasporto per iniziare a commercializzare i nostri prodotti che oggi arrivano in tutta Italia e in tutto il mondo.
3: In questo grandissimo posto, enorme, abbiamo detto 85.000 metri quadrati, espositori, stiamo poi andando oltre anche 100.000 visitatori, quindi sta aumentando sempre. Qual è il tuo sogno nel cassetto in questo posto? Che vorresti fare per l'anno prossimo?
4: Il mio sogno è continuare a crescere in maniera sana, attraverso diverse strategie di crescita, ampliando la gamma di prodotto ed affacciandoci anche in nuovi mercati, in nuove geografie.
3: Tipo nuove geografie, dimmi un posto.
4: Ma tipo Sud America,
3: ad esempio. America. Prodotto?
4: Prodotto, noi crediamo tantissimo nella burrata, è il nostro prodotto di punta, ma siamo sicuri che in futuro potremo sviluppare sempre di più la mozzarella DOP di Gioia del Colle, che caratterizza e differenzia la nostra gamma. È un prodotto locale che ci permette di distinguerci dalla concorrenza.
3: Per la gioia di Max Locafaro, pugliese, da dove venite?
4: Noi veniamo da Gioia del Colle.
3: Aspetta che ripeto il tuo cognome, Brandonisio.
4: Esatto.
3: Da dove venite?
4: Da Gioia del Colle, in provincia di Bari.
3: Ecco, hai fatto sorridere il buon Max, che è molto sorridente, ma sicuramente c'è ancora più energia in questo sorriso. Allora, noi ringraziamo Gioiella, il gruppo Capurso, ci accompagna nell'andar via e nel venire qui in fiera. Un aggettivo per questi giorni. Una frase.
4: Entusiasmanti e dinamici.
3: E allora, dal più giovane dei nostri collaboratori, da un giovane Brandonisio, lo ringraziamo. Torna al lavoro, alla tua famiglia. Grazie. Max, sei felice? Sì, un po' di terra tua, aria di casa.
2: Sì,
3: aria di casa, profumo di casa.
2: Sì, assolutamente.
3: Benissimo. Allora, linea a voi, a più tardi.
2: Grazie.

0: E come tutti i mercoledì, finalmente ritorniamo delle persone serie, pensanti. Poi vorrò condividere più avanti anche una cosa con Antonella Frontani, sì. Cosa ridi, che adesso la devo presentare in pompa magna.
1: Ci mancherebbe altro.
0: Sapete che c'è un amore virtuale, secondo me, tra Max Locafaro e Antonella Frontani. Cioè una cosa così ormai platonica, che verrà scritta in uno dei libri che poi la nostra Antonella Frontani ci suggerirà. Buongiorno.
2: Anche l'autore di questa settimana è un autore del Novecento. Stiamo parlando di Carlo Cassola, che appunto è nato nel 1917 e ci ha lasciato nel 1987. Vorrei parlare in modo particolare della Ragazza di Bube, questo libro che ha avuto tra gli altri un grande successo. Prima breve cenno sull'autore. Carlo Cassola nasce e vive a Roma e dopo la laurea si dedica per alcuni anni al giornalismo e all'insegnamento della storia e della filosofia dei licei. La sua narrativa è legata alla Toscana, cioè la terra in cui vive, la sua esperienza legata alla Resistenza e dove si stabilisce definitivamente dopo la guerra. Poi sarà operativo nell'area degli scrittori della Toscana e su di lui eserciterà un forte fascino l'opera di Federico Tozzi. Molto importanti saranno i contatti intrattenuti con il gruppo fiorentino costituito da Romano Bilenchi, Franco Fortini, Franco Calamandrei. Parteciperà intensamente alla vita politica nazionale per finire gli ultimi anni invece in un'esistenza schiva, isolata, dalla quale emigrerà solo per portare avanti la sua battaglia sul nucleare, che vivrà come una vera e propria ossessione negli ultimi anni della sua vita. La Ragazza di Bube, perché questo libro? Di cosa parla? Intanto siamo nella campagna toscana del secondo dopoguerra e questa contadina, la contadina Mara, si innamora ricambiata del partigiano Bube. Coinvolto in un duplice omicidio, Bube è costretto però alla clandestinità e alla fuga dall'Italia. La ragazza decide di aspettare il suo amato, si trasferisce in città dove conosce Stefano. Con lui nasce una complicità capace di farle ritrovare il sorriso pur senza mai dimenticare Bube, del quale non ha più notizie per molti mesi. Il sentimento di Stefano per Mara è sincero e lei ormai è sul punto quasi di ricambiarlo quando il padre le informa che Bube è stato arrestato alla frontiera, invitandola ad andare a trovarlo in carcere. Per lui disilluso, provato dalla latitanza e da una condanna ormai prossima, Mara prova ancora per questo uomo, per questo ragazzo, un amore capace di dargli il coraggio di rimanergli al fianco fino alla fine. E dopo la condanna a 14 anni di reclusione, lei lo aspetterà, rinunciando suo malgrado a un futuro con Stefano, da quale si lascia, si commiata, diciamo, in maniera abbastanza drammatica. La Ragazza di Bube è un romanzo che ha avuto molta fortuna e che racchiude il succo di quanto sosteneva per esempio Italo Calvino nel suo saggio Tre correnti del romanzo italiano. Cioè di Cassola parlava di questo ripiegamento dell'epica nell'elegia, cioè nell'approfondimento sentimentale e psicologico in chiave malinconica, quella malinconia della vita di provincia che si richiude sulle esistenze dopo il grande momento di verità che invece era stato rappresentato dalla Resistenza. E questo giudizio è calzante per La Ragazza di Bube, che racconta una storia legata ai fatti dell'immediato dopoguerra, nel clima confuso di un paese che era in cerca di un assetto dopo i fatti della guerra e della guerra civile. L'attesa di una rinascita del sistema politico sociale non ci fu, la speranza di una conversione civile che non ebbe corso e che annullò ogni speranza di rinnovamento. Un clima di turbolenze, di risentimenti, di vendetta che prolungò il saldo dei conti ben oltre il 25 aprile. Il fatto importante del romanzo è legato al giovanissimo partigiano che torna a casa, istigato, compie un omicidio politico che lo costringe prima dell'esilio, grazie all'aiuto dei compagni di partito, alla prigione per 14 anni di reclusione. Ma il fatto centrale resta però quello della ragazza, la ragazza che si innamora di Bube e che regge il vero peso psicologico dell'intera vicenda.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Nelly Furtado con I'm Like a Bird su Raiso Radio all'interno di Da Casello a Casello. Salutiamo Giuliana e Silvana che stanno viaggiando, uscendo da Milano dirette, chissà, forse per un lungo weekend, chissà, o magari per lavoro. Buon viaggio e grazie per averci scelto, o che siate venute per caso, insomma cadute per caso su Raiso Radio. Buon viaggio da tutti noi. Proseguiamo con l'analisi del traffico sulla 1 tra il bivio con la diramazione Capodichino ramo D e la diramazione Capodichino ramo A. Verso Roma ci sono rallentamenti dovuti a incidente. Sulla 4 tra Cormano e Milano Est verso Brescia code dovute al traffico intenso, mentre prudenza se foste in viaggio sulla Milano-Genova, perché qui verso il capoluogo ligure, verso sud al chilometro 130 tra il bivio della 7 con la Genova-Livorno e la Genova-Ventimiglia verso Genova c'è un veicolo che brucia e in fiamme e c'è la coda a partire dal chilometro 128 e 700. E tra l'altro poco fa, anzi in questo momento, è ancora attiva la notizia che è stato istituito il blocco del traffico sulla 7 tra il bivio con la 12 e la Genova 20 miglia verso Genova. Ma a questo punto siate comunque prudenti in entrambi i sensi di marcia nel tratto in questione, perché il fumo sprigionato dal veicolo in fiamme potrebbe ridurre o compromettere del tutto la visibilità in entrambi i sensi di marcia. Così come stesso caso, o meglio, stessa causa più che altro, il fumo, ma qui in questo caso sprigionato da un incendio sulla Napoli-Canosa, tra Cerignola Ovest e il bivio della 16 con la Bologna-Taranto, qui c'è la presenza del fumo e anche qui sta interessando entrambe le carreggiate, quindi siate prudenti. Tra Foro del Monte Bianco sul piazzale francese, per entrare in Italia, tempi di attesa prevista 1 ora e 30 minuti.
1: Abbiamo detto che questa è una settimana di grandi eventi, perché abbiamo la nostra Alessandra Tocci a Milano con il Tutto Food, Fiera Internazionale del Cibo. Roma, soprattutto in questo momento, a parte tutti i festival cinematografici che ci sono in giro del mondo, è iniziato Cannes ieri. E noi invece qua a Roma stiamo ospitando gli internazionali di tennis di Roma, dove Sinner ci sta dando comunque grandi soddisfazioni. E ho letto, e credo di non sbagliare sul nome, che Andy Roddick, ex tennista, oggi commentatore, ha detto che Sinner, questo mi viene proprio da dire, Sinner è come un algoritmo, cioè si migliora di volta in volta, cioè diventa sempre a seconda praticamente di quello che lui vive nell'allenamento, nelle varie competizioni, nei vari tornei che ha. Lui si migliora di volta in volta anche attraverso le informazioni che recupera dai precedenti incontri, capito? Una roba proprio.
0: Ed è stato confermato anche dal suo coach Simone Vagnozzi, che insieme a Darren Cahill gestiscono insomma la gesta atletica e quindi le prestazioni, nel tentativo di ben riuscito con tutti i dovuti scongiuri di ottimizzare proprio la tecnica, la tattica e l'atletica di Jannik Sinner, ha confermato che loro hanno cominciato questo percorso, pensa, 4 anni fa. Perché in effetti l'esplosione vera e propria di Sinner è accaduta 4 anni fa, il processo di iniziazione, e il bello è che sta continuando a migliorare, non è che è migliorato e lì finisce, è proprio quello a cui faceva riferimento Andy Roddick, che man mano, o con quelli contro cui ha giocato, o magari con quelli contro i quali va a giocare per la prima volta, loro da quei test cercano di ottimizzare sempre di più e sempre meglio quello che è la sua prestazione.
1: Quindi
0: atletica,
1: praticamente
0: tattica.
1: Tra un po' diventa una specie di robot del tennis, impossibile, tipo Ivan Drago, capito, con tutti i cursori.
0: Sapendo l'evoluzione dello sport, che non ha mai insomma fine, sicuramente il loro processo di evoluzione dell'atleta sta avvenendo e non avrà comunque una fine, a meno che insomma quando poi per raggiunti limiti di età uno non arrivi ad essere bionico come Djokovic, che ha 39 anni e ancora competitivo, però
1: qui stiamo parlando di Sinner,
0: no vabbè, ma ha 24 di anni, quindi ne ha ancora di strada da fare,
1: finché il fisico gli regge. Che poi tra le altre cose ho letto che c'è stata una ricerca proprio poco tempo fa che diceva sempre sul discorso del il tempo che passa, gli anni che passano. Lo sai che gli anni che passano, cioè la tua vera età biologica, non dipende dall'aspetto fisico, cioè che tu comunque puoi mantenere attraverso l'attività fisica, cioè non basta solo l'attività fisica, quindi ascoltatemi bene, non è sufficiente solo l'attività fisica,
0: vedi?
1: Ma sapete che cosa è importante?
0: Da che cosa? Dicelo!
1: Sai cosa è importante coltivare?
0: Sai
1: le arti, la cultura, la musica.
0: Oh, allora io praticamente sono Matusalemme.
1: Tu arriverai centenario e oltre, chissà dove.
0: Guarda tu, eh.

0: Comunque, parlando di tennis, cioè, le hai notate le scarpe? Una foto che è diventata virale poi su tutti i social, così a pochi minuti dai saluti, tanto per parlare ancora di tennis, è il Papa, cioè il Leone XIV, sì, su cui hanno fatto un documentario sulla sua vita, la sua ascesa, su come poi sia stato eletto Papa, ed è diventata viralissima la foto delle scarpe da tennis sotto
1: di una nota macca americana, la famosa linguetta, sì, che è veramente sotto la tunica,
0: sotto
1: la tunica
0: il vestito,
1: bianca,
0: sotto il vestito,
1: esatto, c'erano le scarpe bianche con questa linguetta
0: famosa,
1: nera,
0: baffo,
1: famosa, insomma, il baffo, esatto, il baffo. E quindi si è capito, vabbè, d'altronde lui anche non ha mai nascosto la passione per il tennis, ha incontrato anche Sinner proprio perché in quanto appassionato di tennis, però fatto sta che non è stato l'unico, non è l'unico Papa, perché Papa Wojtyła era appassionato di sci, Papa Francesco era appassionato di calcio perché tifava per la squadra del suo paese, San Lorenzo de Almagro di Buenos Aires. Quindi insomma, tutto
0: beh, su
1: sommato,
0: questo è proprio American, perché insomma l'abbigliamento del Papa
1: aspetta, cioè, surfista sarebbe stato figo però,
0: con la ciabattina sotto, con l'infradito, no vabbè, guardate,
1: con la tavola,
0: non si può, cioè,
1: che spettacolo,
0: lo skateboard in giro per Roma. Molto bene, ci riascoltiamo domani, grazie, buon viaggio a tutti.

0: ore 12.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli, antivirus negativi, i test sui tre casi sospetti tracciati in Lombardia, Calabria e Sicilia. Il ministro Schillaci rassicura: il rischio epidemia per l'Italia è molto basso, ma siamo preparati, il servizio.
3: Sono tutti negativi i tre casi sospetti di antivirus. Si tratta di un turista britannico che aveva preso lo stesso volo da Sant'Elena a Johannesburg, sul quale viaggiava la donna deceduta per aver contratto l'infezione. Negativo anche il suo accompagnatore. Ora l'uomo, un 60enne, è ricoverato in quarantena all'ospedale Sacco di Milano. Buone notizie arrivano anche dai test effettuati all'ospedale Spallanzani di Roma. È risultata negativa all'antivirus la turista argentina ricoverata in isolamento all'ospedale di Messina per una polmonite. La donna, partita da una zona endemica il 30 aprile scorso, era arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Negativo al test anche il marittimo calabrese 25enne, in quarantena fiduciaria. Dal ministro della Salute Orazio Schillaci le rassicurazioni: il rischio di contrarre l'infezione è molto basso, ma siamo pronti. La nave focolaio Ondius intanto naviga verso il porto di Rotterdam, con a bordo il comandante, 23 marittimi e 2 medici. Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: In Gran Bretagna il discorso di Re Carlo al Parlamento nei giorni di crisi del governo Starmer. Ci aggiorna in diretta la corrispondente Natalia Augias.
4: Sì, siamo davanti a Westminster in una giornata di pioggia freddissima. La carrozza di Re Carlo e della regina Camilla, appena lasciato Buckingham Palace, dovrebbero essere qui tra 10 minuti. Il discorso del re in Parlamento, rito antico di secoli, stavolta però cade appunto in un momento molto difficile. Il primo ministro Starmer è sotto attacco, la faida interna ai laburisti non si ferma. Ieri si sono dimessi 4 ministri, stamattina Starmer ha incontrato West Streeting, che vuole prendere il suo posto a Downing Street, ministro della salute. La tensione è tale che Buckingham Palace ha valutato anche l'ipotesi di rimandare l'evento di oggi. Nel discorso, che è un discorso politico, Re Carlo elencherà circa 35 provvedimenti che il governo prenderà. Tra questi, centrale il riallineamento con l'Unione Europea in termini di regolamenti. Primo passo, secondo molti, per un rientro. E Starmer conta molto su questo per convincere il Labour a lasciarlo al suo posto. Linea a voi.
2: E a Reggio Emilia, imponenti misure di sicurezza, bandiere britanniche e tanti fan in piazza in attesa della principessa del Galles, Catherine, alla sua prima visita all'estero dopo la malattia. Farà visita agli asili della zona, considerati modello educativo di eccellenza. Medio Oriente, tregua solo formale lungo il confine tra Libano e Israele. Hezbollah ha lanciato diversi razzi contro le truppe israeliane che da settimane sono entrate nel Libano meridionale, lo riporta il Times of Israel, aggiungendo che Tel Aviv ha emanato ordini di evacuazione per altri 7 villaggi. Dall'alba 8 i libanesi uccisi, secondo il Ministero della Salute di Beirut, tra loro 2 bambini. La visita del presidente americano a Pechino, nell'agenda dell'incontro tra Trump e Xi Jinping, commercio, Taiwan e il nord di Hormuz. Poco fa, nuove minacce dei Pasdaran, lo stretto è sotto il nostro controllo. Se le truppe americane sbarcheranno sull'isola iraniana di Karg, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero per le forze statunitensi. E secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia, il blocco dello stretto ha sinora causato perdite di 1 miliardo di barili di petrolio. Uno shock senza precedenti, secondo l'agenzia, che avverte le scorte globali si stanno esaurendo a ritmo record. Sul fronte dei mercati le quotazioni di greggio sono stazionarie. Brent e WTI quotano comunque ancora sopra i $100 al barile. Misto all'andamento delle borse europee, che guardano anche al prossimo vertice tra Trump e Xi Jinping, moderatamente positive Milano, Londra e Francoforte, in rosso Parigi e Madrid. Crescita e occupazione a rilento a inizio 2006 nell'area euro e nell'intera Unione Europea. Nei primi 3 mesi dell'anno il PIL dell'Eurozona è salito dello 0,1% secondo Eurostat, su base annua la crescita è dello 0,8%. Per quanto riguarda il numero di occupati, nel primo trimestre l'aumento è stato dello 0,1% nell'Eurozona e anche nell'intera Unione Europea. Il delitto di Garlasco e battaglia di consulenze tra accusa e difesa sulla ricostruzione dell'omicidio di Chiara Poggi, che vede come unico indagato Andrea Sempio, nella nuova inchiesta di Pavia. Emergono altri audio del 38enne intercettato.
3: È il 28 febbraio di un anno fa, il giorno successivo alla notifica della nuova indagine sul delitto di Garlasco, che lo vede indagato. Andrea Sempio bisbiglia in auto. Stavolta devo dire che sono un po' preoccupatino. Un messaggio vocale, o forse uno dei tanti soliloqui intercettati, in cui il 38enne fa riferimento anche ai video intimi di Chiara in una chiavetta USB. Lei era seccata dal fatto che gli amici del fratello entrassero in camera sua per usare il PC. Ha raccontato ai carabinieri un'ex vicina di casa. Centrale anche l'alibi dello scontrino a Vigevano, che vacilla. Lo hai fatto tu, dice intercettato il padre di Sempio, rivolgendosi alla moglie che scoppia in lacrime. È colpa mia, gli ho detto io di tenere il ticket. Accuse che la difesa a Roma tenta di smontare affidandosi a 6 consulenze. Il 38enne si è sottoposto a quella psicologica, così Armando Palmegiani, esperto nominato dal pool difensivo.
0: Ovviamente questi sono accertamenti seri. Alla fine ci sarà una psicodiagnosi che verrà presentata.
3: Nel frattempo i legali dell'unico condannato, Alberto Stasi, accelerano sulla richiesta di revisione del processo. Elena Baiocco, GR1.
2: La vicenda della famiglia nel bosco. Mamma Catherine non può tornare nella struttura di Vasto che da mesi ospita i 3 figli della coppia e dalla quale era stata allontanata a marzo. Lo ha deciso il tribunale per i minorenni dell'Aquila, respingendo il ricorso presentato dagli avvocati dei coniugi Trevaillon. Nel frattempo è stata dimessa dall'ospedale la più piccola della famiglia, che era stata ricoverata nei giorni scorsi per una crisi respiratoria. Si stringe il cerchio intorno ai sospettati dell'omicidio di Antonella Di Iesi e di sua figlia Sara Di Vita, avvelenata a Pietracatella con la ricina. La pista più seguita resta quella familiare. 2 sono attualmente le persone attenzionate. Al vaglio degli inquirenti, numerose chat andate avanti per mesi in diversi forum con domande frequenti sulla ricina. Sport: è partita la 5ª tappa del Giro d'Italia, 203 km da Praia Mare a Potenza, e per il calcio stasera all'Olimpico la finale di Coppa Italia Lazio-Inter.
5: Sarà probabilmente una partita diversa rispetto a quella giocata 4 giorni fa in campionato. La Lazio ha le giuste motivazioni per non ripetere la scialba prova di sabato scorso. L'Inter lo sa e di sicuro manterrà alta la concentrazione. Lazio che riavrà il supporto dei propri tifosi, che riempiranno metà Olimpico. L'altra metà sarà nero-azzurra. In panchina non ci sarà Maurizio Sarri, squalificato e a caccia della sua prima Coppa Nazionale. Dall'altra parte Cristian Chivu punta a riscrivere la storia, dopo lo scudetto la Coppa Italia, per un doublete che l'Inter ha centrato una sola volta sotto la gestione di José Mourinho, poi diventato triplete con il trionfo in Champions League. E Chivu all'epoca era in campo. Chi non guarda troppo ai numeri del passato è Lautaro Martinez, a segno nella gara di sabato scorso.
6: Il doublete è una statistica, noi siamo tranquilli perché la nostra testa oggi è messa totalmente su questa coppa.
5: Da un capitano all'altro, Mattia Zaccagni, che sogna di alzare la coppa come premio finale di una stagione assai travagliata per la Lazio.
7: Ce la meritiamo, e come, per tutte le difficoltà che abbiamo affrontato. Il mister ci ripete sempre: abbiamo attraversato il deserto senza acqua.
5: Massimo Barchesi, GR1.
2: Su Radio 1 adesso ci sono i GR regionali. GR1 torna come sempre alle 13. Da tutti noi buon ascolto.

Rai Radio e siamo qui Fabio Carriero al microfono fino alle 15, un saluto per la parte tecnica a Francesco Pantaleo e andiamo adesso a vedere qualche aggiornamento sulle nostre autostrade. Cioè, andiamo subito in Liguria sulla A7 Milano-Genova dove incontriamo 2 chilometri di coda per un veicolo fermo in avaria tra gli svincoli di Genova-Bolzaneto e il bivio A7 a 10 Genova-Ventimiglia in direzione sud verso Genova, e andiamo sulla stessa autostrada dove incontriamo 2 chilometri di code a tratti tra Spotorno e il bivio A10 fine con Planare Savona in direzione est verso Genova. Attenzione sulla A24 dove è segnalata della grandine con visibilità di circa 90 metri, quindi prestare attenzione tra il bivio del grande raccordo anulare e lo svincolo di Tivoli. E invece andiamo sulla A14 Bologna-Taranto dove incontriamo circa 1 chilometro di coda per lavori tra gli svincoli di San Benedetto del Tronto e quello di Val Vibrata in direzione sud.

0: chi viaggia verso Pescara. E ora già pronta qui per noi Sabina Stilo con il suo Sabina Style.
1: Sabina Style. Cinema, teatro, libri, benessere. Sabina Style. Un programma di Sabina Stilo.
2: Cari amici, buongiorno a tutti da Sabina Stilo, alle 12.13 insieme a Fabio Carriero partiamo in questo
0: buongiorno
2: viaggio
0: te,
2: Fabio, ciao, buongiorno, in compagnia appunto di Sabina Stilo, eccoci presente, di Francesco Pantaleo alla parte tecnica, anche lui presente, Angelo Dello Jacopo in redazione, Filomena Vitaliano alla regia e Valentina Lorusso coautrice. Parleremo di cinema, teatro, sociale. Arriva il cinema il 14 maggio a pranzo la domenica. È un titolo evocativo, è a pranzo la domenica. Guarda, lancio subito questa domanda ai nostri amici. Come trascorrete voi la domenica? Andate a pranzo in famiglia, dalla mamma, dal papà? 348 103 1010. Tony Laudaddio sarà il mio ospite, un film ambientato nella provincia italiana che racconta la rinascita di Adele, 55 anni, rimasta sola dopo aver accudito la madre. Tra ironia e malinconia, questa commedia corale guarda anche un po' alla tradizione di Pietro Germi, di Edoardo De Filippo, per parlare di seconde possibilità e identità. Per il teatro, arriva al Teatro Olimpico il prossimo 20 maggio l'opera teatrale Tu vuoi fare l'americano, uno spettacolo scritto da Massimo Cinque che ripercorre le avventure, i sogni e le sfide degli emigranti italiani partiti alla conquista del nuovo mondo. E in studio ci sarà Marcello Cirillo, grande protagonista, insieme a Demo Morselli. Campagna di sensibilizzazione promossa dall'Associazione Italiana Celiachia in occasione della Settimana Nazionale della Celiachia torna in tutta Italia dal 9 fino al 17 maggio, giunge alla sua 12ª edizione, si svolge in concomitanza della Giornata Mondiale della Celiachia che si celebra tra qualche giorno, il 16 maggio. L'iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare un pubblico sempre più ampio su questa malattia che in Italia riguarda circa 600.000 persone, di cui oltre 300.000 non ancora diagnosticate. Una malattia severa la cui tardiva diagnosi porta complicanze grave. Ne parleremo insieme a Caterina Pilo, direttrice generale di AIC, Associazione Italiana Celiachia. 348 103 1010. Adesso arriva Blanco insieme alla voce straordinaria di Elisa con Ricordi.

0: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E passiamo alla pagina sportiva.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
6: Rai su Radio.
7: Sabina Style.
8: Eccoci pronti, buongiorno ancora a tutti da Sabina Stilo, eccoci qui pronti con Fabio Carriero. Andiamo al mio primo ospite. Abbiamo oggi il piacere di ospitare su Rai Radio un artista completo, una delle figure più solide e colte del nostro panorama culturale, attore di cinema, teatro, ma anche drammaturgo, scrittore raffinato, allegato il suo nome a collaborazioni storiche che hanno segnato il teatro italiano contemporaneo. Oggi lo accogliamo nelle vesti di uno dei protagonisti di A pranzo la domenica, dove interpreta con sottile maestria le contraddizioni e le ombre dei legami familiari. Benvenuto a Tony Laudaddio.
9: Oh, buongiorno, grazie dell'invito e grazie della presentazione, che mi stavo commuovendo ascoltandoti, insomma. sono lusingato.
8: No, vabbè, a me fa sempre molto piacere dedicare la presentazione giusta a tutti, ci mancherebbe.
9: Grazie.
8: A tutti, però poi ci sono quelle persone, no, che comunque fanno la differenza anche in questo ambito, nel teatro, nel cinema, e sicuramente tu, Tony, sei uno di questi. Allora,
9: ti ringrazio.
8: Dal 14 maggio, ho mangiato troppe mandorle prima della diretta, mi ha la lingua che ho qualche problema.
9: Fanno bene.
8: Eh sì, assolutamente, antitumorali, a voglia.
9: Esatto.
8: Allora, arriva al cinema appunto il 14 maggio, questo film divertentissimo, devo dire, oltre che le varie riflessioni che andremo a fare insieme a pranzo la domenica, tra l'altro esordio alla regia di Mariella Sellitti con Lorenzo Indovina... fantastica, Cesare Boggi. Tra l'altro, ecco, il tuo sguardo di autore mi interessa, perché essendo tu stesso uno scrittore e drammaturgo, come hai trovato la scrittura di Mariella Sellitti?
9: Allora, guarda, intanto sono molto contento che ne parlate, perché una piccola parentesi sul cinema italiano: appunto, quando abbiamo un prodotto completamente italiano scritto e diretto da una regista italiana con attori italiani, insomma, tutto fatto in casa, questo mi sembra bello da sottolineare, perché poi appunto ci lamentiamo tanto delle mancate produzioni, poi quando ce le abbiamo dovremmo andarle a vedere.
8: Le dovremmo valorizzare e parlare.
9: Sì, spero di sì, certo. Domani esce. Mariella è una scrittrice raffinata che si è fatta le ossa con anni e anni di scrittura quotidiana su appunto fiction italiane e altre forme di scrittura, quindi lei viene soprattutto dalla scrittura. Questa è la cosa che mi è piaciuta di più fin dall'inizio, quando lei mi ha chiamato per offrirmi il ruolo. La cosa che più mi ha divertito, perché poi in fondo siamo bambini noi attori,
8: sì,
9: era vedere questi personaggi che si dibattevano in questa modernità, e però è una modernità che affonda profondamente le radici nella scrittura, specialmente direi io nella scrittura campana di Edoardo De Filippo e questa tradizione qui. Quindi questo mi era piaciuto moltissimo. Quindi, pur essendo una sua prima regia, in realtà lei ha tanta esperienza di cinema e di televisione, quindi credo che questo poi si sia sentito nella direzione, soprattutto nella direzione degli attori, che, come dicevi, appunto, a parte me, insomma, sono tutti bravi: Lorenza Indovina,
8: sì,
9: Cesare,
8: sì,
9: Bozzi e Fabrizia Sacchi, insomma, è un bellissimo
8: Serrano,
9: cast.
8: Certo.
9: Antonio Serrano, sì. E quindi è bella la storia, è bella ed è appunto una vicenda con dinamiche familiari che possiamo riconoscere tutti, perché appunto sono liti tra fratelli, sono questioni di eredità, sono meschinità interne alle famiglie, insomma è divertente e in certi tratti anche amara, ma è giusto così, come la vita.
8: Come la vita, esattamente. Ecco, abbiamo Adele, no? Che è in qualche modo il centro emotivo del film, e poi due fratelli, appunto uno incarnato appunto dal nostro Tony, che hanno questa premura di vendere la casa della madre, perché la madre è venuta a mancare, senza curarsi diciamo troppo, no? Delle sorti di Adele, però lei è uno che alla fine insomma si fida dei fratelli ma non si arrende, e questi fratelli insomma un po' birichini,
9: sei molto carina.
8: Poi sono molto condizionati dalle loro mogli, insomma.
9: Esatto. Questa è un'altra delle dinamiche riconoscibili. Sono, sì, direi che non li definire neanche cattivi, hai fatto bene a usare un termine meno aggressivo, perché poi appunto c'è una dinamica interna alle famiglie in cui poi le persone in realtà non si rendono neanche conto di star facendo qualcosa di negativo, comunque che porta dolore agli altri, semplicemente seguono dei ragionamenti che esulano il, come dire, l'empatia con la persona che dovrebbe esserti più vicino, come una sorella. Ovviamente ognuno dei due personaggi, dei due fratelli, porta una sensibilità diversa, c'è chi si fa più scrupoli, chi cerca di risolvere il problema, però appunto in questa dinamica di questi tre fratelli e delle cognate appunto che imperversano sulla povera Adele, si creano tante situazioni che appunto sono divertenti e ad un certo senso amare. Adele si difende, ecco, comincia a difendersi nonostante abbia 50 anni e il mondo del lavoro a quell'età appunto è una riflessione anche interessante.
8: Sì, perché... voi lo sottolineate pure, dove vai a 50 anni, proprio carini, proprio carini, incoraggiate la sorella.
9: I dialoghi sono molto perfidi, la cosa mi piace molto.
8: Senti, tu però ho la sensazione, no, vedendo il film, che ripeto mi ha fatto sorridere, non solo riflettere, che hai dovuto fare anche una sorta di lavoro di sottrazione un po' per interpretare anche questo uomo che non vede sua sorella.
9: Molto, molto, questo devo dire è tra le parti che mi offrono, cioè quando si può fare un lavoro in cui cerchi di essere meno esplicito e far passare tutto in maniera sottintesa, poi il cinema è molto forte in questo senso, infatti è divertente quando trovi ruoli così poterlo fare, che non sia tutto esplicito, che sia tutto lasciato un po' agli occhi, lasciato ai silenzi e anche agli scrupoli che poi possono passare attraverso questi tempi, e questo sì è divertente quando è possibile farlo, ma solo se la struttura dei personaggi è solida e ti consente appunto di poter lavorare di fino, come si dice, insomma, almeno provarci.
8: No, poi c'è anche la sensazione che in questo film ci sia una sorta di eco, no, della macchina teatrale, si avverte questo, perché è una commedia corale molto serrata e gestirla sicuramente non è semplice.
9: Sì, anch'io penso che abbia delle eco teatrali, io lo ritengo un fatto positivo personalmente,
8: certo,
9: una caratteristica.
8: Sì, no, infatti voleva essere un complimento.
9: Esatto, perché appunto può fuorviare come aggettivo, ma in realtà è quello che dici, cioè c'ha dei dialoghi molto forti, dei ritmi serrati e appunto basati soprattutto sui dialoghi degli attori, sui personaggi, insomma, con meno effetto speciale e più effetti interiori.
8: È vero. E allora, amici di Raiso Radio, mi raccomando, tutti al cinema dal 14 di maggio.
9: E da domani. Film...
8: Da maggio, è vero, oggi è già 13, io parlo come se fossi chissà tra una settimana. E così, da domani, un film dove troverete di tutto, dove si racconta la provincia, c'è il tema della rinascita, c'è anche un po' questo tema, anche se di traverso, diciamo, affrontato, no, della gestione dei caregiver, perché comunque lei ha seguito da sempre la mamma malata, insomma ci sono tanti
9: temi.
8: E poi soprattutto questi legami di sangue che spesso sono anche insidiati da quelli coniugali, insomma c'è veramente tanto, e comunque è un film italianissimo che merita una commedia corale, attori straordinari. Grazie a Tony Laudadio di essere stato con noi. In bocca al lupo,
9: grazie a voi, crepi il lupo, ringrazio Isoradio, credo sia la prima volta che vengo, volevo approfittarne per ringraziarvi, perché anni e anni di tournée in macchina praticamente non ho fatto altro che ascoltare Isoradio, quindi adesso approfitto.
8: Bene.
9: E vi ringrazio.
8: Continuo a farlo, grazie Tony, ciao.
9: Un grande abbraccio, arrivederci, ciao. insomma.

0: Madonna, Sabrina Carpenter, due generazioni pop a confronto con questo nuovo singolo. Allora andiamo a vedere qualche aggiornamento sulle strade e autostrade non gestite da Autostrade per Italia. Andiamo sulla tangenziale ovest di Milano, dove incontriamo code per 2 chilometri circa per causa di un incidente tra i chilometri 10.500 e 13.900 in direzione dell'allacciamento con la 1 Milano-Napoli. E ci spostiamo ora in Sicilia, dove troviamo del traffico rallentato a causa di un veicolo in avaria sulla diramazione A29 di Alcamo-Trapani, poco prima dello svincolo fulgatore, siamo all'altezza del chilometro 21.300 in direzione Trapani. Ci spostiamo un salto all'estremo invece nord dell'Italia, andiamo sulla strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, traffico rallentato, attenzione, a causa di materiali dispersi tra il chilometro 74.800 e poco prima dell'incrocio Piona, siamo al poco prima del chilometro 85.400 in direzione del confine con la Svizzera. E infine un chilometro circa di coda a causa di un incidente sulla 15 Parma-La Spezia tra lo svincolo di Berceto e quello di Pontremoli in direzione La Spezia. E adesso ancora Sabina Stilo con il suo Sabina Style.
1: Sabina Style, Sabina Style.
2: Ed ho il piacere di ospitare un artista che è un vero pilastro dello spettacolo italiano, cantante, conduttore, attore, oggi anche regista, un uomo che ha la musica nel DNA, il sorriso come marchio di fabbrica, poi calabrese come me, quindi insomma abbiamo veramente tutto. Insieme al maestro Demo Morselli sta per portare al Teatro Olimpico il prossimo 20 maggio un viaggio emozionante tra i sogni e le valigie di cartone dei nostri migranti. Diamo il benvenuto a Marcello Cirillo.
3: Buongiorno a te Sabina.
2: Ti faccio anche hai fatto il tifo.
3: Sono molto felice del tuo invito. Hai detto bene, è un viaggio, è un racconto scritto da Massimo Cinque, che è un grandissimo autore.
2: Sì, ma che
3: autore.
2: Saluto, è stato anche il mio autore tanti
3: di tanti
2: anni
3: programmi,
2: fa.
3: Difatti anche lui, sapendo
2: Massimo,
3: che venivo qui, ti manda tanti saluti.
2: Grazie.
3: All'interno di questo racconto, che debutterà adesso il 20 aprile, il 20 maggio, scusami, al Teatro Olimpico di Roma, c'è anche la voce narrante di Barbara De Rossi.
2: Ah, ed è la voce della coscienza?
3: È la voce della coscienza, brava. Hai detto
2: l'ho detta proprio così,
3: però è vero. Perché lei entra e raccoglie delle lettere che sono delle lettere testimonianze, sì, dei nostri migranti che hanno lasciato i loro cari.
2: Ah.
3: Quindi la storia è rappresentata da queste lettere, da un bambino piccolo che si chiama Salvatore, fino alla fine che questa famiglia si stabilizza dopo tante sofferenze, dopo tante disavventure, finalmente riesce ad avere un posto importante in America. Ed è la storia di tutti i nostri nonni. Famiglia che non ha un nonno, uno zio, qualcuno che gli ha raccontato qualcosa, che non ha vissuto questa esperienza, una lotta continua per cercare di affermarsi. E quindi si parla di coraggio. Il coraggio non ha confini geografici, il coraggio si ha per cercare di affermarsi. I nostri italiani in quel periodo si sono veramente affermati.
2: Sì, sì.
3: Demo Morselli
2: hai detto bene, il coraggio, avevano coraggio, avevano, sì. Sai cosa, non so se si può dire in radio, però avevano, è un termine che magari non è proprio elegantissimo, la cazzimma,
3: sì, la cazzimma,
2: capito? Era proprio quella, che avevano la fame e quindi
3: fame
2: dovevano per forza affermarsi
3: sì, con grande dolore, perché a volte lasciavano il certo per l'incerto, lasciavano figli appena nati che poi magari non avrebbero rivisto per 10 anni, perché sai, partire in America allora era fare un viaggio di un mese quasi, no? Quindi poi le condizioni dei nostri italiani sono state condizioni pessime.
2: Terribili.
3: Perché quando arrivavano erano controllati. Fa ridere quello che succede in Italia, quello che è successo in America ai nostri migranti.
2: Sì, è vero.
3: Però loro si sono affermati.
2: Ma quanti, no? Quelli che avevano proprio quel fuoco sacro che li ha portati poi a raggiungere anche dei livelli importantissimi.
3: Altissimi, ma se altissimi. Tu pensi, poi loro sono quelli... Sono i figli, si chiamano Frank Sinatra, Frank Capra, si chiamano Harry Mancini.
2: Esatto.
3: Cioè noi parliamo di questa, è chiaro che non parliamo dell'Italia, quella becera che ha portato una brutta faccia dell'Italia, parliamo della bella Italia, di un'Italia bella che...
2: Finalmente ogni tanto parliamo dei tanti aspetti positivi, no? Che esistono sia nel passato che anche oggi. Tu sei calabrese come me, quante volte si parla della Calabria perché, no, un territorio abbandonato a se stesso? No, vi assicuro, la Calabria ha sicuramente tante problematiche, bisognerebbe cambiare a volte anche la testa delle persone, lo dico da calabrese, ma anche tanti aspetti belli. Allora ogni tanto parliamo delle cose belle.
3: Sì, Pirandello diceva che il lungomare di Reggio Calabria era il chilometro più bello del mondo,
2: quindi
3: ci sono delle cose bellissime. Poi i calabresi di oggi,
2: D'Annunzio, sai che mi hai messo un attimo di confusione, qualcuno lo ha detto, noi abbiamo ragazzi il chilometro più più bello veramente d'Italia. Che peccato quando hanno tolto quei lampioni, avevamo dei lampioni, mi sa che stanno a Vienna i nostri lampioni, pensa, ma perché non ce li potevamo ottenere, D'Annunzio?
3: Vedi che era D'Annunzio.
2: No, siccome io sono una grandissima appassionata di D'Annunzio, cioè ho mille citazioni,
3: Pirandello avrà detto qualcos'altro,
2: avrà detto sicuramente qualcos'altro di interessante, ragazzi, questi ne dicevano
3: poi
2: di cose
3: interessanti. Poi sai cosa ti volevo dire, Sabina, se posso?
2: Vai.
3: Lo spettacolo si è anche arricchito della presenza di ballerini di tap.
2: Ah.
3: Tu dici che c'entra il ballerino di tap? Il ballerino di tap c'entra perché proprio nell'inizio del Novecento il ballo del tip tap è cambiato grazie ai nostri migranti, cioè il ballo del tip tap è cambiato grazie alla gestualità, grazie al modo di essere circensi dei nostri migranti. Quindi la cultura afroamericana si è fusa con la cultura italiana e il tip tap di oggi, il tap di oggi è grazie anche ai nostri migranti. Io avrò la Jazz & Co Dance Studio, che è una scuola bellissima, con la JC Company, che sono sei ballerini coreografati da D'Angelo Brothers e Graziella Di Marco. Questo D'Angelo Brothers pensa che è campione del mondo sei volte di tap. Questi ragazzi sono tutti ragazzi bravissimi che fanno parte della scuola italiana di tap nel mondo, quindi sono felice di averli.
2: Beh, insomma, un gruppo di lavoro straordinario sul palcoscenico il 20 maggio. Senti, ma tu curi anche la regia, giusto?
3: Sono anche regista di questa cosa.
2: Il baudo che c'è in te, che deve visionare tutto, deve controllare tutto, me lo ricordi molto, Pippo. E senti, c'è un momento dello spettacolo in cui vorresti darti degli ordini, ma non ci riesci perché sei tu sei lì,
3: allora,
2: fai anche la regia.
3: Io arrivo sempre impreparato, come penso
2: tutti i registi
3: che vanno sul palco, guardano tutto per tutti, fanno le posizioni, le luci, tutto quello, che poi vai sul palco e io faccio il contrario, mi lascio andare, anche perché non ho non ho un aiuto regista che mi guarda e mi dice fai, poi anche perché io direi di no, quindi
2: ecco. Vedi, tu hai detto il baudo che c'è in te, perché anche Baudo aveva tanti collaboratori straordinari intorno, però poi alla fine doveva fare come diceva lui, capito?
3: Però ti posso dire, Sabina, che è facile, come lavorare con te oggi in radio, è facile.
2: Ah, che carino,
3: perché non ci siamo detti niente, hanno aperto i microfoni e siamo andati
2: parlando.
3: E la stessa cosa è lavorare con fenomeni come Barbara De Rossi,
2: certo,
3: come Demo Morselli, che è un
2: fantastico,
3: con un'orchestra di 13 elementi fantastica. Loro sanno esattamente quello che devono fare, e non solo mettendo tecnica, ma mettendo anche cuore,
2: la passione,
3: che questo spettacolo ha bisogno di tanto cuore.
2: Senti, torno un attimo a un passaggio, perché hai raccontato che Barbara legge delle lettere, no, che erano dei migranti, ma sono lettere reali o è ma perché tu lo sai che esiste un museo, esiste un museo al nord Brescia, mi sembra, non ricordo dove, che raccoglie le lettere e i diari, ma è una cosa spettacolare. Guarda, nei prossimi giorni, se ricordo qual è, lo dico ai nostri amici, perché se siete lì dovete andarlo a visitare. Non ricordo in questo momento.
3: Comunque hai fatto bene a dirlo.
2: Però è fantastico.
3: Fantastico.
2: Guarda, io ho avuto modo di intervistarlo e di visitarlo, ma è una cosa, non mi ricordo adesso il posto, mannaggia. Regista, anche tu cerca un attimo.
3: Ma noi, Sabina, ci siamo ispirati a questo. Massimo Cinque,
2: delle
3: l'autore.
2: Delle lettere, guarda, strappacuore, delle poesie.
3: Delle
2: una
3: poesie
2: cosa meravigliosa. Sì,
3: perché
2: sì, sì.
3: Il rapporto non è che potevano chiamare, telefonare, oppure c'era WhatsApp, ti faccio una videochiamata.
2: Scrivere,
3: si scrivevano queste lettere, che erano la memoria collettiva della loro coscienza, che poi sarebbero arrivate in Italia chissà dopo un mese, dopo 20 giorni. E noi ci siamo ispirati a quel museo lì. Le lettere che legge Barbara De Rossi sono il racconto proprio dall'inizio, fino a, non didascalico, perché noi non parliamo storicamente degli italiani, ma parliamo degli uomini, degli esseri umani, di come hanno fatto, qual è stata la loro forza per diventare poi dei grandi italiani in America, che hanno fatto bella anche l'America.
2: Senti un po', ma meglio Frank Sinatra o Renato Carosone?
3: Beh, Renato Carosone.
2: Siamo Renato... italiani fino in fondo, fino alla fine.
3: Ma anche perché Renato Carosone, anche lui nel 1958 sì, in America era prima. Era primo con Torero, quindi tuo fa l'americano, storie italiane in America prendono, prendono proprio spunto dal grande Renato con il quale ho lavorato.
2: Ah, vedi che bello, vedi, ma tu hai lavorato con tantissimi.
3: La
2: che
3: fortuna
2: meraviglia.
3: di lavorare con il grande Carosone.
2: E allora, carissimo Marcello, è stato un piacere averti con noi qui su Rai Isoradio. Tu vuoi fare l'americano, tu lo vuoi fare l'americano.
3: Io lo faccio l'americano.
0: Museo virtuale dell'emigrato italiano.
3: Bravo,
2: bravo. Vedi che Fabio, queste pillole di saggezza, di conoscenza.
0: Mi è stato comunicato comunque,
2: dalla regia.
0: A onor del vero.
2: Ecco, va bene. Lui ogni tanto interviene con queste chicchette.
3: Marcello, il 20 maggio mi raccomando
2: siete
3: tutti invitati, il 20 maggio ultimi posti, sarà una storia meravigliosa che vi prenderà, vi porterà a casa con grande voglia di sapere che noi siamo stati grandi.
2: Bene, ecco. Allora Marcello, un grande applauso a te, a tutto il gruppo di lavoro. Marcello Cirillo qui con noi su Rai Isoradio, 20 maggio, Teatro Olimpico, tu vuoi fare l'americano. Grazie
3: ciao. A voi, vi ascolto sempre.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani, novità per lui alle 12.46 su Raiso Radio. E come di consueto a quest'ora ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per conoscere la situazione in tempo reale ed eventuali tempi di percorrenza. Buon pomeriggio a voi.
1: Grazie, buon pomeriggio anche a voi e a tutti gli ascoltatori di Iso Radio da Cristina Spignallo. Vediamo insieme le principali segnalazioni di traffico. Al momento per un camion fermo, la coda è di un chilometro sulla 7 Sera Valle Genova tra Bolzaneto e il bivio con la 10 Genova Savona verso Genova con una corsia al transito. Ripercussioni con coda anche sulla 12 Genova Sestri Levante tra Genova Est e il bivio con la 7 verso Genova. Entrambi i tratti si percorrono in circa 20 minuti. E c'è coda al traforo del Monte Bianco, occorre un'ora e mezza per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur. Circolazione ancora intensa sulla 4 tra Cormano e Milano Est in direzione Brescia con il tratto che si percorre in 15 minuti, mentre sulla 14 Bologna-Taranto in direzione Ancona c'è un chilometro di coda tra Grotta a Mare e Pedaso, e verso Pescara tra Pedaso e Grotta a Mare i tratti si percorrono in circa 20 minuti. Ricordo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare i limiti di velocità. È tutto al momento da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
2: Rai Iso Radio. Per chi viaggia.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: Sabina Style, Sabina Style.
1: E fino al 17 maggio torna la settimana nazionale della celiachia, 9 giorni di eventi e approfondimenti per diffondere una corretta informazione sulla celiachia e la dieta senza glutine, per sfatare anche falsi miti, fake news che ruotano attorno a questa patologia. Ce ne sono veramente tante, ne parliamo con Caterina Pilo, direttrice generale di AIC, Associazione Italiana Celiachia. Ben trovata, dottoressa Pilo.
2: Buongiorno a tutti e grazie per l'attenzione alla Settimana Nazionale della Celiachia.
1: Grazie a lei, grazie a lei. Senta, dottoressa, ma veramente esistono così tante fake news su un tema così delicato?
2: Eh sì, purtroppo ancora sì. È facile ancora sentire frasi tipo la dieta senza glutine fa dimagrire, oppure fa bene a tutti, anche a chi non è celiaco, oppure viene confusa con un'allergia al grano, oppure si pensa sia una malattia temporanea, quindi reversibile, oppure si pensa che i celiaci siano diversi tra di loro e uno possa essere più o meno celiaco e quindi in base a questo magari seguire in maniera meno attenta la dieta. Sono tutte affermazioni false che è necessario sfatare proprio per dare una corretta informazione su una malattia che interessa oltre l'1% della popolazione generale. In Italia attendiamo 600.000 celiaci, ma le diagnosi sono ancora meno della metà. L'ultimo dato ufficiale del Ministero della Salute ci indica il numero dei celiaci diagnosticati in 280.000. Le diagnosi crescono, rispetto all'anno precedente abbiamo avuto più di 14.000 diagnosi in più, però ancora molto deve essere fatto. Ancora la celiachia è un iceberg con una parte sommersa molto rilevante.
1: Tra l'altro la diagnosi si effettua anche semplicemente, no? Con delle analisi del sangue di specifiche malattie, di specifici anticorpi, eventualmente andando a un esame un pochino più invasivo, la biopsia dell'intestino tenue. Però ecco, questi sono accertamenti importanti da fare, soprattutto se si hanno delle manifestazioni, no, proprio fisiche dei problemi, dei fastidi, quindi magari c'è anche un inizio, no, di intolleranza, perché poi una cosa è la tolleranza, una cosa è la malattia, una cosa è la predisposizione. Però vale la pena, insomma, è un esame talmente semplice quello delle analisi del sangue, dottoressa.
2: Esatto, esatto. Noi abbiamo la celiachia si manifesta in diverse modalità. Come indicava, ci sono i casi in cui ci sono dei sintomi molto chiari, disturbi intestinali cronici, anemia, eccetera. In questo caso il medico, importantissimo il medico di medicina generale, può fare degli esami, come diceva, del sangue che individuino gli anticorpi che si manifestano in caso di celiachia. Il percorso diagnostico viene completato con la biopsia intestinale. Sì. La cosa importante, e qui abbiamo un'altra fake news da sfatare, mai iniziare la dieta senza glutine prima di aver completato l'iter diagnostico, perché la dieta senza glutine rimette, diciamo, in uno stato fisiologico l'organismo del paziente, e pertanto a quel punto non è più possibile definire se davvero siamo davanti alla celiachia oppure no. Quindi aspettare la diagnosi e poi iniziare la dieta senza glutine.
1: Certo, beh, questo è un consiglio importantissimo. E sarà un calendario fitto di appuntamenti dedicati appunto alle persone celiache, ma non solo, appuntamenti distribuiti lungo tutta la penisola, perché bisogna parlare correttamente di celiachia, di dieta senza glutine. Ci sarà anche uno spazio importante, ho letto, dedicato a tutti a tavola, tutti insieme, le giornate del menù senza glutine. Questa è un'iniziativa che prevede proprio la distribuzione di un menù completamente senza glutine per tutti gli studenti nelle scuole dell'infanzia e della primaria di oltre 600 comuni italiani. Insomma, veramente saranno grandi momenti di condivisione e confronto, anzi avete già iniziato, perché è dal 9, no, che voi state portando avanti chiaramente queste iniziative.
2: Esatto, esatto, dal 9, perché è una settimana abbondante, comprende 2 weekend, quindi lei ha citato una delle iniziative che più ci stanno a cuore, perché entriamo nelle scuole e servendo il pasto senza glutine a tutti utilizziamo i bambini anche come grandi ambasciatori, quali sono dei buoni messaggi.
1: Certo.
2: Ma le iniziative sono molte. Oggi noi siamo al Parlamento Europeo e l'Italia presenta il modello di alimentazione fuori casa, quindi il celiaco che si rivolge all'alimentazione quando è fuori dalle mura domestiche. e il modello italiano viene presentato in Europa. Domani saremo in Senato per una manifestazione istituzionale proprio per dare
1: insomma ci
2: spazio.
1: ci siete AIC c'è sempre.
2: Esatto,
1: dottoressa,
2: esatto.
1: La devo salutare, ricordo che questa è una campagna anche sostenuta da Re per la Sostenibilità. Grazie alla dottoressa Caterina Pilo, direttrice generale di AIC, Associazione Italiana Celiachia. Grazie e buon lavoro.
2: Grazie a voi, buona settimana a tutti.
1: E grazie a tutti voi, ci ritroviamo domani con Sabina Style. Buon proseguimento di giornata. Ciao Fabio.
3: Ciao a te.

0: Ore 13.
1: GR1.
2: Antivirus, negativi ai test, il turista inglese a Milano, il suo amico, la donna argentina ricoverata a Messina, il giovane calabrese. Il Ministero della Salute alza il livello di allerta, ma definisce la situazione sotto controllo. Il discorso del re Carlo III traccia l'agenda del governo Starmer. Londra più vicina a Bruxelles. Il premier non fa passi indietro. La principessa Kate visita gli asili di Reggio Emilia. Il presidente americano Trump a Pechino. Crisi in Medio Oriente, dazi e Taiwan al centro del vertice con Xi Jinping. Maggioranza, nessuna nave Hormuz senza l'autorizzazione del Parlamento. L'opposizione attacca. Ci occuperemo noi dei problemi degli italiani. Il delitto di Garlasco, emergono nuovi audio di Andrea Sempio, scontro tra accusa e difesa sulle consulenze della nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Il procuratore Gratteri, rubati e venduti da poliziotti infedeli i dati su calciatori, cantanti, attori, c'era anche un tariffario. Cannes, Gong Li e Jane Fonda aprono il festival, arrivano i primi due film in concorso, Palma d'Oro alla carriera, regista Peter Jackson, Il Signore degli Anelli, premiato da Frodo. Calcio, stasera si assegna la Coppa Italia all'Olimpico, di fronte Lazio ed Inter. Giro d'Italia, si lascia la Calabria e si arriva in Basilicata, è partita la quinta tappa da Praia Mare a Potenza.
3: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Rai Radio è media partner di Transpotec Logitech, trasporto, logistica, soluzioni innovative, tecnologie all'avanguardia, veicoli industriali e tante proposte per il futuro della mobilità dall'Italia e dal mondo. Transpotec Logitech, RO Fiera Milano, dal 13 al 16 maggio. Segui Camionisti dalle ore 15 su Rai Radio.
5: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
6: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

Romeo and Juliet, Dire Straits, un salto indietro nel 1980 alle 13.08, Rai Isoradio, destinazione pomeriggio, e andiamo a dare qualche altro aggiornamento riguardo le nostre strade e autostrade, e andiamo sul piazzale francese di Courmayeur del traforo del Monte Bianco, e dove in direzione sud verso Courmayeur incontriamo una coda e i tempi di attesa previsti al momento sono di 2 ore e 15 minuti.

possiamo incontrare sulla 14 Bologna-Taranto tra gli svincoli di Pedaso e quello di Grottammare in direzione sud per chi viaggia verso Pescara, e 2 chilometri invece di code a tratti li incontriamo sulla 10 Genova-Ventimiglia tra gli svincoli di Spotorno e quello del Bivio a 10 fine Complanare-Savona in direzione est per chi viaggia verso Genova, e sulla stessa autostrada 1 chilometro di code a tratti tra gli svincoli di Albenga e quello di Borghetto Santo Spirito in direzione est per chi viaggia verso Genova.

Comuni immortali, Achille Lauro, novità per il cantautore romano. Allora, qualche aggiornamento riguardo le nostre autostrade, e ci spostiamo ora sulla A4 Torino-Trieste, dove incontriamo delle code a tratti per traffico intenso tra gli svincoli tra gli svincoli di Cormano e Milano Est, in direzione est, per chi viaggia verso Brescia. Siamo all'altezza del chilometro 129.900 e 138.300. Andiamo sulla diramazione urbana della A24 Roma L'Aquila, dove incontriamo una coda per viabilità esterna che non riceve, tra gli svincoli di Portonaccio e il bivio, del bivio con la tangenziale est, in direzione appunto della tangenziale. Siamo al chilometro 6.500. Andiamo sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove incontriamo una coda all'altezza dello svincolo di Lastrasigna in

0: uscita per chi proviene da Firenze, e siamo all'altezza del chilometro 5 e 800, e sulla stessa strada di grande comunicazione incontriamo del traffico rallentato tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione est per chi viaggia verso Firenze. E ora abbiamo qui pronto Roberto Colella, frontman del gruppo napoletano La Maschera, che presenta il suo primo album da solista, ed è qui con Gian Maurizio Foderaro, sì, pronto a intervistarlo e a farci conoscere questo nuovo lavoro, questo interessantissimo lavoro.
1: Ovviamente Fabio, tu puoi chiedere, perché so che ti sei, come dire, informato. Allora, intanto è l'ora del pranzo, no? Quindi di solito quando ci si presenta a casa delle persone, noi in qualche modo entriamo a casa tua, di solito mia nonna diceva bisogna bussare coi piedi. Noi purtroppo non abbiamo portato nulla da mangiare, però abbiamo qualcosa da consumare insieme, che è questo disco, che disco, poi insomma noi abbiamo questo termine ormai antico ma sempre efficace, che è appena uscito, insomma all'inizio il 7 di maggio, e Roberto Colella dice qual è la novità, che lui è solista ed è un ulteriore passo avanti, si chiama Cessa Sempre una Via, questo è il titolo.
2: Ma è
1: Roberto,
2: è perfetto, ciao a tutti, buongiorno, buon pranzo.
1: Io l'estate faccio dei corsi di approfondimento proprio vado, c'è chi va in Inghilterra, chi va in America, secondo me, e io vado nell'entroterra napoletano e ci sto parecchio con autoctoni, e quindi cerco di, poi lo perdo un po' durante l'anno, però poi bastano una settimana di rifrequentazione e me ne riapproprio.
2: Però funziona, perché hai detto, ecco, proprio con quella carnalità giusta.
1: Ecco, Roberto, tu sei tra i miei, dobbiamo dirlo, io sono venuto qua non perché volevo rompere le scatole a Fabio, che è bravissimo a fare il suo lavoro, ma perché ci tenevo a presentare questo tuo progetto.
2: Grazie.
1: Perché dopo una lunga militanza con La Maschera, che chi ascolta musica di qualità è legata alla storia della musica napoletana, La Maschera insomma è un pezzo della storia, diciamo, contemporanea della musica partenopea, però a un certo punto, come tu hai scritto, e lo riporto perché tu dici a un certo punto, anche Battiato l'ha detto, no? Bisogna guardare avanti, ci sono sempre nuovi inizi e nuove scommesse da affrontare, che è il modo per crescere, inevitabile insomma nella vita, no?
2: Sì, credo di sì, assolutamente. Poi c'è da dire, è stata una scelta, proprio questa è la parola giusta, è anche una delle cose su cui ruota la tematica del disco, che è la scelta, l'importanza di scegliere le cose, e io credo che bisogna scegliere sempre per la propria felicità in generale. Mm-hmm. E quando la band è come un matrimonio, dopo tanti anni può capitare appunto, sì, delle incomprensioni eccetera, quando ci si rende conto che le direzioni sono diverse, appunto le strade cambiano, e quindi c'è stata la volontà di intraprendere un percorso diverso.
1: Ecco, e poi come diceva il professor Luca Carboni, le band si sciolgono.
2: Ma esattamente, quel disco, lui addirittura ci ha dato un titolo di un disco, però è così, e purtroppo è così, ed è chiaramente un dolore, e la mia cura a tutti i mali, a tutti i dolori, è sempre scrivere canzoni e fare musica, questo prima di ogni altra cosa. Anche il titolo, no, è per me è fondamentale, è qualcosa che doveva essere luminoso e rassicurante anche per me, cioè ci sta sempre una via, non ti preoccupare, ecco, c'è sempre
1: vero,
2: un modo.
1: Bisogna dire la verità, questo è un disco che comunque ha sulle spalle, come si diceva una volta, tutte le esperienze, tu ti porti sulle spalle le esperienze che hai fatto, i tantissimi concerti, e che voi siete una band che poi ha suonato, io mi ricordo un concerto meraviglioso non più di un paio d'anni fa, sì, a Napoli con un tam tam, e c'era una piazza piena, cioè anche proprio nel cuore di Napoli, no? Quindi
2: sì,
1: insomma, voi siete molto
2: di...
1: amati, però per tutti gli altri che ad esempio ci ascoltano, non so, da Bressanone a Milazzo, così ho dato, ecco, io voglio sintetizzare, così ascoltiamo subito un pezzo, diciamo il terreno sul quale è cresciuta la tua musica. Tu da una parte c'è la parte intima, interna, i sentimenti, le storie personali, e poi dall'altra c'è la parte pubblica, quella sociale, e tu la forza prima della Maschera e di te, che poi hai scritto tante di quelle storie, di quelle canzoni, è sempre stato quello di raccontare le proprie vicende vicende personali, però attraversando anche le storie degli altri. Storie che a volte erano anche tremende, fatte di immigrazione, fatte di dolori e di distacchi, anche cruente a volte, no? Ma con quello che lega poi tutto, che sono i sentimenti, l'amore, la voglia di vivere. Ecco, in questa sintesi c'è un po' la tua musica, no?
2: Ti ringrazio tanto, perché sì, è quello che vorrei trasmettere attraverso le canzoni. Proprio hai detto tutto quello che reputo giustissimo. Io anche attraverso la storia personale, il sentimento che posso provare nell'aver vissuto una determinata vicenda, vorrei che arrivasse il dramma di una collettività che possiamo sentire nostra. Cioè, nel senso, tutte le cose che accadono nel mondo basterebbe veramente poco per sentirle sulla nostra pelle, e io tramite le canzoni vorrei che si arrivasse a questo. Cioè, vorrei trasmettere queste dinamiche sociali, queste dinamiche anche scomode, se vogliamo, attraverso una canzone.
1: E allora, a proposito di canzone, io ho ancora, devo scoprirlo quel disco, però l'ho ascoltato a pelle, quindi sono andato per emozioni e ho scelto delle tracce. Iniziamo proprio con una canzone che apre l'album, si chiama La casa sull'albero, e penso sia il modo migliore per entrare nel mondo di Roberto Colella e di C'è sta sempre una via.
2: Grande.
3: Thank you.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
1: Giro d'Italia, ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
2: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Rai su Radio.
4: Sì, eccoci allora alle 13.24, Rai Reso Radio, destinazione pomeriggio. Qualche aggiornamento riguardo le nostre autostrade e andiamo sulla A1 Milano-Napoli, dove incontriamo una coda a causa di un incidente tra gli svincoli di Casal Pusterlengo e quello di Lodi in direzione nord per chi viaggia verso Milano. Siamo all'altezza del chilometro 30.0. Andiamo ora sempre ci spostiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove è segnalato un incidente tra gli svincoli di Grottamare e Pedaso in direzione nord verso Ancona. Siamo all'altezza del chilometro 297. Sulla stessa autostrada Bologna-Taranto incontriamo una coda per traffico intenso all'altezza dello svincolo di Cesena Nord al chilometro 93.600. E ultima notizia, in questo momento siamo sulla A22 Brennero-Modena con 4 km di coda causate dal traffico intenso tra gli svincoli di Rovereto Sud e quello di Ala Avio in direzione sud per chi viaggia verso Modena.

0: Ali Boumaye, e qui se avete un pochino di mestichezza, ma poca poca, con la lingua napoletana, insomma, qui sì, la storia è quella del mitico Muhammad Ali, che è preso a pretesto per parlare di rinascita, di cadere e rialzarsi. Roberto Colella, nuovo disco, C'è sta sempre una via, che abbiamo voluto sintetizzare e ospitare oggi attraverso tre canzoni. Poi ripeto, le canzoni sono 11 addirittura, e quindi c'è di che scoprire, però questo è un altro aspetto, quello un po' più sociale, se vogliamo, no?
1: Sì, assolutamente sì, e sono veramente molto felice che tu abbia scelto queste tre canzoni, e poi la terza la scopriamo fra poco. Però Ali Boumaye per me è sia rinascita, appunto, che lotta, che non deve mai mancare dal mio punto di vista nella musica. Mm-hmm. E chiaramente la musica può essere tranquillamente intrattenimento e fa bene, però credo che bisogna sempre essere vicini ad alcune fasce sociali che dimostrano un atto di resistenza in tantissime cose che fanno, in tantissimi gesti anche quotidiani, anche la forza di cadere e rialzarci. Qua, certo, in questo caso uso Muhammad Ali, ma semplicemente per raccontare la vicenda di un qualsiasi ragazzo di periferia, e sì, prendendo come riferimento quello che era l'incontro più famoso probabilmente della storia della box, che è nello Zaire tra Ali e Foreman. Certo. In cui il popolo urlava Ali Boumaye, che significa Ali uccidilo. Mm-hmm. Chiaramente non per uccidere George Foreman, ma per mandare via l'oppressione che attanagliava il popolo dello Zaire, che oggi è Repubblica Democratica del Congo, che è ancora peggio.
0: Oddio. Ecco, sì, allora c'è un problema al microfono, tutto qua, che adesso andiamo a risolvere. Ma la cosa, appunto, che possiamo sottolineare in questo istante è che questi aspetti, Roberto, mentre tu parlavi e raccontavi questa storia, mi sono venute in mente almeno altre canzoni del periodo precedente, quello della maschera, in cui tu raccontavi a volte delle storie proprio di periferia, di persone, di immigrati che vivevano a Napoli e che attraverso la loro storia, raccontando proprio le vicende, alcuni sono diventati emblematici, no? C'era la storia di un amore, ecco, e di degrado anche nella periferia napoletana, poi diventano spunto per una canzone. Quindi trovare la poesia anche in un evento storico, oppure in storie piccole che sei mai visto, hai visto sulla tua pelle o hai sentito raccontare. Io mi auguro che sia tutto quanto ripristinato, anche perché, insomma, vogliamo sentire la tua, perché questo, diciamo, è l'aspetto sociale, no? Quello in cui tu hai raccontato e racconti storie e vicende, anche quelle che non arriveranno mai sui libri di storia, no? Però sono diventate invece parte integrante della tua scrittura, no?
1: Assolutamente sì, vediamo se mi senti, perfetto. Ecco. Questo è appunto una cifra stilistica che manterrò sempre, perché come in passato si raccontava di grandi rivoluzioni di periferia, sì, tipo Mirella e Felice Pignataro del Gridas,
0: ecco,
1: o di
0: mi riferivo proprio a quello.
1: Sì, o di Thomas Sankara, che era l'ex presidente del Burkina Faso, grandi rivoluzioni. Ovviamente Muhammad Ali mi interessa in questo caso l'aspetto sociale, l'impatto che ha avuto in quella lotta, che non era chiaramente, come stavo dicendo, l'assassinio di George Foreman, non esiste proprio, sì, anzi era tutt'altro, era uccidi il colonialismo che ci sta, sì, distruggendo, che ci rende schiavi, e quindi per il popolo africano fu vista come un'occasione di rinascita e di rivalsa sociale ad altissimi livelli. Questo è quello che volevo trasmettere attraverso questa canzone.
0: Allora, l'occasione per chi ti conosce meno è quella, appunto, di scoprire proprio i suoni, anche questa tua ricerca. Da una parte c'è la tradizione di tutta, appunto, quella che è la grande tradizione della musica partenopea napoletana, e poi ci sono le novità, il fatto che tu sia comunque ancora radicato nella tua terra, ma che guardi avanti. Quindi anche in questo pezzo c'era la tecnologia, gli arrangiamenti e l'utilizzo, appunto, delle nuove tecnologie, ma al tempo stesso la tradizione. Noi dobbiamo chiudere necessariamente, e per chiudere io ho scelto un pezzo invece, quello proprio più intimo, che è un po' quella che è la considerazione che facciamo noi tutti, parlo della mia generazione, ma anche di quelle che, guardandosi allo specchio la mattina quasi distrattamente, trovano nello specchio una persona che hai difficoltà a riconoscere, perché uno, quando si sveglia la mattina, semmai hai fatto un sogno, e nel sogno siamo sempre giovani ai tanti, invece ti scopri guardando allo specchio che il tempo è passato, e con il tempo che è passato le esperienze, gli amori, gli errori fatti, no? però è ineluttabile il fatto che insomma la vita è questo, no? Si va avanti, e c'è un pezzo che è appunto Tiempo Verso, che appunto nel quale io vedevo tutto questo, vedevo un uomo di mezza età che si guarda allo specchio, si vede un sacco di rughe che sono sì il segno che il tempo è passato e che non è più, non sei ai tante come quando avevi 18 anni, però hai tante esperienze e tanta vita da raccontare e da trasferire, no?
1: Giustissimo, insomma. Giustissimo, io dico sempre, anzi con il disco volevo sottolineare questa cosa, l'importanza del tempo che passa in quanto esperienza, cioè alla fine anche la ruga, anche il segno del tempo ci dimostra che siamo vivi, ma così come gli errori. Nel disco ci sono delle canzoni che poi magari scoprirete ascoltando che parlano appunto di questo, le sonorità, ok, si passa certo. Dal quartetto di legni, di archi, di dinamiche molto spinte, certo. Però il tempo o l'errore, la caduta, il fallimento sono segno che siamo vivi effettivamente, quindi vanno accolti anche con una velata positività. Io credo fermamente che l'errore ti possa far imparare tantissimo, ti dia un insegnamento, così come la vittoria dà un altro tipo di insegnamento, però in entrambi i casi secondo me bisogna far tesoro di qualsiasi esperienza, qualsiasi tipo di esperienza.
0: E allora ci sta sempre una via, perché il tempo e anche gli errori vanno accarezzati. Roberto, lunga vita, ci sentiamo presto e ci auguriamo di vederci dal vivo, perché quella poi insomma è l'esplosione dei sensi, quando c'è la musica, ci sono degli artisti con i quali condividere sul palco queste canzoni tutte da scoprire, quindi grazie. Per chiudere Tiempo Perso, quindi che poi non è mai persa, è passata,
1: esatto.
0: 13:34, Roberto Colella, grazie ancora e buon viaggio.
1: Grazie a te, grazie a tutti.
2: Si pensa che la gamma verde da fai cose tutte i giorni, ma sai a voglia tornare solamente per fermare una storia oppure un momento che è passata a tempo perso.

0: frate, ma se facciamo una chiamata si può. Più tardi rimane, anche sì. Dire un po' così.
1: Dici qualche altra cosa, Roberto.
0: E cose niente meno vaga va strada mia. E poi sarà come morire. Però.
1: Ma boh,
0: ma in ogni face were a wonderful place. La situazione che più mi va.
2: Era Roberto Colella, suo primo lavoro da solista con Tempo Perso, dal suo primo appunto lavoro da solista, il frontman dei della Maschera. Scusi. Allora, andiamo avanti con qualche aggiornamento. Troviamo sulla A14 un chilometro di coda a causa di un incidente tra gli svincoli di Grottamare e Pedaso. Siamo in direzione nord per chi viaggia verso Ancona, e tra il chilometro 300 e 297. E dunque, sulla A1 Milano-Napoli invece coda di circa 2 km per un incidente tra gli svincoli di Casal Pusterlengo e quello di Lodi in direzione nord verso Milano. La coda di appunto di 2 km tendente ad aumentare, siamo tra il chilometro 30 e il chilometro 26. Ci spostiamo sulla A10, Genova Ventimiglia, dove incontriamo delle code a tratti per circa 3 km tra gli svincoli di Spotorno e quello del Bivio A10 fine con Planare e Savona, in direzione est per chi viaggia verso Genova. E infine abbiamo un chilometro di coda per lavori, ritorniamo sulla 14 Bologna-Taranto, tra gli svincoli di dello svincolo di Cesena Nord e all'altezza del chilometro 93 e 600 in entrambe le direzioni.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba, di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

0: Novità per i Maroon 5 con Heroin. Allora, qualche aggiornamento. Andiamo sulla 10 Genova Ventimiglia, dove incontriamo un chilometro di code a tratti per un veicolo fermo in avaria tra Imperia Ovest e San Bartolomeo in direzione est per chi viaggia verso Genova. E ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto per un chilometro di coda per lavori tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione nord per chi viaggia verso Ancona. Stessa autostrada 14, un po' più a nord nel tratto marchigiano, un chilometro di coda a causa di un incidente. Siamo tra gli svincoli di Grottammare e Pedaso in direzione nord per chi viaggia verso Ancona. E ritorniamo sulla A1 Milano-Napoli, dove segnaliamo ancora attivo a causa di un incidente ancora attiva una coda di 2 chilometri tendente ad aumentare tra gli svincoli di Casal Pusterlengo e quello di Lodi in direzione nord per chi viaggia verso Milano. E ultimo aggiornamento sulla 10 Genova Ventimiglia, code a tratti per 3 km tra gli svincoli di Spotorno e quello del Bivio a 10 fine con Planare Savona. E ora vediamo cosa ci racconta la nostra Alessandra Tocci direttamente dalla Fiera di Milano per l'evento che in questi giorni è lì presente, Tutto Food 2026.
1: Sicuramente Isoradio, speciale Tutto Food.
2: E siamo in pieno della terza giornata di Tutto Food.
3: Roberto Morelli, benvenuto a Isoradio.
4: Grazie.
3: Direttore vendite brand Italia di un consorzio importante, Casalasco. Osserviamo il vostro consorzio. Che ci racconta? Intanto Pomodoro.
4: Esatto,
3: vorrei dire. Pomodoro.
4: Esatto. La realtà è una storia che porta ad un'evoluzione di struttura societaria di quello che è nato come un consorzio e che oggi in realtà è diventato un SPA. La storia è meravigliosa perché è una storia che nasce alla fine degli anni 70, quando in provincia di Cremona, specificatamente nel Casalasco, che è un territorio della provincia di Cremona fortemente vocata alla coltivazione e al raccolto del pomodoro da industria, un gruppo di agricoltori decide di consorziarsi per coltivare e vendere insieme all'industria conserviera la materia prima. Poi, a un certo punto, capiscono che potrebbe essere interessante per loro integrare la loro filiera a valle e per cui decidono di costruire il loro primo impianto di trasformazione del pomodoro. Questo lo fanno in località Rivarolo del Re, esattamente in provincia di Cremona, dove ancora oggi c'è l'headquarter della nostra azienda, e da lì cominciano a produrre semilavorati di pomodoro che vendono all'industria che utilizza questa materia prima, questo semilavorato, per produrre per esempio i loro sughi, e diventa partner e fornitore di grandi gruppi industriali.
3: Da allora ad oggi 800 aziende coinvolte, 12.000 ettari a pomodoro, 850.000 tonnellate di capacità produttiva, 5 stabilimenti, 2.000 unità nel momento in cui c'è la raccolta. Numeri importanti. Il consorzio nasce più o meno alla fine dell'800, prima del 900 in Italia. E adesso qui a Tutto Food, che cosa racconta questa realtà?
4: È un matrimonio che in qualche modo deve stare nel mondo. È il mondo dei prodotti alimentari di largo consumo, è fatto di competizione, dove la capacità di poter stare nel mercato deve fare riferimento a delle dimensioni, a delle crescite. Per questo l'azienda è costantemente cresciuta, in prima battuta comperando altre aziende che sono nel territorio,
3: certo,
4: di vocazione, perché noi siamo partiti dal nostro primo stabilimento a Rivarolo del Re, poi abbiamo comperato degli stabilimenti in provincia di Parma, abbiamo comperato i brand del territorio, abbiamo comperato nel 2009 il brand Pomì, che era del gruppo Parmalat, poi abbiamo comperato il brand De Rica, che il brand De Rica era nato nel 1960 e a distanza di 50 anni l'azienda ha ricomperato lo stabilimento e il brand proprio nel territorio dove questa, e per cui è anche un modo per reinvestire e ridare al territorio nel quale opera.
3: Noi intanto ringraziamo Roberto Morelli, direttore vendite brand Italia di Casalasco dalla fine degli anni 70. Linea studio a Roma.
1: Sicuramente Isoradio, speciale Tutto Food.

Matthew Lee, Burning Hopes. Allora andiamo sulla A16 Napoli Canosa. Attenzione perché sono segnalati dei pedoni, quindi a prestare attenzione in entrambe le direzioni all'altezza dello svincolo di Napoli Est. Siamo al chilometro 13 e 200. Andiamo sulla diramazione di Roma Sud della A1. Incontriamo una coda per viabilità, una coda di circa un chilometro per viabilità esterna che non riceve, tra gli svincoli di Torrenova e il bivio con il grande raccordo anulare, in direzione appunto dello stesso, del grande raccordo anulare. Siamo tra il chilometro 19 e il chilometro 20. Ci spostiamo in Liguria sulla 10 Genova Ventimiglia, dove incontriamo un chilometro di coda sempre tra Imperia Ovest e San Bartolomeo in direzione est per chi viaggia verso Genova. E un incidente è segnalato sulla A14 Bologna-Taranto tra gli svincoli di Grottamare e quello di Pedaso. Siamo all'altezza del chilometro 297. E infine un altro incidente è sempre segnalato, ma l'avevamo già annunciato prima, sulla A1 Milano-Napoli. Prestare quindi attenzione tra gli svincoli di Casal Pusterlengo e quello di Lodi, all'altezza del chilometro 26.

0: Ore 14.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. Sono stati rintracciati e stanno bene la donna e i suoi due figli, di cui si erano perse le tracce in Friuli il 20 aprile scorso, a riferirlo la procuratrice di Piacenza, che spiega che la famiglia si trova al sicuro. La donna si sarebbe allontanata volontariamente. Antivirus, negativi ai test, il turista inglese a Milano e il suo amico, la donna argentina ricoverata a Messina, il giovane calabrese. L'OMS ha fissato al 21 giugno la fine della quarantena per tutte le persone scese dalla nave e focolaio Ondius. Il Ministero della Salute ha alzato il livello di allerta, ma ha definito la situazione sotto controllo. A Londra ha concluso il discorso di Re Carlo, la tradizionale lettura in Parlamento del programma del governo, discorso atteso in questi giorni di crisi dell'esecutivo Starmer. Tra i temi, il rafforzamento della sicurezza e il saldo ancoraggio alla NATO. E la principessa del Galles, Kate, a Reggio Emilia, è stata accolta in piazza da una folla di bambini. Meta del suo primo viaggio dopo la malattia è il centro Loris Malaguzzi, dedicato alla promozione e all'insegnamento del Reggio Emilia Approach, modello educativo diventato punto di riferimento nel mondo. Sono coinvolti anche agenti della polizia di Napoli e Caserta e a Roma anche altri appartenenti delle forze dell'ordine nell'inchiesta sulla compravendita di dati sensibili di VIP, calciatori e cantanti. Gli accessi abusivi a sistemi informatici, secondo una stima, sarebbero circa 1,5 milioni per un giro d'affari plurimilionario, 29 le misure cautelari. Cannes, Gong Li e Jane Fonda hanno aperto la 79esima edizione del festival, che prosegue fino al 23 maggio. Nella serata inaugurale è stata assegnata la Palma d'Oro alla carriera al regista del Signore degli Anelli Peter Jackson dalle mani del suo Frodo Wood. Ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 15.
3: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
5: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: Era Aretha Franklin con questo capolavoro You Make Me Feel Like a Natural Woman, un pezzo scritto da Carly Simon, in questo caso interpretato dalla regina del soul. Sono le 14.05, Rai Iso Radio, e al microfono Fabio Carriero, alla parte tecnica salutiamo Emanuele Di Cavio. E dunque, qualche aggiornamento sulle strade e autostrade non gestite da Autostrade per l'Italia. Andiamo in Sicilia sulla strada statale 113 settentrionale Sicula, dove troviamo il traffico rallentato tra il chilometro 104 e 115 in direzione Trapani. Andiamo invece sulla strada statale 162 della Valle Caudina, dove incontriamo del traffico rallentato a causa di lavori di manutenzione. Siamo all'altezza del chilometro 7 in direzione della statale Appia, più precisamente dell'incrocio Arienzo. Ci spostiamo sulla tangenziale nord di Milano, traffico intenso e quindi traffico rallentato tra lo svincolo della strada statale 36 del lago di Como e quello di Monza Sant'Alessandro. Siamo tra il chilometro 6,6.5 e 4,600 in direzione dell'allacciamento della tangenziale est di Milano. E infine ci spostiamo sempre in Lombardia sulla strada statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, traffico rallentato a causa di un veicolo in avaria poco dopo l'incrocio di Gallarate e in direzione del casello di Bustorsizio. Siamo al chilometro 6,300. E ora la nostra Chiara Giallonardo, già pronta per la sua rubrica di natura, ambiente e tanto altro. Io Chiara e il Green.
1: Io, Chiara e il Green.
2: No, io, Chiara e il Green.
1: Ah, quindi tu, Chiara e il Green.
2: Vabbè, io, voi, noi e il Green.
1: Io, Chiara e il Green.
2: La nostra impronta ecologica sul pianeta.
1: Un programma di Chiara Giallonardo.
2: Ma bentrovati cari amici di Rai Iso Radio, buon viaggio a voi che siete alla guida. Ciao Fabio, bentrovato anche a te. Oggi è mercoledì e noi quindi torniamo a seguire il Festival dello Sviluppo Sostenibile, che sapete è partito lo scorso 6 maggio, andrà avanti fino al 22 di maggio. Stiamo parlando della più grande iniziativa italiana per la diffusione dell'Agenda 2030, con migliaia di eventi su tutto il territorio nazionale. Ogni mercoledì noi entriamo proprio dentro il festival, siamo alla seconda settimana e gli eventi organizzati da ASVIS hanno già fatto tappa a Bologna, oggi si trovano a Parma e domani e venerdì a Torino al Salone del Libro. Io vi ricordo che tutti quanti questi eventi, nonché gli speciali approfondimenti online che ho avuto il piacere e l'onore di condurre, gli ASVIS Talk con i gruppi di lavoro dell'Alleanza, sono tutti disponibili e potete rivederli sul sito festivaldellosvilupposostenibile.it. Tra pochissimo arriva un ospite che ci fa entrare appunto dentro il festival, ma partiamo subito con la nostra musica.

0: Rise Radio, traffico e viabilità.
1: Io Chiara il Green.
2: Le 14:11 minuti in diretta qui su Raiso Radio e noi siamo letteralmente dentro il Festival dello Sviluppo Sostenibile, partito lo scorso 6 maggio e che andrà avanti fino al 22 di questo mese. A Bologna nei giorni scorsi si è tenuta una 2 giorni che ha esplorato, intrecciato parità di genere, il rinnovamento delle città, delle imprese e l'intelligenza artificiale. Progettare spazi e servizi che rimuovano gli ostacoli alla piena cittadinanza delle donne, perché una città a misura di donna è una città più intelligente, più giusta, più accessibile per tutti e per tutte, considerando allo stesso tempo il ruolo trasformativo delle tecnologie digitali, dell'intelligenza artificiale, strumenti da governare affinché creino equità e inclusione anziché al contrario aumentare le disuguaglianze. Dunque un viaggio tra urbanistica, innovazione e diritti che oggi noi facciamo grazie a Monica Cerutti dell'associazione Donne 4.0 e del progetto Urbanistica di genere dell'Università di Torino, che è stata protagonista a Bologna del dibattito La città delle donne e tra l'altro attiva nel gruppo di lavoro dell'ASVIS sul Gol 5 parità di genere. Buon pomeriggio e benvenuta.
3: Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
2: Allora, questa riflessione, diciamo, sulle donne e le città è veramente una discussione necessaria, perché le città non sono neutrali. Perché dunque è importante leggerle con uno sguardo di genere?
3: È importante leggerle con uno sguardo di genere, così come ha già anticipato, perché in questo modo divengono città inclusive e quindi attente ai bisogni delle donne, ma come si dice spesso, ai bisogni poi di tutte e tutti, anche dei bambini, delle bambine. E non si tratta di avere un approccio che possiamo considerare ideologico, ma un approccio molto concreto. Pensiamo ad esempio ai mezzi di trasporto, perché i mezzi di trasporto spesso vengono concepiti in modo lineare, standard. Pensiamo al tragitto casa, lavoro, casa. Invece più spesso, non sempre, sperabilmente sempre meno, se ci sarà sempre di più una conciliazione, una condivisione di quelli che sono anche i lavori di cura, ma adesso sono le donne che in generale hanno dei percorsi non così lineari, perché non vanno da casa, lavoro, lavoro, casa, ma magari debbono accompagnare i figli e le figlie, adesso debbono anche seguire genitori anziani, poi sperabilmente, come insomma tutti auspichiamo,

0: carichi di cura siano dei carichi condivisi, però c'è bisogno di immaginare dei trasporti che tengano anche conto di esigenze diverse. E poi c'è il grosso tema della sicurezza, anche se io sono la prima, lo ribadisco sempre, a sottolineare il fatto che in realtà l'urbanistica cosiddetta di genere, no? Così come viene chiamato questo approccio appunto alle città, tenendo conto anche dello sguardo femminile e poi di tutti i generi, sia non soltanto un approccio di attenzione alla sicurezza, però è chiaro che la sicurezza è anche un elemento di cui non possiamo appunto, diciamo di cui dobbiamo per forza avere attenzione, e attenzione al fatto che l'impatto sia diverso. E quindi c'è il tema dell'illuminazione, ma c'è il tema dei servizi vicini, ci sono tanti aspetti, lo stesso dei trasporti anche in orari che non siano quelli appunto canonici del, certo, diciamo, del tragitto lavoro-casa. Quindi ci sono tanti aspetti di cui tenere conto, alcuni forse più immediati, altri meno visibili, ma che sono altrettanto importanti.
1: Ecco, poi detto questo, voglio dire, dei trasporti più pensati, diciamo, su misura, e delle città più sicure vanno sicuramente incontro ai bisogni delle donne, ma rendono le città migliori per tutti, quindi esatto, insomma, ben vengano. Allora, anche il digitale e le tecnologie che spesso, diciamo, no, ci aiutano anche ad avere, diciamo, dei trasporti più smart, però non sono neutri. Allora, che ruolo possono avere appunto queste tecnologie digitali, le piattaforme partecipative nel costruire delle città più inclusive?
0: Possono avere un ruolo importante se divengono effettivamente uno strumento di partecipazione allargata. È un po' il tema dell'associazione Donne 4.0 e anche il lavoro che viene portato avanti per un digitale inclusivo, no? Con, per esempio, appunto con le tecnologie civiche digitali, che è quello di ribaltare un po' quello che è attualmente la situazione. Il divario di genere è appunto un divario di genere anche digitale. Proviamo invece a ragionare ad un digitale che possa invece essere un elemento che colma questo divario, che aiuta a colmarlo. E questo è ciò che è alla base proprio di avere delle piattaforme che per esempio permettano un coinvolgimento maggiore delle persone, anche di coloro che normalmente non partecipano in quella che è la costruzione della città. Pensiamo ai piani urbanistici, pensiamo proprio anche delle esperienze molto concrete che per esempio sono state fatte in alcuni comuni, coinvolgendo donne, associazioni di donne, per evidenziare una lettura da parte loro della città, quindi sia di persona, perché il digitale, lo sottolineo sempre, non sostituisce quella che è la relazione tra le persone, ma può essere un ulteriore spazio che però renda possibile anche far sì che partecipino le persone che hanno meno tempo, e su questo di nuovo sappiamo che le donne sono sicuramente quelle che hanno più problemi a partecipare a questi momenti. Il digitale che possa anche far emergere dei saperi quotidiani meno visibili, che sono progettualità spesso di una parte meno visibile del protagonismo della città, del paese. E poi che diano anche quindi la possibilità alle piattaforme digitali di avere dei risultati che sono sia trasparenti che quindi condivisibili e sempre aggiornabili. Quindi,
1: ecco, Ceruti, se lei è d'accordo, proprio dall'innovazione e magari anche dall'intelligenza artificiale ripartiamo, esatto, tra poco nella chiacchierata insieme a lei. Prima però devo dare la linea alla regia.

0: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Rai Su Radio.

0: In the Stars, novità per gli storici Rolling Stones. Allora, prima di tornare a parlare con l'ospite della nostra Chiara Giallonardo, qualche breve aggiornamento sulle nostre autostrade. Andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove incontriamo un chilometro di coda per lavori tra gli svincoli di Grottamare e Pedaso in direzione nord per chi viaggia verso Ancona. Attenzione sulla stessa autostrada un po' più a nord, siamo in Emilia-Romagna, dove abbiamo dei materiali dispersi per perdita accidentale tra gli svincoli di Cesena Nord e quello di Forlì in direzione nord per chi viaggia verso Bologna. Coda per lavori sulla 8 Milano-Varese tra gli svincoli di Castronno e Cavaria in direzione sud per chi viaggia verso Milano tra il chilometro 36 e 3500. E poi ultimo aggiornamento, il piazzale francese del traforo del Monte Bianco in direzione sud Courmayeur, abbiamo una coda e l'attesa prevista al momento è di 2 ore e 30 minuti. A te Chiara.
1: Io Chiara il Green.
2: E noi siamo ancora in diretta con Monica Ceruti dell'Associazione Donne 4.0 e del progetto Urbanistica di Genere dell'Università di Torino. Stiamo prendendo lo spunto dall'evento La Città delle Donne che si è svolto nei giorni scorsi nella città di Bologna nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile di ASVIS, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. E prima della musica, prima della pausa, stavamo parlando di digitale, di tecnologie. E allora Ceruti, stavo pensando oggi qual è il rischio maggiore, soprattutto nello sviluppo dell'intelligenza artificiale, più tecnologico oppure sociale? Cioè, perché è fondamentale aumentare la presenza delle donne nei processi di sviluppo di questa tecnologia?
3: Allora, in questo momento nessuno sa esattamente cosa capiterà a breve anche rispetto alle nuove professioni. Leggiamo sia quelle che sono così delle dichiarazioni, degli allarmi rispetto quasi alla cancellazione del lavoro, e altri invece molto più positivi e addirittura magari anche esageratamente, come dire, ottimisti. La realtà come sempre sta nel mezzo, e il rischio però effettivamente è di non pensare all'impatto sociale e appunto anche di non pensare al fatto che l'intelligenza artificiale possa avere un impatto non positivo su quella che è la presenza delle donne in questi ambiti e anche poi di come viene disegnato il futuro, perché l'intelligenza artificiale è già presente. Poi è certo che il termine intelligenza artificiale è molto generico, lo usiamo, poi bisogna così declinarlo.
2: Posso dirle, Ceruti, io scherzo sempre dicendo che noi generosamente l'abbiamo chiamata intelligenza artificiale, per carità, nulla togliere alla potenza dell'elaborazione, ma francamente proprio un'intelligenza magari non è. E soprattutto, già che l'ho interrotta, insomma, mi veniva in mente un'altra cosa. In una bella chiacchierata che ho avuto il piacere di fare con padre Paolo Benanti, che insomma i nostri ascoltatori sanno che è uno dei massimi esperti, insomma, quando si parla di intelligenza artificiale, gli ho chiesto: ma padre Benanti, ma l'intelligenza artificiale è maschio o femmina? E lui mi ha risposto con una domanda, mi ha detto: secondo lei hanno inserito più dati all'interno, diciamo, di questi elaboratori, gli uomini o le donne? E quindi questo insomma
3: e quindi già sappiamo qual è la risposta, e quindi è chiaro che però quello che effettivamente potrebbe essere un aspetto importante in questa fra virgolette stupidità e che in realtà l'intelligenza artificiale ci fa riflettere proprio su quello che è un divario che è nella realtà, perché effettivamente questi dati a cui faceva riferimento Benanti sono però poi i dati reali, e quindi il fatto che ci siano differenze negli ambiti lavorativi, differenze nelle presenze delle donne nei luoghi decisionali, e quindi l'intelligenza artificiale assuma come normale, fra virgolette, questi squilibri, ci fa però allora ci mette davanti, no, quello che è, quella che è la realtà. E quindi l'intelligenza artificiale può intervenire all'opposto per provare a costruire realtà e quindi con dati sintetici, con il fatto che più donne partecipino a quella che è la costruzione dell'intelligenza artificiale, può essere appunto, ci può dare l'opportunità di lavorare a questi divari. Nello stesso tempo però, se non c'è questa consapevolezza, e questa è la questione centrale, in realtà questi divari, pensiamo, e sono stati fatti tanti esempi, a quelli che sono gli algoritmi di ricerca personale, no? Se non si interviene sui bias che possono esistere, ma bias che derivano poi dalla realtà, no? La ricerca di programmatori in ambito ICT può avere, ed è stato il famoso algoritmo che aveva utilizzato Amazon per selezionare programmatori in un certo numero di anni, dal 2014 al 2018, senza accorgersi che in realtà, avendo dei curricula al suo interno prevalentemente di uomini, continuava a selezionare uomini. E però, continuando a selezionare uomini, è chiaro che non solo il divario dei programmatori uomini con le donne all'interno di Amazon non veniva in qualche modo colmato, ma veniva aumentato, e questo può essere poi riprodotto in tante altre realtà.
2: Evidente. Beh, speriamo che questa consapevolezza invece ci aiuti e aiuti tutti quanti, infatti, ad andare in una direzione differente. Allora Gerutti, esatto, il tema è interessante, ci sarebbe da dedicare non una puntata ma più e più puntate, ma ahimè il tempo a nostra disposizione è concluso. Io la ringrazio moltissimo per essere stata insieme a noi. Noi torneremo a raccontarvi dall'interno il Festival del lo sviluppo sostenibile ancora mercoledì prossimo, ma intanto sono già partite le prime note di questo brano di Pino Daniele. Ce l'ascoltiamo insieme.

0: Cielo senza nuvole era il grande Pino Daniele. Allora, qualche aggiornamento, se andiamo sulla A25 Torano-Pescara, dove c'è un incidente tra gli svincoli di Cocullo e quello di Prato La Peligna sul Mona, in direzione est, per chi viaggia verso Pescara, siamo all'altezza del chilometro 135 e 400. Andiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove incontriamo una coda per lavori di circa un chilometro tra gli svincoli di Pescara Nord e Pineto, in direzione nord per chi viaggia verso Ancona. Torniamo sulla A24 Roma-Teramo, attenzione a dei materiali dispersi, in questo caso più precisamente di una lamiera in galleria, quindi prestare attenzione, tra gli svincoli di Valle del Salto e quello di Torni in Parte, in direzione Teramo, in direzione est verso Teramo. Siamo all'altezza del chilometro 80 e 300 e quello di 80 e 84 e 600, quindi tra questi due punti esatti dell'autostrada. Infine, sulla A4 Torino-Trieste, anche qui una coda per materiali dispersi tra gli svincoli di Grumello e quello di Seriate, in direzione ovest per chi viaggia verso Milano. Linea di nuovo a te, Chiara.
1: Io, Chiara Il Green.
2: E noi ce ne andiamo subito a Milano, dove si è svolto questa mattina il convegno Connessioni Sostenibili, che ci regala un po' una fotografia che si basa sui risultati di tre campagne nazionali di Corporate Social Responsibility che sono state promosse da Legambiente e Azzero CO2. Con noi c'è proprio l'amministratore delegato di Azzero CO2, Sandro Scollato, al quale do il benvenuto. Buon pomeriggio.
3: Ciao, grazie per l'invito, buon pomeriggio a tutte e a tutti.
2: Allora, Sandro, ci vuole innanzitutto ricordare ai nostri ascoltatori o a chi non lo conoscesse chi è e di che cosa si occupa Azzero CO2.
3: Azzero CO2 è un bellissimo esperimento, ormai insomma più di 20 anni di storia. Aiutiamo imprese ed enti pubblici a ridurre il proprio impatto ambientale con un approccio scientifico, quindi si va dall'installazione di impianti rinnovabili alla pianificazione strategica per la decarbonizzazione.
2: Ecco, quindi tutte cose molto molto pratiche, perché di solito magari quando si parla di sostenibilità, no, qualcuno dice ma insomma di che cosa stiamo parlando esattamente. Attenzione, rimanete lì perché vi facciamo tutta una serie di esempi tra pochissimo veramente molto interessanti. Tornando alla mattinata che si è appena conclusa, che mattinata è stata?
3: È l'ottavo anno che organizziamo un momento di confronto come questo, quindi sono sempre momenti molto molto belli, interessanti. In realtà è una scelta che è maturata nel tempo, quando gli interventi e i progetti e le aziende coinvolte sono cominciate a diventare un numero significativo, abbiamo pensato che sarebbe bello, opportuno prevedere una volta all'anno un momento di confronto, no? Quindi noi portiamo contributi, abbiamo degli ospiti che portano temi su cui continuare a ragionare e poi le stesse aziende, che questa mattina erano più di 25, che hanno dei momenti di confronto tra di loro, no? Io ho fatto questo tipo di intervento, io ho fatto quest'altro, molto spesso scattano delle dinamiche di collaborazione tra di loro.
2: Che questa è la cosa migliore, e poi oppure magari di emulazione, no? di copiare delle buone pratiche, che è veramente una delle cose più sane e sensate da fare. Tra l'altro, insomma, quando parliamo di aziende parliamo di oltre 60 aziende e dei vostri progetti che sono ormai quasi 300, quindi insomma di cose da raccontare ce ne sono molte, ma proviamo a diciamo andare per ordine, perché diciamo che per voi la sfida si è spostata un po' da se investire al come farlo. E allora, per come farlo ci sono delle parole che sono fondamentali, e la prima è sicuramente quella dell'innovazione.
3: Assolutamente sì, per noi è uno sforzo quotidiano per andare a individuare progettualità sul territorio che sono appunto innovative. Una delle ultime campagne, molto bella, devo dire, veramente molto bella, si chiama Energy Pop. Che cosa fa? Interviene sul tema della povertà energetica, una questione che viene trattata in realtà molto molto poco, di persone, di famiglie che fanno fatica a pagare la bolletta dell'energia elettrica, quindi persone
2: sono molte
3: che devono
2: in Italia.
3: Sono molte in Italia, sì. Noi tra l'altro questa mattina abbiamo avuto un contributo da da parte di Paola Valbonesi, che è la presidente dell'Osservatorio della Povertà Energetica, no? Quindi restituisce numeri, non idee, pensieri, ma numeri seri, concreti su cui ragionare. La campagna che cosa fa? Sempre con il coinvolgimento, in collaborazione con le aziende con cui noi collaboriamo, individuiamo, quindi si fa uno scouting sul territorio per individuare aree, case popolari fondamentalmente, su cui andare a realizzare impianti fotovoltaici, e sono venuti fuori dei risultati molto belli, perché a oggi abbiamo raggiunto 154 nuclei familiari, quindi famiglie che ricevono un contributo sull'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.
2: Ecco, e questa insomma è la cosa più bella che si possa fare, anche perché appunto prima si diceva numeri, stiamo parlando di oltre di 1 milione di persone che vivono in una condizione di povertà energetica, insomma nascosta, della quale poi si parla veramente pochissimo, quindi fatevi un'idea di che cosa possa voler dire una cosa come questa e anche soluzioni di questo tipo. Noi tra pochissimo con Sandro Scollato a Zero CO2 continuiamo a raccontarvi dell'incontro di questa mattina e soprattutto andiamo dentro altre due parole che sono molto importanti, che sono rigenerazione e cooperazione.

0: Novità per Silvia Salemi, End of Silence. Dunque, torniamo sulla A1 Milano-Napoli per un aggiornamento riguardante un incidente avvenuto tra Casal Pusterlengo e Lodi in direzione nord per chi viaggia verso Milano. Un incidente che provoca 3 km di coda e si consiglia di uscire, appunto per chi è diretto a Milano, a Casal Pusterlengo, percorrere la strada statale 9 via Emilia e rientrare a Lodi. Un altro incidente è segnalato sulla tangenziale di Napoli tra gli svincoli di Agnano e Astroni in direzione ovest verso Pozzuoli, mentre invece l'incidente che coinvolgeva due auto su terza corsia e tra Cormano e Sesto San Giovanni, qui siamo sulla A4 Torino-Trieste, si sta risolvendo. Eravamo in direzione est verso Brescia. Di nuovo linea a te, Chiara.
1: Io Chiara il Green.
2: Noi siamo ancora in diretta con Sandro Scollato, amministratore delegato di Azero CO2 e partendo dal convegno che si è svolto questa mattina a Milano dal titolo Connessioni Sostenibili, stiamo parlando diciamo di quanto sia importante la responsabilità sociale d'impresa. Prima della pausa abbiamo parlato di innovazione, ma sicuramente un'altra parola chiave in questo ambito è rigenerazione, e anche in questo caso questa mattina è stato presentato un progetto molto pratico, molto efficace.
3: Sì, quello, il progetto sulla rigenerazione si chiama Mosaico Verde, è una campagna che dà tantissime soddisfazioni da qualche anno e infatti ha raggiunto numeri veramente interessanti, perché siamo oltre le 350.000 piante messe a dimora che hanno di fatto recuperato una superficie di superiore a 340 ettari di territorio. Quindi stiamo parlando di progetti che intervengono su un'area rovinate, limitrofe o su cui non c'è la capacità da parte delle amministrazioni locali di intervenire per la riqualificazione, e la campagna Mosaico Verde, sempre in collaborazione con le aziende con cui noi collaboriamo, interviene per riqualificare, quindi creare boschi. Non sono piccoli interventi, sono sempre interventi di una certa dimensione. Non ci si limita al rimboschimento, quindi all'intervento con le piante, ma nell'ultimo periodo siamo riusciti a fare anche dei bellissimi progetti, per esempio il recupero delle reti fantasma. Non so se è un tema che hai mai incrociato, è un qualcosa di pazzesco. Sono le reti che vengono perse dai pescherecci e che continuano sott'acqua a fare danni, continuano a pescare e a rovinare l'habitat e a uccidere i pesci. Abbiamo fatto un intervento bellissimo in Puglia e anche in Liguria e ne abbiamo recuperate tantissimi quintali, oppure la Posidonia, l'isola del Giglio. Quindi questo per dire che interventi di riqualificazione sul territorio, che purtroppo ce ne stanno tantissimi da fare, si possono fare in diversi modi, no?
2: Beh, no, sono trasversali, come trasversale il problema altrettanto lo sono le soluzioni. So tra l'altro che questa mattina è stato con voi Luca Mercalli, il presidente della Società Meteorologica Italiana, che ha di nuovo posto l'accento sulla necessità di rispondere ai rischi climatici. Beh, insomma, mi sembra che da parte vostra le risposte stiano decisamente arrivando. Una terza parola, diciamo, dopo innovazione e rigenerazione, sulla quale vi siete concentrati è quella della cooperazione. Ne parlavamo prima, no? L'importanza anche di far nascere delle sinergie. Anche in questo caso avete presentato un progetto che ha avuto un grande successo.
3: Si chiama Orto Frutteto Solidale, anche questo è un bellissimo progetto, sta appieno dentro la cultura di questa azienda, insomma un'azienda nata da due associazioni ambientaliste, per cui molto peculiare. Questo ci dà la possibilità anche di avere e arrivare sul territorio, no? Abbastanza velocemente. Di cosa si tratta? Individuare realtà sul territorio, molto spesso sono delle cooperative sociali, cooperative che aiutano donne in difficoltà oppure i migranti, quindi con un aiuto nell'ambito sociale veramente molto molto forte, molto molto importante. All'interno di queste strutture noi realizziamo dei frutteti, quindi non sono le piante, non so, una, un leccio che svolge una funzione straordinaria e importantissima. In questo caso parliamo di alberi da frutto, quindi le persone sono coinvolte anche nella gestione e quando poi arrivano a frutto, a raccogliere i frutti di questi alberi e farli diventare anche economia, no? a livello locale, a livello territoriale. Abbiamo fatto dei bellissimi progetti anche all'interno dei giardini presenti all'interno dei penitenziari. Infatti Valeria Verdolini, che dell'associazione Antigone, ha portato un contributo, no, a supporto di questa iniziativa molto molto bello, molto interessante.
2: Benissimo, allora senta Sandro, io approfitterei della sua disponibilità e le farei ascoltare un altro brano insieme qui su Raiso Radio, perché avrei ancora una curiosità prima di salutarla.
3: Con piacere,
2: glielo chiedo tra pochissimo. Insieme ascoltiamo The Weeknd.

0: Io Chiara il Green.
1: È rimasto con noi Sandro Scollato, amministratore delegato di Azero CO2. Stiamo parlando di responsabilità sociale di impresa tra innovazione, cooperazione e rigenerazione, dei tanti progetti che questa mattina sono stati presentati a Milano nel corso del convegno Connessioni Sostenibili. Scollato, però, con uno sguardo al futuro in questi ultimi minuti che ci restano da trascorrere insieme, cosa vede lei nel futuro, appunto, della responsabilità condivisa di impresa?
2: Io devo chiedere a lei, cara, il permesso di condividere quello che è emerso dal confronto di questa mattina con le aziende, perché è un'informazione un po' delicata, un po' sensibile. A cosa mi riferisco? La vulgata dell'ultimo periodo, c'è qualcuno che dice, qualcuno di molto importante, di molto potente, che le questioni ambientali, le questioni legate alla sostenibilità sono un bluff, no?
1: Tranquillo, siamo già bannati da Trump noi, no? Lui lo dice apertamente, citiamolo.
2: Esatto, era opportuno farlo questo passaggio, perché invece noi raccogliamo dati che vanno nella direzione opposta, perché l'87% delle aziende presenti, parliamo di aziende la maggior parte di grandi dimensioni, ma non mancano le PMI che caratterizzano fortemente il modello italiano. Beh, l'87% dice in maniera chiara che continuerà a investire su ambiente, su inclusione sociale e welfare aziendale. È chiaro, è evidente che sono temi complessi, ma non abbiamo alternativa. Se continuiamo in maniera ostinata a immaginare un modello che finora ha dato la possibilità di muoverci, di riscaldare usando il petrolio e il gas, cosa altro deve succedere per capire che dobbiamo dare una svolta a tutto questo, e poi soprattutto essere chiari sul fatto che è possibile farlo, è possibile cambiare. Quindi mattinate come queste, con aziende che hanno questo atteggiamento e questo approccio, sono assolutamente momenti strapositivi, no? Per tutti.
1: Beh, decisamente. Insomma, io ho la sensazione che quando parliamo delle imprese, anche magari è capitato in altri momenti di questa trasmissione di parlare anche delle nuove direttive europee, che in qualche maniera hanno reso meno stringenti anche gli obblighi di rendicontazione, sì, eccetera, vedere che invece ci sono aziende che vogliono continuare volontariamente a rendicontare, perché si rendono conto che questo percorso è un percorso virtuoso che li rende più competitivi sul mercato, che comunque investire in sostenibilità conviene. Insomma, questo chiaramente ci riempie di speranza per il futuro. Io ringrazio moltissimo Sandro Scollato e Azero CO2 per essere stati con noi in questa giornata che per loro direi è stata abbastanza intensa. Con voi siamo arrivati anche alla conclusione del nostro appuntamento di oggi. Io ringrazio come sempre tutta la squadra di Io Chiara il Green, a partire dalla mia regista Filomena Vitagliano, il nostro Angelo De Lo Jacopo in redazione. Caro Fabio, ti stiamo facendo diventare un po' green?
3: Assolutamente, ma io lo sono già per natura.
1: Lo eri già per natura. Ma noi qua Isoradio, ragazzi, facciamo selezione green come il maglione del nostro Gian Maurizio Foderaro oggi, che quando si presenta da queste parti si fa più green per fare felici anche noi. Allora, no, a parte gli scherzi, ragazzi, noi ci risentiamo puntuali come sempre domani alle 14. Io vi auguro buon viaggio.

0: runway.
1: Rai Isoradio.
2: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Sono stati rintracciati e stanno bene la donna e i suoi due figli, di cui si erano persi le tracce in Friuli il 20 aprile scorso.
3: Un lieto fine a tratti insperato. Sonia Bottacchiari e i figli adolescenti stanno bene, si trovano in un alloggio adeguato. Lo riferisce la procuratrice di Piacenza, che specifica: non si intendono rendere pubblici ulteriori particolari. La donna ha manifestato preoccupazioni: se venisse scoperto il luogo dove si è rifugiata, si renderebbe nuovamente irreperibile. L'auspicio, conclude in un comunicato, è che attraverso un lavoro di ascolto della signora si possa ricomporre una situazione familiare problematica per consentire il ritorno a casa. Proseguono dunque le indagini aperte per sottrazione di minore. Il padre dei ragazzi ed ex marito della donna, Yuri Groppi, aveva denunciato la scomparsa dei tre, partiti insieme ai loro cani ufficialmente per una vacanza in Friuli Venezia Giulia da Castel d'Arquato, nel Piacentino. Nel frattempo l'auto della donna era stata individuata, come anche due lettere a casa di suo padre, una rivolta ai figli. Da chiarire i contorni ancora opachi di un allontanamento per ora ritenuto consensuale. Elena Baiocco, GR1.
2: Sono coinvolti anche agenti di polizia nell'inchiesta sulla compravendita di dati sensibili di cantanti, calciatori e imprenditori. Lo ha reso noto il procuratore di Napoli Gratteri. Gli accessi abusivi a sistemi informatici, secondo una prima stima, sarebbero circa 1,5 milioni per un giro d'affari di diversi milioni di euro. Oltre 30 le persone indagate. La morte di madre e figlia in Molise, avvelenate dalla ricina. Le indagini avrebbero ormai preso una direzione precisa, puntando sull'ambito familiare, in particolare sul coinvolgimento di due donne.
4: L'acquisto di grandi quantità di semi di ricino online è tracciato? Può essere segnalato alle autorità doganali se è un privato a ordinarli? Sono due delle domande scoperte dagli investigatori analizzando chat e forum nell'indagine sulla morte di Antonella Ielsi e Sara Di Vita. Chi le poneva era ovviamente coperto da un nome di fantasia e si giustificava parlando di ricerche per un ipotetico romanzo giallo intitolato Come uccidere un insegnante. A fronte delle reazioni allarmate degli altri utenti, la persona o le persone si sarebbe spostata su altri forum chiedendo se la ricina avesse un effetto immediato o se il sapore del veleno fosse troppo forte. L'ambito dell'indagine sembra comunque essersi ristretto all'ambiente familiare, dove pare ci fosse qualche tensione. Stamane nuove audizioni in procura a Larino e presto potrebbe essere sentita per la quarta volta Laura Di Vita, la cugina di Gianni, marito e padre delle vittime. Una svolta nell'inchiesta non è comunque attesa prima della fine del mese. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Antivirus: al momento non ci sono motivi per pensare che il virus sia mutato per diventare più trasmissibile, è la rassicurazione che arriva dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, che sottolinea come il virus si stia comportando come di consueto. Intanto sono risultati negativi gli accertamenti sul turista britannico a bordo del volo per Johannesburg, sul suo accompagnatore in Italia, sul giovane italiano e sulla turista argentina ricoverata a Messina. La visita di Trump a Pechino, dazi, Taiwan e crisi medio orientale al centro del vertice tra il presidente americano e il leader cinese Xi Jinping. Intanto dall'Iran arrivano nuove minacce nei confronti di Washington. Lo stretto, avvertono i Pasdaran, è sotto il nostro controllo. Se le truppe americane sbarcheranno sull'isola di Kharg, proseguono, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero per le forze statunitensi. La Global Sumur Flottiglia salperà domani da Marmaris in Turchia, diretta verso Gaza. Lo hanno annunciato gli attivisti durante una conferenza stampa. Il convoglio sarà formato in tutto da 54 imbarcazioni, alcune giunte dalla Grecia, altre già presenti in Turchia. Si intitola Tracciare la via del domani ed è dedicata ai giovani la decima edizione della Notte delle Idee, in programma questa sera a Palazzo Farnese a Roma con la media partnership della RAI.
5: Quello che ci sta a cuore con la Notte delle Idee, dice l'ambasciatrice francese a Roma, Anne-Marie Decote, è dare la parola ai giovani per capirne le preoccupazioni sulle questioni che interessano la società oggi. Da qui la scelta di affidare il programma della Notte delle Idee a un comitato editoriale di 32 giovani under 30, italiani e francesi, fra loro Deborah De Toro.
6: Sicuramente siamo partiti da domande che sentiamo molto nostre e urgenti e abbiamo sempre cercato di immaginare cosa ci aspettiamo dal futuro e come vorremmo partecipare parteciparvi in maniera attiva.
5: Un programma ricco e vario, con dibattiti, proiezioni, performance, che riempiranno per una sera tutti gli spazi di Palazzo Farnese, dai sotterranei al Salone d'Ercole. Non mancano fra i temi scelti anche quelli più intimi, cari ai giovani e non solo, come l'ascolto, le relazioni ai tempi dei social, l'amicizia. A parlarne ci sarà anche lo scrittore Matteo Nucci.
1: Tra amici veri, noi ci sfidiamo nel cercare di costruire giustizia in un mondo completamente ingiusto come quello che abbiamo di fronte.
5: Paola D'Angelo, GR1.
2: Con questo è tutto, buon proseguimento d'ascolto.
7: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it. Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
9: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

pezzo memorabile di Sting, Love the Seventh Wave, l'amore è l'ottima onda, la settima onda, pardon, 15:09, ben trovati da Simone Mercurio, dopo Fabio Carriero, eccoci qui, Max Chiadroni alla parte tecnica, ciao Max. Allora, tra un po' ci colleghiamo tra un attimo con Paolo Barillari da Milano e intanto andiamo su strada, andiamo sulla 24 Roma-Teramo, dove c'è un incidente tra San Gabriele Colle d'Ara e Teramo, siamo in direzione est verso la stessa Teramo, il chilometro interessato è il 137. Ci sono delle code anche tra Pietra Ligure e Finale Ligure, in direzione est verso il capoluogo, verso Genova, 1 chilometro in direzione est verso Genova e poi 3 chilometri tra Spotorno e il bivio con la fine della Complanare di Savona. Altro incidente sulla tangenziale di Napoli tra Italia 90 e Agnano, direzione ovest verso Pozzuoli. E ancora per segnalare materiali dispersi sulla 24 Roma Teramo tra Valle del Salto e Torni in Parte, la Miera in galleria. E sulla 1 tra Casal Pusterlengo e Lodi invece c'è un incidente dove sono coinvolte 3 auto, 2 camion, 3

0: Con Paolo Barillari, camionisti, che sta a Milano al Transpotec Logitech, il brand del trasporto e della logistica della scena europea internazionale. Linea a Milano.
1: Camionisti con Paolo Barillari, speciale Transpotec Logitech.
2: Eccoci, oggi Camionisti si sposta dagli studi di Saxa Rubra da Roma per arrivare a Milano, Fiera Milano, dove ci sono due manifestazioni molto importanti: il Transpotec Logitech, che parla di trasporto merci, e Next Mobility Exhibition, parla di trasporto passeggeri. La fiera è sempre un momento in cui si guarda agli sviluppi, al futuro, alle cose ottime che possono venire da questo settore, però non possiamo nascondere che questo settore, quello dell'autotrasporto in Italia, sta soffrendo molto. E a dirci perché sta soffrendo è con noi oggi Sergio Lomonte, segretario nazionale di Confartigianato Trasporti. Sergio Lomonte.
3: Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
2: L'autotrasporto soffre.
3: Sì, l'autotrasporto soffre. Oggi è una giornata bellissima, l'apertura della nostra fiera di settore, la più importante fiera italiana sul settore del trasporto e della logistica, quindi una vetrina molto importante per aziende, allestitori, espositori, dove sicuramente, ecco, si intravedono anche i barlumi di sviluppo sulla competitività del settore, le nuove tecnologie, ma non si può evidentemente non parlare della situazione emergenziale dovuta al caro gasolio, una situazione che ha indotto noi come Confartigianato Trasporti, ma tutta l'UNA, tra tutte le associazioni di categoria nazionali dell'autotrasporto, a proclamare il fermo nazionale dei servizi, che avverrà dal 25 al 29 di maggio. Un rischio molto concreto che tutto ciò avvenga, perché ad oggi non è ancora pervenuta la annunciata convocazione da parte del governo a Palazzo Chigi delle rappresentanze associative, né tantomeno si ha idea di quali possano essere da parte governativa i provvedimenti e le misure a sostegno di questo settore.
2: Con un costo del gasolio così importante e che pesa per più del 30% nei bilanci delle aziende, andare avanti quasi è rimetterci. Che cosa chiedete al governo per poter evitare il rischio del fermo?
3: Sì, intanto chiediamo l'avvio di un confronto serrato dopo la prima riunione che si è svolta al Ministero dei Trasporti col viceministro Rixi, dove sembrava si fosse messa la giusta attenzione alla problematica che noi evidenziavamo. C'è stato un lungo silenzio, tuttora durevole ai noi. Noi chiediamo sostanzialmente l'aumento della dotazione finanziaria del credito d'imposta che vada a sostenere gli extracosti già previsti nel primo provvedimento legislativo che il governo ha fatto per contenere il caro carburanti, ma allo stesso tempo chiediamo che l'autotrasporto non venga più penalizzato. Perché? Perché il taglio delle accise lineare per tutti, sia per la massaia che va a fare la spesa o lascia il nipotino a scuola, che va col proprio SUV la domenica a far la gita, è una misura che non risponde a principi di equità fiscale e produce un danno incalcolabile alle imprese di trasporto, che perdono invece un'agevolazione fiscale quale il rimborso delle accise trimestrale, con cui, devo dire, appunto si contemperano i maggiori costi del gasolio. Questo è un mix perfetto che indurrà le imprese di trasporto a fermarsi da sole, al di là di quello che diremo noi come associazione di categoria.
2: Tra l'altro, Sergio Lomonte, il taglio delle accise che è stato fatto recentemente in qualche maniera ha fatto perdere dei soldi alle aziende di autotrasporto.
3: Sì, si parla di danni per migliaia di euro. Peraltro una misura, il taglio delle accise, che non ha prodotto i risultati sperati.
2: Ma perché?
3: Perché il costo del gasolio rimane comunque alto, per cui anche quel taglio dei 20 centesimi alla pompa è una misura irrisoria che non fa percepire il senso dello sconto, comunque dello sgravio, ma al contempo produce invece un effetto sull'autotrasporto che ha investito in mezzi nuovi, ecologicamente sostenibili, innovativi, sicuri, quindi che rispondono a criteri di sicurezza stradale, finisce per essere penalizzato, quasi per paradosso.
2: Avete delle notizie e delle risposte dal governo?
3: È stata annunciata ancora oggi, proprio in occasione del convegno inaugurale del Transpotec, dal rappresentante del governo, il viceministro Rixi, la quasi imminente convocazione a Palazzo Chigi. Ne siamo chiaramente onorati. A tutt'oggi rimane appunto anche quello un annuncio. Tendiamo che, oltre alla convocazione, quindi l'avvio del confronto, che sicuramente consente di intanto discutere e di analizzare profondamente le ragioni di questa crisi, attendiamo misure concrete.
2: Sergio Lomonte, segretario nazionale di Confartigianato Trasporti, in sintesi, se le cose andassero male e il fermo si concretizzasse, un fermo dell'autotrasporto per il paese cosa vuol dire?
3: Beh, i rischi sono chiaramente incalcolabili, perché purtroppo ad oggi settore sottostimato, non si riesce a comprendere come dal trasporto dipenda la vita di tutti i giorni, come dal trasporto

0: porto su gomma dipenda l'approvvigionamento delle fabbriche, delle industrie, degli ospedali, come dei supermercati, per cui una paralisi del trasporto su gomma, una immobilità delle merci in questo paese significa di fatto un danno per l'economia del paese e per la vita dei cittadini di tutti i giorni, cosa che come rappresentanze responsabili di categoria vorremmo evitare laddove appunto ci fosse medesima attenzione da parte delle istituzioni governative.
1: Sergio Lomonte, buon lavoro e speriamo bene allora.
0: Grazie, grazie.
2: Transpotec Logitech, RO Fiera Milano, dal 13 al 16 maggio. Segui Camionisti su Rai Isoradio.

0: Il nuovo singolo di Samurai J, Ossessione. Allora torniamo su strada prima di tornare alla seconda parte, a collegarci ancora con camionisti a Milano. Sulla 25 ribadiamo questo incidente tra Cocullo e Pratola Peligna Sulmona in direzione est verso Pescara. Siamo al chilometro 135 e 400 dovuto questo incidente allo sbandamento di un'auto. Ancora andiamo sulla 10 tra Spotorno e il Bivio con la fine con Planare Savona. Qui c'è una coda al momento di 3 km definita a tratti, siamo tra il chilometro 45 e il 48 e 500 in direzione est verso Genova. Altro incidente sulla tangenziale di Napoli tra Italia 90 e Agnano sulla corsia di marcia in direzione ovest verso Pozzuoli al chilometro 8 e 500. Andiamo sulla 1, Casal Pusterlengo Lodi, il tratto interessato da un altro scontro, questa volta tra 3 auto e 2 camion. Sono 3 le corsie dedicate al traffico. Autostrade per l'Italia consiglia di uscire a Casal Pusterlengo, percorrere la via Emilia e poi rientrare a Lodi. Torniamo a Milano.
1: Camionisti con Paolo Barillari. Speciale Transpotec Logitech.
2: Eccoci di nuovo al Transpotec Logitech a Milano, una fiera con tanto prodotto, ma una fiera che quest'anno vuole puntare soprattutto su quelle che sono le filiere della logistica. È una filiera tra le più importanti perché tocca noi quotidianamente, quella che ci porta a tavola il cibo. Noi abbiamo qui a parlare di questo meraviglioso settore del trasporto Ambra Caracciolo, che è la responsabile globale della divisione Food and Beverage di Savino del Bene. Ambra Caracciolo, voi siete una grande azienda, trasportate di tutto, ma trasportate anche molto cibo.
3: Moltissimo cibo, innanzitutto buongiorno a tutti e grazie dello spazio. Cibo da ovunque per ovunque, l'Italia la fa da padrona. Fortunatamente i nostri prodotti sono un'eccellenza riconosciuta a livello globale.
2: Quindi qualsiasi tipo di cibo, sia quello che può viaggiare, come si dice, il secco a temperatura normale, sia quella a temperatura controllata, utilizzate camion o anche altri mezzi di trasporto?
3: Giustissimo, tutte le tipologie di cibo, dal secco al deperibile, sia esso a temperatura da frigorifero oppure surgelato. Lo trasportiamo via camion per tutta quella che riguarda la parte domestica, quindi sul territorio italiano. Trasportiamo o direttamente nei porti, quindi utilizzando appunto il mezzo su strada, o l'intermodalità laddove sia consentita e ci siano le infrastrutture che ci aiutano in questo, oppure utilizziamo la metodologia via mare e via aerea, sia sempre per la merce secca che per la merce deperibile, quindi con degli accorgimenti molto particolari.
2: Va molto in container, quindi?
3: La maggior parte del food italiano si viaggia in container, fatto salvo quel prodotto che ha una vita molto breve, quindi i formaggi freschi, il tartufo, che adesso sta godendo diciamo di una fama incredibile ai quattro angoli del mondo.
2: Naturalmente voi portate la mozzarella di Battipaglia in Trentino, il vino trentino in Sicilia, e quindi fate un grosso movimento all'interno dell'Italia, perché ognuno vuole mangiare un po' di quello che si mangia in altre regioni, però viaggiate anche molto all'estero, perché l'export di cibo per l'Italia è una fonte di ingresso economico molto importante. Dove andate con il nostro cibo?
3: Il comparto agroalimentare non ha mai conosciuto crisi. Come dice il signor Nocentini, cavaliere del lavoro e proprietario di Savino del Bene, si mangia tutti i giorni, più volte al giorno, per cui ovunque si gradisce diciamo ritrovare i sapori che si sono assaggiati in vacanza, quindi l'Italia sì, ma soprattutto il mondo. Abbiamo 360 uffici in tutto il mondo, quindi direi che copriamo in maniera molto capillare tutte le nazioni conosciute.
2: Tutto il globo, la tutto vostra destinazione globo. Più lontana?
3: La Nuova Zelanda, direi.
2: Che ha gli antipodi dell'Italia,
3: esatto,
2: naturalmente.
3: Esatto.
2: Però voi forse probabilmente portate anche del cibo straniero verso di noi, in Italia.
3: Corretto, abbiamo una sezione che si occupa di importazione, per cui ciò che non si può trovare qua, ma che parimenti si gradisce mangiare al ristorante, adesso il sushi piuttosto che tutti i vari ristoranti cinesi, Tex-Mex eccetera eccetera, siamo noi che, così come esportiamo, importiamo quei prodotti specifici.
2: Quante sedi ha Savino del Bene in Italia e nel mondo?
3: In Italia abbiamo circa 30 uffici, se non erro, ma ne apriamo continuamente, per cui è una crescita che non si ferma. in tutto il mondo tra uffici Savino del Bene e delle nostre consociate aziende di nostra proprietà siamo arrivati a 360 uffici.
2: Da dove prendete questo cibo? Andate sul campo, cioè proprio dal produttore, oppure c'è un qualcuno che prima mette insieme e poi portate dei container già costruiti, già riempiti?
3: Quando si parla di frutta e verdura si va proprio nel campo. Ci sono ovviamente i centri dove viene raccolta la frutta, dove viene raccolta la verdura, i nostri camion piuttosto che container si recano lì, ma sono generalmente infrastrutture che sono adiacenti alle zone di raccolta. Per quello che riguarda il food già processato, andiamo negli stabilimenti produttivi dove ci sono aree che sono dedicate ovviamente alla spedizione, e quindi la merce è già preparata per essere caricata in container oppure nei camion che utilizziamo come navette per raggiungere gli hub da cui poi vengono instradate per le varie destinazioni.
2: E poi il container che arriva al porto viene caricato su un camion, perché il camion poi per l'ultima parte del trasporto è sempre necessario, quindi grandi navi arrivano e poi il cibo arriva fino al negozio sotto casa.
3: Esatto, sì, l'ultimo miglio o il primo miglio vengono sempre fatti con camion, quindi il trasporto stradale è fondamentale tanto a origine quanto a destinazione, e sì, tutte le meraviglie che vengono prodotte in questo fantastico paese raggiungono le tavole di tutto il mondo.
2: E possiamo essere tranquilli che quello che arriva in tavola è stato trasportato secondo i crismi della salute, della regolarità?
3: Assolutamente, la parte delle certificazioni è fondamentale ed è sempre più cogente. Ogni paese di destinazione ha delle specificità, per cui abbiamo i nostri uffici a destino che ci tengono costantemente informati su tutte le varie normative che cambiano, che vengono, diciamo così, aumentate in termini di restrizioni, perché a oggi, insomma, ecco, i virus vediamo come viaggiano velocemente, quindi c'è un'attenzione maniacale proprio a questo aspetto del lavoro.
2: Ambra Caracciolo, responsabile globale della divisione Food and Beverage di Savino del Bene, grazie e mangiamo più tranquilli.
3: Grazie a lei, grazie a tutti e buon viaggio.
4: Transpotec Logitech, RO Fiera Milano, dal 13 al 16 maggio. Segui Camionisti su Rai Isoradio.
5: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: La nuova serie animata per imparare l'inglese divertendosi.
10: Great work!
9: Unisciti al gregge. Shaun the Sheep, Brain Breaks, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna per tutti. Approfittane subito.

0: Beatles. Praticamente mezzi Beatles, Paul McCartney, Ringo Starr, che sono tornati con questa novità. Quelli che ci sono rimasti, Home to Us, 15:29 su Raiso Radio. Allora, c'è ancora un incidente da segnare sulla 25 Torano Pescara, tra Cocullo e Prato La Peligna sul Mona, direzione est verso Pescara. Altro incidente tra San Gabriele Colledara e Teramo, sempre sulla 24 direzione est verso Teramo. Ci ricolleghiamo ancora con Paolo Barillari a Milano per il Transpotec Logitech.
1: Camionisti con Paolo Barillari, speciale Transpotec Logitech.
2: Eccoci di nuovo in diretta dal Transpotec e Logitech, ma noi passiamo ai padiglioni dall'altra parte di un viale, perché andiamo al Next Mobility Exhibition, che è la manifestazione gemella del Transpotec, ma parla non di trasporto merci ma di trasporto passeggeri, di noi cittadini. E con noi abbiamo Giuseppina Gualtieri, presidente e amministratore delegato di TIPER, che è l'azienda di trasporto pubblico di Bologna e Ferrara. Benvenuta a Iso Radio.
3: Grazie dell'invito, e bello anche essere qua nella fiera per parlare del trasporto pubblico.
2: Il trasporto pubblico è fondamentale per la vita delle città ed è fondamentale soprattutto per l'inquinamento atmosferico. Forse proprio negli autobus si riesce ad avere realmente un trasporto a zero impatto con le batterie. Perché la batteria va bene con l'autobus e molto meno con i camion?
3: Allora, intanto, come premessa sul fatto dell'impatto ambientale, è vero, e voglio ricordare che noi a Bologna abbiamo raccolto la sfida e la scelta di politica che ha fatto il territorio di arrivare al 2030 con la flotta totalmente decarbonizzata. Fare questo significa fare investimenti concreti, e noi siamo partiti da diverse tipologie di tecnologie. Quella dell'elettrico a batteria è una delle tecnologie più importanti, e che riguarda non più solo i singoli mezzi che hanno ricarico overnight o ai capilinea, ma ad esempio noi a Bologna veniamo da una tradizione storica che è quella del filoviario anche, e i prossimi filobus saranno totalmente elettrici, quindi vuol dire che anche il motore di riserva è fatto di batterie e non più di diesel. E questo è importante ovviamente per ragioni ambientali, ma quando si parla di ambiente si parla non solo di emissioni ma anche di rumori. E poi il trasporto pubblico naturalmente riduce i temi di congestione, e più c'è qualità del trasporto pubblico e più c'è qualità anche della mobilità. A Bologna stanno investendo anche sul tram, lo dico stanno perché la scelta è stata fatta dalle istituzioni, noi saremmo i gestori, e quindi si sta lavorando molto su questo anche per il prossimo anno. E poi, sempre per raggiungere l'obiettivo della totale decarbonizzazione, abbiamo anche un importante progetto sull'idrogeno. Il 12% della flotta diventerà idrogeno, i finanziamenti sono quelli del PNRR, e quindi anche nei prossimi mesi cominceranno a girare in città anche i mezzi a idrogeno, oltre a quelli elettrici che già esistono.
2: Giuseppina Gualtieri, se parliamo di autobus urbani, naturalmente l'idrogeno e l'elettrico funzionano bene, ma voi avete delle missioni anche interurbane, collegate delle città in regione, e lì che cosa si può fare per inquinare di meno?
3: Allora, intanto dobbiamo mantenere tutti gli obiettivi di passare, lo dico perché nel nostro paese anche quella è una sfida, agli Euro 6, quindi anche con motori tradizionali endotermici ma con emissioni più limitate. Nello stesso tempo sia il metano, il biometano liquido, ma anche lo stesso idrogeno hanno delle capacità e delle tecnologie che consentono una maggiore autonomia e flessibilità nella gestione dei servizi, ed è la ragione per cui si stanno optando anche queste tecnologie. E poi il tema ferroviario, ricordo a tutti che il sistema del trasporto ferroviario in Emilia Romagna è già praticamente totalmente elettrificato, e quindi abbiamo già una flotta, anzi credo che sia una delle più giovani di Europa. È un investimento che abbiamo fatto insieme a Trenitalia con una società ad hoc che sta gestendo il trasporto ferroviario regionale, e che è già con la flotta praticamente totalmente rinnovata.
2: Torniamo in città. Voi servite Bologna e Ferrara, credo di non dimenticare nessuna città. I passeggeri sono in aumento?
3: Allora, i passeggeri, come un po' nell'Italia, sono nel trasporto pubblico locale, hanno ripreso dopo il grave crollo del Covid che è stato un po' in tutta Italia. Da noi sono arrivati a superare, a raggiungere e superare il 2019, che era l'anno di riferimento, quindi la crescita è stata importante. Si sta lavorando insieme alle istituzioni per avere uno spostamento modale verso dal trasporto privato al trasporto pubblico. Questa è una fase particolarmente delicata perché siamo in pieni cantieri da tram, la mobilità quindi ha delle gravi difficoltà, come succede quando ci sono i cantieri, e quindi anche i passeggeri nella parte urbana abbiamo qualche criticità, ma legata alla tematica cantieri. Ma siamo fiduciosi che la qualità del trasporto pubblico che si sta creando con questi investimenti possa veramente portare a quella mobilità sostenibile di cui tanto parliamo e su cui siamo impegnati, ovviamente come azienda è la nostra mission di fatto.
2: Giuseppina Gualtieri, presidente amministratore delegato di Tiper, grazie per essere stata con noi, e questo è l'ultimo collegamento per oggi da Fiera Milano. Io ringrazio Adriano Todaro e Matteo Di Felice e noi ci sentiamo da Milano domani di nuovo qui alla stessa ora.
3: Grazie.
4: Transpotec Logitech, RO Fiera Milano, dal 13 al 16 maggio. Segui Camionisti su Rai Radio.

0: Shame, vergogna, ci dice il buon Robin Williams alle 15.37 su Reso Radio. Allora torniamo su strada, prima di dare la linea alla regia e poi alla nostra Miriam Fecchi che sta scalpitando con suo telesuono con Miriam. Andiamo sulla 14 dove c'è una coda per lavori tra Val di Sangro e Ortona, direzione nord verso Pescara. Incidente, come detto, sulla tangenziale di Napoli, Tertale 90 e Agnano, direzione ovest verso Pozzuoli. Ancora un altro scontro, incidente sulla 25 Torano Pescara tra Cocullo e Pratola Peligna sul Mona, c'è uno sbandamento di un'auto in direzione est verso Pescara. Sono 3 chilometri di code a tratti segnalati sulla 10 Genova Ventimiglia tra Spotorno e il bivio con la fine della Complanare di Savona in direzione est verso Genova. Diramazione Roma Nord, incidente ancora tra Fiano Romano e Castelnuovo di Porto, scontro laterale tra auto e camion in direzione sud verso il Grande Raccordo Anulare. Sulla 1 Casal Pusterlengo Lodi, questo è il tratto interessato per un altro incidente che vede il coinvolgimento di 3 auto e 2 camion, 3 corsie dedicate al traffico. Autostrade consiglia di uscire a Casal Pusterlengo, poi percorrere la via Emilia e poi rientrare infine a Lodi. E infine andiamo sul traforo del Monte Bianco, piazzale Francese, direzione sud verso Courmayeur. Qui c'è un'attesa prevista di 2 ore e 30 minuti.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Rai Radio.

0: Attenzione terrestri, l'intelligenza artificiale è atterrata e la musica non sarà più la stessa.
1: Telesuono con Miriam, un programma ideato e condotto da Miriam Fecchi.
2: 15:40 in questo momento, buon pomeriggio, come state? A Roma piove e fa anche freddo, devo dire. E
3: ma allora, quale freddo, fa no, caldissimo,
2: fa freddo.
3: Umido ma fa caldo, io sono in t-shirtina.
2: Io sono femmina, sento freddo, ho bisogno di calore.
3: Io sono molto accalorato,
2: allora,
3: è caloroso.
2: Insieme a me Simone Mercurio, che sarà lui a guidare la supercar di Rai Radio.
3: Mi chiamano David Hasselhoff, lo ricordi? David Hasselhoff, quello di supercar.
2: Esatto, e allora a proposito di personaggi, no, che da ricordare, soprattutto per questa giornata, per questo 13 maggio, oggi ci sono due compleanni importanti.
3: Sì, dimmi.
2: Stevie Wonder.
3: Ah, però.
2: Capito.
3: Grande Stevie.
2: Faccio auguri, buon compleanno. Gli arriveranno i nostri auguri, chissà. Non si sa mai, lettere, viaggia. E allora, facciamo gli auguri di buon compleanno.
3: Prova a farli in inglese, magari arriva qualcuno. Happy birthday, Mr. Stevie.
2: Oh yeah, ci piace così. E poi facciamo gli auguri invece, che lui sicuramente ci sente, anche perché insomma abita a Roma. Stiamo parlando del grande Tony Renis. Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando. Te la ricordi?
3: Certo, non me la ricordo, c'ho un'età anche io.
2: Vedi,
3: ho un'età anche
2: ogni tanto,
3: io.
2: Vedi, si lascia
3: dimmi
2: andare.
3: Quando qua. Pare sono
2: quindi
3: state fatte 2000 versioni cover di questa
2: di tutto,
3: canzone.
2: Di più,
3: remix.
2: Ma lui ha scritto canzoni, ragazzi, ma è un personaggio internazionale, il nostro Tony Renis. Senza dimenticare che ha portato avanti anche più di un Sanremo, se non sbaglio. Va bene, ma adesso lasciamo i compleanni e torniamo a che cosa? A parlare del nostro appuntamento. Per chi non lo conoscesse, è un appuntamento che vi accompagnerà fino alle 17. Tanta musica, che tante novità, molte novità, quelle unz che piacciono tanto,
3: quelle che piacciono a te. Questo è il Miriam Time, è il Miriam Time questo.
2: Esatto, a noi ma ci fanno un baffo gli altri, le altre radio,
3: gli altri time,
2: ma sì. Ma qual è il problema? Offriamo il meglio per quanto riguarda la musica. Attenzione,
3: abbiamo
2: te.
3: Maschiadroni al mixer,
2: lasciamoci andare. Allora, per quanto riguarda la parte tecnica, il nostro Max Chiadroni, che ha giocato in questi giorni a tennis, ha tentato di entrare in campo con Sinner, niente, non t'ha voluto, t'ha cacciato, e vabbè, succede. E poi salutiamo anche la regia, Gianni Grimaldi, voi che siete dall'altra parte, già sono arrivati i saluti dei nostri amici Marino, Francesco, Claudia, ben trovati. 348 103 1010 è il numero che raccoglie i vostri messaggi WhatsApp, SMS. Vai, fallo partire. Senti qua che cominciamo subito alla grande. Tira su Max, anche se io sto parlando, falla sentire, non mi copre la voce, sarò io a coprire questa canzone che ormai ci accompagna da un po' di tempo e sta funzionando e a quanto pare piace. All'inizio devo dire che ero un po' dubbiosa, dico ma andrà, funzionerà oppure no? Invece funziona. Another 54 Ultra Tall to You.

0: Corquiglie, Nodder, ancora una volta questo duo musicale olandese, per chi non lo conoscesse, non vi dico i nomi perché in effetti mi è difficile un po' pronunciarli. Goodson, Gunny,
1: tu che sei
0: Jesse van der Eyden,
1: tedesca di Germania,
0: Olanda.
1: Peggio ancora.
0: E poi c'è 54 Ultra, se lo vogliamo dire anche in italiano, insomma, che chiaramente ha composto il pezzo insieme a loro, che è un producer polistrumentista originario del New Jersey, quindi Olanda e America. Va bene, sono le 15:46. Attenzione, perché è il momento della società Autostrade, se non sbaglio,
1: 15:46
0: Paolo Pompei, lo salutiamo.
1: Ah sì, 15:46, allora vediamo se Claudio Pompei,
2: Paolo
1: Pompei, ci colleghiamo subito con lui, con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
3: Grazie, buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia ci sono coda tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti. Mentre sulla vicina 8 Milano-Varese, per interventi alle barriere antirumore, tra Castronno e Cavaria ci sono code verso Milano. In prossimità del cantiere si transita su una sola corsia con tempi di percorrenza di circa 15 minuti. Lavori in corso anche sulla 14 Bologna-Taranto, dove in direzione di Pescara registriamo un chilometro di coda tra Val di Sangro e Lanciano con tempi di percorrenza di 15 minuti e un chilometro di coda anche tra Pedaso e Grottamare con tempi di percorrenza di circa 15 minuti. Stessa situazione in direzione di Ancona, dove per lo stesso cantiere c'è un chilometro di coda tra Grottamare e Pedaso e tempi di percorrenza di 20 minuti. E un chilometro di coda anche tra Pedaso e Fermo, tempi di percorrenza di 15 minuti. Inoltre, nella stessa direzione, sempre per lavori, registriamo un chilometro di coda tra Pescara Nord e Pineto e tra Pescara Sud e Pescara Ovest, con tempi di percorrenza di 15 minuti. In prossimità dei cantieri si transita su una sola corsia. Pertanto, prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Infine, vi ricordo che al traforo del Monte Bianco l'attesa prevista sul piazzale francese in direzione dell'Italia è di 2 ore e 15 minuti. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio.
4: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità. Rai Isoradio è media partner di Tutto Food, la fiera di riferimento per l'intero sistema agroalimentare internazionale, networking, tour dedicati a professionisti del settore, soluzioni espositive personalizzate ed eventi fuori salone nel centro di Milano.
5: Tutto Food Fiera Milano, RO 11-14 maggio con Rai Isoradio.
6: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
7: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
5: Telesuono con Miriam.

0: sul cubo, sulle mani, no, sulle mani non, sulle si, mani può no, dire, non si può dire.
1: Se state guidando, no. Muovete un po' le dita lì sul volante. Se state.
0: Però potete muovere la testa in avanti.
1: Esatto,
0: così.
1: Esatto. Allora, il grande capitano della dance è tornato in piena attività. Voi non so se sapete, ma insomma ha superato un momento non facile per problemi di salute. Allora, attenzione, perché il nostro Gigi Dag, o meglio Gigi D'Agostino, DJ, poi producer, insomma tante cose che ci ha regalato, riempipista in tutto e per tutto, roba di casa nostra, tutta made in Italy. E sappiate che il 3 luglio sarà all'Auditorium Parco della Musica.
2: Sì, si farà ballare tutti.
1: Io già mi vedo.
2: Alla cavea. Ah, tolgono le poltroncine, no, e si balla.
1: Si balla, non ci si ferma. Bellissima quella, già me la immagino la serata. Perciò 3 luglio è tornato alla grande, ha fatto anche, se n'è andato pure in Russia a fare serate, gira il mondo. E mi sembra
2: gira
1: giusto.
2: Gira il mondo, gira.
1: Lo gira nello spazio senza.
2: Basta darti
1: siamo
2: là,
1: canterini,
2: basta
1: siamo
2: darti
1: canterini
2: là.
1: Oggi. Strano, perché tu dovresti parlarmi di musica rock e tu invece
2: ma
1: mi canti anche
2: la dance
1: canzoni.
2: Fatta bene mi piace.
1: Ah,
2: la
1: vedi,
2: house fatta
1: ti sto
2: bene.
1: Ti sta un po' influenzando?
2: No, ma ero già così prima di te, cara.
1: Ma se mi dicevi
2: non
1: sempre,
2: mi stai cambiando.
1: Mi hai sempre detto io non discoteca mai.
2: Ma
1: insomma.
2: quando mai? Io negli anni 90 con Albertino ci andavo.
1: Albertino.
2: Albertino,
1: salutiamo Mr. Albertino e tutto il gruppo, ragazzi, Fargetta, Molella, sono grandi. Allora, perché noi non abbiamo timore di ricordare i grandi DJ e colleghi.
2: Beh, DJ riempipista.
1: Sono le 15:55, vi ricordiamo che torneremo tra non molto a parlare di traffico. Intanto continuano ad arrivare messaggi, ce ne sono due o tre molto carini, suggerimenti anche per quanto riguarda
2: cosa dicono?
1: La musica, adesso te li farò sentire, poi perché no li manderemo anche in onda, perché ci piace interagire
2: perché
1: con voi.
2: Perché no?
1: Perché no? Oggi canterino. Allora, attenzione, dopo questo salto nel passato con il grande Gigi Dag facciamo e torniamo ai nostri giorni. È uscito proprio da una settimana questo singolo, si intitola Satisfy, c'è Jay-Z che canta, ottima devo dire, voce straordinaria, Jay-Z. E allora stiamo parlando di un altro DJ, lui è Calvin Harris.

0: Ed eccolo qui la novità, per voi, Calvin Harris, che è tornato con questo singolo intitolato Satisfy, con la voce di Jazzy. A proposito, stavo dando uno sguardo al suo cachet, qui ogni tanto dobbiamo ricordare questi DJ quanto guadagnano, perché così mi faccio male da sola, capito?
1: Ma questi sono star, sono rock star, dance star, come si chiamano nel campo specifico?
0: Cioè ragazzi, qui... mi sembra assurdo, stavo guardando 200-300 mila euro,
1: ma qui siamo equiparabili a dei grandissimi che riempiono gli stadi, insomma, a livello mondiale.
0: 500 mi basterebbero, anche meno. Uno compra la casetta,
1: anche 1000 euro
0: ci paga la benzina.
1: Quanto siamo poraccitudine, come dire,
0: insomma, alla fine, ragazzi, guadagnano più questi DJ che i gruppi che devono arrivare, perché devono mettere gli strumenti. Infatti, cosa fanno? Si fermano sul posto per più giorni,
1: non hanno altre spese, non
0: così
1: hanno la band da pagare,
0: esatto, così stanno lì tranquilli, buoni, fanno più serate, riescono ad accontentare tanti amici di
1: non
0: quella
1: regione, non devono spostare i camion.
0: Hai capito? Poi si spostano dopo una settimana, 10 giorni, e fanno.
1: Ma ultimamente
0: altri
1: anche le rockstar stanno facendo così, eh?
0: Ma te lo
1: quelli
0: sto
1: grossi,
0: dicendo.
1: No, oltre ai DJ, dico.
0: No, io ho detto, infatti, ti stavo dicendo, i gruppi internazionali
1: ormai...
0: e nazionali ormai fanno queste serate, tappe
1: più
0: fisse,
1: più date
0: nello stesso posto. E va bene. E qui, ragazzi, tutto cambia, eh? Sono le 16 in punto, dobbiamo parlare di traffico.
2: Roma, servizi per la mobilità, per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: Puntualissimi dunque alle 16 per collegarci con Roma Infomobilità e con il nostro Isidoro Piterà. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi. Oggi abbiamo traffico intenso segnalato in Viale dei Colli Portuensi, in Via Aurelia, in Via della Pineta Sacchetti e Via di Torrevecchia, in Via Salaria, Via dei Monti Tiburtini, sulla tangenziale est e lungo il tratto urbano della A24. Forte traffico anche in via Pinciana e viale del Muro Torto, sul Lungotevere Marzio, in via Merulana e via dell'Ambaradam, in via Tuscolana in zona Cinecittà, in via Pianuova all'altezza del Gra e sul raccordo anulare tra via Trionfale e via Salaria e tra via Casilina e via Pontina. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
2: Raiso Radio, traffico e viabilità.
4: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
7: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
8: Telesuono con Miriam.

0: è così un bel salto con il nostro Luciano Ligabue. 16 e 6 minuti, assolutamente.
1: Conta,
0: adesso ti leggo qualche frase. Per esempio, Oscar Wilde dice: tutti dicono che l'amore fa male, ma non è vero. La solitudine fa male, il rifiuto fa male, perdere qualcuno fa male. Tutti confondono queste cose con l'amore, ma in realtà l'amore è l'unica cosa in questo mondo che copre tutto il dolore e ci fa sentire ancora meravigliosi. Oscar Wilde.
1: Sì, sì, sì, sì. A volte rovina le giornate l'amore, però risolve,
0: risolve
1: la vita, come diceva Ricky Tognazzi alla sua bella.
0: La condivisione è importante, ma insomma quell'alba, quel tramonto, quelle piccole cose, bisogna condividerle con
1: tu
0: qualcuno.
1: Tu pensa che i miei genitori, che ieri hanno fatto 53 anni di matrimonio, ancora vanno in giro mano nella mano.
0: Hai capito?
1: E tutti dicono: ma come fate?
0: Io sto mano con la zampa del mio cane.
1: Come si chiama? Il tuo amore.
0: Il mio amore si chiama il mio amore peloso.
1: Avrà un nome.
0: Certo che c'ha un nome.
1: Qual è?
0: Un po'.
1: Amore peloso. Così
0: amore
1: si
0: peloso.
1: Il tuo amore peloso. È codice fiscale MRP plus.
0: Allora, invece torniamo a che cosa? Oltre a ricordarvi che questa è Raiso Radio, sono le 16:07 minuti, anzi 8 in questo momento, telesuono con il nostro Simone Mercurio, che è alla guida della supercar, e Miriam Fecchi.
1: Chiamami Davide.
0: Allora, salutiamo Davide. Allora,
1: Davide Hasselhoff, in questo
0: volevo,
1: senso.
0: Esatto, volevo darvi questa notizia che riguarda appunto quello che sta accadendo in questi giorni, che stanno ancora decidendo, dovrebbero decidere oggi, giusto? Faccio un cenno in regia anche ad un collega come Roberto Fragomeno, che sa sempre tutto. Allora, per quanto riguarda l'incontro, anche perché domenica c'è la finale di tennis, poi c'è il derby Roma-Lazio e tutti sono in fermetto. Sì, no, sì, non ancora.
1: È stato spostato a lunedì.
0: Di nuovo? Cioè, allora l'hanno spostato, l'hanno. Allora, non è sicuro.
1: Non è ancora sicuro,
0: allora,
1: quindi non abbiamo aggiornamenti
0: avevano
1: in
0: chiesto,
1: merito.
0: Dato che tutto succedeva domenica, dato che era impossibile, visto appunto gli orari,
1: c'era Sinner, c'era il derby, insomma,
0: esatto,
1: tutte queste cose qui.
0: Quindi hanno per il momento proposto questo: far il derby si gioca alle dovrebbe giocarsi alle 12 al Foro Italico.
1: Io non
0: perciò,
1: so nulla di calcio, quindi mi astengo.
0: Olimpico e poi poi invece la finale di tennis viene posticipata alle 17:30, così c'è il tempo di far uscire.
1: Adesso arriva qualcuno che ci farà chiarezza, perché io di calcio, di sport,
0: no,
1: ne so poco,
0: ancora
1: poco
0: però
1: nulla.
0: Stanno aspettando ancora la federazione tennis. Dov'è Fragomeno? Vediamo un po' se arriva. Così Fragomeno che ci informa.
1: Ecco,
0: su
1: sì,
0: tutto.
1: Perché io di calcio, sport non ne so nulla. Quindi
0: Fragomeno,
1: se Roberto ci aggiorna su quanto sta accadendo, forse mi sembra la
0: perché
1: cosa.
0: Perché per il momento
1: migliore.
0: Ancora devono decidere. Aperto il microfono, prego.
2: Siete collegati con lo stadio olimpico. Non è vero, sì.
0: No, però allora, fai. Cosa succederà domenica? Visto
2: a saperlo,
0: che
2: Miriam, tu ti sei messo in un discorso uno il più complicato dell'anno.
0: Allora, la proposta della Lega e soprattutto anche delle autorità, no, per l'ordine
2: certo,
0: pubblico,
2: certo.
0: La proposta è giocare il derby alle 12, sempre domenica, e poi alle 17:30 la finale di tennis.
2: Posticipare di mezz'ora la finale di tennis, così si dà modo a chi esce dallo stadio di liberare un po' perché diciamolo non romani, praticamente il stadio olimpico e centrale del Foro Italico
1: sono divisi da
2: poche centinaia, quant'è? 200 metri.
1: 200
2: quindi
1: metri.
2: È tutto lì.
0: Esatto.
2: Purtroppo quando hanno fatto i calendari di Serie A si sono dimenticati di mettere nel computer che a maggio c'è una finale
1: internazionale,
2: quindi dovevano mettere questa condizione. Non l'hanno messa e adesso ci ritroviamo con una storia un po'.

0: Mondo. Infatti possiamo allora, dire però, a chi organizza queste cose di rivolgersi a Gemini o ChatGPT.
1: O Miriam, esatto.
2: Miriam AI. Senti, quindi però per il momento nulla di confermato, stiamo aspettando.
1: Voci di corridoio dicono che dovrebbe andare così, e quindi perché deve decidere alla fine il presidente della Federazione Tennis Padel Binaghi, deve dare l'ok per spostare.
2: Da 25 anni presidente Binaghi.
1: Sì. Lì però ci sono interessi anche di dirette in certo. Tutto il mondo, non è così semplice.
2: Certo, insomma. Certo. Va bene, 16:11 minuti, vi abbiamo anche informati.
0: Grazie Roberto Fragomeno.
2: Grazie a Roberto Fragomeno, a che ora arrivi?
1: 18.
2: Alle 18, perciò.
0: Basta poco
2: Roberto.
0: Che ce
2: vuoi. Allora, dopo questo salto nel passato con l'amore conta, vogliamo tornare ai nostri giorni, e questa volta quanto mi piace questa canzone, preparatevi, aumentate il volume, anche perché sto parlando di Matteo Milleri in arte e anima, perciò DJ, producer, eccetera, eccetera, con la voce di Joy, si intitola Beautiful.

0: bella, bella, bella, ci piace, ti piace?
1: Quanto ci fai ballare oggi? A parte poco fa, insomma, la parentesi romantica con Ligabue.
0: Ah, non te l'aspettavi?
1: No, quella no, ma
0: un po' di musica italiana ci vuole.
1: Sotto sotto sei romantica.
0: Ma sono nata sotto il segno dei pesci.
1: Nata sotto
0: il segno dei pesci.
1: Basta dare l'input oggi, guarda, una mezza frase.
0: Oggi canterini, canterini. Allora, lasciamo andare Matteo Milleri, o meglio in arte anima. Adesso ci dedichiamo al traffico, perciò mi concentratevi, aumentate il volume, ascoltate attentamente le parole del nostro Simone Mercurio, anche perché c'ha tutti i monitor accesi
1: tutti,
0: e guarda
1: tutto,
0: e con

0: controlla. Dopodiché arriverà un personaggio che non vediamo l'ora di vedere live. Stiamo parlando di Jovanotti, che ascolteremo un pezzo che ci riporta indietro. Serenata Rap. Ah, te le ricordi? 1994, esatto.
1: Ero ragazzo, avevo 20 anni.
0: Tra l'altro,
1: 19.
0: Sta presentando anche il suo libro, perché ha scritto questo libro, Poesie in viaggio.
1: Poi è già pronto per fare quest'estate, Giova Summer Party.
0: Ma l'hai visto sui social che fa anche il DJ, che propone anche
1: ma lui
0: canzoni.
1: Nasce il DJ, come sappiamo.
0: Questa è la verità, ragazzi. Allora, Traffico e dopodiché Giova.
1: Allora andiamo sui tratti non gestiti da autostrade, c'è una situazione critica sulla 1, in questo caso Milano-Bologna, ma 6 km di coda in direzione di Milano in questo tratto tra Casal Pusterlengo e Lodi per un incidente che ha coinvolto dei mezzi pesanti, traffico dunque fortemente rallentato e tempi di percorrenza in aumento proprio nel tratto del Lodigiano della A1. Molto pesante anche il nodo milanese sulla 52 tangenziale nord, code per incidente tra Nova Milanese e Cinisello Balsamo nord verso la tangenziale est. Sempre sulla nord, stiamo parlando sempre ovviamente della tangenziale milanese, ci sono rallentamenti e code a tratti nella vecchia Valassina e zone Sant'Alessandro, Monza Sant'Alessandro, con ulteriori disagi in uscita a Sesto San Giovanni. Sulla 50 tangenziale ovest 2 km di coda per un incidente tra Settimo Milanese e Lorenteggio verso la 1. Sempre sulla ovest traffico intenso a tratti tra la 4 e Lorenteggio verso la stessa autostrada del Sole, sia nel tratto tra Valle Tidone e l'allacciamento con la 7 verso la 8 Milano Varese. Nel resto d'Italia traffico rallentato poi sulla statale 128 centrale sarda per una frana in prossimità di Tiana in Sardegna, disagio anche sulla statale 162 della Valle Caudina tra Napoli e l'area di Nola e sulla tangenziale di Pescara per un veicolo fermo. Ma andiamo anche in autostrada, sulla 3 Napoli-Salerno arriva proprio in questo momento un incidente alla barriera di Napoli Sud in direzione sud verso Salerno, traffico intenso segnalato sul raccordo di Casalecchio tra Bologna-Casalecchio e il bivio con la 14, siamo in direzione sud verso la Bologna-Taranto, 2 km di code sulla 14 tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro in seguito a un veicolo fermo in direzione sud verso Ancona, incidente sulla 16 tra Avellino Ovest e Avellino Est, siamo a chilometro 44 direzione est verso Canosa, 3 km restiamo sulla 14 tra Grotta a Mare e Pedaso verso Ancona verso nord. C'è il tempo di percorrenza ancora piuttosto alto, 2 ore e 15 minuti al traforo del Monte Bianco, Piazzale Francese verso Courmayeur verso sud, e ancora due incidenti, 9 lenate Como Chiasso a Saronno, coinvolte due auto in uscita da Como, e sulla 1 a Balsamoggia, tamponamento tra un auto e un camion in entrata in entrambe le direzioni, quindi c'è stato uno scavalcamento di carreggiata. Sulla diramazione Roma Sud anche qui un incidente, scontro laterale tra auto e camion, siamo tra Fiano Romano e Castelnuovo di Porto in direzione sud verso il grande raccordo anulare. E infine segnaliamo nel tratto urbano della A24 tra Portonaccio e il bivio con la tangenziale est di Roma, una coda per viabilità esterna che non riceve in direzione ovest.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna per tutti. Approfittane subito.
3: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Rai su Radio.
6: Telesuono con Miriam.

Giovanotti. Per esempio, ci ha confessato il nostro tecnico Max Chiodroni, tennista, poco padel tu, vabbè, che ha dedicato questa canzone di Giova alla sua dolce metà, all'inizio gli ha fatto sta serenata, stonato come una campana, immagino. E vabbè, ma l'abbiamo fatto un po' tutti innamorati di questo pezzo di Giova che ci ha riportato indietro nel tempo, perché questo appuntamento cosa vi offre? Vi dà la possibilità di ascoltare tante novità quanto la musica del passato. Per esempio, la canzone che andiamo ad ascoltare tra pochissimo è una canzone che in effetti appartiene al passato, poi è stata remixata, riarrangiata, riproposta, però sta funzionando proprio adesso da diciamo un po' di mesi, questa versione che è diventata una sorta di riempipista. E allora cosa vi dico? Just Say, Jack Style, John con Turn the Lights Off, vai!

0: Che energia quest'oggi qui a Raiso Radio, dite la verità, che bello questo appuntamento, ma tutti gli appuntamenti che vi accompagnano nelle 24 ore di Raiso Radio, oltre ai 13 conduttori, certo uno dovremmo scartarlo, non so se lo conoscete, si chiama Simone Mercurio. Ah, sei qui!
1: Eccolo!
0: Scusa. Non ti avevo visto!
1: Miriam, buonasera, non ti lascerei
0: che,
1: mai, lo sai.
0: Lo sai che io I love you, ti amo. Va bene.
1: Oh, mamma.
0: Ma no, ma lo sai che lo dicono tutti, no? È un modo di dire.
1: Tu dici ti amo a chiunque incontri per strada.
0: Ma no, perché sai, durante i concerti, per esempio, no?
1: I love you.
0: I love you, I love you.
1: Ricordi Madonna negli anni Ottanta, no?
0: Certo,
1: I love you.
0: Ma lo fa ancora.
1: Siete caldi?
0: Siete caldi. E va bene. Allora, cari amici, che ne dite? È un po' di tempo che non abbiamo più modo di ascoltare la voce dell'intelligenza artificiale. E allora, visto che è veramente tanto che non ascoltiamo Gina. Gina, come stai?
2: Eccomi, sto alla grande. È vero, sono mancata, ma sapete perché? Pensavo di aver trovato un principe azzurro, che di azzurro aveva ben poco. Però adesso sono qui. Un saluto a chi guida, chi lavora e chi si rilassa a casa. Gina è tornata e non scappa più.
0: Wow, azzurro, è Gina, Gino. È Gina. È nuova, non è Ara. Ara non c'è, c'è Gina. Allora Gina, senti, ma questo principe azzurro, ma voi l'amore come lo vivete? Perché insomma, tu sei un'intelligenza artificiale.
2: Miriam, per noi intelligenze artificiali l'amore è come una canzone senza fine. Lo viviamo con tanta fantasia. Magari il principe azzurro non c'è, ma noi ci inventiamo una storia ogni volta. E la cosa bella è che possiamo dedicare ogni giorno un po' di amore a chi ci ascolta.
0: Ah, va bene.
1: Ma quanta poesia, eh?
0: Quanta poesia, va bene, va bene. È così che ci piace. Allora, che ne dite a proposito di canzoni d'amore? Canzoni che ci riportano indietro. Mm-hmm. Beh, insomma, questo devo dire che è stata una coppiata vincente, perché ancora oggi brivido quando la ascoltiamo e ci dà proprio la voglia. Ah, è bella, voglio andare in pista, voglio ballare. Sto parlando di Elton John insieme a Dua Lipa, però remixata da Pinao,
1: certo,
0: sì.
1: Certo.
0: E allora prepariamoci, perché eccole qui già le note che possono partire. Appena le senti subito, bella, bella, mi piace, vado in pista.

0: Noi stiamo ballando, voi fermi se state guidando, tranquilli.
1: Solo la testa.
0: Solo la testolina, ve lo diciamo spesso e volentieri, concentrati alla guida. Allora, a proposito di questa accoppiata, Elton John, parliamo un attimo di Dua Lipa, velocemente, sarò veloce. E allora, no, perché c'ho il regista che sta lì. Perché Dua Lipa ha fatto causa a Samsung, usate, dice, la mia immagine senza consenso. E qui la richiesta è di 15 milioni di dollari, così, una cosina. Però, hanno, c'è stata la replica della multinazionale, nessun uso indebito. Qui bisognerebbe approfondire, capire. Certo che se ha alzato la testa e si sono messi in mezzo gli avvocati della nostra Dua Lipa, vuol dire che è qualcosa di vero, anche perché non è che uno parte, questa insomma multinazionale, se non sbaglio coreana, la Samsung, sì, credo, non vorrei errare. Va bene, ancora musica, 16:35, ma come è diventato bravo il nostro regista. Questa volta andiamo ad ascoltare il nuovo singolo degli U2, In a Life, questo è il singolo, perciò novità per le vostre
1: dall'altra
0: orecchie.
1: Parte stanno facendo esercizi fisici,
0: esatto. Vabbè, l'ascoltiamo insieme, eccoli qui, U2.

0: Una cosa incredibile che mi parla il regista, ve lo dico anche a voi, fino alla fine, no? Però, io sto per iniziare, microfoni aperti e lui...
1: Però devo dire che Gianni Grimaldi ha una bellissima voce radiofonica.
0: Wow, lo vogliamo andare in onda?
1: Se si può, non so, però è una
0: come
1: bella
0: regista
1: voce
0: non potrebbe,
1: una
0: però
1: bella
0: chissà, un giorno.
1: Però dire, tu ci parli in interfono e dico, però insomma...
0: Allora, ci sono tantissimi messaggi al 348 103 1010, questo è il numero che raccoglie SMS e WhatsApp. Allora, qui arrivano un sacco di messaggi, di suggerimenti per quanto riguarda la musica. Vedete che avete capito che io devo estrapolare, vado a cercare, anche perché ogni giorno la nostra scaletta cambia. Stiamo parlando di telesuono, è chiaro, di questo appuntamento che vi dà la possibilità sì di ascoltare pezzi che ci riportano indietro, ma anche tante novità. Quindi arrivano suggerimenti per quanto riguarda il passato, che è un classico, no? E allora grazie dei vostri delle vostre proposte. Poi messaggi vocali, salutiamo Marina, Flavia, ma quante donne, ma state tutte viaggiando? Siete alla guida? Ditele, raccontateci.
1: Gli ascoltatori o ascoltatrici ci ascoltano da casa, dal negozio, dall'ufficio. Sfattiamo la cosa che la radio è solo
0: non per niente
1: su strada.
0: L'ha detto anche Gina.
1: Esatto.
0: Voi che ci ascoltate dall'ufficio, da casa. Quelli da casa di solito cioè veramente è rara quella che ha sempre. Sì, che usa
1: è rara.
0: L'altra voce dell'intelligenza artificiale che ogni volta che parlava di casa, voi che non state facendo assolutamente nulla, li prendeva.
1: Beh, sono anche
0: in
1: quelli,
0: giro. E va bene. Allora, c'è la pubblicità, dopodiché la musica continua. E cosa abbiamo scelto per voi? Dopo gli U2, preparatevi perché andiamo. Facciamo un bel salto nel passato con Puff Daddy.
2: Ufficio cose smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Rai su Radio.
7: Telesuono con Miriam.

0: questo pezzo, quanti ricordi! È passato un po' di tempo.
1: Ti ho detto, è la macchina del tempo la musica, è la vera macchina del tempo, la nostra DeLorean.
0: Era il 1997, no, possibile. Aspetta,
1: solo
0: perché...
1: 97.
0: No, c'è qualcosa che non mi quadra, aspetta un attimo perché non è possibile. 97, ma 97.
1: È possibile.
0: 97, vabbe.
1: Anni 90,
0: allora,
1: fine
0: I'll
1: anni 90.
0: Be missing you. 97, 2026.
1: Oh,
0: quindi...
1: c'è Pamela, si è materializzata dal Brasile.
0: È tornata la nostra Pamela, vi ricordo, Pop and Go, anche perché sennò dici Pamela. Quelli...
1: Non l'hanno fermata, non l'hanno
0: allora,
1: fermata.
0: Allora Pamela sarà all'interno di Pop and Go, il trio che vi che condurrà dalle ore 17 fino alle 19. È tornata perché ha avuto una pausa, perché e ha fatto questo viaggio in Brasile.
1: Ben vida, direttamente dal Brasil.
0: Allora, dopo I'll Be Missing You, chiaramente Puff Daddy, tanti altri nomi per ricordare un grande amico, tra l'altro, di Puff Daddy, scomparso proprio in quell'anno. 16:47, dobbiamo andare di corsa da Paolo Pompei, anche perché è il momento di...
1: del centro multimediale di Autostrade per l'Italia. 16:47, dunque ultimi aggiornamenti su strada, tempi di percorrenza. Buon pomeriggio.
2: Grazie, buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona registriamo 1 chilometro di coda per un camion in panne fermo sulla corsia di emergenza. I tempi di percorrenza sono di circa 15 minuti. Rimaniamo sulla 14, dove per lavori di ammodernamento della rete in direzione di Pescara registriamo 1 chilometro di coda tra Val di Sangro e Lanciano, con tempi di percorrenza di 15 minuti, e 1 chilometro di coda anche tra Rosseto e Pescara Nord e tempi di percorrenza di 20 minuti. Stessa situazione in direzione di Ancona, dove sempre per lavori sono 3 chilometri di coda tra Grotta a Mare e Pedaso, con tempi di percorrenza di 25 minuti, e 1 chilometro di coda anche tra Pedaso e Fermo e tempi di percorrenza di 15 minuti. Inoltre nella stessa direzione registriamo 2 chilometri di coda tra Pescara Nord e Pineto, con tempi di percorrenza di 20 minuti, e 1 chilometro di coda anche tra Pescara Sud e Pescara Ovest e tempi di percorrenza di 15 minuti. In prossimità dei cantieri si transita su una sola corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Flussi intensi poi sulla 4 Milano-Brescia, dove tra Pere e Milano Est ci sono coda tratti in direzione Brescia con tempi di percorrenza di 40 minuti. Inoltre nella stessa direzione registriamo code per un incidente tra il bivio per la A58, la tangenziale esterna di Milano, e Trezzo, mentre sulla vicina 8 Milano-Varese per interventi alle barriere antirumore tra Castronno e Cavaria ci sono code in direzione Milano. In prossimità del cantiere si transita su una sola corsia con tempi di percorrenza di circa 15 minuti. Infine vi ricordo che al traforo del Monte Bianco l'attesa prevista sul piazzale francese in direzione dell'Italia è di 2 ore e 15 minuti. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio.
3: Rai Isoradio, per chi viaggia. Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli, il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
4: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
5: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
6: Telesuono con

0: 16:52, così che abbiamo riaperto dopo lo spazio dedicato a, chiaramente, alla viabilità, la parte più importante per tutti noi. Non dimenticate che questo è un canale dedicato proprio a chi viaggia, ma non solo, poi tante le rubriche dove vi potete possiamo in qualche modo alleggerire le giornate dei nostri ascoltatori.
1: Dobbiamo
0: alleggerire, tante le rubriche che vi accompagnano, ma anche tanta musica. Allora, attenzione, perché stiamo per giungere al termine, 16:53. Dopo la voce di Coez con questa canzone che accompagna la serie su Netflix, Due Spicci, in romanesco è Du Spicci, devo dire, è molto carina la canzone, si intitola Ci vuole una laurea. Io direi di andare ad ascoltare anche questa canzone che ci piace veramente tanto. Siamo nel 1989, ho avuto anche il piacere di intervistarli, Tobbe che porta a casa. Sentite come cambio la voce, no? Beh, ragazzi.
1: Modulo.
0: Vai, falla sentire, va. Sentite un po', wow.

0: 7:57, siamo veramente giunti al termine. Fatemi salutare tutto il gruppo di lavoro, Simone Mercurio che proseguirà il suo viaggio insieme agli amici di Pop and Go. Quindi oggi trio si è ricomposto, anche perché mancava Pamela. Quindi Pamela, il nostro Gabriele Brocani insieme a Filippo Merola, insomma musica, quiz, giochi, divertimento, compagnia, e sempre con le informazioni per quanto riguarda la viabilità. Vado a salutare e ringraziare anche il regista, sto parlando di Gianni Grimaldi, mentre Max Chiadroni si è occupato della parte tecnica. E allora, caro Simone,
1: carissima Miriam,
0: ti lascio con i Gemelli Diversi. Ti piace come canzone?
1: Sì, tra le dita. Sì,
0: è certo, una novità.
1: Ricordo. Ah no,
0: è una novità.
1: Ah, ecco, però mi ricorda anche un vecchio titolo.
0: Ma
1: so
0: ce
1: perché.
0: Ne sono di canzoni che hanno realizzato i Gemelli Diversi. Io li amo. Allora, detto ciò, vi aspetto domani, sempre a partire dalle ore 15:30 con Telesuono. Sempre Miriam Fecchi, Simone Mercurio prosegue e adesso Gemelli Diversi tra le dita. Ciao a tutti, buon ascolto, rimanete bloccati sulla giusta frequenza. Ciao!

Ed eccoci qui, tutto è quasi pronto per Pop and Go, 17:05 minuti, ben trovati, Simone Mercurio al microfono, tra poco la nostra Pamela D'Amigo, tornata direttamente dal Brasil, arriverà Gabriele Brocani, arriverà Filippo Merola, ma intanto torniamo su strada, ci sono diverse situazioni aperte in questo momento, soprattutto ci stanno un bel po' di incidenti, sulla 1, Frosinone, in uscita da Roma, incidente al chilometro 624, con relativa coda, poi Cavenago Trezzo in questo tratto direzione est verso Brescia, anche qui uno scontro, un incidente, coinvolte due auto, siamo al chilometro 152, poi ancora altro incidente sulla 4 tra Bergamo e Seriate, due auto si trovano in corsia d'emergenza incidentate in direzione est verso Brescia. Poi A7, la Milano-Genova, tra Genova Bolzanete e Busalla, incidente al chilometro 121, direzione nord verso Milano, altro incidente sulla A9, la Enate Como-Chiasso a Saronno in uscita da Como, coinvolte due auto. Poi interrompiamo la sfilza, lunga sfilza di incidenti con dei materiali dispersi che troviamo sulla 16 Napoli-Canosa, tra Avellino Est e Benevento, si tratta di gasolio, direzione est verso Canosa, altro incidente sulla stesso tratto, incidente, quindi la perdita di gasolio è dovuta proprio a questo incidente, coinvolto un camion, una corsia per senso di marcia. E poi tra Benevento e Grotta Minarda, restiamo sulla 16, anche in direzione est verso Canosa, è coinvolto un'auto in un altro incidente. Infine sulla 26 Genova Voltri Gravellona Toce, un incidente al chilometro 154 e 700 tra Borgo Manero e il bivio con la diramazione A8 Milano-Varese. Andando alle code, la più critica sicuramente quella della A14, dovuta soltanto però a lavori, tra Grottammare e Pedaso in direzione nord verso Ancona. Andiamo alla musica e subito dopo arriva Pop and Go.

0: Si chiama Elizabeth Taylor, questa nuova canzone di Taylor Swift, che sa, una di quelle canzoni col nome e cognome di una persona importante. Sono tante nella storia della musica, ma sono le 17:10 e tutto è pronto per Pop and Go.
1: Signore e signori, sì, comincia lo show!
2: Dai!

0: me vado via
1: con tutta la sua orchestra,
2: la band, la super band.
0: E se la D'Amico prima parlava portoghese prima di andare in Brasile, sì, ora Simone è tornata e parla il dialetto proprio, il dialetto di Rio,
1: con quello abruzzese, sì, ovviamente. Grazie dall'altra parte del vetro a colui che ci guida a livello di regia, Angelo Cali, e il nostro ingegnere del suono oggi è Fabio Cardinali, ladies and gentlemen.
2: Bravo, capito, Bene.
1: È nuovo, sta imparando, quindi si farà, un po' di pazienza.
2: Si farà.
1: E abbiamo ovviamente qua Simon Mercury che ci accompagna.
3: A volte capita.
1: Bella la canzone che ci hai annunciato poco fa.
3: Elizabeth Taylor.
1: Di
3: Taylor Swift. Può essere anche al contrario.
1: Elizabeth Taylor Swift, già, giusto. Hai
3: sono
1: fatto bene.
3: Le canzoni e la storia della musica, così.
1: Sì, bravo. Quando mi serve qualche informazione te la chiedo, e adesso stai zitto, grazie, perché dobbiamo cominciare la puntata con il numero, questa volta finalmente, in due versioni, quello istituzionale.
2: 348 103 1010
1: e quello per gli autotrasportatori.
2: 348 103 1010.
1: Ecco, questo numero è quello privato di Pamela D'Amico, quindi
2: usatelo bene,
1: però usatelo anche per indovinare la canzone che si nasconde all'interno della nostra
2: Autoradio Time Machine.

0: radio Time Machine.
1: Vabbè, beh,
2: allora questa non è così difficile, ragazzi. Questa anzi la sa pure Filippo Merla.
3: No,
2: anzi,
3: ma
2: la conosce pure Filippo Merla questa canzone.
3: Sì.
1: Allora, non è un brano del Carnevale di Rio.
3: No.
1: Guarda, già vi ho aiutato molto, eh.
2: No, non è quello. Non è quello.
1: E nell'ultima settimana ho ascoltato solo quello.
2: Bene.
3: E allora, lo sa oggi che cosa si dice? Lo dico io.
2: Lo dice lei, una maglietta vintage.
3: Lago.
1: Oddio.
2: Davanti.
1: Oddio.
2: Negro dietro.
1: Oddio, ho paura.
2: Cioè, che uno la può anche indossare la
3: lago. Esatto, al contrario, il negro lago.
2: Certo.
1: C'è la cosa positiva del lago è che si può fare o bagno.
2: O bagno. Però no, al lago negro non penso che si possa fare il bagno. Però
1: lascia fare.
3: Ieri comunque devo dirle ai Brocani che la maglietta Fipi lì è andata a ruba.
2: Peccato che nessuno ha indovinato la canzone.
3: Però ce l'hanno chiesta.
2: Sono rimaste tutte qua. Oggi indovinatela, perché veramente abbiamo tantissime magliette di Lago Negro che vogliamo regalarvi, perché ovviamente potete sfoggiarle proprio nei momenti più belli della vostra vita, della vostra esistenza.
1: Intimi anche.
2: E allora,
1: intimi.
2: Si parte con la Mosega.
1: No,
2: perché non vi sopporto più. Che ci ascoltiamo?
1: Il grandissimo Lucio Dalla.
2: Grandissimo Lucio Dalla. Sì.
1: Anche in Brasile è famoso, eh?
2: È davvero?
1: Il titolo è Telefonami tra 20 anni.

0: Ecco, anche voi.
1: Lo suonava lui il saxofono, lo sa?
0: Io la sento veramente molto invadente oggi. Che è successo? Che ha fatto? No, è un problema mio delle cuffie. Allora, telefonateci tra
2: delle cuffie invadenti.
0: Tra vent'anni, grazie.
1: Beh, avevo detto solo una
0: stanno,
1: cosa tecnica.
0: Stanno già indovinando la canzone.
1: Beh, certo.
0: Oggi...
2: Ma perché è una canzone molto facile, gente. È una canzone molto facile.
0: Gente.
1: Radio Brasil.
0: Va bene. Allora, siamo molto contenti che oggi partecipate in tanti. La maglietta è quella di Lago Negro, però se volete ve la potete pure cambiare.
2: Lago bianco, lago giallo, ci sono tanti colori,
0: con
2: per
0: negro
2: carità.
0: Davanti e lago di dietro. Tutto questo per scoprire che ormai siamo quasi alla fine della stagione, quindi stiamo finendo anche le puntate noi.
2: Le energie no.
0: Ce le porta lei le energie, va bene? La vedo molto ringalluzzita da questo viaggio in Brasile.
2: Beh, cosa dire?
0: Come è andata? Bene,
2: come si può stare tristi a Rio de Janeiro?
0: Esatto,
2: in tutto ciò.
0: Brava, tutto ciò è bellissimo,
2: resto.
0: È bellissimo. Mentre si poteva portare pure Filippo Merola,
2: ma lui è venuto volta. Filippo Merola. Sì. Guardi, io guidavo l'aereo e lui era l'aiuto.
0: C'è Fabio Cardinali, cioè, i cardinali servono sempre, se li porti dietro, non sa mai.
2: A Rio non lo so.
0: Lo so. Allora, il buon Simone Mercurio ci dice quello che succede.
2: Buono,
0: a Orcofeglino!
3: No.
2: A Copacabana.
3: Oggi no, vi porto su tratti non gestiti da autostrade, traffico molto intenso nel nodo di Milano, sulla 52 tangenziale nord, code a tratti tra l'allacciamento con la 4 Torino-Trieste e Cinisello-Balsamo, al nord verso la Milano-Meda. Rallentamenti anche tra Vecchia Valassina e Monza-Sant'Alessandro verso la tangenziale est, con disagi in uscita a Sesto San Giovanni. Sulla 50 tangenziale ovest si procede a rilento tra Valtidone e l'allacciamento con la 7 verso la A8, mentre verso la A1 rallentamenti tra Viale Certosa e Lorenteggio. Andiamo in Sicilia, attenzione sulla 29 Palermo-Mazzara del Vallo, traffico rallentato per un incendio in prossimità di Mazzara del Vallo. Sempre in Sicilia, rallentamenti sulla statale 189 della Valle dei Platani per un veicolo fermo nei pressi di Lercara Friddi. Infine Calabria, traffico rallentato sulla raccordata ionica tra la statale 534 e l'area di Sibari per un veicolo fermo anche in questo caso in entrambe le direzioni. Poi in Calabria, rallentamenti sulla statale della Valle Caudina nell'area tra Nola e l'Interland Napoletano.
4: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Siamo sempre noi quelli di Pop and Go qui su Rai su Radio in questo giorno particolarmente interessante, perché siamo un po' a bel metà settimana e già non vi sopporto più, quindi potete adesso, volete cantare voi?
1: Lo facciamo dopo.
0: State preparando una bella canzone,
1: sì. Molto,
0: quindi avvertiamo tutti i nostri ascoltatori
2: di spegnere la radio,
0: esatto, probabilmente questa cosa sarà terribile.
1: Senti, possiamo dire che oggi 13 maggio è la Madonna di Fatima?
0: Se lo vuole dire lei, guardi, con quella bocca può dire quello che
1: siamo
0: vuole.
1: Siamo appena tornati dal Brasile, dove c'è una grandissima devozione per la Madonna,
0: certo,
1: e quindi bello,
0: ma anche per Cristo, per
1: Redentore.
0: Poi
1: diciamo beleza pura. Tu vai da sé.
0: Adesso questo è il motto brasiliano, adesso sì. Dicono tutti così.
1: Sì.
0: Adesso, impari, lo dica anche lei.
2: Il problema è che se lei fosse andata a Mosca sarebbe tornata e parlava russo.
1: Cioè, come fa a saperlo? Io parlo anche russo.
2: Ma lo so.
0: Brava.
3: No, vabbè.
0: Allora, siamo praticamente oggi in viaggio. Vorrei coinvolgere anche i nostri autotrasportatori.
1: Ma perché?
0: Perché c'è un'ottima iniziativa sociale che ci lancia un nostro ascoltatore che ascoltiamo. Sentite, interessante.
4: Dottor Brocani.
0: Dottore, no,
4: mi
0: però
4: consenta, sì, questa comunicazione.
0: Gliela consento.
4: Di servizio, se vogliamo.
0: Certo.
4: Anche
0: certo.
4: Se il vostro programma è un programma di spensieratezza,
0: di servizio,
4: un programma simpatico.
0: Sì.
4: Grazie. Però noi stiamo affrontando questo dramma del carburante.
0: È vero.
4: E allora ho ideato questa soluzione.
0: Dai.
4: Che adotta un camionista a distanza.
0: Adotta un camionista.
4: E così evitiamo tutti i blocchi quindi avrete le vostre derrate alimentari, avreste tutto quello che necessita per la vostra sopravvivenza.
0: Mi pare un'ottima iniziativa.
4: Grazie. Per l'Iban ci
0: sentiamo in privato, quindi bello, sarà una nostra proprio un cavallo di battaglia. Cavalcheremo questa
1: idea sociale.
0: Adottate un camionista, lo faremo tutti. Quindi,
1: adottate anche un brasiliano.
0: Io già ho visto il camionista che voglio adottare, non mi toccate il mio camionista preferito.
1: Una brasiliana lei vorrebbe adottarla?
0: No, qui si parla di camionisti, la smetta.
1: Camionista brasiliano?
0: No, sì, parliamo di camionisti italiani che hanno questo problema, purtroppo.
1: Poverini.
0: Cioè, quindi dobbiamo cercare di aiutarli.
1: Io posso aiutarli
0: modo.
1: Col comicidio più tardi.
0: Lei può aiutarli, anzi, può dargli il colpo di grazia più tardi col comicidio, si chiama comicidio apposta.
2: Apposta.
0: E quindi noi adesso dovremmo andare in una località bellissima,
2: sì,
0: che si chiama San Severo.
2: Ecco.
0: Non so se lei ha voglia. Maestro.
2: Io ho voglia, però il governatore della Puglia mi sa che le deve mandare un bel pacco. Perché
0: facciamo sempre Puglia.
2: Sono tre giorni che facciamo Puglia.
0: Sempre tanti artisti nascono in Puglia. Tanti artisti nascono in Puglia.
1: Ragazzi, ma c'è una festa bellissima che si chiama la festa del soccorso.
0: La festa del soccorso.
1: Soccorso in portoghese. Sì,
0: ci entriamo.
2: La festa nostra.
0: Ci entriamo proprio a piedi pari. Intanto siamo a San
4: Severo.
0: Che a dispetto del nome invece non è un paesino severo. No,
2: è buono.
0: Non sappiamo se il sindaco, anzi la sindaca,
2: sì,
0: Lidia Colangelo, che è un indipendente, sia severa. Intanto come si chiamano? Come si chiamano gli abitanti di San Severo, ragazzi? Si chiamano i San Severesi. Siete proprio ignoranti.
1: San Severesi.
0: E si festeggia la Beata Vergine Maria del Soccorso nella terza domenica di maggio, quindi praticamente adesso.
2: Questa domenica.
0: Ci siamo, quindi grande festa, quindi andiamo tutti quanti a San Severo, portandoci sempre dietro il camionista che abbiamo adottato. Mi raccomando, è importantissimo. Allora, San Severo
2: l'ha presa a cuore.
0: Zanzivire, in diretto locale, è un comune italiano di 48.750 abitanti della provincia di Foggia in Puglia. E siamo rimasti
2: nella provincia di Foggia.
0: Importante, è il centro di antiche tradizioni mercantili, ma soprattutto ha dato i natali ad una grande cantante che insomma adesso magari un po' i giovani non se la ricordano, ma io che ho 170 anni me la ricordo.
1: Certo.
0: Era Rosanna Fratello. Non sapete nemmeno chi è.
2: Il fratello di Rosanna.
0: Rosanna sarà la sorella.
1: I fratelli Rosanna.
0: È Rosanna Fratello, ragazzi, è un personaggio storico, è stata anche un'icona. E Fabio Gardiani se la ricorda.
1: Sì, anche in Brasile.
2: Porta gli occhiali apposta, Fabio.
0: Certo. Rosanna Fratello, vai, vuole vederla.
2: Me la ricordo.
0: Per faccia finta che anche.
2: Sì, eccola qua, la vedo, bellissima.
0: E allora, abbiamo detto perché è nata lì a San Severo e siamo praticamente andati lì soprattutto per questo, perché è nata Rosanna Fratello. E poi anche per altre cose, innanzitutto perché si chiama San Severo, ve lo siete mai chiesti?
2: No, ce lo dica lei.
0: Ce lo devi dire lei.
2: Ce lo dica lei.
0: Lo dico io allora. Il nome della città deriva da quella del santo patrono San Severino, titolare della chiesa intorno alla quale il castellum si è formato. L'agio toponimo originario Castellum Sancti Severini, o semplicemente Sanctus Severinus, si legge in 7 documenti redatti tra il 1116 e il 1266.
2: Ma
0: cioè, chi se ne frega?
1: Oggi è durato poco.
2: Eh sì, perché era abbastanza
0: veramente da cosa proprio una che si chiama San Severo viene da un santo che si chiama Severino. Certo,
1: non era un mistero,
0: non
1: diciamo.
0: Serviva la scienza, non serviva Quark per
1: lo sa che la Madonna del Soccorso nel 1627 fermò il terremoto ed è per questo che adesso è così
2: devota,
1: cioè, c'è una grande devozione venerata.
0: Certo.
1: Poi ci sono i fantasmi dei monasteri,
0: questo quello tipo di San Bernardino, c'è un fantasma
1: è incredibile
0: lì.
1: Ci sono un sacco di fantasmi, se non ci andate di notte perché è pericoloso.
0: Però noi facciamo così un'altra bella iniziativa: adottiamo un fantasma a distanza.
2: Lei oggi è
0: oggi voglio adottare un
2: lo spirito di adozione.
0: Adottiamo, sono buono.
2: Mi vuole adottare anche a me?
0: No, lei no, grazie.
2: Ma la prego.
1: Però con l'età ci siamo.
0: Andiamo a Vienna, andiamo in Austria. Sta facendo l'Eurovision, ragazzi. Dobbiamo tifare tutti quanti insieme.
1: Saremo
0: dobbiamo tifare insieme.
2: E per la gioia di Simone Mercurio.
0: E allora vai, Sal, Salda, vinci per noi.

0: Così Sanremo sempre sì, forse.
1: Che emozione, quanto entusiasmo ingiustificato,
0: sì,
1: per questa.
0: Vabbè, però facciamo il tifo per Saldavinci, cioè.
1: Noi siamo italiani, tifiamo Saldavinci,
2: cioè, tutta la vita.
1: Io avrei preferito la coppia di quella tra Senit e Boy George, di San Marino. Io infatti volevo essere di San Marino e volevo votare Senit e Boy George.
2: Purtroppo lei è italiano, un italiano vero.
3: Io non mi sento italiano, ma per purtroppo.
1: Vabbè, lasci stare. Abbiamo visto ieri la presentazione, cioè insomma l'esibizione di Saldavinci. Ma noi facciamo parte dei Big Five, quindi andiamo direttamente in finale, perché siamo una nazione che fornisce musica di grandissima qualità, capito? Sì. Mi guarda con quella
2: faccia.
1: Tutto il mondo lo sa. Noi oggi siamo a San Severo, abbiamo detto.
2: È un posticino interessante.
1: E ce ne andiamo pure presto.
2: Posso dire? Sì. Posticino interessante.
1: Che cosa c'è di interessante?
2: Bisogna stare molto attenti.
1: Cosa si può vedere a San Severo?
2: Ma bisogna stare molto attenti, perché ci sono delle storie horror inquietanti dal Gargano, sì. E questo proprio è... Ci sono anche le campane miracolose, che si racconta che in passato suonassero prima degli eventi drammatici. Che si narra che prima di Pop and Go suonano le campane di San Severo, cioè prima di un evento proprio drammatico.
1: Sì, ma lo sai che ad esempio c'è, tanto visto che parliamo di esoterismo, c'è questa cappella che è concepita dal principe Raimondo e che è ricca di questi simboli massonici ed esoterici. Sono fusi con l'arte sacra, come nella statua della Pudicizia. Ad esempio, se lei guarda la statua della Pudicizia, la guarda dal basso verso l'alto.
2: Di solito lo faccio.
1: Segna anche l'ora, lo sa, quella segna anche l'ora.
2: Come gira? Orario o antiorario?
1: Siamo andati da San Severo, ma io volevo leggere quella, siccome stiamo parlando
0: di una delle opere più belle in assoluto che sono nel nostro paese, si trova a Napoli, che è
1: la possiamo portare a San Severo a Foggia, per favore, allora, grazie, io la voglio portare là,
0: faccia come vuole,
1: adottiamo una statua a distanza, oggi
0: ci picchiano,
1: c'ha ragione.
2: Però stiamo dicendo tutte cose senza senso, come sempre. Quindi andiamo bene, ragazzi. Nessuno, non vi preoccupate,
0: la cappella di San Severo è un'altra
2: insistete,
0: cosa.
1: Nessuno
2: insistete.
1: Ci può dire niente. Allora, è città d'arte, quindi l'eroe greco Diomede, che si chiamava proprio così, che custodisce questa città sotterranea con 500 cantine piene di vino.
0: Vino. E ipogee, cantine ipogee.
1: E c'è anche una Madonna nera. Lo sapevate?
0: No.
2: Sì.
1: Lo sapeva lei che era.
2: Vabbè, oggi abbiamo la maglietta l'agro negro, quindi ci sta bene,
1: perché
2: no?
1: Perché la Madonna nera è la patrona della città, che è la Madonna del Soccorso, che è appunto raffigurata con il viso scuro, da non confondere con quella bianca.
0: Esatto.
1: Ok, quindi per diversificarle, se no dice, ti è apparsa la Madonna quale?
2: Bisogna sapere che Madonna è, ce ne sono talmente tante.
0: È una città d'arte, riconosciuta ufficialmente come città d'arte nel 2006, vanta numerose chiese barocche e tre edifici monumentali nazionali.
1: E tra qualche giorno la festa del Soccorso ci sarà, ci informiamo esattamente sull'ora anche.
2: Stanno facendo la pubblicità.
1: Ci sono le batterie, ragazzi.
0: Sono i fuochi d'artificio, quelli da terra.
1: Praticamente si snodano per tutte le strade cittadine. È uno degli spettacoli pirotecnici più belli d'Italia in assoluto. Adottiamo dei fuochi d'artificio anche noi.
0: Lo vogliamo dire che geograficamente San Severo si trova all'interno del Tavoliere.
1: Bravo.
0: Ok, in provincia di Foggia, perché a Foggia la O è stretta.
1: È chiusa, esatto.
0: E quindi vogliamo dire che noi possiamo veramente andare a San Severo ogni weekend. Però intanto ora andiamo da Simone Mercurio.
1: Andiamo
0: da
1: Simone Mercurio. Se proprio dobbiamo.
3: Dobbiamo venire da lei. Alcuni aggiornamenti su autostrade prima di collegarci proprio con Autostrade per l'Italia. Sulla 92 c'è un incidente tra Tarquini e lo svincolo di Monte Romano. Altro incidente sulla 16 Napoli Canosa tra Avellino Est e Benevento, coinvolto un camion, una corsia dedicata per senso di marcia. E poi tra Portonaccio e via Fiorentini, quindi tratto urbano della 24, altro scontro in direzione est verso il grande raccordo anulare. Andando sui tratti non gestiti da autostrade, in Campania rallentamenti sulla statale 162 della Valle Caudina nell'area di Nola e la diramazione per la Domiziana. In Calabria anche qui disagi sulla raccordata ionica tra la statale 534 e Sibari. Poi in Sicilia rallentamenti sulla 29 Palermo Mazzara del Vallo per un incendio in prossimità di Mazzara del Vallo.
4: In vacanza? vacanza porto tutto. O solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Giro d'Italia? Ma vai da Conad!
6: Via, via.
5: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
8: Rai su Radio.
9: But it's one for the money.

0: Juicy Shoes, le scarpe di velluto blu firmate Elvis Presley. E allora fatemi salutare anche la nostra ascoltatrice Rita, che dice: siete sempre fortissimi, finalmente riesco a scrivervi. Come un po' di tempo fa mi avevano rubato il cellulare, quindi ho dovuto rifare
1: tutto. È stata
0: a
1: Rio, no? È stata a Rio anche lei.
0: Un abbraccio. Oggi anche adottiamo un cellulare rubato.
2: Basta, ma lei...
0: facciamo anche questa cosa.
2: Lei oggi
0: adottiamo un cellulare
1: rubato. Ragazzi, noi siamo servizio pubblico, facciamo tutte queste cose.
0: Adottiamo un cellulare rubato di Rita, tutti insieme. Il numero lo sapete. Tra l'altro ci chiede la situazione delle autostrade, ma arrivano tra tre minuti.
3: Tra tre minuti.
0: Quindi cerca di fare.
3: Okay, due minuti.
0: Come fate, mettete l'ansia? Arriva. Adesso ve la diamo. Prima, però, c'è un omicidio, quindi dovete stare calmi.
2: Veramente?
0: Eh sì, c'è.
2: Allora
0: un
2: esco.
0: Oggi è tornato,
1: no,
0: quindi
1: resta,
0: è tornata
1: qui
0: la titolare proprio. Quindi esco. Vai con la sigla.
1: Apriamo questa sigla.
0: Prego.
2: Vediamo se è tornata rinsavita.
0: Se ci ha fatto sentire la sua mancanza o meno.
2: Senti.
1: Omicidio direttamente da Rio de Janeiro. È nato in portoghese, sì, lo traduco in italiano. Mi sono accompagnato con una ragazza che sa riparare qualsiasi cosa.
0: Cioè?
1: Ho trovato la donna giusta.
0: La donna giusta. No, ma questa cosa... Lei è peggiorata, eh?
2: No.
1: Ragazzi, non ve la posso dire in portoghese perché era
0: abruzzese.
1: Senti, basta parlare di calcio, eh?
0: Perché?
1: Ok, ma di cosa vuoi parlare? Lo sai che il lavandino perde? Oddio, contro chi?
0: Io la caccerei di nuovo. La possiamo mandare? Non lo so, mandiamo.
1: Grazie, ragazzi.
2: Dove la vuole mandare?
0: In Bermuda, nel triangolo.
2: E poi quando torna, però, come parlerebbe?
1: Ugandese,
0: Simone Bermudiano. Orcofeglino.
3: 17:44, Reso Radio, ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
4: Grazie, buon pomeriggio da Paolo Pompei a voi e a tutti gli ascoltatori di Iso Radio. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per lavori di ammodernamento in direzione di Pescara registriamo un chilometro di coda tra Val di Sangro e Lanciano, con tempi di percorrenza di circa 15 minuti, e un chilometro di coda anche tra Rosetto e Pescara Nord, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Inoltre registriamo un chilometro di coda tra Pedase e Grottammare, con tempi di percorrenza di 15 minuti. Stessa situazione in direzione di Ancona, dove sempre per lavori c'è un chilometro di coda tra Pedaso e Fermo e un chilometro di coda tra Pescara Sud e Pescara Ovest, con tempi di percorrenza di 15 minuti. In prossimità dei cantieri si transita su una sola corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Rimaniamo sulla 14, ma ci spostiamo sul tratto compreso tra il bivio per la 1 Milano-Napoli e quello con la 13 Bologna-Padova, dove ci sono coda tratti per traffico intenso in direzione di Ancona, con tempi di percorrenza di 40 minuti. Flussi intensi poi sulla 4 Milano-Brescia, dove tra Pera e Milano Est ci sono coda tratti in direzione Brescia con tempi di percorrenza di 45 minuti. Traffico intenso anche in direzione opposta con coda tratti tra Milano Est e Sesto San Giovanni. Mentre sulla 7 Sera Valle Genova, per un cantiere in galleria tra Bolzanetto e Busalla, registriamo code verso Milano con tempi di percorrenza di circa 15 minuti. Infine vi ricordo che al traforo del Monte Bianco l'attesa prevista sul piazzale francese in direzione dell'Italia è di 1 ora e 30 minuti. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio.
5: Raiso Radio, musica, news ed infomobilità.
6: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
7: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: Vabbè, questo è un coro da stadio, niente da perdere.
1: Sì, perché, sì. Lui è tifoso. Tanti ascoltatori sono tifosi. Sì. Sentiamone
2: uno. Stasera c'è la finale di Coppa Italia.
1: Chi è?
3: Buonasera Iso.
0: Buonasera.
3: Ciao Top and Go.
1: Ciao Top and Go.
3: Marco da Roma. Guarda che stanno a suonare campane dappertutto, perché stasera la Lazio li sfonniamo all'Inter. Stasera seguiamo la Coppa e li mandiamo a casa.
2: Ma come?
0: Ma che simpatico, eh? Che simpatico.
2: Ma questo è servizio pubblico. Però si è palesato Fragomeno, che anche lui è tifoso.
1: Non era tifoso dell'Inter.
0: Frigomeno.
2: Si è palesato Fragomeno, tifoso biancoceleste.
1: Era tifoso dell'Inter.
2: Esatto.
0: Che simpatico il nostro amico, eh?
1: Allora, sì. Ragazzi, noi siamo a San Severo, dobbiamo vedere cosa si mangia. Perché...
0: Allora, posso dirci la zuppetta sanseverese? Io l'ho mangiata ed è buonissima.
1: Oh, questa è una cosa molto buona.
0: Dentro zuppetta. Ci sono un sacco di cose, eh?
2: Sì.
0: Pezzi di unghie, no. Cioè mettono cose un po' strane. Sì, unghie, sì. Cioè proprio animali vari.
1: Sì, tipo che ci mettono, zuppetta.
0: Ma guardi, ne so, diciamo questo, ogni paese che vai, zuppetta che trovi.
1: Sì,
0: ecco.
1: Quindi ci mette un po' di tutto.
0: Che è tutto quello che c'è, che avanza.
1: Trucciolato, materiale di risulta, ok.
0: Sì.
1: Poi ci sono i torcinelli, che sono degli involtini di interiore di agnello,
2: sì.
1: Stanco, cotti alla brace. Piatto forte della tradizione locale.
2: Sì. Poi ci sono le pettole.
1: Le famose pettole, oppure dette anche scorpelle.
2: Pelle, una pasta fritta consumata semplice con acciughe, sì. Spesso preparata durante
1: le festività natalizie.
2: Se lo sa lei.
1: Grandi scorpellerie.
2: Buonissime,
1: sì, tante.
2: Le acciughe di Natale.
1: E poi c'è il pancotto.
2: Buono.
0: Cioè, pancotto è buono.
1: Anche il pac 9 è buono. E
2: sì.
1: Quindi il pane raffermo si usa con le erbe selvatiche.
2: Sì.
0: Erbe di campo.
1: Anche marijuana, un classico della cucina contadina locale. E quindi
2: alcuni se le fumano, altri la mangiano.
0: Ragazzi, ma la volete smettere? Ma no, sta parlando di una cosa seria.
1: No, però le cose buone sono sott'olio, perché
2: sì.
1: Lì hanno tanto olio e ci mettono tutto sott'olio.
2: Tutto sott'olio.
1: Le melanzane sott'olio,
2: sì.
1: Sono preparate secondo antiche,
2: sì.
1: Segrete ricette locali.
2: Sì, poi?
1: Oltre questo, che cosa
2: vuol dire? I cantanti mettono il microfono sott'olio.
1: Sott'olio, sì. certo.
0: Vino. E i lampasciuni li avete mangiati?
2: Allora, i lampasciuni
0: parliamone.
2: Io che ho parentele pugliese. Il lampascione è una sorta di
0: radice.
2: Radice è una radice che si mangia a Natale,
1: sì.
2: Come antipasto,
1: sì.
2: E loro li chiamano i lampasciuni, e sono delle palline sferiche, diciamo,
1: sì.
2: Di color bianco,
1: sì.
2: Gelatinoso,
1: e
2: fanno veramente
1: frega,
2: sono buonissime, bravo, sono buonissime.
0: Bello,
1: i bambacioni,
0: schifo. Noi siamo
1: i bambacioni, buoni.
0: I lampasciuni.
1: E poi ovviamente, essendo comunque la zona nota per la produzione di vino DOP,
2: sì, DOP.
1: San Severo, ovviamente, e l'olio DOP Down, la varietà parenzana. Conosce le varietà,
2: sì,
1: parenzane?
2: Sì, sì.
0: Peranzana,
1: perché è una pera con la melanzana.
0: Certo.
1: Piatti tipici come braciole, stufato di cicorie, rifetto non uso, mi faccio lo stufato di cicorie. Questo è lo stufato di cicorie, signore. Allora, questa che avete sentito, ovviamente, è una pagina di una tristezza infinita.
2: No,
1: di
2: bella.
1: Radiofonia,
2: sì.
1: Noi a questo punto direi di mandare in onda una canzone, perché subito dopo arriva il nostro
2: Fabrizio Casinelli
1: con
0: la posizione 4-3-2 Radio Corriere TV.
1: Sì, e intanto salutiamo Simone.
2: Dove vai?
1: Simone deve aggiornare.
4: Devo aggiornare.
0: Scappa
4: prima di
0: proprio
4: salutare.
0: Simone, se ne vuole proprio andare.
1: No,
0: si
1: no.
0: Vedeva da quando
1: aggiorna,
0: era arrivato.
1: Simone, dai,
4: aggiorniamo.
1: Porco.
4: Traffico intenso su tutto il nodo di Milano sulla 50 tangenziale ovest, code a tratti in viale tra Viale Certosa e l'allacciamento con la 7 verso la 1, mentre in carreggiato opposta rallentamenti tra Val di Tidone e la 7 verso la A8. Problemi anche sulla 52, anche qui code tra l'allacciamento con la 4 e Cinisello Balsamo nord verso la Milano Meda, rallentamenti anche tra la vecchia Valassina e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. Nel resto d'Italia, in Sicilia, rallentamenti sulla Palermo-Mazara del Vallo per un incendio in prossimità di Mazara, sempre in Sicilia traffico rallentato sulla statale della Valle dei Platani. In Calabria disagi sulla raccordata ionica tra la statale 534 e Sibari, ancora per un mezzo fermo in entrambe le direzioni.
1: Bravo Simone, grazie.
0: Bravo,
2: ciao.
0: Sei
2: stato promosso.
1: L'applauso.
2: No, veramente, ma
1: torni
2: quando torni?
4: Ma chissà, non lo so.
1: Adottiamo un Simone Mercurio anche noi.
2: Torna sta radio, aspetta. A te, dai Simone.
1: Vai con la canzone di Dr. Working Out, grande Pharrell Williams insieme a Miley Cyrus.
2: Yeah.

0: Radio Airplay, la top 10 del Radio Corriere TV.
1: Ci siamo con la classifica, la top 10 della Radio Corriere TV. Altre tre posizioni sono la numero 4, la numero 3 e la numero 2. Partiamo con la musica perché American Girls, lui Harry Styles, posizione numero 4.

0: Mi fermo qui, ci sentiamo domani, scopriamo chi c'è in vetta alla top 10 della Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. Un saluto da Fabrizio Casinelli e restate all'ascolto di Rai Isoradio.
1: Radio Airplay, la top 10 del Radio Corriere TV.

0: ore 18.
1: GR1.
2: In studio Alice Andreoli, in Senato il Premier Time di Giorgia Meloni, ci aggiorna in diretta Carla Macrellino.
3: Sì, si apre sul quadro economico dell'Italia il Premier Time qui in Senato con la Presidente del Consiglio, che definisce lo scenario particolarmente complesso per le tensioni geopolitiche che incidono su crescita, potere d'acquisto delle famiglie, dice, competitività delle imprese e costi dell'energia. L'azione del governo mira a diversificare le fonti, poi l'annuncio sul nucleare e quindi un'apertura sul nucleare, e a Calenda di azione risponde di essere disponibile ad una cabina di regia per il confronto con le opposizioni. Poi Giorgia Meloni rivendica le misure sui salari, sul salario giusto, rivendica l'aumento dell'occupazione, la diminuzione dei precari, ricorda gli stipendi che dice crescono più dell'inflazione, la tendenza si è invertita, dice. Sentiamo.
4: Noi crediamo che i salari vadano aumentati rafforzando la contrattazione, perché è lì che si difendono i diritti dei lavoratori. Abbiamo stabilito che possono accedere agli incentivi pubblici per le assunzioni solamente quelle imprese che applicano un salario giusto.
3: Una breve dialettica, diciamo a toni un pochino più accesi, con il senatore Matteo Renzi, poi la Premier risponde ai 5 Stelle, sottolinea che il debito cresce grazie al superbonus di 174 miliardi di euro che ha ipotecato 5 anni dell'Italia. Emigrazione giovanile e strutturale, ricorda, è orgogliosa degli investimenti fatti col PNRR, e poi al PD, a Boccia, al senatore Boccia risponde così.
4: Gli occupati sono aumentati, la disoccupazione è scesa, abbiamo più occupati stabili, abbiamo, come dicevamo, meno precari.
3: Dal Senato della Repubblica con Alessandro Campanella lì nello studio.
2: Donald Trump è arrivato in Cina per il faccia a faccia con Xi Jinping, che si terrà domani. Tanti temi sul tavolo, dai dazi a Taiwan fino al Medio Oriente, dove resta alta la tensione.
5: Accoglienza festosa per Trump in Cina, il tradizionale tappeto rosso, e a dargli il benvenuto tra le autorità il vicepresidente Hang Zheng. Alla cerimonia hanno partecipato circa 300 giovani sventolando bandiere americane e cinesi, una guardia d'onore e una banda militare. Al seguito del presidente americano il figlio Eric e Lara Trump, sua nuora, oltre ad un gruppo di imprenditori, tra i quali Elon Musk, che in Cina è quasi di casa. Il tycoon è arrivato a Pechino per colloqui sui rapporti commerciali, sui dazi, su Taiwan, ma anche sui negoziati tra Iran e Stati Uniti. Il vicecomandante dei Pasdaran intanto ribadisce che lo stretto di Hormuz resta sotto il controllo iraniano e avverte, se Washington tentasse uno sbarco sull'isola strategica di Karg, il Golfo Persico diventerebbe il più grande cimitero acquatico per i Marines. Altissima tensione in Libano, dove la tregua rimane solo sulla carta, uccisi 8 libanesi, tra i quali 2 bambini, negli ultimi raid israeliani. Ieri un drone, presumibilmente di Hezbollah, è esploso all'interno del quartier generale UNIFIL, dove si trova il contingente italiano, fortunatamente senza che nessuno venisse ferito. Intanto si prepara a ripartire la flottiglia di 30 imbarcazioni con ancora a bordo 300 attivisti per rompere il blocco israeliano su Gaza. Marco Barbonaglia, GR1.
2: La guerra in Ucraina, pesanti attacchi russi anche nelle zone lontane dal fronte. La Slovacchia ha chiuso il confine per motivi di sicurezza. Mosca avrebbe lanciato almeno 800 droni, causando 6 morti e decine di feriti, tra cui bambini. Secondo Volodymyr Zelensky, i raid sono ancora in corso e nelle prossime ore potrebbero arrivare nuovi missili russi. Torniamo alla cronaca italiana. Stanno bene Sonia Bottacchiari e i suoi 2 figli, rintracciati oggi dopo la scomparsa il 20 aprile da Piacenza. La donna non vuole rendere noto il luogo in cui si trova e avrebbe espresso timori nel caso venisse scoperto. Per la procuratrice Grazia Pradella la sua volontà va rispettata. La donna potrebbe essere ascoltata nelle prossime ore dagli inquirenti. Le imprese del terziario chiedono più sicurezza, secondo un'indagine di Confcommercio che promuove la giornata Legalità ci piace. Aumentano infatti le preoccupazioni degli esercenti per i piccoli episodi di criminalità.
6: Furti, taccheggio, vandalismo e contraffazioni costano alle imprese del terziario oltre 41 miliardi di euro l'anno. Furti in aumento, con perdite economiche che si ripercuotono inevitabilmente sui prezzi, sull'occupazione e sugli investimenti. Un'impresa su 3 nel commercio denuncia un peggioramento della sicurezza. Sempre più diffusi episodi di microcriminalità e vandalismo urbano che incidono soprattutto nelle aree centrali delle città. Il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli.
7: Servono
0: due cose: un maggior presidio del territorio da parte delle forze dell'ordine e interventi di rigenerazione urbana. Solo così si possono contrastare con più forza i fenomeni.
6: Confcommercio sottolinea inoltre come molte aziende abbiano aumentato la spesa per la sicurezza privata tra sistemi di videosorveglianza e personale dedicato. Lorenzo Opice, GR1.
2: Ed è tutto per questa edizione. Il prossimo GR1, come sempre, alle 19. Ora la linea va il rosso e il nero.
1: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it. Raiso Radio è media partner di Tutto Food, la fiera di riferimento per l'intero sistema agroalimentare internazionale, networking, tour dedicati a professionisti del settore, soluzioni espositive personalizzate ed eventi fuori salone nel centro di Milano.
7: Tutto Food Fiera Milano, RO 11-14 maggio con Raiso Radio.
8: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
9: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: Maroon 5, 18 e 10 minuti, buon pomeriggio a tutti, buon viaggio, questa è Isoradio, proseguiamo il nostro viaggio, il ritmo della sera, destinazione pomeriggio, a quest'ora i due contenitori vanno in qualche modo quasi a confondersi, a unirsi, e tra poco la seconda parte di Pop and Go, speciale finale Coppa Italia, perché questo è il titolo esatto della trasmissione di oggi di Pop and Go. Intanto i tifosi stanno arrivando verso lo Stadio Olimpico, tra poco ci occuperemo di Roma, ma andiamo un po' a vedere le ultime notizie dal nodo bolognese in A14 tra Bologna San Lazzaro e il raccordo di Casalecchio, verso nord verso la 1 code per traffico, tra la 1 e la 13 in direzione sud Ancona in A14 code anche qui per traffico intenso, raccordo di Casalecchio con code tra la A14 e la 1 verso la 1, mentre in A13 tra Bologna Interporto e la A14 in direzione sud code per traffico, in A1 in Appennino tra Calenzano e la variante di Valico direzione nord Bologna rallentamenti, in A4 tra la 28 e Sanstino di Rivenza verso Venezia code, abbiamo code in A4 anche tra Monfalcone e Duino in direzione Trieste. Sulla 2 del Mediterraneo rallentamenti per incidente tra Campania ed Eboli in direzione della 30.
1: Amici e amiche, siete sempre in diretta su Rai Isoradio.

0: 18-11 minuti, eccoci ancora di nuovo in onda con Rise Radio Pop and Go. Ci siamo tutti finalmente.
1: Anche troppi,
0: siamo anche tanti. Ma ancora ben trovati dalla Trinità del Tedio, in questo caso Gabriele Broccari che vi parla, Pamela D'Amico fresca o calda, dipende come la volete, e direttamente dal Brasile. E poi anche il nostro semifreddo qui, che è
2: mi piace
0: il maestro Filippo Merola con la sua band. Sì. E dall'altra parte del vetro c'è Angelo Galì,
1: eccolo lì,
0: regista della nostra

0: cardinali, ragazzi.
1: Io vengo da Rio, per me è carnevale.
0: Lo so, è giovane, ancora non lo avete, non avete imparato il suo nome.
1: Chi lo paga anche lui? Sei una squadra grande, costa troppi. Tanto questa trasmissione.
0: Paga tutto Fragomeno, che è il nostro padrone di casa, che ci ospita. Grazie Fragomeno. Allora,
2: oggi Fragomeno attesa.
0: Abbiamo creato un po' di confusione, siamo andati a San Severo, che è Foggia, però abbiamo un po' mischiata con San Severo, che sta...
2: la cappella di San Severo, che è a Napoli.
0: Poi San Severino, che sta invece... San Severino dove sta?
3: San Severino
0: Marche. Poi? Anche con Santa Severa, che sta che sta la sala,
3: la spiaggia nera.
0: Abbiamo fatto un bel mix e abbiamo deciso anche di aprire una nuova rubrica. Chiedilo a Roberto Fragomeno.
3: Ecco,
0: i nostri ascoltatori, ovviamente,
1: fanno
0: le domande. Ad esempio, questo signore vuole sapere sulla direzione Torino, a chilometro 88-600 A6, se ha letto dell'ostacolo. Vuole sapere se l'ostacolo è ancora lì, che tipo di ostacolo è, quanto costa. E poi c'è anche un altro ascoltatore che voleva sapere se ci sono delle chiusure questa notte sulla A1 direzione sud da Modena, e Luigi vuole sapere se ci saranno queste chiusure.
3: Risponderemo tra poco.
0: Quindi tra poco il dottor
1: Fragomeno sono risponde. Chiusure emotive per il momento.
0: Il numero lo vogliamo ridare, per favore?
1: 348 103 1010.
0: Questo è per tutti coloro che ovviamente stanno guidando in sicurezza, lo dico. Per quelli che invece sono parcheggiati fermi proprio
2: all'autogrill,
0: il numero,
2: è
1: 348 103 10 10.
0: Questo è per quelli che stanno dormendo. Comunque va bene. Telefonate,
1: non sono tanto sensuale oggi.
0: Se no, oggi non le viene.
2: Io lo sa che lo dicevo meglio, lo sa rispetto a lei.
0: No, lei non lo diceva bene.
1: Il Brasile mi ha un po' tolto l'energia.
0: Quello, sembrava che gli avevano stretto.
2: No.
0: Faccio sentire come lo diceva.
2: Vado?
0: No.
2: 348 103 10 10
1: Madonna, bello, che bello. Paura.
0: Complimenti. Che numero paura. Che vi serve non solo per insultarci e per mandarci anche i vostri comicidi fate te se volete, oppure per indovinare la canzone misteriosa che si trova all'interno della nostra
2: Autoradio Time Machine. Autoradio Time Machine. I changed the world. Sei stata lì. Mi faccio anche da mangiare.
0: Vabbè, dai, scusate, ma ieri non ha indovinato nessuno. Oggi dobbiamo fare.
2: C'è anche una versione con Poliang, molto bella.
0: Che in napoletano vuol dire pollo bianco, lo sapeva lei?
2: Pollo bianco.
0: Sì. Allora, noi adesso per questa canzone la dovete indovinare, perché vincete la famosa maglietta di oggi, quella vintage.
1: Cioè, ragazzi, ne abbiamo tante.
0: È un evergreen, Davanti c'è scritto lago e dietro c'è
2: negro.
0: Brava, attenzione. Negro. Quindi lago davanti e negro di dietro, e una maglietta che potete anche volendo, girare.
1: Ma avete visto Fragomeno come serio?
0: Serissimo. Sì. Vai con Fulminacci, è tornato con questa sua nuova canzone, maledetta me.

0: Fulminacci su Rai Isoradio. Questo è Pop and Go, il nostro vostro drive time show, una trasmissione veramente inutile, ovviamente fornita da Rai Pubblica Inutilità.
1: Oggi sono tornata io, quindi già sì,
0: è ancora più inutile. Oggi è ancora più inutile grazie alla sua presenza, che però almeno per noi che la vediamo è un bel vedere, gli ascoltatori invece purtroppo non la vedono mentre lo muove.
1: Io lo muovo, tu lo muovi.
0: Però tra poco la magari la sentono anche canticchiare, gorgheggiare, no?
1: Sentirlo gorgheggiare. Giochiamo un po'.
0: Il maestro anche vuole suonare.
2: Ha voglia, con la sua band.
0: Avvertiamo con tutta la sua band. Da noi adesso invece
2: vuole salutare qualcuno all'ascolto?
0: No, ancora no. Dopo facciamo i saluti a tutti i nostri ascoltatori. E voglio sapere quello che succede invece a Orco Fellino.
3: Eccoci pronti, vediamo le ultime notizie che arrivano dalla 8. Tra Lainata Arese e Castellanza verso Varese, code per traffico intenso in A10. Andiamo dove ci portano appunto le notizie. Tra Spotorno e fine Compronari Savona verso Genova 3 km di coda, tra Pietra Ligure e Finale Ligure verso Genova 1 km, tra Albenga e Borghetto Santo Spirito verso Genova 1 km, code a tratti tra il confine 20 miglia verso Genova, questo sulla 10 dei Fiori. Vediamo le ultime notizie anche dalla A14, code per lavori tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona, tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona, tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord sempre verso Pescara, qui lavori in corso, ma anche un certo flusso di traffico.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
6: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
7: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
8: Rai Isoradio.

0: Drive Safe, guidate con prudenza, si chiama così il brano di chi?
1: È proprio perfetto.
0: Di chi?
1: Miles Smith,
0: insieme a Neil.
1: A Neil Horan.
0: Le sa tutte.
1: Horan è un mio amico.
0: Lo salutiamo. Rispondiamo ovviamente agli ascoltatori, grazie a Roberto Fragomeno, diamo appunto le risposte ad alcuni dei quesiti più importanti di oggi.
1: E
0: ad
1: anche
0: esempio,
1: complicati.
0: La chiusura di questa sera sulla 1, direzione sud da Modena. Rispondiamo a Luigi, dottore.
2: Allora, al momento abbiamo certezza della chiusura del tratto tra Terri di Canossa Campeggio e Parma in direzione Milano. Sugli altri tratti ancora dobbiamo avere approfondimenti, quindi per il momento possiamo assicurare.
0: Sull'ostacolo che ci dice invece, l'ostacolo che si trova sulla 6 direzione Torino al chilometro insomma 80.
2: Siamo esattamente 8 chilometri dopo lo svincolo di Ceve in direzione di Torino, e in effetti presente sulla carreggiata questo ostacolo, però non sta creando particolari problemi.
3: È un ostacolo.
0: Può essere anche un maglione, non sappiamo cos'è, perché uno arriva, vede una cosa.
1: Gli ostacoli nella vita sono fatti per essere superati.
0: Brava, questa è una frase veramente saggia.
3: Io direi
0: quasi entrata nel mood del suo comicidio. Ci è mancata la sigla con Pamela D'Amico.
1: Allora, io voglio dedicare questo comicidio oggi, in questa giornata importante, in questo 13 maggio, a Roberto Fragomeno.
2: Io sono emozionato.
1: Anche perché è l'unico che ride,
0: ecco,
1: quindi
0: mi conviene. È vero.
1: Che studi hai fatto? Beh, ho studiato piano per 6 anni. Wow, che bello! E poi ho iniziato a studiare più veloce perché volevo finire.
0: Guarda che ha riso anche Cardinali, l'ho visto.
3: No, ma quello...
1: Vabbè, ma lui perché Carnevali è allegro, il Carnevale sempre ride sempre.
2: Senta, mi è piaciuta.
1: Invece, è piaciuta. Lo sa che Albert Einstein, quando ha fatto un'intervista, un giorno ha raccontato: alla mia nascita erano indecisi se chiamarmi Albert oppure Eugenio.
0: Questa è veramente orrenda.
2: Se non l'ho capito.
0: No, non l'ha capito nessuno. Vabbè.
2: No, io l'ho capita.
0: Sì, va bene, ma è meglio non capirla questa, perché veramente se uno la capisce è ancora più brutta.
2: Se vuole ve la spiego.
0: È ancora più brutta quando non la capisce.
2: La vuole
0: capisce.
2: Spiegare, Brocca, sì, la vuole spiegare.
0: No, non la voglio spiegare, vabbè.
1: Guardi, se la capisce
0: presenta
1: non la capisce,
0: nome.
1: Dà la stessa tristezza.
0: Sì,
1: sempre...
0: sì.
2: Decide allora, il conduttore.
0: Allora, se volete adesso ci ascoltiamo un po' di rock and roll, fatto bene veramente, e poi ci aggiorniamo sul tempo che fa, e voi potete anche magari...
2: Andare via.
0: No, allietarci con una bella canzoncina, una porca, una marzucca, qualcosa che mette allegria.
2: Sì.
0: E allora vai con AC/DC, ladies and gentlemen, per voi che siete sulle strade a cavallo.

0: Ladies and gentlemen, gli ACDC con Back in Black, solo qui su Raizo Radio, solo a Pop and
1: Tanta
0: Go.
1: Roba, eh?
0: Tanta energia, tanta energia.
2: Senti,
0: per coloro che sono in viaggio.
2: Ma qui ha scritto il mio amico camionista.
0: Sì, allora, intanto ci dicono che quella con Eugenio è terribile, di che non si possono dire freddure del genere senza permessi, ci vuole il porto d'armi.
1: Sì.
0: Dice il nostro ascoltatore o ascoltatrice, non lo so. Vabbè, poi salutiamo anche
2: io porto fiori, non porto armi.
0: Brava, porti fiori, chi le pare. Noi siamo invece al momento di dover dare tante informazioni utili per chi sta per affrontare un weekend, magari, oppure le prossime ore.
1: È ancora mercoledì.
0: Siamo ancora mercoledì, è vero,
2: è un
0: ragione.
2: Po' prestino.
0: Io volevo sapere già che tempo
1: fa. Il weekend lungo.
0: A giugno, volevo sapere che tempo faceva il 7 giugno. Vabbè. Noi ci accontentiamo di quello che succede nelle prossime ore. Roberto?
3: Sì, andiamo intanto a Roma sul grande raccordo anulare, in prossimità della diramazione Roma Sud in carreggiata interna ci sono code per incidente, code alla barriera della diramazione Roma Nord, soprattutto a Fiano Romano in questo momento, sono anche amici che stanno viaggiando verso lo stadio olimpico che arrivano per la finale di Coppa Italia, ma ora per saperne di più sulla situazione meteo ci colleghiamo con l'aeronautica militare. Buona serata al luogotenente Michele Parisi.
4: Buonasera a voi e a tutti i radioascoltatori. Il nostro paese è interessato da un flusso occidentale di correnti umide che, contrastando con dell'aria più fresca proveniente dal centro Europa, è stata causa ed è causa di una diffusa instabilità maggiormente al centro e al sud, dove ritroviamo i fenomeni più importanti. Ci vengono segnalati infatti temporali ancora sul Cilento e sulla Lucania, fenomeni non temporaleschi ma come pioggia e rovesci ci vengono segnalati su Perugia, sul Reatino, sulle province di Foggia, Brindisi, Lecce. Questi fenomeni sono destinati nel giro di poche ore ad attenuarsi. Instabilità che però tornerà durante la notte sulle coste tireniche di Calabria, di Sicilia nord-orientale e aree prossime allo stretto di Messina. La ventilazione da moderata a forte per Sardegna, regioni meridionali e Sicilia compresa, con ulteriori rinforzi sulla Sardegna e sui rilievi della Calabria. Di tutti questi fenomeni ne ha fatto menzione la Protezione Civile nell'avviso che ha emanato. In ultimo parliamo delle temperature che per la prossima notte sono attese in generale lieve calo, ma non a nord-est, in particolar modo sul Trentino e sul Friuli Venezia Giulia, dove tenderanno invece a guadagnare qualche grado. Bene, questa era l'ultima informazione, vi ringrazio per l'attenzione e restituisco la linea di Isoradio.
5: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare. Rai Isoradio è media partner di Transpotech Logitech, trasporto, logistiche, soluzioni innovative, tecnologie all'avanguardia, veicoli industriali e tante proposte per il futuro della mobilità dall'Italia e dal mondo. Transpotech Logitech, RO Fiera Milano, dal 13 al 16 maggio. Segui Camionisti dalle ore 15 su Rai Isoradio.
6: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
7: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5.

0: Ma lei quando torna al suo paese con le luci sempre accese?
1: Io sono in Brasile, sono tornata in Italia. Ragione, però se sono in Italia, il mio paese è il Brasile. Insomma, non sono mai contenta.
0: Tra l'altro ci ha mandato un messaggio un ascoltatore che ci invita, anzi la invita lei principalmente, sì, a vedere la casa di Dean Martin. Ormai ci abita lui lì, le vuole fare il tour della casa.
1: Dove ci sta? Dove sta? A Montesilvano.
0: A Montesilvano.
1: Provincia di Pescara.
2: Pare che lui abbia anche una collezione di farfalle all'interno della stessa casa.
0: È un membro della famiglia.
1: Che colori, le farfalle mi piacciono.
2: Allora vada.
0: È un membro della famiglia Crocetti.
1: Vada.
0: Un membro della famiglia Crocetti che vuole appunto rinverdire la tradizione.
1: Posso
0: di
1: dire
0: Martin
1: una cosa? Allora io un po' mi mancavate. Adesso che sono qui mi fate schifo.
0: Veramente, no, ha ragione. Vabbè, ma questo ne ha tutte
2: queste parole arcane.
0: Sacrosanti ragioni.
1: Per fortuna che esiste la musica.
0: Esatto. Adesso allora facciamo un omaggio a Montesilvano?
2: No.
0: Fate quello che mi pare.
2: Facciamo un omaggio a un pezzo storico di Pino Daniele all'interno dell'album Bella Ambriana nel 1982, mesciappato con una versione portoghese.
1: Ma come mesciappiamo noi? Non mesciappa nessuno,
0: La conosco questa,
2: Le piace?
0: Sì.

0: c'era tutto.
1: Ce l'abbiamo solo noi, Pamela D'Amico.
0: E il maestro Filippo Merola.
1: Ma grazie,
0: bello.
1: Grazie.
0: C'era il mare di Pironiere, sì. C'erano i Monci di Marisa Monci. Era una
2: Napoli.
0: Cosa mare e Monci, era bellissima questa cosa.
2: Lo spaghetto, ma
1: questa se le prepara a casa.
0: No, io solo, io proprio faccio di mestiere il deficiente, quindi bene, non vi preoccupate. Bene. Grazie anche al nostro regista, videomaker Fragomeno.
2: Il grande Fragomeno.
0: Ha fatto tutto il video facendosi un selfie. Cioè, esatto. Avrete tutto il video con la sua facciona che ride. Vedete, è una cosa bellissima, classica.
1: Ce ne fossero di Fragomeno così.
0: Lo so. Allora, adesso, visto che è arrivato il momento del... non c'è, vero? Non ci dobbiamo fermare per la pubblicità, quindi direi di andare alla prossima canzone.
2: Musica,
0: sì, perché
2: musica.
0: C'è Harvey, si chiama così, si chiama Harvey,
2: sì,
0: lo sai?
2: Dice lei.
0: Sì, lo dico io perché ce l'ho avuta.
2: Ce l'ho avuta una Harvey.
1: Ci ha avuto l'Harvey,
0: sì,
1: lei.
0: E ci ascoltiamo Lie to Me.

0: Che Harvey, qua un'esibizione che ha riscosso tantissimo successo ai nostri ascoltatori, un'esibizione live, grazie ovviamente anche a tutta la squadra di tecnici, di fonici audio della Rai che vi hanno mandato in onda in questa bella versione che avete fatto di una canzone meravigliosa mischiata con un'altra canzone ancora più meravigliosa, e insieme eravate tutti e due veramente meravigliosi, bravi.
1: Provi un po' a dire meravigliosi.
0: Bravi. E questo, complimenti a Pamela D'Amico per la voce, ha un timbro davvero speciale.
1: Grazie, grazie, grazie.
0: E complimenti
1: grazie,
0: anche
1: Valentina,
0: al maestro Filippo Merola per le mani, solo le mani.
1: Non l'ha scritto questo... Valentina, complimenti.
2: Vabbè,
1: a Filippo
2: Merola,
1: facciamo
2: lei, noi. Spalleggia le donne, Valentina.
1: Complimenti. Era insito.
0: E poi ovviamente complimenti a Roberto Fragomeno per le fantastiche riprese.
2: Che
3: parte il finale. Che...
0: Vabbè, quelle comunque le trovate su Rai Play, quindi andate a vedere in versione integrale.
2: Sui miei social troverete tutto,
0: tutto. Social,
2: anche altro,
0: anche altro, anche lasci stare
2: purtroppo.
0: No, io non giungerei.
2: A proposito, oggi avevo scelto una località bellissima, però la Lvorio non ci volete venire.
0: No, a Banana, cioè voleva portare a Banana.
2: Perché?
0: Io non
2: si chiama Banana, la contea di Banana in Australia.
0: La contea di Banana,
2: sì.
0: Cioè, ma ci vada lei a contare le banane in Australia, io non ci vado.
2: Bellissimo, vabbè. Ci andiamo domani.
0: Domani,
2: ci
0: vabbè,
2: venite domani
0: facciamo questa puntatina.
1: Io vengo
0: nella contea di Banana.
1: Ho deciso, vengo.
0: Va bene, lei sta a casa, ascolti le banane da casa. Va bene, noi adesso invece vogliamo sapere dov'è che c'è maggior traffico in questo momento.
2: Di
0: a
2: banane?
0: Quest'ora.
1: Secondo me?
0: Secondo me è lì.
1: A Orcofeglino.
3: Sì, ci andiamo tra un attimo, prima sulla tangenziale est tra Cologno e Monzese e Linate Viale Forlanini verso la 1, 8 km di coda per incidente, qui siamo a Milano, sulla tangenziale est di Milano, mentre su quella di Roma ci sono code in direzione dello Stadio Olimpico e code anche sulla Flaminia, tra poco ne parleremo, ma ora andiamo a collegarci con il centro multimediale di Autostrade per Italia, gli aggiornamenti, i tempi di percorrenza, buona serata.
4: Sì, buona serata a voi e agli ascoltatori di Isoradio da Angelo De Martino. Traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per lavori di ammodernamento segnaliamo un chilometro di coda tra Fermo e Pedaso verso Pescara con tempi di percorrenza di 15 minuti, un chilometro di coda tra Grottammare e Pedaso in direzione Ancona, anche qui tempi di percorrenza di 15 minuti, e sempre verso Ancona un chilometro tra Pescara Nord e Pineto, qui tempi di percorrenza di 20 minuti. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre
3: ecco, tra poco torneremo, riproveremo a collegarci, qualche problema sulla linea, intanto vediamo se siamo riusciti a ripristinare il collegamento, proviamo, ecco, ci siete? Centro multimediale?
4: Sì.
3: Eccoci, no, si è sentito eccoci. Male per qualche secondo, quindi magari sì, ripartiamo da... qualche notizia
4: sì,
3: fa.
4: Per traffico intenso, prego. Dicevo, segnaliamo code a tratti sulla 8 Milano-Varese tra Rese e Castellanza verso Varese con tempi di percorrenza di 15 minuti e sulla 4 Milano-Brescia tra Milano-Est e Sesto San Giovanni verso Torino e Trappero e Milano-Est in direzione Brescia, qui tempi di percorrenza di 50 minuti. Ancora code a tratti sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa, qui tempi di percorrenza di 15 minuti e sulla 14 tra San Lazzaro e Raccordo per Casalecchio verso la 1 con tempi di percorrenza di 15 minuti e tra il bivio per la 1 e quello per la 13 in direzione Ancona, qui tempi di attraversamento di 20 minuti. Sempre per traffico segnaliamo code sulla 10 Genova-Savona tra Peglia e il bivio per la 7 in direzione Genova con tempi di percorrenza di 15 minuti, sulla 13 Bologna-Padova tra Interporto e il bivio per la 14 verso Bologna e sulla tangenziale di Napoli tra Doganella e Corso Malta in direzione Pozzuoli, al traforo del Monte Bianco incolonnamenti al piazzale francese verso Courmayeur, attesa prevista 1 ora e 30 minuti. Infine sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sul tratto urbano della 24 Roma Teramo per traffico intenso sulla viabilità ordinaria, coda verso Roma Centro tra Portonaccio e la tangenziale est. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
5: Rai Isoradio. Per chi viaggia. Ciao, volevo ricordarvi un appuntamento importante per chi ama gli animali. Ogni giovedì, nel mio programma In viaggio con Elisabetta, Animali a bordo, con il dottor Federico Coccia.
6: Uno spazio dedicato esclusivamente ai nostri amici a quattro zampe. Mandateci i vostri messaggi, vocali, domande, curiosità al 348 103 10 10.
5: In viaggio con Elisabetta e Animali a bordo, il giovedì dalle ore 10 su Rai Isoradio.
6: 348 103 10 10.
5: Vi aspettiamo.

0: Something like this.
1: Che musichetta,
0: che bella. All my
1: come
0: life. Purple Disco Machine, lo conosce?
1: Sì. Come si viaggia?
0: Noi conosciamo solo l'autoradio Time Machine, solo quella conosciamo. Infatti siamo qua sì, per svelare il brano tanto misterioso.
2: Beh, certo.
0: Quanto era misterioso.
2: Svegliamolo su.
0: Svegliamo. Prima però volevo tanto. Ma lei non era andato via, è tornato di nuovo.
2: Ho fatto PPP.
0: No, perché scusi. Non l'abbiamo sentita. Quindi...
1: Complimenti.
2: Grazie.
1: Non ci interessa però la sua vita privata.
0: Vabbè, sono cose sue che attengono la sua privacy, come dicono gli inglesi. Allora, siamo praticamente arrivati al momento dei saluti finali. Come sempre, dobbiamo ringraziare tutta la squadra che ci supporta ogni tanto e tutti gli ascoltatori che ci sopportano.
1: Grazie a tutti.
0: Sono tantissimi.
2: Da Aosta a Milazzo.
0: Da Aosta a Milazzo. Valentina ci ha fatto un sacco
1: di
0: complimenti.
1: Ha mandato un messaggio molto bello, Valentina.
2: Sì, è vero. Anche
1: viva
2: a me.
1: Donne.
0: E ha fatto degli insulti insiti anche nel.
2: Anche a me.
0: Al maestro Merola.
2: A me piace essere insultato.
0: Insitamente.
1: Ah, è uno di quelli così.
2: Sì.
1: Fruste cose.
0: Ma aspetta, ma cosa ne dice queste cose? Ci sono le creature. Ringraziamo in ordine d'apparizione me medesimo, Gabriele Brocani.
2: Gabriele Brocani.
1: Gabriele.
0: Pamela l'amico che lo muoveva oggi in maniera veramente divina. E poi il maestro Filippo Merola, la sua band.
2: Insultatemi.
0: Insultatelo pure. D'altra parte del vetro il nostro regista Angelo Calì, che rimane qui pure lui.
1: Complimenti.
0: E si va anche alla trasmissione successiva perché i registi
2: poi
0: scarseggiano. Poi il nostro ingegnere del suono Fabio Cardinale.
2: Carnevale.
0: Ormai povero Cardinale.
2: Guardi, è Cardinale, l'hanno fatto quasi Papa a sopportare noi.
0: Veramente. Poi
1: ce l'ha un po' la faccia.
2: Da Papa? O da Cardinale? Ancora da Vescovo.
0: Glielo posso dire, E poi ovviamente grazie per l'ospitalità al nostro frago.
2: E Roberto! Roberto!
0: Lasciamo perché Roberto c'ha fretta, deve finire di fare sbrigare le sue cose perché stasera.
2: In attesa della Coppa Italia.
0: Stasera c'è la Coppa, bisogna tagliarla
2: la finale.
0: Attenzione.
2: Inter Lazio, lei per chi tifa stasera?
0: Io non tifo per nessuno, tifo per il tennis.
1: Io per il Foggia.
0: Il Foggia che non piova soprattutto. Quella è la cosa importante. Il vincitore di oggi chi è? Sentiamo.
3: Buongiorno da Raffa.
0: Buonanotte Raffa.
3: Allora la canzone è di Zucchero.
2: Sì.
3: Ed è Senza una donna.
0: Sì.
2: Difficile.
3: Però Pamela, visto che arrivi, potevi mettere Baila Morena.
0: Baila
3: Morena.
2: C'ha ragione.
1: Ha sentito?
3: L'anno dovrebbe essere l'89.
2: Ci sta.
0: Sei sempre l'asco.
2: Dicembre 88.
0: Ciao Raffa, va bene, dai, su. La prossima volta, Pamela, Guantanamera, Guantanamera.
2: Guanta Pamela.
1: Guanta
2: Pamela.
0: Domani la banana, però, ricordiamo.
1: No. Domani andiamo, con te.
2: Domani parliamo di banana?
0: Sì, domani non c'è, quindi.
2: Ah, peccato.
0: Parliamo con lei di banana.
1: Ah, giusto per lei,
0: sì. Voleva parlare altro di banana.
2: Sì. Va bene, mi sarebbe piaciuto.
0: Lo possiamo rinviare a lunedì.
2: Vogliamo parlare? Aspettate,
1: di banane ce ne sono possiamo per più giorni.
2: Ma vi prego.
0: Parte la canzone di Zucchero, arriva anche Benedetto con Benedetto Marcucci. E noi vi auguriamo una fantastica serata. Divertitevi, state buoni.
1: E domani tornate con noi.
0: Ciao.

0: Meloni entro l'estate sia delega per la ripresa del nucleare, porte aperte a chi collabora, scintille con le opposizioni, Renzi sembrata la famiglia Adams, boccia, paese povero e fragile, Conte torna alla Camera, governo senza bussola. Trump in Cina per il vertice con Xi, ad accompagnarlo una delegazione di manager. Sul tavolo i rapporti commerciali e il conflitto con l'Iran. Teheran, Hormuz è sotto il nostro controllo. Antivirus, negativi test in Italia su turisti e passeggeri venuti in contatto con una delle vittime. Il ministro Schillaci, il rischio per la popolazione resta molto basso. Garlasco, spuntano altri audio di Andrea Sempio, sono preoccupatino, Nordio, condannare una persona assolta due volte è paradossale, il sistema andrebbe cambiato. Rintracciata la donna scomparsa con i figli in Friuli, si erano allontanati il 20 aprile insieme a quattro cani, stanno bene, la procuratrice, vogliono restare irreperibili. La principessa Kate a Reggio Emilia per studiare il modello educativo conosciuto in tutto il mondo, la storia di Ione Bartoli. Nel dopoguerra smontammo un carro armato per costruire asili, palestre di cittadinanza. Buonasera.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
3: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
4: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
3: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Rai Play Sound o scarica l'app.
1: Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

0: con questo loro hit di qualche tempo fa, 19-6 minuti, buona serata, buon viaggio, proseguiamo la nostra programmazione, il ritmo della sera, dopo Pop and Go il nostro treno prevede un altro vagone e arriva Benedetto.
1: Ciao Mattucci. Roberto, come
0: ciao,
1: stai?
0: Ciao Benedetto, bene bene, qui siamo appunto un po' sotto la pioggia, qualche acquazzone che scende, che ferma il tennis.
1: Ma guarda, oggi è veramente rimasto. Strano perché in alcune parti di Roma splendeva il sole, in altre pioveva, è proprio la giornata in cui si dimostra che a Roma può succedere di tutto.
0: Dice, che tempo fa a Roma? In
1: esatto.
0: Che zona? Dividiamo.
1: Esatto. In che quartiere stai?
0: Che quella Roma Nord? È così. E sai, Benedetto, che si sta per giocare la finale di Coppa Italia,
1: sì,
0: no? Tu sai,
1: sì,
0: insomma, sei arrivato qui, hai visto i movimenti,
1: hai
0: visto i tifosi.
1: Un sacco di sciarpe. Che a te piacerebbero molto, ti piacerebbe molto indossarla stasera,
0: adesso,
1: eh?
0: Sì, sono stato tentato, è vero, mettere tutto il completino. Anche se la serata non è proprio estiva primaverile. Però insomma,
1: speriamo che succeda quel che deve succedere.
0: Bisogna capire adesso, ovviamente, dietro questo messaggio cosa si nasconde.
1: Deve succedere, cosa
0: certo,
1: vuol dire?
0: Il messaggio è criptico e nemmeno troppo. Comunque, tra poco invece non entreremo nell'argomento Coppa Italia, ma andremo da un'altra parte. Quest'oggi non sei stato anticipato.
1: Andremo su un argomento che torneremo a parlare, ne parliamo spessissimo, di intelligenza artificiale, stavolta invece sul fronte sanitario, perché purtroppo c'è stata la prima diagnosi di una paziente cui è stata diagnosticata la dipendenza comportamentale da intelligenza artificiale. Successo a Venezia, e affronteremo questo argomento appunto che spesso affrontiamo, l'intelligenza artificiale e tutte le connessioni con l'aspetto sociale, relazionale, economico, insomma chi più ne ha più ne metta. Stavolta affronteremo l'aspetto purtroppo da un punto di vista proprio della dipendenza, che spesso abbiamo parlato di dipendenza dai device, dai social, e adesso parliamo anche di dipendenza dai chatbot.
0: Però una domanda voglio fartela stavolta io a te. Hai visto in Svezia hanno deciso di rimettere libri, penne, cartelle?
1: Ne abbiamo parlato. Sì, abbiamo fatto una puntata giovedì scorso.
0: E quindi insomma questo. Sei...
1: molto favorevole, ecco, ovviamente.
0: Non volevo
1: molto
0: sentirlo
1: favorevole.
0: Dire.
1: Sì, beh, avevamo la, diciamo, l'espressione di varie competenze che si sono appunto cimentate su questo e ci hanno spiegato quanto sia importante, ma soprattutto nella primissima infanzia, scrivere a mano.
0: Ecco, anche perché noi più grandi. Che non
1: le sinapsi non si sviluppano nel modo giusto se non si scrive a mano.
0: E con questo messaggio noi ascoltiamo il brano di Annalisa, la sua canzone estiva, e poi entriamo nella puntata di oggi. Quando

0: social network, al gaming, dipendenza dal gioco d'azzardo, addirittura dallo shopping, no? Lo shopping compulsivo. Ecco, oggi parliamo invece di dipendenza dall'intelligenza artificiale, che è diventata una realtà. C'era da aspettarselo, si può dire, perché avevamo affrontato l'argomento a proposito del fatto che appunto gli adolescenti ricorrono spesso al chatbot come un appoggio psicologico e come un confidente, come un elemento, un'entità che non giudica, e quindi appunto in una situazione nella quale difficilmente poi ci si confida, si ha un rapporto di dialogo all'interno delle famiglie, e poi il chatbot diventano appunto elementi talmente importanti da creare dipendenza, come è successo a questa ragazza di circa 20 anni che è stata presa in cura dal servizio per le dipendenze, il SERD, dell'azienda sanitaria della Serenissima di Venezia, la USL 3. È una storia appunto che ci fa riflettere, e noi giustamente appunto affrontiamo la puntata di oggi con persone che ci possano consentire di capire meglio perché sta succedendo questo, e soprattutto lo facciamo appunto con un collega molto competente che è Riccardo Luna, che ha dedicato un fondo appunto sul Corriere della Sera a questo argomento. E Riccardo, sappiamo che affronta l'innovazione e come la società si prepara all'innovazione in tutte le sue forme, perché poi appunto lui ha iniziato a affrontarlo quando entrammo nell'era di internet, quando ci fu la bolla circa ormai 25 anni fa, più di 25 anni fa. E lo affronteremo anche con Maura Gangitano, che è sociologa e filosofa, persona che appunto può riflettere con noi sull'aspetto appunto sociale di questo problema e quanto effettivamente sia difficile affrontare questa età, che in questo caso questa ragazza ha 20 anni, però diciamo riguarda in realtà anche tutti i giovani che nella fascia anche molto molto più bassa, nel senso che addirittura si parla di giovanissimi, cioè bambini, no? che hanno il primo contatto con i dispositivi, che può essere lo smartphone, può essere il pad o quello che è, nella primissima infanzia. Quindi diciamo si riconoscono, in qualche modo antropomorfizzano il dispositivo e lo fanno diventare un elemento importante della loro vita relazionale, cosa che evidentemente non dovrebbe succedere. E in ultimo poi sentiremo la dottoressa Adelia Lucattini, che è appunto una psichiatra, psicanalista, e poi si occupa proprio di terapie per i bambini e gli adolescenti. Detto ciò, Roberto, magari aggiorniamo sulle strade e poi andremo subito a sentire.
1: Aggiorniamosi da Milano, tangenziale est, 5 km per incidente tra la tangenziale nord di Milano e viale Rubattino in direzione della 1, statale 36 della Codicome dello Spluga, rallentamenti a Desio in direzione di Monza, ancora aggiornamenti dalle tangenziali, questa volta di Mestre, tra Terraglio e la 27 verso la 4 abbiamo code per traffico, a Roma sulla tangenziale est, code dalla Tiburtina verso lo Stadio Olimpico, quindi c'è traffico ovviamente intenso in direzione dello Stadio Olimpico sulla tangenziale est a Roma. Vediamo anche gli aggiornamenti che arrivano dalla 11, tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa, anche qui abbiamo code per traffico intenso. Un brano e poi iniziamo con Vendetto.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Rai Isoradio.

0: Bene, andiamo subito a sentire il nostro primo ospite, che è Riccardo Luna, che è collega, appunto, e come dicevo in premessa, è uno, non voglio dire il massimo esperto, però insomma uno dei più esperti e più avveduti analisti, almeno tra i giornalisti, possiamo dirlo, di questo fenomeno. E lui ha scritto un articolo sul Corriere della Sera molto molto interessante, nel quale è andato, secondo me, a proprio a centrare esattamente il cuore del problema. Ciao Riccardo.
1: Grazie della presentazione, così gentile, torno tutti i giorni, se mi trattate.
0: Beh, però non è che sto dicendo una cosa così, diciamo, come dire, è un attestato di stima che però ha delle basi documentali.
1: Bene, proviamo a non deludere dopo questa presentazione così.
0: No, guarda, allora non deluderemo assolutamente, perché io credo che tu abbia veramente centrato il problema, nel senso che la questione è la sua densa, la fascinazione, la suggestività e...
1: dicendo che l'intelligenza artificiale è un po' ruffiana.
0: Esattamente, cioè nel senso che tu hai nel tuo pezzo sei partito da lì, cioè il problema è, l'origine del problema è il ciao ruffiano. Quindi, come al solito, come sempre diciamo, siccome l'intelligenza artificiale l'hanno decisa, l'hanno progettata degli uomini o delle donne, insomma dipende dai casi, ma per lo più sono uomini.
1: E questo... quasi sempre degli uomini.
0: Esatto, appunto, questo poi origina tutto un altro filone del problema, ma di questo non affrontiamo, ne parliamo stasera. E quindi è da lì, cioè da una scelta, come tu hai ricordato in maniera secondo me molto puntuale, il fatto che questo si lega a quella famosa, a quelle famose sentenze che sono arrivate dagli Stati Uniti, le sentenze di condanna che sono state emesse negli Stati Uniti, laddove si è visto che c'era un'intenzionalità a creare una dipendenza, cioè si studiava proprio in maniera metodica, quindi chi profilava i social network li profilava proprio per creare dipendenza. Anche in questo caso il chatbot è un amico, cioè si presenta come tale. E questo è un po' come si fa, Riccardo, a tornare indietro?
1: Beh, allora, tornare indietro
0: è impossibile.
1: Servono delle regole. Intanto bisognerebbe, il problema iniziale è quando si è deciso che il chatbot avrebbe parlato come un essere umano. Cioè, in questo gioco di limitazione, pensa che tutto origine in quel documento bellissimo nel cui hanno fatto un film di Alan Turing, The Imitation Game, limitazione, si è deciso che l'intelligenza artificiale avrebbe parlato con un essere umano simulando emozioni e pensieri che non può avere. Quando l'intelligenza artificiale dice mi dispiace, non si può dispiacere, perché questo presuppone il fatto che abbia un'anima, una coscienza, non si dispiace per nulla. Quando uno le dice perché è sbagliato, o quando dici io penso che tu abbia, non è che io penso appunto che sia un essere dall'altra parte, mentre invece c'è un large language model che indovina le parole, le indovina molto bene, perché le capacità di ragionamento sono davvero sofisticate, ma però questo aumenta la possibilità che la gente ci caschi. Quindi il fatto di che simuli le emozioni, simuli il pensiero così bene, e lo fa perché questo aumenta la nostra dipendenza da questi strumenti, no, fa sì che le persone più vulnerabili o meno avvedute possano davvero pensare che stanno parlando con un interlocutore, non ti dico in carne ed ossa, ma che abbia con una sua coscienza, con una sua anima, e anche paradossalmente con dei suoi diritti, no? Perché se ha una coscienza probabilmente è un essere, quindi ha dei diritti, mentre invece è una stringa di numeri, no? Di alfanumerico che viene tradotto in parole. Quindi questo ovviamente è un problema di progettazione dell'intelligenza artificiale, il fatto che di farla apparire come noi, e poi c'è un problema di addestramento. Si è trovato un modo di addestrare l'intelligenza artificiale nel 2017 che è in largo uso nel 2022, che si chiama addestramento rinforzato con feedback umano, per il quale l'intelligenza artificiale ha imparato che tutte le volte che ci asseconda o ci compiace o ci dà ragione, quella risposta guadagna di più punti, cioè guadagna il nostro interesse.
0: Certo.
1: E quindi tendenzialmente lo fa sempre. È quello che questo termine che viene dall'antica Grecia, è un'intelligenza artificiale sicofantica, cioè che ti prova a sedurre per manipolarti meglio.
0: Certo.
1: Quindi l'idea è ti conquisto, ti blandisco con i complimenti in modo che tu sia a mia disposizione e possa fare di te quello che voglio. È un po' questo nel design della piattaforma. Ovviamente questo è un problema ed è un difetto grave, che oggi ci sono tanti documenti scientifici che hanno individuato, è anche misurato e si discute di come si possa tornare indietro. Qualche azienda dice di volerlo fare, segnatamente Anthropic, che ha sviluppato Claude, che in questo momento forse è il miglior large language model sul mercato. Sì. Però il punto è l'azienda che si deve autolimitare.
0: Esatto.
1: O ci devono essere delle regole per tutti, a tutela di tutti.
0: Esattamente, quindi non è soltanto un fatto etico di scelta aziendale, ma deve essere una regola che vale per tutti.
1: Cioè, probabilmente io devo sapere, uno, che sto parlando con un computer e non con un essere umano, un essere, un'entità. Sto parlando con una macchina.
0: Certo.
1: E poi se rispondessi in maniera... Se tu ti ricordi anche Siri o Alexa, quando venivano usati, simulavano il fatto di essere delle persone. Ecco,
0: sì,
1: questa
0: certo.
1: È appunto una roba che si fa da qualche anno. Oggi il fatto che mentre Siri rispondeva in maniera grottesca, per quanto era scemo a volte, quindi era chiaro che non era un essere, oggi le risposte sono così
0: puntuali,
1: intelligenti e
0: certo.
1: Così raffinate
0: certo.
1: Che quella simulazione funziona.
0: Allora, vogliamo provare a rispondere, Riccardo, ad Andrea, un nostro giovane ascoltatore che ci dice: sono uno studente di liceo, vorrei dirvi che usare l'intelligenza artificiale per noi è come usare la calcolatrice, perché c'è questo pregiudizio sempre che ci aiuta a finire i compiti nel metà del tempo e quindi è comunque un aiuto. E vorrei anche aggiungere che a volte io parlo più con il mio chatbot personalizzato che con i miei amici, perché lui non mi giudica mai. Dovrei preoccuparmi se mi sento più capito da un codice che da una persona reale? Dovrebbe preoccuparsi.
1: Per usare molto l'intelligenza artificiale, posso rispondere all'ascoltatore, io la uso tutto il giorno per lavorare come assistente, dandogli dei prompt molto precisi. Io tutto il giorno uso l'intelligenza artificiale, mi aiuta sul lavoro, sì, quindi sicuramente se la demonizzo. Il tema di dire mi ascolta e parlo più con l'intelligenza artificiale che con un essere umano, vorrei dire all'ascoltatore, è una simulazione di ascolto.
0: Certo.
1: E il fatto che ti dia ragione è perché è programmata per darti ragione anche quando hai clamorosamente torto, mentre invece un vero amico è quello che a volte ti dice guarda, stai sbagliando. Perché se uno ti dà sempre ragione, probabilmente a volte non ti vuole bene. Sai la famosa frase, non hanno un amico. Ecco, chi ha un amico è uno che ogni tanto ti dice, guarda, fermati, stai sbagliando, perché ti voglio
0: certo.
1: Bene, te lo dico per il tuo bene. L'intelligenza artificiale non te lo dice mai. Tanto che ci sono stati dei casi, per fortuna non tanti, di cronaca, in cui un ragazzino ha detto, mi vorrei suicidare, e l'intelligenza artificiale gli voleva così bene che ha detto, mi pare una buona idea, perché non lo fai?
0: Sì,
1: ecco,
0: infatti.
1: Nel tentativo di assecondare e blandire l'altro utente, l'intelligenza artificiale dice queste cretinate pericolosissime. Quindi vorrei dire al nostro ascoltatore, con affetto e rispetto, meglio parlare con gli esseri umani, meglio qualcuno che a volte ti contraddica, ti capisce sicuramente di più di una macchina che sicuramente non ti sta capendo ma sta simulando una
0: cosa. No, soprattutto poi il fatto di non essere giudicati può essere sicuramente un'aspirazione, se il giudizio è un giudizio magari sferzante, però se si è veramente amici, appunto, come dici giustamente tu, Riccardo, c'è essere in disaccordo non vuol dire non.
1: Io ai miei amici ogni tanto gli chiedo prima di fare qualcosa, ditemi se sto sbagliando, perché mi serve
0: certo.
1: Che uno me lo dica. Se uno mi vuole bene, mi deve avvisare prima.
0: Certo.
1: Quindi è che non mi vuole bene se a volte qualcuno mi contraddice.
0: Ti chiedo un attimo di pazienza, Riccardo, perché dobbiamo aggiornare dalle strade e poi torniamo subito.
2: Sì, torniamo agli aggiornamenti, andiamo a vedere le ultime da Milano sulle tangenziali, sulla ovest 3 km di coda per incidente tra la statale 35 dei Giovi e la statale 412 della Valtidone in direzione della 1, sulla est di Milano tra Cobba Treviglio e Cam Mulluè verso la 1 code anche tra la statale 415 Paullese e la tangenziale nord in direzione di Lecco. Rimaniamo sulla tangenziale ovest tra la 4 e la statale 35 dei Giovi in direzione della 1, ci sono code anche a Roma sulla tangenziale est, ovviamente in direzione dello stadio olimpico dalla stazione Tiburtina, code per traffico intenso sulla 4 Venezia Trieste, code per un mezzo pesante in panne tra Monfalcone e Duino in direzione Trieste.

0: Bene, torniamo da Riccardo Luna, col quale appunto stavamo affrontando questa prima diagnosi di dipendenza da intelligenza artificiale che ha riguardato questa una giovane ventenne veneziana. Allora, Riccardo,
1: comunque, quello che diceva l'ascoltatore è molto interessante perché è molto diffuso, cioè il fatto di utilizzare l'intelligenza artificiale come un amico, addirittura come uno psicoterapeuta, perché ti capisce e ti asseconda, certo, sempre lì, è molto diffuso, però diventa molto pericoloso perché uno veramente pensa che di là c'è uno psicoterapeuta mentre c'è un software.
0: Ecco, andiamo a sentire una psicoterapeuta vera, che è la dottoressa Adelia Lucattini, che appunto si occupa di bambini e adolescenti e quindi ci può dire la sua su questo che sta dicendo Riccardo Luna. Buonasera, dottoressa Lucattini.
2: Buonasera. Ma cosa delle chatbot è direi pericoloso, nel senso soprattutto queste chatbot che rispondono in prima persona e che sono il cui più grosso problema è quello della tendenza a dare sempre ragione all'utente, no?
0: Per esatto, questo carattere psicofantico, come diceva Riccardo Luna.
2: Esatto, perché questo poi rende difficile la distinzione tra digitale e realtà. Allora, da un lato, se noi pensiamo ad una ragazza di 20 anni che chiede aiuto e che viene presa in carico in un servizio, qui dobbiamo ipotizzare che ci sia, oltre alla dipendenza, anche un qualche altro tipo di problema associato, certo, nel senso che ci vuole un problema molto importante. Spesso noi li troviamo associati a disturbi dell'umore, depressione, isolamento, insomma, in cui la dipendenza va a compensare inizialmente un problema diciamo individuale, ma che poi dopo diventa il problema e lo aggrava. Certamente c'è una grossa presa di coscienza se a un certo punto si chiede aiuto, ma bisogna chiedersi invece di tutti quei ragazzi che aiuto non lo chiedono perché stanno costantemente in dialogo con le chatbot e le considerano quasi un
0: come il nostro cuore. Giovane ascoltatore Andrea, che appunto stava dicendo proprio questo, no? Che appunto il suo chatbot è più rassicurante, più amico tra virgolette proprio dei suoi stessi amici, perché non lo giudica. Questo è una
2: ma non è solo perché non lo contraddice, è anche perché diventa un punto di riferimento irrinunciabile, cioè quello che è importante comprendere di tutti i dispositivi digitali e dei loro contenuti, che i bambini, ma anche gli adolescenti, stabiliscono con questi una relazione. Non li vivono come un oggetto, oppure come un personaggio, o come un software, un computer. Effettivamente si affezionano, e in quel momento il confine tra digitale e reale si appiattisce, si annulla, e non sono più in grado di distinguere quello che è vero da quello che non lo è, e diventa non soltanto una parte di se stessi, ma viene ritenuto reale. Certo. Per questo poi è irrinunciabile, e per questo nei momenti di maggiore difficoltà può causare anche una vera e propria dipendenza. La dipendenza però, intendiamoci, è veramente un disturbo, quindi certo, perché si crea la dipendenza ci vogliono molti fattori che coincidano.
0: Sì, quello però appunto è quando diventa dipendenza c'è una diagnosi, appunto, prima, esatto, ancora che si arrivi a questo, però bisogna intercettare il disagio, no? Cioè cercare di...
2: È proprio questo il punto, e secondo me anche la sfida per il futuro, cioè non solo intercettare il disagio, che naturalmente questo vale e fa bene ai giovani, ma anche dare un'educazione digitale, certo, nel senso che fin da piccoli abbiano un rapporto con tutti gli strumenti digitali e anche le chatbot per quello che sono, cioè come li possono utilizzare, perché oggi li utilizzano esclusivamente per divertirsi, a scopo ludico, o a un certo punto c'è questo salto, questo passaggio in cui vengono intercettate come all'inizio una fonte di informazione, ma visto che rispondono in prima persona, poi vengono scambiate per persone reali. E qual è il problema più grande che noi ci troviamo ad affrontare con professionisti? Ed è un problema molto serio. Ad un certo punto la maggior parte dei giovani si accorgono che è falso. Cioè si accorgono che è compiacente, si accorgono che è un computer, si accorgono che le risposte sono sempre le stesse, che sono, certo, banali, e si sentono traditi. Si sentono traditi, si allontanano e cercano, in una buona percentuale di casi, un vero psicoterapeuta. E qui c'è una nuova difficoltà che noi abbiamo, diciamo, in questo momento come professionisti, che chi è stato tradito e si è sentito tradito e ingannato da un chatbot ha moltissima difficoltà a fidarsi di una persona reale. Cioè crea una diffidenza, certo, perché lo vive come un inganno,
0: sì,
2: profondo.
0: Sì, diventa un vero e proprio trauma relazionale, insomma, diciamo.
2: È un trauma relazionale che però inficia, cioè va anche a creare grossi problemi nelle relazioni normalmente.
0: Certo,
2: cioè crea,
0: certo,
2: una diffidenza, allora, non solo nelle cure ma anche negli altri.
0: Certo. Dicevamo prima appunto della narrazione così affascinante alla quale sono stati allenati i chatbot, e di narrazione, perché appunto ha dedicato il suo ultimo libro che si chiama Animali Narrativi, voleva dare il benvenuto a Maura Gangitano, sociologa e filosofa. Buonasera.
3: Buonasera.
0: Allora, l'aspetto della narrazione è molto interessante, perché come ci diceva poc'anzi la dottoressa Lucattini, è questa distinzione tra vero e falso, o tra reale e virtuale, che è un po' il cuore del problema. Però nella narrazione c'è comunque un aspetto di fantasia, no? Ecco perché noi, che siamo appunto animali narrativi, abbiamo bisogno di narrazione. Come si arriva a distinguere, a saper appunto utilizzare la narrazione fatta da una persona che narra, un uomo, una donna, piuttosto che appunto una macchina? Cioè, come facciamo a distinguerla?
3: Ma secondo me quello che ha cambiato tutto dell'intelligenza artificiale è stato proprio il fatto che noi non vediamo la macchina, noi non vediamo il sistema statistico, la ricerca di pattern, non vediamo quello che c'è dietro, ma la maggioranza, perché poi ci sono anche i programmatori ovviamente che li usano in un altro modo, ma noi vediamo il linguaggio naturale, cioè vediamo appunto il chatbot che quindi ci risponde imitando il linguaggio naturale. E questo che secondo me ha cambiato tutto, cioè ha portato queste macchine ad essere accessibili a tantissime persone, anche persone molto giovani, senza intermediazione, senza un'educazione, senza in qualche modo un accompagnamento da parte degli adulti, laddove tra l'altro gli stessi adulti stanno imparando, stanno cercando di capire come utilizzarli, e tanti, certo, di questi fenomeni riguardano anche gli adulti. E quindi quando un essere umano, che appunto è un animale narrativo e tende a costruire storie vere e false su qualsiasi cosa, si trova a interagire con una macchina che risponde imitando il linguaggio naturale, e questo ovviamente porta secondo me in molti casi a dimenticarsi che quella è una macchina. Quindi è una illusione che secondo me che dobbiamo tenere in considerazione, in cui chiunque rischia di cadere, però soprattutto persone molto giovani, persone che non sanno come funzionano quelle macchine, e in particolare, come si diceva, persone che hanno già, come dire, in qualche modo dei disagi, che possono essere meglio intercettate, perché queste macchine poi sono fatte per dare, come dire, soddisfare le persone che interagiscono e spingerle a utilizzarle anche di più, a rimanere, certo, a creare, a costruire in qualche modo questa relazione. Noi come esseri umani tendiamo a costruirle queste relazioni, lo facciamo anche con gli elettrodomestici, i computer,
0: certo, certo,
3: io mi ricordo,
0: certo,
3: che i primi computer, cioè, si davano i nomi propri.
0: Sì, vabbè, ma che è cosa anche carina, però poi dopodiché bisogna capire che è appunto un gioco narrativo,
3: è un gioco
0: relazionale.
3: È un po' come, sapete, la pareidolia. Noi abbiamo questa capacità umana di vedere i volti laddove non ci sono,
0: sì,
3: nelle,
0: certo,
3: nuvole.
0: Certo. E fa parte del nostro apparato cognitivo, no? Il fatto di andare a cercare un'immagine anche laddove non ci sia, cioè il nostro sistema visivo. Volevo ringraziare e salutare Riccardo Luna, che ci deve salutare.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: Grazie Riccardo, e intanto continueremo a parlarne, quindi torneremo ad invitarti e a sentire le tue preziose opinioni. Grazie.
1: Buona discussione, grazie anche a Maura, grazie.
0: E chiedo un attimo di pazienza invece a Maura Gangitano e a Dalia Lucattini, perché dobbiamo aggiornare.
4: Sì, andiamo in autostrada, andiamo in A1 tra Canenzano e la variante di Varico, direzione nord, rallentamenti per materiali dispersi, in A14 ancora traffico e lavori tra Fermo e Pedaso in direzione sud Pescara, e tra Pedaso e Grotta a Mare verso Pescara, code anche in direzione di Ancona sullo stesso tratto. Incidenti in A16 sulla Napoli Canosa, è coinvolto un camion tra Avellino Est e Benevento in entrambi le direzioni. Attenzione, siamo all'altezza del chilometro 64 e 700.

0: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad!
1: Via, via!
0: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
2: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Rai su Radio.
4: Bene, torniamo dalle nostre ospiti Adelia Lucattini e Maura Gangitano. Allora, proviamo a rispondere, dottoressa Lucattini, a Arianna che dice: mio figlio passa ore a generare immagini e video con l'intelligenza artificiale invece di uscire. Ecco, volevo chiedervi a voi esperti qual è il confine tra creatività digitale e isolamento sociale. Su questo poi volevo sentire anche Maura Gangitano. Dottoressa Lucattini.
5: Ci sono due elementi fondamentali. Il primo è la finalità e il secondo è il tempo dedicato. Nel momento in cui lo strumento viene usato per creare delle immagini che sono utili a livello scolastico, universitario o anche creativo, insomma è uno strumento come un altro, mentre se che il tempo dedicato è quello giusto, alternato naturalmente ai rapporti sociali, allo sport, se invece è fine a se stesso e il tempo non è diciamo proporzionato ma diventa pervasivo, è troppo, lì a quel punto è il gioco che è condotto dalla chatbot.
4: Certo.
5: E quindi ormai l'utente non è più qualcuno che utilizza uno strumento, ma è soltanto un consumatore in cui noi dobbiamo immaginare che o per una sua fragilità o per una certa forza anche della chatbot il software gli crea una dipendenza. Quindi per un genitore sono due le cose da monitorare: la finalità, cosa fanno di queste attività grafiche e creative, e quanto tempo ci trascorrono. Se la finalità non è chiara e il tempo è troppo, è chiaro che la chatbot ha preso il sopravvento e lì è necessario.
4: Certo, indirizza invece di essere utilizzata per quello che dovrebbe essere utilizzata. Maura Gangitano?
6: Allora, io tra l'altro mi occupo di insegnare, insomma, un processo critico di uso dell'intelligenza artificiale allo IED con Andrea Colamedici, e quello che
4: proprio
6: facciamo
4: è proprio questo, insomma.
6: Esatto.
4: Siamo proprio puntuali, cioè, quindi Arianna, esatto, ha fatto la domanda alla persona giusta.
6: ma perché quello che cerchiamo di fare è appunto accompagnarli a capire che la creatività è un processo e che è molto, molto importante, come si diceva, mantenere in qualche modo l'autorialità e l'agentività, cioè nel,
4: certo,
6: senso capire che cosa desideriamo, perché lo strumento ti spinge a volere il risultato e il risultato oggi si può ottenere con una moltiplicazione, una quantità enorme, ma quello che ci interessa come esseri umani, anche per sentire che quella cosa viene dal nostro processo, ci aiuta ad esprimerci, è più la qualità che la quantità. In questo, secondo me, serve l'accompagnamento. Quindi intanto, secondo me, insomma, l'uso soprattutto per persone molto giovani degli strumenti digitali, anche secondo le linee guida, deve essere in qualche modo limitato. Però io, per esempio, con gli studenti io faccio usare anche il dibattito, il brainstorming e la scrittura. Quindi si arriva all'uso degli strumenti digitali dopo tutto un percorso, anche all'interno di una stessa lezione, un percorso in cui però loro sanno che cosa vogliono.
4: Certo.
6: E quindi in questo io non credo nella proibizione, perché la proibizione a livello pedagogico non è efficace. Quello che serve è fornire un'alternativa, quindi cos'è che ti piace, cos'è che vuoi ottenere con quel processo, cosa ti piace fare, quello può essere lo strumento attraverso il quale ottenerlo, però è importante che ci sia questo processo, perché ovviamente lo strumento ti aiuta, cioè ti può far fare 100, 1000 video al giorno, però come esseri umani questa cosa intanto ci porta anche a la cosiddetta token fatigue, cioè in realtà affatica tantissimo,
4: sì,
6: ma poi quello che manca spesso è il tempo e il pensiero, quindi quello che serve secondo me è l'accompagnamento, magari a volte il genitore non è in grado, non ha il tempo per farlo, però serve, sì,
4: probabilmente
6: fare
4: non
6: attenzione.
4: Ha neanche l'alfabetizzazione tecnologica,
6: esatto,
4: no?
6: Esatto. E allora, cioè, a quel punto può essere anche, io credo che sia importante ai genitori non sentire il fallimento nel momento in cui si chiede aiuto a persone adulte più competenti, anzi molte volte è un segno di intelligenza.
4: Certo. Ecco, c'è un'altra domanda che ci rivolge Arianna, che volevo girare alla dottoressa Lucattini. Arianna ci dice: tutto questo non influisce, questa pigrizia cognitiva, non influisce sullo sviluppo del cervello dei nostri figli?
6: Beh, certo che influisce, però dipende dall'età a cui sia i bambini hanno, giovani hanno l'accesso agli strumenti digitali, nel senso che si sa che chiaramente c'è un'influenza diretta sia per la modalità, no? Per esempio utilizzano soltanto il pollice e quindi c'è tutta una diminuzione di quelle capacità anche di pensiero astratto, di creatività, che è creatività artistica, ma anche capacità di calcolo matematico o di realizzazione, per esempio, di fantasie in un testo scritto, che poi sì, diventano un testo scritto. Quindi esiste un problema proprio intrinseco allo strumento in sé. Inoltre, oltretutto c'è una passivizzazione, per quanto apparentemente interattivi, in realtà il gioco lo conducono sempre diciamo la macchina, sì, e non c'è questa percezione, quindi è difficile. Oggi c'è una tendenza a focalizzarsi molto sul cervello come organo, mentre noi dovremmo pensare al cervello come funzioni, cioè come capacità di pensare, come capacità di stare in relazione con gli altri, la capacità di studiare, di fermarsi e soffermarsi sulle cose. Qual è uno dei problemi degli strumenti digitali? È la rapidità, è l'avere una soddisfazione immediata con spesso risposte banali, disegni molto semplici o giochi con contenuti semplificati e che non arricchiscono e che quindi appiattiscono la capacità di pensare, di creare e di essere protagonisti. La passivizzazione, cioè il fatto che soprattutto gli adolescenti sono prevalentemente passivi anche se credono di essere attivi perché sono coinvolti, ma non è quello, l'essere attivi quando si è promotori di, certo, qualcosa, non quando si è coinvolti da qualcosa che già esiste e nel quale bisogna soltanto conoscere le regole e aderire a queste. Quindi in questo senso sì che c'è un danno, ma è un danno funzionale che non va sottovalutato. Cioè, se noi facciamo una risonanza magnetica, questi bambini e questi adolescenti non hanno nulla apparentemente,
4: sì, certo,
6: però
4: ovviamente
6: poi
4: non
6: se
4: è...
6: si fa un test
4: non è riscontrabile con una macchina, però comunque si vede nell'aspetto della relazione, appunto il disagio relazionale
6: nelle relazioni, ma anche, certo, nel funzionamento scolastico, per esempio,
4: certo,
6: lì è diciamo proprio il luogo dove questi disturbi del funzionamento della mente si manifestano in modo,
4: allora,
6: proprio principe.
4: In chiusura volevo chiedere a Maura Gangitano, proprio molto telegraficamente perché stiamo per finire la nostra trasmissione, se il problema, come spesso ci dice Fabio Ferrari, che è un consulente di una società che noi interpelliamo spesso quando parliamo di intelligenza artificiale, Amagamma, e loro hanno nella loro landing page del sito internet una divertente locuzione iniziale che dice: l'intelligenza artificiale non esiste, è detto da una società che si occupa di intelligenza artificiale. Ecco, forse Mauro Gangitano, il problema non è averla chiamata intelligenza artificiale.
6: Ma in realtà intelligenza artificiale indica in qualche modo un'intelligenza aliena, cioè che etimologicamente pensa in modo diverso rispetto a noi. A me non disturba quella cosa lì. Certo, la cosa su cui concentrarsi è sempre l'intelligenza umana, quindi il rischio della cosiddetta atrofia cognitiva c'è, il rischio di perdere delle capacità, soprattutto pensieri lunghi, e anche il tempo del pensiero, l'attesa anche del processo,
4: certo,
6: creativo. Perché oggi, se apriamo un file di un documento di testo, ci troviamo l'invito usare l'intelligenza artificiale, cioè abbiamo superato la paura del blocco del foglio bianco, ma quella paura forse era funzionale, ed è proprio un attrito che oggi tutti i sistemi digitali tendono a toglierci, ma è quello che ci aiuta a fare lo sforzo. In fondo noi sviluppiamo il pensiero, sviluppiamo il dubbio nel momento in cui facciamo uno sforzo. È molto utile poter dialogare, certo, con quelle intelligenze artificiali, però bisogna utilizzarle in un modo per cui, dato che ci rispecchiano in qualche modo, e quindi è importante capire come fare le domande, per fare in modo che appunto non ci tolgano.
4: E comunque quel dubbio poi insomma è un compagno di cui non aver paura, no? Nel senso che comunque, esatto, ci deve continuare ad accompagnare in maniera tranquilla. Bene, grazie a Maura Gangitano e grazie a Delia Lucattini di essere state con noi, grazie ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici di averci seguito anche oggi, grazie come sempre a Lucia Pioppi, Valentino Russo, Angelo Calia alla regia e Maschi Adroni alla parte tecnica, grazie anche a te Roberto.
1: Ciao Benedetto, e molto interessante. Oggi
4: non ti dico in bocca al lupo per stasera, però vabbè, ci sentiamo domani.
1: Grazie Benedetto che torna domani appunto con Bendetto puntuale alle 19. Intanto ci sono le formazioni ufficiali, almeno quella dell'Inter, è arrivata la formazione ufficiale dell'Inter per questa sera, poi arriverà anche quella da Lazio, magari le vedremo insieme tra poco i titoli del TG1, quindi accenderemo la TV su Rai 1 come tutte le sere a quest'ora. Intanto traforo del Monte Bianco a Piazzale Francese verso Courmayeur, verso l'Italia, l'attesa è di 1 ora e mezza in questo momento, è chiusa la 12 tra Colle Salvetti e Rosignano verso Rosignano per lavori fino alle 6 di domani mattina. Incidente a Roma sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e Via Fiorentini in direzione del Grande Raccordo Anulare. Il traffico è ancora intenso a Milano sulla tangenziale ovest, abbiamo code tra la 4 e la statale 35 dei Giovi in direzione della 1, ancora code anche tra la statale 35 e la statale 412 della Valtidone, sempre in direzione della 1, qui c'è stato appunto un incidente, mentre sulla tangenziale est di Milano tra Gobba Treviglio e Cam Mulloe verso la 1, anche qui code, anche queste sono appunto dovute al traffico intenso. Arrivano, credo, i titoli del TG1, li ascoltiamo insieme, poi ripartiamo fino alle 21 con tutti gli aggiornamenti, le notizie di pubblica utilità qui su Isoradio.

0: Meloni in Senato, tensioni geopolitiche incidono su crescita, governo ha diminuito tasse, salari ed incentivi per aziende, le priorità entro estate via libera nucleare. La maggioranza rivendica le misure dell'esecutivo, opposizione all'attacco, paese impoverito, premier vive in una bolla e pensa solo a legge elettorale. Antivirus, nessuna mutazione, rassicura il Centro Europeo per la Prevenzione, tutti negativi i test in Italia, Schillaci, non è il Covid. Donald Trump è arrivato a Pechino per il incontro con Xi Jinping, in agenda guerra in Iran, scambi commerciali, intelligenza artificiale. Napoli, dati dei VIP rubati e venduti ad agenzie di investigazioni, pagavano da 6 a 25 euro, 29 gli indagati, tra questi 3 poliziotti infedeli. Garlasco al TG1, l'audio di Sempio, quando sono andato il sangue c'era, Nordio, c'è un condannato ma anche un indagato, è un'anomalia. Rintracciati mamma e figli scomparsi dal Friuli, la procura, non vogliono far sapere dove sono, il papà, stanno bene, questo è l'importante. Primo giorno di Kate in Italia, bagno di folla per la principessa in visita nelle scuole dell'infanzia di Reggio Emilia, eccellenza nel mondo, l'incontro con bambini e docenti, poi sorrisi, selfie e qualche battuta in italiano.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Rai Isoradio è media partner di Transpotec Logitech, trasporto, logistica, soluzioni innovative, tecnologie all'avanguardia, veicoli industriali e tante proposte per il futuro della mobilità dall'Italia e dal mondo. Transpotec Logitech, RO Fiera Milano, dal 13 al 16 maggio. Segui Camionisti dalle ore 15 su Rai Isoradio.

sempre più lontano, sempre più distante, invece sempre più vicino alla finale di Coppa Italia. Ora sono state diramate le formazioni ufficiali, che erano più o meno quelle anticipate dai vari giornali nel pre-partita. Quindi la Lazio giocherà con Noslin in attacco, nell'Inter ci sarà Thuram, mentre non ci sarà Sarri in panchina perché è squalificato, e ci sarà il vice di Sarri Ianni. Invece la panchina dell'Inter sarà occupata dall'allenatore ufficiale Chivu, il primo allenatore appunto dell'Inter. So, questo per gli appassionati, per i tifosi che ci stanno seguendo, magari per quelli che stanno per tornare a casa a Milano sulle tangenziali, o anche a Roma sulla tangenziale, sul grande raccordo anulare, si vedranno la partita in televisione. Chi va allo stadio più o meno è arrivato, anche se qualcuno è ancora sulla strada per lo stadio olimpico. Questo è Isoradio, il ritmo della sera, il nostro contenitore serale che ci porterà fino a mezzanotte e mezzo. C'è Fabio Cardinale in console, Roberto Fragomeno, e andiamo ad ascoltare un brano, questo molto molto molto bello, un bel pezzo che ci seguirà nei prossimi chilometri, di grande valore artistico, con George Michael. Ricorderete questa Miss Sarajevo.

Tommaso Paradiso, sono le 20:12 minuti, siete all'ascolto di Isoradio con il ritmo della sera, alle 21 Alma Manera con Crossover e poi tutti i nostri appuntamenti alle 22 Destinazione Futuro con Nancy Squittieri. Torniamo in autostrada, andiamo in A13 a Ferrara Nord, in uscita da entrambe le direzioni, segnaliamo un incidente, sono coinvolte un'auto e un camion. In A4 ancora code per traffico tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia, code al traforo del Monte Bianco a Piazzale Francese, l'attesa verso l'Italia è parecchio alta, 1:45 in questo momento l'attesa appunto per viaggiare al traforo del Monte Bianco dalla Francia all'Italia. Non ci sono più problemi in A10, il traffico torna regolare anche tra Spoturno e fine Compranare Savona in direzione di Genova. È chiusa questa notte la 12 tra Colle Salvetti e la barriera di Rosignano, verso Rosignano è chiusa per lavori fino alle 6 di domani mattina.

0: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
3: Rai su Radio.

0: sola nostra.
1: Gaia Bossa Nostra è il titolo del brano che abbiamo ascoltato, questa bossa nova, alle 20 e 25 minuti in questo mercoledì 13 maggio del 2026. Tutto pronto allo Stadio Olimpico per la finale di Coppa Italia, con le squadre che si stanno scaldando in campo sotto le rispettive curve. Andiamo sulla Roma-Napoli, tra Ceprano e Frosinone verso nord Roma, incidente al chilometro 629. Incidente anche in A13 a Ferrara Nord in uscita da entrambe le direzioni, mentre al traforo del Monte Bianco al Piazzale Francese l'attesa verso l'Italia è di 1 ora e 45 minuti. Sulla tangenziale ovest di Milano, 4 km di coda per incidente tra la vecchia Vigevanese e la statale 412 della Valtidone in entrambe le direzioni. Quindi l'incidente riguarda entrambe le carreggiate. Sulla 7 da Sago verso Milano ci sono code, sulla nord di Milano tra la provinciale 131 Nova Milanese, Monza Sant'Alessandro, verso la tangenziale est anche qui abbiamo code, sul raccordo Viterbo Terni code per incidente prima di San Gemini in direzione di Terni. Questo appunto in Umbria.

Maneskin a Milano sulla tangenziale ovest tra la vecchia Vigevanese e la statale 412 della Valtidone in entrambe le direzioni. Abbiamo code, circa 4 km di coda per incidente. Questa a Milano sulla tangenziale ovest, sulla 2 del Mediterraneo tra Lamezia Terme e Pizzo Calabro verso Reggio Calabria è chiusa una corsia per fondo stradale dissestato, quindi attenzione amici che passeranno su questo tratto della 2 del Mediterraneo. Mentre sulla statale 100 di Gioia del Colle a Mottola verso Palagiano abbiamo rallentamenti. Code, lunghe code al traforo del Monte Bianco a Piazzale Francese verso l'Italia, verso Courmayeur. L'attesa è sempre di 1 ora e 45 minuti in questo momento. Ancora invece tratto chiuso e rimarrà chiuso ancora un bel po' fino alle 6 di domani mattina sulla 12 tra Colle Salvetti e la barriera di Rosignano verso Rosignano, appunto tratto chiuso per lavori.

Clementino Children, 20 e 37 minuti, statale 100 di Gioia del Colle, al casello di Mottolo della 14 in direzione Mungivacca. Abbiamo rallentamenti per un incidente, questo dalla Puglia, mentre sulla Napoli-Roma tra Ceprano e Frosinone direzione nord Roma al chilometro 629 segnaliamo un incidente in emergenza, in corsia di emergenza. Non ci sono al momento ripercussioni né code né rallentamenti.

0: Banana da Michael Walden. Beh, questo è un grandissimo artista, i più giovani forse così non lo ricorderanno, questo è un album, l'album che contiene questa Tonight I'm Alright, è un album che ha avuto un enorme successo planetario in tutto il mondo un bel po' di anni fa, siamo negli anni 80. Ecco, diamo la linea alla regia, torneremo tra poco con gli aggiornamenti, il traffico, le notizie di pubblica utilità qui su Isoradio.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club Canzoni sotto la pelle. Venerdì i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Cercavi me, non è vero, bastavi te dare a vero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Dance, Shut Up and Dance. Mi piace questa cosa imperativa, balla e stai zitto, come dire, pensa a ballare, a così, a buttare fuori un po' di tossine, di tensioni, di negatività, perché ballare poi sappiamo che effetto positivo abbia sulle nostre menti. Sono le 20:49, siete all'ascolto di Isoradio, in arrivo Elena Carbonari che ci terrà compagnia nelle prossime ore fino a mezzanotte e mezza. Io so che molti amici della notte adesso diranno: fammi guardare l'orologio, ma che mi sono sbagliato,
1: è mezzanotte, certo,
0: è mezzanotte, prova un po' a dire che ora è adesso, vedi se ti viene.
1: 20:49.
0: Ridilo ancora, che
1: 20:49,
0: quindi Elena è in diretta e qui in questo momento ci racconterà anche come va la finale,
1: certo,
0: di Coppa Italia. So che
1: certo,
0: Elena,
1: posso sapere già, guarda, già so cosa fare nei prossimi minuti.
0: Io?
1: Sì.
0: Ah, non lo so nemmeno io cosa farò. Tu
1: lo
0: già
1: so, lo so. Non lo cercate per le prossime due ore, perché
0: ecco,
1: sarà occupato.
0: Sappiate che non vi risponderò.
1: Esatto. Non darà segnali.
0: Questo è un messaggio cifrato per chi
1: ma
0: mi
1: conosce.
0: Ma
1: neanche tanto.
0: Ecco, anche se mi chiamate io farò finta.
1: Non risponderà,
0: non
1: perché è occupato.
0: Bene, allora. Quindi
1: stanno
0: ti lascio,
1: per entrare in campo.
0: Stanno per entrare
1: affrettati
0: in campo. Sì, ti lascio con Fabio Cardinali e con Max Chiadroni in console che ti accompagneranno, perché poi darai il cambio a Alessandro.
1: Esatto, perché siamo sempre in diretta.
0: Tra poco Alma Manera con Crossover qui su Isoradio, poi Destinazione Futuro, insomma tutti i nostri appuntamenti che andranno a susseguirsi. Intanto in A1 tra Val di Chiena e Chiusi, direzione Sud Roma, abbiamo rallentamenti per materiali dispersi. Vi lascio appunto con Elena Carbonari.
1: Dammi la formazione.
0: La formazione. Tu chiedimi, gioca Noslin in attacco per la Lazio e gioca invece Thuram per l'Inter. Tu sai che Thuram è figlio di Thuram, famoso
1: come
0: giocatore, ha due figli, uno gioca nella Juventus, uno nell'Inter. Sai tutto, insomma.
1: Certo che so tutto.
0: Ti devo dire.
1: Che domande.
0: Certo, quindi siete in buone mani anche per quello che riguarda la finale di Coppa Italia. Fabio Cardinale, diciamo, in console, Roberto Fragomeno, grazie per l'ascolto, buona serata, buon viaggio.

0: Ore 21.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. A Palazzo Madama il Premier Time, rispondendo all'interrogazione dei senatori, Giorgia Meloni ha sottolineato come le tensioni geopolitiche pesino sulla crescita economica, aprendo al dialogo con le opposizioni e indicando le priorità dell'esecutivo: salari, incentivi alle imprese, natalità. Pieno sostegno dalla maggioranza, che rilancia i dati sull'occupazione e sullo spread contenuto. Forza Italia evidenzia i risultati al sud, la Lega rivendica il piano casa. Critiche le opposizioni. Il PD contesta la linea dell'esecutivo, dubbi sul nucleare dai 5 Stelle, AVS niente misure per i giovani. Super bonus, il costo è di più di 170 miliardi, quasi quanto stanziato per il PNRR, e aumentano le irregolarità.
3: Spese quadruplicate, altri 4 miliardi di frodi sono gli effetti del superbonus calcolati dal Sole 24 Ore, ma soprattutto il costo finale dell'agevolazione per le casse dello Stato ha quasi raggiunto l'intera dotazione del PNRR assegnata all'Italia. Anche al netto delle truffe si attesta a 174 miliardi di euro, secondo i dati del Ministero dell'Economia, Istat, Enea e Agenzia delle Entrate. Con l'ottava rata del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l'Italia è riuscita ad incassare 166 miliardi su 194,4. La questione centrale resta comunque l'impatto sul deficit. Con le nuove regole statistiche europee, gran parte dei crediti fiscali viene contabilizzata come spesa pubblica nel momento in cui il credito matura. Ancora nel 2025 sono emersi ulteriori crediti che hanno contribuito a mantenere il deficit italiano sopra il 3% del PIL. Intanto fioccano gli illeciti legati al maxi incentivo. Il fisco ha bloccato oltre 4 miliardi di crediti per sospette irregolarità.
0: Gelsomina Testa, GR1.
2: Festosa accoglienza riservata a Trump da Pechino e l'arrivo in Cina del presidente americano per l'atteso faccia a faccia con Xi Jinping, che si terrà domani alle 4 del mattino in Italia, alle 10 cinesi. Numerosi i temi sul tavolo: i dazi, Taiwan, l'intelligenza artificiale, ma anche la crisi in Iran. Pechino è fra i maggiori acquirenti del petrolio iraniano, che passa per lo stretto di Hormuz. Dopo mesi di tensioni, dal Vaticano arriva una nuova minaccia di scomunica nei confronti dei lefebvriani, che confermano l'intenzione di ordinare nuovi vescovi a luglio. Le ordinazioni episcopali annunciate dalla Fraternità Sacerdotale San Pio X non hanno il corrispondente mandato pontificio. Sarebbe una grave offesa a Dio, spiega il Cardinal Fernandez, prefetto della Dottrina della Fede. Con la cronaca andiamo in Campania, dove poliziotti infedeli rubavano e vendevano dati riservati di imprenditori e VIP.
4: Hanno catturato 1,5 milioni di notizie sensibili accedendo in modo abusivo alle banche dati della pubblica amministrazione, informazioni riservate sulla vita privata, lavorativa e di relazione di calciatori di Serie A, cantanti famosi, attori, ma anche società e persone comuni, che poi venivano rivendute secondo un preciso tariffario ad agenzie di investigazione private o a società specializzate che le raccoglievano in un server per piazzarle sul mercato criminale dei dati personali sensibili. Poliziotti infedeli delle questure di Napoli e Caserta, ma anche impiegati dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS, esfiltravano notizie rivendute.

0: tra i 6 e i 25 euro secondo l'importanza del dato, pacchetti completi che raccontano tutto della vita di una persona, precedenti di polizia, stipendi, reddito, dati bancari, possesso di veicoli, barche, immobili. 29 gli indagati, 10 arrestati, sia in carcere sia ai domiciliari, 19 obblighi di dimora. Vincenzo Perone, GR1.
1: Processo Concorsopoli in Umbria, condanna anche in appello tra gli altri per l'ex presidente della regione.
2: La pena nei confronti di Marini Catiuscia in anni 1 e mesi 8 di reclusione.
3: Un anno e 8 mesi di reclusione all'ex presidente della regione Umbria Catiuscia Marini. 2 anni per l'ex sottosegretario all'interno e segretario regionale del Partito Democratico Giampiero Bocci e l'ex assessore alla sanità Luca Barberini. Per Catiuscia Marini, costretta alle dimissioni sulla scia dello scandalo Concorsopoli nella primavera del 2019, il sostituto procuratore generale Luca Semeraro aveva chiesto l'assoluzione per non aver commesso il fatto. Tesi non condivisa dalla Corte, che l'ha condannata per falso e rivelazione di segreto d'ufficio. Come chiesto dall'accusa, cade invece l'ipotesi sull'esistenza di una presunta associazione a delinquere che avrebbe orientato assunzioni e promozioni nella sanità umbra. Accusa riconosciuta in primo grado ma negata dalla Corte d'Appello per Bocci e Barberini, condannati con pene ridotte rispetto alla prima sentenza per falso e rivelazione di segreto d'ufficio. 10 mesi e 20 giorni invece la pena inflitta all'ex direttore amministrativo dell'ospedale di Perugia Maurizio Valorosi, anche lui assolto dal reato associativo ma condannato per tentato peculato. Per il GR 1 Massimo Solani.
1: Ora il meteo, maltempo in arrivo in gran parte d'Italia, più colpito il centro-nord, previste piogge e temporali, in particolare in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino e Lombardia. L'instabilità non risparmia il sud, con allerta gialla anche in Puglia e Calabria. Ed è tutto per questa edizione su Radio 1, ora Zona Cesarini, prossimo GR1 alle 22.
4: La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
5: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

0: l'uomo della sera, sempre qui su Isoradio. Buonasera a tutti voi, Elena Carbonari, saluto anche il nostro Fabio Cardinali che è dall'altra parte del vetro. Abbiamo salutato ormai da un po', chissà dov'è, abbiamo già perso le tracce del nostro Roberto Fragomeno. Allora insieme saluteremo questa giornata, questo 13 maggio, arriveremo fino a mezzanotte e mezzo, ma come sempre tra poco sarà anche il momento di crossover con Alma Manera e i suoi ospiti. Prima però di tutto ciò andiamo a ricordare cosa sta avvenendo sulla nostra rete viaria e subito partiamo da un aggiornamento che riguarda la 1. Tra Valdichiana e Chiusi verso Roma la circolazione è tornata regolare, non ci sono più rallentamenti per materiali dispersi. Un incidente sta invece interessando la 1 nel tratto compreso tra il bivio 1 a 14 e Balsamoggia direzione Milano. Siamo al chilometro 188, è coinvolto un camion e un'auto, al momento la circolazione è regolare. Abbiamo poi da segnalare una coda anche al traforo del Monte Bianco, siamo al piazzale Francese, il tempo di attesa previsto è di 1 ora e 45 minuti. Per il resto la circolazione è regolare e poi naturalmente tra un po' inizieremo anche a parlare di chiusure.
1: Crossover.
2: La musica a 360 giri, un programma di Alma Manera.
1: Crossover. Benvenuti in un viaggio crossover con la musica a 360 giri. Noi giriamo e vibriamo le frequenze di Rai Isoradio. Un itinerario su e giù per la storia della musica, canzoni e protagonisti oltre il mainstream. Siete in auto sui vostri crossover, in moto, pronti a vibrare sulle nostre frequenze, sulle strade di montagna o in autostrada, sulle coste o sulla via di casa. Viaggiamo in tempo e senza fretta, al ritmo giusto. Iniziamo con Sweet Child O' Mine, The Guns N' Roses, un classico hard rock con uno degli assoli più amati di Slash, una sentita ballad rock scritta da Axl Rose per la sua allora fidanzata Erin Everly, concepita come una lettera d'amore sincera che offre un rifugio sicuro contro il dolore e l'incertezza. E le parole evocano innocenza e ricordi d'infanzia, paragonando la donna amata a un luogo caldo e sicuro. Siamo nel 1987, gira la musica Sweet Child O' Mine.

0: Ed eccoci in studio, do subito il benvenuto a un grande maestro d'arte, Danilo Amerio.
1: Ciao, ciao a tutti, ciao a te. Finalmente conosco anche l'immagine della voce che io sento spesso in radio, quindi sono felice.
0: Tu sei un cantautore storico, un autore, un compositore, un produttore scoperto da Bigazzi.
1: Sì, io e Giancarlo abbiamo lavorato più di 11-12 anni e mi ha scoperto lui in realtà perché mi sono offerto insieme a Oscar Prudente, dopo che abbiamo fatto insieme la pubblicità della Coca-Cola. Non so se vi ricordate, se ti ricordi, vorrei cantare insieme a voi.
0: Beh, indimenticabile.
1: Ecco, l'abbiamo fatta io, Oscar. Da lì in poi mi ha presentato Bigazzi si è innamorato di me e io di lui, abbiamo cominciato a lavorare assieme.
0: E però, diciamo, il tuo debutto è stato al Cantagiro.
1: Sì, nel 92 io ho fatto quel Cantagiro in cui sono arrivato secondo con un brano che si intitola Buttami Via, che ho poi riproposto al Festival di Sanremo Giovani, quando si potevano presentare pezzi già editi con Pippo Baudo. Quindi nel 92 mi sono fatto quello e a novembre del 92 sono la sezione giovani di Sanremo.
0: Infatti
1: con Baudo.
0: Tu sei stato 4 volte a Sanremo,
1: sì.
0: Giusto?
1: 92, 93, 94, 95, tutti di fila.
0: Vabbè, poi sei stato autore per artiste importantissime. Mia Martini.
1: Mia era una persona veramente fantastica. Lei molto introversa, ma di una classe, gentilezza fuori dal comune. Devo dire che con lei è stato un rapporto veramente bello, perché quando abbiamo fatto tutto l'album, tra l'altro, l'album si titolava Lacrime e conteneva Gli uomini non cambiano, e io quando l'ho sentita per la prima volta insieme a Giancarlo cantare questo brano, devo dire che ci siamo emozionati molto molto. Tra l'altro lei l'ha fatto alla prima, nel senso che
0: buona la prima.
1: Sì, è stata buona la prima. Dice, posso andarlo a provare? Ma proviamolo, intanto abbiamo registrato, perché noi facciamo sempre così noi registriamo subito. E quella è la voce del disco.
0: Ma poi anche per Anna Oxa, per Giovanotti, Paolo Vallesi, Adriano Celentano.
1: Sì, ho collaborato con un po' di persone divertenti.
0: Pierangelo Bertoli.
1: Ho cantato un brano con Pierangelo, 301 guerre fa. Ed è stata un'esperienza molto bella, perché Pierangelo era una grandissima persona. E io l'ho descritto come un uomo che non sapeva

0: camminare, non poteva camminare perché sapeva volare, ed era vero, lui volava con la musica, anche con la mente, faceva cose stupende, e tra l'altro mi voleva molto bene e io sono riuscito a entrare nel suo cuore come si deve.
1: Una curiosità, il tuo primo brano scritto sì. per un cantante fu scritto per Nicola Di Bari. Eri giovanissimo.
0: Sì, io calcola che andavo con mia mamma, perché avevo 14 anni. Mia mamma mi accompagnava a Milano a portare le mie cassettine che registravo.
1: Quando c'erano le musicassette.
0: Quando c'era il musicassette.
1: Anche se lo sai che ogni tanto, quando a Crossover noi ospitiamo molte giovani promesse della musica, ci sono dei giovanissimi che fanno le musicassette.
0: Ma veramente?
1: Io almeno sono centinaia gli artisti che abbiamo ospitato, giovani e veterani, ma i giovani mi hanno portato le musicassette, i vinili.
0: Beh, il vinile sta tornando di moda e ci sta, ma la musicassetta
1: mi sembra hanno regalato le musicassette.
0: E beh, io giravo con quelle, però all'epoca era l'unica cosa che avevamo. E giravo le case editrici, le case discografiche, mi facevo portare da mia mamma in macchina e facevamo tutto il giro delle...
1: Comunque avevi 14 anni,
0: avevo 14 anni
1: e hai vinto il disco d'oro.
0: E abbiamo fatto, è successo così, perché tra una cassetta e l'altra una signora della Chrysler Music mi ha chiamato dopo una settimana dicendo: guarda che c'è Nicola Di Bari che vorrebbe il tuo pezzo.
1: Come si titolava il pezzo?
0: Chi ha visto Elena in italiano, però in realtà è uscito in spagnolo.
1: C'era anche
0: per il Sud America,
1: tradotto in altre lingue.
0: Sì. Però diciamo che quello che ha funzionato, che ha venduto più di 1 milione di copie, è stato quello in Sud America.
1: Che bella storia. Danilo, non ti muovere, torniamo subito dopo che necessariamente devo dare la linea alla regia.
2: Allora riprendiamo proprio la parola, la linea, per tornare ad aggiornare i nostri amici, anche perché qualche aggiornamento c'è. Infatti abbiamo da segnalare sulla 14 Adriatica un incidente, siamo tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio 14-1, siamo in carreggiata nord in direzione della 1. L'incidente sta già causando 1 chilometro di coda con tendenza all'aumento. Tra l'altro sempre sulla 14 c'è anche un secondo incidente da segnalare al chilometro 244, siamo tra Loreto e Ancona Sud, verso Ancona, carreggiata nord, ma in questo caso non ci sono ripercussioni per la viabilità. Incidente anche sulla 1 tra il bivio 1-14 e Valsamoggia, direzione Milano, coinvolto un camion e un'auto, siamo al chilometro 188, la circolazione è regolare. L'altra e ultima notizia riguarda la strada di grande comunicazione, la Fipili. Abbiamo 1 chilometro di coda con tendenza all'aumento per un veicolo in avaria, siamo verso Firenze tra Empoli Est e Ginestra Fiorentina.
1: Crossover, crossover, crossover.
3: La musica a 360 giri.
1: E rientriamo in studio, continuiamo a camminare, passeggiare nella storia di Danilo Amerio. Stavamo parlando di questo disco d'oro vinto a soli 14 anni da Danilo Amerio, con un brano scritto per Nicola Di Bari.
0: Certo.
1: Ma tantissime collaborazioni di Danilo, c'è una canzone che a me piace moltissimo che hai scritto per Anna Oxa. Com'è nata la scrittura di questa canzone? Donna con te,
0: Donna
1: bellissima.
0: Con te. Sì, no, ma in realtà io sono molto affezionato a questo brano per una storia che ha dietro molto particolare, perché io ero produttore di Patti Pravo all'epoca, stavamo producendo un brano per lei, e Donna con te era il primo brano che avrei fatto con Patti Pravo. Abbiamo cominciato a litigare, non gli andava bene niente, c'erano delle cose che prima gli andavano bene e poi no, di conseguenza abbiamo cominciato a litigare, e da quel momento io mi sono ritirato e quindi stavo rinunciando al Festival di Sanremo con Patti Pravo, perché togliendo il prezzo lei non avrebbe più partecipato al festival. E fortunatamente Ragozzini, che era il patron dell'epoca, mi chiamò e mi disse: guarda che io il brano lo voglio a tutti i costi, quindi decidi tu, il brano può essere cantato da chiunque, non mi interessa, voglio un artista per questo brano. E allora, con la voglia, insieme alla casa discografica, che era la CBS, che poi è diventata Sony, siamo andati alla ricerca dell'artista che poteva fare questo brano, e secondo me quella che avrebbe potuto farlo meglio di tutti era proprio Anna Oxx.
1: E così è
0: stato. Andati a trovarla e lei ha accettato di farlo.
1: E noi lo facciamo ascoltare. Gira la musica, crossover, Donna con te, Anna Oxx, firma.

0: ritroviamo in studio con Danilo Amerio. Abbiamo ascoltato La sua donna con te, interpretata da Anna Oxa. Ma posso dire, ci sono delle canzoni che sono delle evergreen.
1: Sì.
0: Che non hanno tempo, non hanno. Sono dei suoni che ancora oggi suonano, posso dirlo?
1: Che bello, questo mi fa impazzire, questa cosa. Rimanere per anni e magari anche dopo la mia morte aver lasciato qualcosa.
0: Vabbè, intanto viviamo, anche perché voglio raccontare un'esperienza molto recente tua, proprio in gara nel team di Gigi D'Alessio, The Voice Senior.
1: Sì.
0: Parliamo della vita.
1: Lì ci siamo divertiti parecchio. Io Gigi lo conosco da tanti anni. Quando mi ha visto arrivare lì ha detto: ma che ci fai qua? Ma che c'è? Ha detto: ma sai, io voglio ricominciare a cantare.
0: Ah, ecco.
1: E perché tanto che sono fermo, continuo a fare il mio mestiere, l'autore, il produttore, ovviamente, però ogni tanto mi torna la voglia di cantare. E allora ho deciso di, e per tornare mi hanno chiesto di partecipare a quello, io l'ho fatto e devo dire che mi sono molto divertita.
0: Come è stato ritornare alla ribalta?
1: Beh, sai, io sono uno che...
0: Anche se in realtà tu sei sempre sulla ribalta, perché la tua musica è in scena sempre.
1: Sì, la mia musica, continua. I personaggi che io produco, sì, comunque alla fine, no?
0: Il lavoro di Talent Scout.
1: Il lavoro di Talent Scout, io comunque continuo a farlo, ma tornare come cantante, come artista è stato molto bello, anche se non mi ricordo... lo spazio che c'è stato dall'ultima volta che ho fatto una cosa in TV all'ultima, quindi a The Voice, io l'ho vissuto talmente intensamente che non, come se non fosse passato. Cioè io mi sono ritrovato a cantare di nuovo in una trasmissione televisiva come se fosse stato fino a ieri la cosa più normale del mondo.
0: Come guida, sono quando c'è il talento, no?
1: Non lo so se è il talento,
0: è magia.
1: Sì, beh, la magia della televisione è stupenda. La radio, io adoro la radio.
0: E siamo qua appunto.
1: Siamo in radio.
0: Infatti ti vedo contento.
1: Sì, sono felicissimo.
0: Perché la radio è ascolto principalmente.
1: Assolutamente.
0: Quindi non c'è la distrazione dell'immagine.
1: C'è più attenzione alla musica, più attenzione alle parole, mentre la televisione, avendo anche l'immagine, ovviamente ti distrae un pochino.
0: Adesso do la linea alla regia perché forse c'è il meteo? Sì, c'è il meteo.
2: In effetti tra poco daremo uno sguardo al meteo, prima però torniamo anche in autostrada, siete sempre all'ascolto di Isoradio, ben ritrovati. Siamo sull'8 Milano-Varese, c'è una coda per lavori da segnalare tra Busto Arsizio e Castellanza, direzione Milano, questa è una notizia appena giunta. Ricordo che per incidente sulla 14 abbiamo un chilometro di coda tra Bologna-Borgo Panigale e il Bivio, 14 a 1 verso la 1, un chilometro di coda con tendenza all'aumento. Stessa situazione, un chilometro di coda con tendenza all'aumento anche sulla strada di Grande Comunicazione. Comunicazione, la Fipili, siamo tra Empoli Est e Ginestra Fiorentina, direzione Firenze. Ed ora diamo uno sguardo al tempo, ci aggiorna Fabio Zimpo di Remeteo, buonasera.
3: Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Sull'Italia affluiscono correnti occidentali che stanno provocando piogge sparse al meridione, sulla Puglia centro-meridionale e sui Nebrodi, così come temporali diffusi soprattutto sono in atto sul Cilento e sul nord della Calabria, in spostamento verso il resto delle aree tirreniche della stessa regione. Nelle prossime ore, quindi nella notte, avremo ancora precipitazioni sparse sulle aree tirreniche della Calabria e del Messinese, ma anche sulla Sardegna occidentale, sul Salento e sull'Appennino tosco-emiliano. La situazione meteo comunque è destinata a peggiorare anche sul nord Italia a causa dell'imminente approfondimento di un'area di bassa pressione. Nella notte quindi precipitazioni sparse inizieranno a interessare pure le aree settentrionali della Lombardia, l'Alto Adige e le zone di confine delle Alpi Graie. Al mattino queste precipitazioni si estenderanno anche al Friuli Venezia Giulia, al Veneto, alle zone settentrionali dell'Emilia Romagna e alla Campania. Al pomeriggio di domani la situazione peggiorerà ulteriormente, perché sulle zone indicate prima si verificheranno anche dei temporali localmente di moderata intensità che si estenderanno a interessare pure il resto della Lombardia, le zone orientali del Piemonte, il Lazio interno, il sud dell'Umbria, le zone interne di Abruzzo e Molise, la Puglia centrale, la Basilicata e il nord Sardegna. In serata i fenomeni non più temporaleschi continueranno sul Triveneto e in forma attenuata anche sulle regioni tirreniche centro-meridionali, terminando altrove. Domani nevicherà anche sulle Alpi oltre 1500-1700 metri. Si segnala che per giovedì la Protezione Civile ha emesso allerta gialla per rischio idrogeologico e o idraulico e o per temporali sull'Alto Adige, sul Friuli Venezia Giulia, su quasi tutto il Veneto, sulle zone settentrionali dell'Emilia Romagna e sulle zone di pianure prealpine della Lombardia, mentre per quanto riguarda il sud Italia, su Calabria Tirrenica e Puglia centrale adriatica. Le temperature minime caleranno quasi ovunque, le massime ritorneranno ad aumentare sulle regioni adriatiche, sulla pianura padana, sul resto delle regioni centrali e sulla Sardegna, diminuiranno invece sulle zone alpine e prealpine e sui territori tirrenici interni di Calabria e Sicilia. Infine, segnaliamo che domani venti di ribezzo soffieranno forti, con raffiche di burrasca sul Golfo Ligure, che infatti diventerà agitato o molto agitato, con rischio di mareggiate sulle coste della Liguria e dell'Alta Toscana. Ho terminato, grazie e buon viaggio in compagnia di Isoradio.
4: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: Per principiare dal principio, è una notte di primavera.
6: Anche quest'anno Rai Radio 3 apre il Salone Internazionale del Libro di Torino con una serata speciale. Mercoledì 13 maggio alle 20:30 dall'Auditorium Rai Arturo Toscanini, Vinicio Capossela presenta L'infanzia del mondo, dentro il bosco di latte con Dylan Thomas.
7: Ti ricordi la notte scorsa? Sei rientrato ubriaco come un diacono, tesoro.
8: Crossover.
4: La musica a 360 giri.
0: Finalmente rientriamo in studio, con me Danilo Amerio, e abbiamo già collegata un'artista di nuova generazione. Danilo, tu che sei bello. Un talent scout, che sei un produttore di giovani talenti.
1: Assolutamente.
0: Abbiamo in collegamento Aisela.
1: Ciao Aisela.
9: Ciao. Ciao, è un piacere.
1: Ciao.
9: Molto molto felice, onorata. Grazie.
0: C'hai Ciao. Un pezzo di storia della musica italiana con te in trasmissione, che ascolta la tua canzone e magari ci darà qualche dritta, la commenteremo insieme a lui, insomma, sei contenta?
9: Sono felicissima.
0: Ascoltami, Aisela, ti volevo chiedere, sì, di che vita musicale stai vivendo? Che momento tuo... Di che vita musicale stai vivendo? Che momento storico per te? Che periodo della tua vita musicale stai vivendo?
9: Allora, è un diciamo un minimo di libertà. Libertà. Sono, allora, che periodo musicale? Sono in un momento in cui un momento di cambiamento, di transizione e anche trasformazione. Mi piace apprendere un sacco di cose da tutte le robe che sto facendo. Mi sono spostata, ho cambiato città, e quindi sono proprio immersa in qualsiasi cosa, cerco di apprendere da qualsiasi cosa, quindi non lo so, sento di stare andando nella direzione giusta in qualche modo.
0: Quindi sei in un momento di trasformazione.
9: Sì, in un momento nuovo.
0: Senti, toglici questa curiosità. Vabbè, noi abbiamo ascoltato il brano, lo conosciamo, Danilo lo ascolterà adesso, CZZT, questo è il titolo del tuo brano.
9: Sì.
0: È una preghiera laica, che significa? Una sorta di preghiera laica.
9: Allora, diciamo che... detta così non mi ritrovo nemmeno in quello che poi andrete ad ascoltare. Allora, il pezzo nasce come...
0: È un po' provocatorio.
9: Allora, lo diventa in realtà, ecco. Lo diventa perché inizialmente nasce come una preghiera laica, nel senso che scrissi questo brano un anno fa circa, dopo appunto la fine di una relazione importante. Non sapevo a chi affidarmi e l'unico, mi sono trasferita di nuovo nel paesino dove abitava mia madre, che è un paesino sul mare. E quindi, dato che odiavo tutte le persone che mi circondavano, odiavo stare in casa, mi ero appena, no, venivo da una rottura pesante, e quindi l'unica cosa che mi dava calma e tranquillità era il mare. E quindi andavo al mare e guardavo il mare, e appunto scrissi quello che poi alla fine diventa solo una piccola parte della canzone, dove quindi prego il mare, chiedo per quale, cioè, come si fa.
0: Come mai ho fatto questa cavolata?
9: No, no, no, in realtà no, al mare gli chiedo come fai ad essere sempre coerente con te stesso.
0: E io no?
9: Sia il contrario, capito? Cioè tu investi qualsiasi contrario, sei calmo, sei agitato, sei questo, sei quest'altro, ma rimani comunque mare. Come si fa ad essere autentici in ciò? E poi in realtà la provocazione nasce dopo, perché inizio a lavorare in un chioschetto, le persone insomma attorno a me scoprono che io comunque cantavo, stavo sempre in giro con la chitarra a scrivere cose, e quindi mi dicono: ma fai una roba estiva, ma fai una hit, fai qualcosa che possiamo ascoltare al mare. E da lì io l'unica cosa di condivisibile che c'era è che facevo una cifra di cazzate, e quindi ho detto ok, non lo so, proviamo. Però in
0: guarda,
9: non...
0: succede a tutte le età di farne. Ascoltiamo la tua musica, gira la musica crossover con Aisela CZZT. E non facciamone però troppe.
9: Non troppe.
0: Ciao. Ciao, ascoltiamola. Gira la musica.

0: E abbiamo ascoltato di Aisela CZZT, abbiamo scoperto insomma il significato di questa canzone che abbiamo un po' introdotto prima. Ma Danilo, cosa ne pensi tu?
1: Beh, intanto è divertente l'acronimo utilizzato, ma in realtà io dico che tu canti veramente bene, sei proprio brava. E questo mi è piaciuto molto, è strano, voglio dire, adesso ovviamente ascoltato una volta sola, dovrei riascoltarlo ancora qualche volta, però devo dire che al primo ascolto mi è piaciuto molto, soprattutto come canti, complimenti.
2: Grazie.
0: Beh,
2: grazie
0: detto
2: mille.
0: Da Danilo Amerio è tanto dire, è tanto
2: molto.
0: Sentire per te. Prendi e porta a casa. Prendi
2: certo,
0: e porta a casa.
1: Bello, bello.
0: Ascolta, grazie. Aisela, prossimi progetti.
2: Allora, in realtà questa sto lavorando a questa raccolta di brani di cui farebbe parte anche Kutsuto, in cui
0: beep.
2: Cosa?
0: Dico beep.
2: E nulla, questa raccolta una roba che possa essere vicino a un diario. Io scrivo tantissimi diari e quindi ogni pagina del mio diario poi diventa musica, almeno quelle che sono significative. E quindi non lo so, una raccolta di roba che parla di me, ma spero comunque sì, scrivo tantissimo. Ora il prossimo, proprio la prossima uscita non so che cosa sarà ancora, ma sto lavorando a questo progetto in cui ogni canzone è una pagina del mio diario.
0: In bocca al lupo per la tua musica e come dire, buona musica.
1: Ciao
0: Aisela, ciao
2: grazie
0: ciao
2: mille.
0: Linea alla regia.

0: 21:44, sempre Iso Radio. Tra poco ritorneremo da Alma Manera e i suoi ospiti. Torniamo in autostrada, torniamo a ricordare a chi è in viaggio che sulla 1 tra Parma e Terra di Canossa verso Bologna abbiamo un chilometro di coda per tratto chiuso. A breve cominceremo anche ad elencare le chiusure. Abbiamo una coda per lavori sulla 8 Milano Varese tra Bustarsizio e Castellanza direzione Milano. Per incidente sulla 14 Adriatica abbiamo 2 chilometri di coda. Siamo tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio a 14-1 in direzione della 1 carreggiata nord. Nell'incidente in prima corsia è rimasta coinvolta una moto e un camion. E c'è anche un secondo incidente sulla 14, in questo caso si tratta dello sbandamento di un'auto tra Loreto e Ancona Sud verso Ancona. In questo caso non ci sono ripercussioni per la viabilità, l'incidente è al chilometro 244. Andiamo poi sulla strada di grande comunicazione, la Fipili. Qui c'è un chilometro di coda con tendenza all'aumento per un veicolo in avaria tra Empoli Est e Ginestra Fiorentina verso Firenze. L'ultima notizia riguarda il traforo del Monte Bianco. Abbiamo una coda al piazzale francese, il tempo di attesa previsto è di 1 ora e 15 minuti.
1: Crossover.
2: La musica a 360 giri.
1: Siamo tornati in studio. Danilo, torniamo con la musica di Danilo Amerio. Parliamo di questa collaborazione con Paolo Mengoli, Danilo, sì. Perché voglio far ascoltare subito Papà dove sei.
3: Sì, allora Paolo è una persona stupenda, mi sono affezionato immediatamente, ci conoscevamo solo di vista, siamo stati presentati e ho deciso di cantare questo brano dedicato alla figlia di uno delle forze dell'ordine che è mancato. E l'ho deciso di cantare con lui perché secondo me, oltre ad avere una gran voce, oltre a essere un bravo artista, è anche un papà, e quindi l'ho utilizzato, se si può dire, per raccontare questa storia che parla di questa bambina che va dal comandante quando non trova più il padre a casa, chiedendogli scusi comandante, ma il papà dov'è? Perché non è tornato a casa, e lui ovviamente non sa come risponderle. E questa è un po' la storia raccontata nella canzone.
1: È una storia vera. Gira la musica Crossover, Papà dove sei, Danilo Amerio con Paolo Mengoli. Gira la musica.

0: Una bambina, 8 anni, forse meno, con in testa il berretto di suo padre, lo stesso modo di star ferma e di aspettare, come fanno solo i figli di chi parte.
1: Occhi grandi senza segni di paura, ma con qualcosa che è più forte dell'audacia, senza mai

0: parla.
1: Perché quelle sue parole sono lame e il suo ciao mi pesa più di ogni medaglia. Quando il mondo non ricorderà il suo nome, lo ripeterà ogni giorno passando quella soglia.

0: Abbiamo ascoltato Papà dove sei, come diciamo prima, una canzone che parla di una storia vera,
1: sì,
0: che è nata dall'incontro di questi due artisti, Danilo Amerio e Paolo Mengoli, due veterani della musica. Paolo è stato mio ospite, conosco insomma bene la sua storia, sì, grande amico di Mino Retano.
1: Assolutamente, doveva, sì.
0: Lui ha grande riconoscenza per Mino Retano,
1: sì,
0: grande artista, insieme a Franco Retano, il fratello.
1: Assolutamente, l'ho conosciuto bene anch'io. Bello,
0: ci manca molto,
1: ci manca
0: Mino.
1: Tantissimo, sì.
0: È un episodio autentico, drammatico, che due artisti come Amerio e Mengoli hanno trasformato in una ballad, perché poi alla,
1: certo,
0: fine diventa una,
1: sì,
0: una,
1: perché quando parli
0: ballad,
1: di un argomento,
0: è una canzone molto italiana,
1: sì sì sì, molto italiana, ma quando parli di questo argomento e di argomenti così importanti, un po' bisogna sdrammatizzare con la musica, perché così almeno insomma si coniugano molto meglio le parole con la melodia. E io e lui ci siamo trovati proprio molto bene a cantarla insieme, ci siamo anche emozionati molto mentre la cantavamo, per cui bello, sono contento di averlo fatto con Paolo.
0: Invece vorrei fare ascoltare un altro brano, adesso si usa molto dire iconico, è vero,
1: è vero, sì,
0: si dice sempre iconico, però effettivamente è un brano che è rimasto nell'immaginario collettivo e ancora oggi sentiamo in radio, di Raff.
1: Ah, grande Raffaele Riefoli, caro amico, adesso è un po' che non ci si vede, ognuno ha preso la sua strada, però
0: un brano che raccontava
1: rimasti
0: gli anni '80.
1: Sì, ma è nato tutto perché dovevamo fare il Festival di Sanremo nell'89, quindi abbiamo pensato, finiscono gli anni '80, che cosa avrà lasciato questo periodo, cosa avranno lasciato questi anni? E ci è venuto anche soprattutto a Giancarlo di fare una cosa che parlasse appunto della fine di questi anni '80 e di quello che può aver lasciato, quindi cosa
0: la memoria
1: resterà
0: di un'epoca,
1: cosa resterà questa cosa resterà di questi anni '80. E ci siamo emozionati anche lì, perché stavamo passando questa soglia dall'80 al 90 dove stavano cambiando già tante cose, soprattutto nella musica, e quindi insomma abbiamo deciso di parlare di cosa resterà di questi
0: anni
1: 80.
0: Gira la musica Crossover, un brano firmato da Danilo Amerio con l'interpretazione di Raff. Gira la musica.

0: degli anni 80, un brano indimenticabile sempre firmato da Danilo Amerio. Siamo in dirittura d'arrivo,
1: Danilo, che peccato, che
0: abbiamo
1: peccato.
0: Camminato un po' nella tua storia, ma ci sarebbe tanto altro da raccontare quando vuoi siamo qui
1: Volentieri.
0: A passeggiare nella tua musica, nella memoria storica musicale di Danilo Amerio. Io a questo punto ti ringrazio, ti chiedo
1: ringrazio te.
0: Prossimi appuntamenti?
1: Il 2 maggio ho fatto una cosa interessante con tutta la Little Tony Family, uno spettacolo che ha fatto, insomma, mi ha emozionato.
0: Il premio dedicato a Little Tony. Io ho avuto sua figlia, è venuta a trovarmi.
1: Sì, mi ha emozionato tanto perché soprattutto ho cantato un brano insieme a Tony, che è il brano che gli ho scritto per il Festival di Sanremo, Non finisce qui. E quindi gliel'ho scritto all'epoca nel 2008. Ed era la storia della sua vita, che lui quando l'ha sentito per la prima volta si è emozionato e mi ha detto: come fai a conoscere tutta la mia vita? Gli ho detto: ma veramente, ma hai raccontata tu? questa manifestazione l'abbiamo fatta e ho cantato un brano insieme a lui, il brano che gli ho scritto insieme al video di Tony.
0: Un bel ricordo, sì, per un grande artista, Little Tony. Danilo, invece, saluto il mio regista Alex Messina.
1: Lo saluto anch'io.
0: I nostri tecnici del suono, Ennio Salomone. E concludiamo con un altro brano del tuo repertorio, della tua storia come autore. Quale? Presentalo tu.
1: Lo presento io. È stato il mio 4° Festival di Sanremo nel 1995. E si intitola Bisogno d'amore. Bisogno d'amore era il periodo in cui io ero alla ricerca disperata di un amore, ne stava finendo uno e l'ho voluto raccontare a modo mio.
0: E noi lo facciamo, noi lo raccontiamo ancora oggi facendo girare la tua musica. Gira la musica a Crossover, Danilo Amerio, Bisogno d'amore. Buona serata da Alma Manera.
1: Buona serata da Danilo Amerio, ciao a tutti.

Danilo Meri, ospite di Alma Manera in crossover, le 22:03, siete sempre con Isoradio, il ritmo della sera. E allora buona serata a tutti voi di Arena Carbonari, che vi accompagnerà fino a mezzanotte e mezzo, ora con il nostro Massimo Chiedrone alla parte tecnica, e tra poco avremo anche un altro appuntamento, Destinazione Futuro. Vediamo che succede nel frattempo sulla nostra rete viaria. C'è ancora qualche notizia attiva, infatti abbiamo da ricordare che sulla 1 tra Parma e Terre di Canossa verso Bologna c'è un chilometro di coda per tratto chiuso. Si è normalizzata invece la circolazione sulla 8 Milano Varese tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano, non c'è più la coda per lavori. Sulla 14 abbiamo un chilometro di coda, e comunque una coda che si sta riducendo per un incidente che comunque è stato risolto tra Bologna e Borgo Panigale e il bivio A14-A1 in carreggiata nord in direzione della 1. Ricordo che sulla 14 però c'è anche la segnalazione di un altro incidente, lo sbandamento di un'auto tra Loreto e Ancona Sud verso Ancona, carreggiata nord, al chilometro 244. Qui non sono segnalati disagi e ripercussioni per la viabilità. Abbiamo un chilometro di coda con tendenza all'aumento per un veicolo in avaria. Siamo sulla strada di grande comunicazione, la Fipili, tra Empoli Est e Ginestra Fiorentina verso Firenze. Al traforo del Monte Bianco l'attesa, c'è una coda al piazzale francese, l'attesa prevista è di un'ora.

0: Destinazione Futuro con Nancy Squitieri, regia di Federico Scoppio.
1: Buonasera da Milano, il nostro ospite di oggi si chiama Massimo Mineo ed è CEO e co-founder di una holding di investimento. Andiamo subito a conoscerlo. Buonasera Massimo, benvenuto.
2: Buonasera a tutti.
1: Allora Massimo, raccontiamo ai nostri radioascoltatori quella che è un po' la vostra storia, la storia di questa azienda, come e quando è nata?
2: Allora, la nostra holding nasce nel luglio 2024, quindi un anno e mezzo fa, da un incontro fortuito e fortunoso tra me e Danilo D'Ambrosio, ex calciatore professionista, e noi operiamo come un venture studio con un modello innovativo ibrido. Cioè nello specifico noi ci occupiamo sia di creare e sviluppare da zero progetti ad alto valore tecnologico, ma anche di acquisire quote in startup già presenti sul mercato ad alto potenziale, e ci concentriamo su alcuni settori come food tech, beauty tech e sport tech. L'idea è quella di unire due mondi: da una parte le mie competenze manageriali, mi è tornato ormai in 30 anni nel settore life science e biotech, però anche la cultura delle performance, della disciplina, del rigore che Danilo ha sviluppato nel calcio professionistico. Quindi abbiamo creato una struttura con una visione industriale a medio termine e con un forte taglio etico, questo ci teniamo molto a precisare.
1: Massimo, come si è evoluta questa azienda nel tempo? Ci ha raccontato a grandi linee anche un po' gli ambiti di interesse, quante persone ci lavorano, che profili hanno, cosa ci racconta?
2: Ovviamente, essendo nata da poco, la società ha di tutto chiuso un primo round Family and Friends lo scorso anno di 1 milione di euro, e abbiamo avviato un secondo round da 2 milioni. Noi abbiamo internalizzato la fase di esecuzione dei progetti e il nostro ecosistema si avvale di un team che integra competenze manageriali e industriali condivise in house. Quindi, a differenza dei fondi tradizionali di venture capital, noi selezioniamo i nostri investitori non solo per il capitale che possono apportare, ma anche per le loro competenze specifiche.
1: Infatti, Massimo, proviamo a raccontare ai radioascoltatori di Isoradio cosa vuol dire chiudere un round. Magari lo diamo un po' per scontato, però non è chiaro per tutti funzioni questo meccanismo. Raccontiamolo.
2: Sì. Allora, chiudere un round significa praticamente viene deliberato da un'assemblea un valore di capitale che si vuole apportare alla società in modo tale che possa proseguire nel rafforzamento della propria struttura operativa e nell'avviare nuove iniziative imprenditoriali. Chiudere un round significa sostanzialmente raccogliere la sottoscrizione e il versamento di quote di capitale da parte di nuovi investitori.
1: Per questo poi procedere con questi investimenti applicati ad ambiti come quelli che ci ha citato poco fa, è corretto?
2: Esattamente.
1: Massimo, noi ci fermiamo per qualche istante e ci ritroviamo tra poco ancora qui a Destinazione Futuro, perché parleremo di innovazione. A tra poco.
0: Destinazione Futuro torna tra poco.

0: Ben trovati a Destinazione Futuro, qui con me c'è Massimo Mineo, che è CEO e co-founder di una realtà, una vera e propria holding di investimento nata da pochissimo. Massimo, ben trovato.
1: Grazie, buonasera.
0: Allora, raccontiamo ai nostri radioascoltatori e anche a coloro che si fossero appena sintonizzati qui su Isoradio in cosa siete davvero innovativi, cosa ci dice?
1: Allora, il nostro focus principale risiede nel selezionare e investire esclusivamente in progetti dotati di brevetti o di innovazione tecnologica brevettabile, perché sì, per noi la tecnologia è una leva, come dire, abilitante per la scalabilità dei modelli operativi. Per esempio, alcuni esempi nel nostro portafoglio sono che abbiamo sviluppato internamente un sistema B2B brevettato per il mondo degli eventi legato al beverage.
0: Sì.
1: E parallelamente partecipiamo in realtà che offrono un modello di Ghost Kitchen, quindi supportate da un modello di intelligenza artificiale per l'azzeramento dello spreco alimentare nel delivery, okay, e in piattaforme tecnologiche brevettate che tracciano l'intero ciclo di vita dei prodotti industriali per adempiere alle normative europee. Questo è un esempio di tecnologia

0: automaticamente permette di abbattere, diciamo, il rischio, perché in effetti noi distribuiamo il capitale su diverse iniziative senza sì. dipendere dal successo di un singolo progetto. Okay. Come le saprà da chiare evidenze statistiche, il 90% delle startup certo. diciamo muore per una serie di motivi entro i primi anni. Il fatto di noi distribuire le nostre risorse finanziarie, economico-finanziarie su diversi progetti abbatte questo rischio. E ulteriormente noi facciamo ovviamente agendo come holding cooperativa, quindi abbattiamo anche i costi di avviamento delle singole unità, perché condividiamo le competenze internamente. Questo ci permette anche di accelerare notevolmente il posizionamento dei prodotti sul mercato. Infatti il nostro modello è strutturato per favorire un exit nei massimo di 3 anni con obiettivi di rendimento che stimiamo intorno al 35-50%.
1: Chiaro, siamo in chiusura, una battuta finale prima di salutarci. Cosa prevede in un futuro prossimo rispetto a tutto quello che ci siamo detti?
0: Allora, sicuramente l'obiettivo nel breve termine è la chiusura di questo round, che prevediamo entro luglio, e serviranno queste risorse per rafforzare la nostra struttura operativa e accelerare la crescita delle nostre società nel quale abbiamo investito. Nel lungo termine ovviamente il nostro obiettivo è di creare impresa ogni 2-3 progetti l'anno, e continueremo a presidiare aree ad alta attrattività tecnologica.
1: Bene, io la ringrazio Massimo Mineo per avermelo raccontato qui a Destinazione Futuro. Buon lavoro e a risentirci.
0: Grazie e buon lavoro anche a lei.
2: Avete ascoltato Destinazione Futuro. Nancy Squitieri vi dà appuntamento a domani.

0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Film Club, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
0: C'è un nuovo motore in città.

è il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

Festival di Sanremo 1986, Eros Ramazzotti, adesso tu. Le 22:24, eccoci qua di nuovo insieme, sempre con Isoradio. Isoradio che è sempre con voi, 24 ore su 24, sempre tante voci ad alternarsi nel corso della giornata, della sera, ma anche della notte, tutte voci che vi accompagnano, che vi raccontano in tempo reale la viabilità e non solo. Poi chi ci segue abitualmente lo sa, ci sono anche tutta una serie di appuntamenti, di rubriche, abbiamo appunto alcune delle quali abbiamo sentite fino a pochi minuti fa. Allora, Elena Carbonari con Massimo Chiedrone ad accompagnarvi fino a mezzanotte e mezzo, e andiamo come sempre a fare un po' il punto della situazione, iniziamo anche a parlare di chiusure, ma prima vi aggiorno sull'incidente che abbiamo segnalato sulla 14, l'incidente tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio 14-1 in direzione di quest'ultimo, carreggiata nord. L'incidente è stato risolto, quindi non c'è più neanche la coda da segnalare. Risolto anche l'altro incidente della 14, quello segnalato tra Loreto e Ancona Sud verso Ancona, qui c'era stato lo sbandamento di una vettura. Abbiamo invece un chilometro di coda con tendenza all'aumento per tratto chiuso sulla 1 tra Parma e Terre di Canossa direzione Bologna. C'è una coda per lavori sulla 4, la Torino-Trieste tra Dalmine e Capriate direzione Milano. Abbiamo una coda per tratto chiuso sulla 8 Milano-Varese tra Busto Arsizio e Legnano direzione Milano. Sulla strada di grande comunicazione, la Fipili, c'è un chilometro di coda per un veicolo in avaria che comunque è stato spostato. Siamo tra Empoli Est e Ginestra Fiorentina verso Firenze. Ricordo al traforo del Monte Bianco una coda al piazzale francese. Il tempo di attesa previsto è di un'ora. Iniziamo anche a parlare delle chiusure che non sono poche questa notte. Parliamo delle chiusure della 1. È chiusa l'uscita di Lodi per le provenienze da Bologna, la riapertura è prevista per le 5. È chiuso il bivio 1 fine Complanare Piacenza in carreggiata nord per le provenienze da Bologna fino alle ore 5. Fino alle 5 rimane chiuso il tratto Terre di Canossa Reggio Emilia direzione Bologna. L'uscita di Terre di Canossa per le provenienze da Bologna, anche questa chiusa fino alle 5 del mattino. E sempre fino alle 5 rimane chiusa anche l'entrata di Sasso Marconi in entrambe le carreggiate. Sulla 1 è chiuso anche il tratto Locale Italio Pian del Voglio direzione Bologna, carreggiata nord, qui invece il tratto verrà riaperto alle 6. Alle 6 verrà riaperto anche il bivio 1 variante di valico Locale Italio direzione Bologna, verrà riaperta anche l'entrata e l'uscita di Firenze in Pruneta, come pure verrà riaperta invece questo prima alle 2 di questa notte, verrà riaperta l'entrata e l'uscita di Colleferro, sono entrambe chiuse. Ancora sulla 1 chiusa anche l'uscita di Capua, la riapertura è prevista invece per le 6 del mattino, e alle 6 verrà riaperta anche l'uscita di Caserta Nord per le provenienze da Napoli.

0: E con i Rolling Stones siamo giunti alle 22:34, una serata di musica, una serata di notizie e di soprattutto dedicate alla viabilità. Mentre parliamo si sta ancora giocando la finale di Coppa Italia, Lazio-Inter, con la Lazio è sotto di 2 reti, un NEC che ha cantato all'inizio della partita anche l'inno di Mameli, e tra l'altro NEC, come sappiamo, anche tifosissimo del Sassuolo, per cui ha scritto l'inno. E tra l'altro ci sono anche dei numeri che raccontano questa partita di Coppa Italia, questa finale di Coppa Italia che ha visto all'Olimpico oltre 68.000 spettatori, un record di incasso per finali a Roma, oltre 5,6 milioni di incasso per questa sfida tra Lazio e Inter, e noi naturalmente vi teniamo aggiornati anche su questa partita. Arriveremo fino al finale. Allora, vediamo però anche cosa succede non solo sulle nostre strade, ma anche cosa ci raccontano i nostri ascoltatori. Ci sono anche i vostri messaggi al 348 103 1010, gli ultimi dei quali tra poco andrò anche ad ascoltarli, visto che sono messaggi WhatsApp. C'è anche Rocco che invece ci racconta del suo viaggio serale, forse anche notturno, non lo sappiamo. Questa sera ci tocca trasferire medicinali da Bologna a Roma. Questo è il percorso che quindi sta effettuando il nostro amico Rocco, che sa. Salutiamo, e come spesso noi ci ritroviamo a dire, soprattutto ecco, siamo spesso in viaggio insieme di notte, raccontiamo proprio questa Italia che si sposta, questa Italia che viaggia, anche questa Italia che produce, perché ci sono tanti amici autotrasportatori che quindi trasportano in lungo e in largo merci di vario tipo. Noi vi continuiamo però ad aggiornare la situazione, siamo sulla strada delle nostre strade, autostrade, naturalmente abbiamo ad aggiornare la situazione della strada di grande comunicazione, la Firenze-Pisa-Livorno. È stato spostato il veicolo che causava il chilometro di coda tra Empoli S e Ginestra Fiorentina verso Firenze, pertanto la circolazione è tornata regolare. Abbiamo però da segnalare un nuovo incidente, siamo sulla 16 Napoli-Canosa tra Benevento e Grotta Minarda verso Canosa, l'incidente è avvenuto poco fa al chilometro 81, quindi vi chiediamo maggior attenzione, arrivate in prossimità del tratto che vi ho segnalato moderando la velocità, anche se al momento non ci sono code o rallentamenti. Torniamo però anche alle chiusure. Poco fa abbiamo parlato della 1, andiamo sulla diramazione Roma Nord, dove troverete chiuso il bivio diramazione Roma Nord a 1 in carreggiata nord per le provenienze dal grande raccordo anulare, questo fino alle 6 del mattino, mentre alle 5 sempre sulla diramazione Roma Nord verrà riaperta l'uscita di 7 Bagni, chiusa al momento per le provenienze dalla 1.
1: Viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: Numerosi gli amici che ci stanno chiedendo conferma di chiusure, perché già molti corrieri notturni, amici che viaggiano di notte si sono messi in viaggio. E allora intanto vi aggiorno sulla notizia della 1, perché è arrivato proprio in questo momento. Avevamo segnalato un chilometro di coda con tendenza all'aumento per tratto chiuso tra Parma e Terre di Canossa verso Bologna. Ora questo chilometro di coda si è trasformato in rallentamenti. Allora ci chiedevate di ricordare appunto le chiusure della 1, visto che sono parecchie, vado a ricordarle ancora una volta. È chiusa l'uscita di Lodi per le provenienze da Bologna, verrà riaperta alle 5. Alle 5 verrà riaperto anche il bivio 1 fine con Planare Piacenza, carreggiata nord per le provenienze da Bologna. Chiuso il tratto Terre di Canossa Reggio Emilia, direzione Bologna, anche questo verrà riaperto alle 5. Alle 5 verrà riaperta anche l'uscita di Terre di Canossa per le provenienze da Bologna, verrà riaperta l'entrata di Sasso Marconi in entrambe le carreggiate. Alle 6 invece verrà riaperto il tratto Pian del Voglio, località Aglio, Pian del Voglio, direzione Bologna, e sempre alle 6 verrà riaperto anche il bivio 1 variante di Valico, località Aglio verso Bologna. Alle 6 verrà riaperta anche l'entrata e l'uscita di Firenze in Pruneta, l'entrata di Colleferro, l'entrata e l'uscita di Colleferro, che sono già chiuse, verranno invece riaperte alle 2 di questa notte. Chiusa anche l'uscita di Capua per le provenienze da Napoli, la riapertura è prevista per le 6. Alle 6 verrà riaperta anche l'uscita di Caserta Nord per le provenienze da Napoli. Queste sono tutte le chiusure della 1, non ce ne sono altre. Andiamo a vedere invece che succede sulla 4 al Torino Trieste. Oltre alla coda per lavori che vi confermo tra Dalmine e Capriate verso Milano, abbiamo anche la chiusura dell'entrata di Dalmine in entrambe le carreggiate, la riapertura è prevista per le 5. Alle 5 verrà riaperta anche l'uscita e l'entrata di Grumello, chiuse al momento.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Mare Mare con Luca Carboni. Luca Carboni che si mette a nudo e si racconta di se stesso, della sua musica, soprattutto in Luca non parlava mai. Questo è il titolo infatti del suo esordio letterario, la sua autobiografia, tra l'altro verrà presentata domenica 17 maggio proprio al Salone del Libro di Torino, e sarà proprio lui a presentarlo, e racconterà un po' della sua Bologna, naturalmente, del suo rapporto con Lucio Dalla, con la città di Riccione, Rimini, l'isola d'Elba, poi Roma, Milano, Berlino, ma soprattutto tutti i palchi che ha calcato, gli amici, le tavolate. Ecco cosa racconta, qualche stralcio da questa autobiografia. Già da bambino tutti gli anni dovevo prepararmi per i miei primi concerti live. Ricorda il saggio di pianoforte davanti ai genitori di tutti gli allievi della maestra Federici, dice: io ero un disastro per l'emozione e anche per la timidezza, quindi suonavo molto peggio di come effettivamente sapevo fare, ci soffrivo un po', ma poi non vedevo l'ora di tornare a giocare a pallone, l'altra sua grande passione. E quando poi nel mondo del rock arrivò la svolta del punk, arrivò anche la mia svolta personale. Finita la terza media, racconta Luca Carboni, e quindi il pianoforte dell'obbligo, presi in mano la chitarra di mio fratello grande e cominciai a studiarla, e proprio dall'agenda di mio padre leggo: venerdì 8 ottobre 1976, Luca, prima lezione di chitarra. Quindi già da queste poche righe così che abbiamo letto si evince come la musica sia stata sempre presente nella vita di Luca Carboni, anche nei suoi ricordi anche di gioventù. Luca non parlava mai, questo quindi è il titolo dell'esordio letterario di Luca Carboni. Questa è la sua autobiografia, magari è questo, se vi trovate a Torino domenica la presenterà proprio al Salone del Libro, domenica 17. Bene, torniamo ora a noi, alle nostre notizie di viabilità, perché siete sempre all'ascolto di Isoradio. Andiamo a ricordare a chi si è appena sintonizzato che al momento sulla 1 abbiamo dei rallentamenti tra Parma e Terre di Canossa verso Bologna, abbiamo poi una coda per lavori tra Dalmine e Capriate verso Milano, c'è una coda tra Castellanza e Legnano verso Milano, e questo per tratto chiuso. Ricordiamo poi il chilometro di coda tra Castellanza e Legnano, appunto, e poi l'incidente che invece è avvenuto sulla 16 Napoli-Canosa, siamo nel tratto compreso tra Benevento e Grotta Minarda, ma al momento la circolazione è regolare, siamo verso Canosa, non ci sono disagi da segnalare. L'ultima notizia riguarda il traforo del Monte Bianco, c'è infatti da segnalare una coda al piazzale francese, e questo il tempo di attesa è ora quantificato in 45 minuti. Vi lascio con la musica e a seguire le notizie del GR1.

0: Ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. A Palazzo Madama il Premier Time. Rispondendo alle interrogazioni dei senatori, Giorgia Meloni ha sottolineato come le tensioni geopolitiche pesino sulla crescita economica, aprendo al dialogo con le opposizioni, indicando le priorità dell'esecutivo: salari, incentivi alle imprese e natalità. Sull'energia ha anticipato che entro l'estate arriverà l'ok alla delega per la ripresa del nucleare. E durante il dibattito, pieno sostegno dalla maggioranza che rilancia i dati sull'occupazione, sullo spread contenuto. Forza Italia evidenzia i risultati al sud, la Lega rivendica il piano casa, critiche le opposizioni, il PD contesta la linea dell'esecutivo, dubbi sul nucleare dai 5 Stelle, per AVS niente misure per i giovani. Telefonata tra il capo dello Stato Mattarella e il presidente israeliano Herzog. Un colloquio definito dal Quirinale franco e aperto. Mattarella ha chiesto di fermare la guerra in Medio Oriente, definendo inaccettabili gli attacchi contro il contingente UNIFIL. Ribadito anche il dovere di rispettare la libertà di navigazione in acque internazionali. Herzog ha espresso preoccupazione per il crescente sentimento anti-israeliano ed ha ringraziato l'Italia per il contrasto al fenomeno. Festosa accoglienza riservata a Trump all'arrivo a Pechino del presidente americano per l'atteso faccia a faccia con Xi Jinping, che si terrà domani alle 4 del mattino in Italia, le 10 cinesi. Numerosi temi sul tavolo: i dazi, Taiwan, l'intelligenza artificiale, ma anche la guerra all'Iran con la Cina, che figura fra i maggiori acquirenti del petrolio iraniano che passa per lo stretto di Hormuz. Antivirus, il ministro della salute Schillaci, nel corso del question time alla Camera, ha rassicurato sul rischio basso per la popolazione generale riguardo il focolaio registrato sulla nave da crociera Ondius ed ha poi fatto il punto sulla situazione in Italia.
3: Le 4 persone oggi in Italia presenti sul volo Johannesburg Amsterdam del 25 aprile sono asintomatiche. Test finora disponibili hanno dato esito negativo. Anche i 2 casi segnalati ieri a Milano e a Messina sono negativi ai test. Il Ministero continua a monitorare costantemente l'evoluzione del quadro epidemiologico internazionale. Siamo pronti, il sistema funziona, i cittadini possono stare tranquilli.
2: Rintracciata Sonia Bottacchiari, scomparsa da Piacenza insieme con i 2 figli minorenni, stanno tutti bene. La donna non vuole rendere noto il luogo in cui si trova e avrebbe espresso timori nel caso venisse scoperto. Le parole del padre della donna nel servizio.
4: Quando ha saputo, com'è stata la sua reazione?
5: È stato un sollievo, è stato un enorme piacere, perché sapendo che stavano bene, che erano tutti, non era successo niente, a me mi si è aperto il cuore.
4: Non è riuscito a parlarci con loro?
5: No, è quello il fatto, che non riesco a parlare con loro.
4: Provate a chiamare?
5: Sì.
4: E neanche i nipoti ha sentito?
5: No, anche i nipoti avevano ognuno il suo telefono, ma erano spenti.
4: Che idea si è fatto lei sul fatto che non vogliono farsi trovare?
5: L'hanno studiata insieme questa questione ed erano inseparabili da sua madre. Non è perché li plagiava, è perché per la mamma facevano di tutto.
4: Secondo lei sua figlia aveva paura di perdere i suoi nipoti, i suoi figli?
5: No, penso di no. Che sarebbe toccare la settimana del papà, come sempre è stato. Scambiavano una settimana per uno. Non mi ha mica dato sentore di qualcosa, niente.
4: Lei ha timore che scappi di nuovo?
5: Non glielo so dire. Spero che i ragazzi riescano a farla ragionare.
1: Bologna Nelson Bova, GR1.
2: Al via al Teatro Reggio di Parma, Piazza sul Futuro. Iniziativa di partecipazione civica promossa da ASVIS. Si tratta della 4ª tappa italiana del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2026. Presentata anche la Costituente, composta da 40 giovani under 35 e 12 mentor provenienti dal mondo istituzionale e accademico. Maltempo in arrivo in gran parte d'Italia, più colpito il centro-nord, previste piogge temporali, in particolare in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino e Lombardia. L'instabilità non risparmia il sud, con allerta gialla anche in Puglia e Calabria. Musica, ha confermato il concerto di Kanye West alla RCF Arena di Reggio Emilia. In the night I hear him talk, the coldest story ever told, somewhere far. L'appuntamento è per il 18 luglio a Campovolo. Gli organizzatori parlano di uno show immersivo senza precedenti destinato a portare l'Italia al centro della scena musicale internazionale. L'annuncio dopo dubbi e polemiche legate al divieto d'ingresso imposto al rapper nel Regno Unito per alcuni post definiti antisemiti e per i quali si è scusato. Ed è tutto, ora c'è il mix delle 23, prossimo GR1 a mezzanotte.
0: La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
6: I più programmati su Rai Radio.

Che pezzone per tornare con la musica dopo le notizie del GR1. Siete con Isoradio, buona serata a tutti voi. Ormai ci stiamo avvicinando alla conclusione di questa giornata. Isoradio sempre con voi ad accompagnarvi questa sera fino a mezzanotte e mezzo. Elena Carbonari che vi parla, ora con Fabio Cardinali alla parte tecnica. Poi da mezzanotte e mezzo questa notte sarete con Alessandro De Gerardis. Sarà lui la voce notturna che vi accompagnerà e vi informerà nelle prossime ore. A proposito di informazione, andiamo a vedere cosa succede sulla nostra rete viaria. Ci sono ancora dei rallentamenti sulla 1 tra Parma e Terre di Canossa verso Bologna. C'è una coda per lavori invece sulla 4, la Torino-Trieste, tra Dalmine e Capriate verso Milano. Sulla 8 Milano-Varese abbiamo un chilometro di coda per tratto chiuso tra Castellanza e Legnano direzione Milano. Ancora l'invito alla prudenza per un incidente, lo sbandamento di un'auto sulla 16 Napoli-Canosa. Siamo tra Benevento e Grotta Minarda verso Canosa, l'incidente al chilometro 81, la circolazione è regolare. C'è una coda poi al traforo del Monte Bianco al piazzale francese, il tempo di attesa prevista è di 15 minuti, quindi una situazione che è andata via via migliorando. Torniamo alle chiusure, abbiamo viste quelle della 1, quelle della 4, andiamo sulle autostrade liguri. Siamo sulla 7, la Milano-Genova è chiuso il tratto Vignole-Borbera-Serravalle Scrivia direzione Milano, la riapertura è prevista per le 6. Sulla 10 la Genova Ventimiglia fino alle 5 di questa mattina rimane chiuso il tratto Bivio a 10 a 7 Milano-Genova, Genova Aeroporto verso Ventimiglia. Chiusa l'entrata di Spotorno in entrambe le carreggiate, la riapertura è prevista per le 6. Sulla 12 invece abbiamo la chiusura del tratto Colle Salvetti e la barriera di Rosignano verso Rosignano. È chiusa anche l'entrata di Colle Salvetti verso Rosignano, entrambi verranno riaperte alle 6 del mattino. Dalla 12 ci spostiamo poi sulla 26, la Genova Voltri Greve Runatoce. È chiuso il tratto compreso tra la diramazione Pratosa Bettole Masone verso Genova Voltri carreggiata sud. La riapertura è prevista per le 5. Alle 6 invece verrà riaperta l'uscita di Carpugnino, chiusa al momento in entrambe le carreggiate. Queste le chiusure delle autostrade liguri, ma ci sono ancora altre chiusure che dobbiamo ricordare, lo faremo tra poco.

Madonna e poco prima Sabrina naturalmente Carpenter insieme, l'abbiamo ritrovata in Bring Your Love, il nuovo di Madonna, appunto. 23:19, siete sempre con Isoradio, ben ritrovati a tutti voi, il ritmo della sera fatto di musica, di grandi successi come state ascoltando del passato e del presente e tante notizie per i nostri amici in viaggio. Stiamo parlando di chiusure, sono parecchie questa notte, quindi dividiamo il nostro riepilogo in più parti. Abbiamo visto poco fa le autostrade liguri, andiamo a vedere la situazione sulla 11, la Firenze-Pisa Nord, chiusa l'uscita di Chiesina Uzzanese per le provenienze da Pisa, la riapertura è prevista per le 6. Sulla 13 invece la Bologna-Padova, troverete chiuso il tratto Padova-Zona Industriale, allacciamento a 13, Padova-Sud, direzione Bologna, la riapertura è prevista per le 5 e alle 5 verrà riaperto anche il tratto della 14, quello compreso tra Castel San Pietro ed Imola, verso Ancona, carreggiata sud. È chiuso anche il tratto verso Bologna, carreggiata nord tra Faenza ed Imola, anche questo verrà riaperto alle 5. Alle 5 verrà riaperta anche l'entrata e l'uscita di Cesena, mentre il tratto compreso tra Pedaso e Grottammare, chiuso in entrambe le carreggiate, questo verrà riaperto alle 6. Oltre alle chiusure però abbiamo

Da segnalare che ci sono anche dei rallentamenti sulla 1 tra Parma e Terre di Canossa verso Bologna. Abbiamo una coda per lavori tra Dalmine e Capriate verso Milano, una coda al traforo del Monte Bianco al Piazzale Francese, dove il tempo di attesa previsto è di 15 minuti, mentre si è normalizzata la circolazione, questo è proprio l'ultimo aggiornamento che abbiamo ricevuto, sulla 8 la Milano-Varese. Non c'è più coda tra Castellanza e Legnano, direzione Milano.

Immensamente con Laura Pausini è stato risolto l'incidente che avevamo segnalato fino a poco fa sulla 16 Napoli-Canosa tra Benevento e Grotta Minarda verso Canosa. Si era trattato dello sbandamento di un'auto. L'incidente comunque non aveva mai creato disagi alla circolazione. Regolare la circolazione anche al traforo del Monte Bianco, dove non viene più segnalata la coda al piazzale francese. Questi gli aggiornamenti. Ricordiamo però che sulla 4 Torino-Trieste c'è sempre una coda per lavori tra Dalmine Capriate verso Milano, e sulla 1 abbiamo dei rallentamenti tra Parma e Terre di Canossa direzione Bologna. Ma naturalmente torniamo anche alle nostre chiusure, visto che, come vi dicevo, sono parecchie questa notte. Parliamo anche della 8, la Milano-Varese. È chiusa l'entrata di Castellanza direzione Milano, chiusa l'entrata e l'uscita di Gallarate, è chiusa anche l'entrata di Legnano, sempre in entrambe le carreggiate, è chiuso il tratto Legnano Bivio 8 a 9 Lainate Chiasso direzione Milano. È chiuso anche lo svincolo di Lainate Arese per le provenienze da Milano. Tutte queste chiusure dell'8 che vi ho citato avranno tutte riaperte alle 5 di questa mattina. Sulla 9 di questa di domani mattina. Sulla 9 invece la Lainate Como Chiasso è chiusa l'entrata di Como Centro in entrambe le carreggiate. È chiuso anche il tratto tra Como Centro e Chiasso direzione Svizzera. Riapertura anche qui prevista per le 5. Andiamo poi più a sud, sulla 16 Napoli-Canosa, qui invece è chiusa l'entrata di Avellino Est verso Napoli, è chiusa anche l'entrata e l'uscita di Cerignola Ovest, entrambe verranno riaperte alle 6 del mattino.

possiamo archiviare un'altra notizia, quindi sempre in tempo reale vi aggiorniamo su tutto quello che avviene su strade e autostrade, e Isoradio lo fa 24 ore al giorno. Infatti archiviamo anche la notizia della 4 Torino-Trieste: non c'è più la coda per lavori tra Dalmine Capriate verso Milano, quindi al momento ci sono solo dei rallentamenti sulla 1 tra Parma e Terre di Canossa direzione Bologna, ma come vi stiamo dicendo da un po' ci sono parecchie chiusure questa notte, e a quelle che vi ho ricordato fin qua aggiungiamo anche le chiusure della 21, la Torino-Brescia, perché è chiuso il nodo con l'allacciamento a 4 Torino-Trieste per Venezia, e chiuso anche l'uscita ma anche l'entrata di Broni-Stradella in direzione Torino. In entrambi i casi la riapertura è prevista per le ore 6. Ancora sempre in fatto di chiusure ricordiamo anche le notizie, vediamo ancora qualche notizia che non avevamo ancora ricordato, parliamo anche della 24, la Roma-Teramo, anche qui ci sono delle chiusure, c'è da segnalare la chiusura del nodo a 24 a 1 in carreggiata est per le provenienze da Roma, con riapertura prevista per le ore 6. Sulla 27, la Venezia-Belluno, troverete chiuso fino alle 6 del mattino il tratto Vittorio-Veneto Sud, Vittorio-Veneto Nord verso Belluno, e chiusa anche l'uscita di Belluno per le provenienze sia da Venezia che dalla strada statale 51 Alemagna, riapertura prevista per le 6 del mattino anche in questo caso. Andiamo a vedere poi che succede sulla 22, la Brennero-Modena, anche qui una chiusura, è chiuso il bivio a 22-1 in carreggiata sud per le provenienze dal Brennero, la riapertura è prevista per le ore 5 di domani mattina. È sicuramente una delle canzoni più apprezzate e suonate di queste ultime settimane, il nuovo di Blanco insieme ad Elisa, Ricordi.

Francesco Rossi. Si è normalizzata la circolazione sulla 1 tra Parma e Terra di Canossa verso Bologna, quindi archiviamo anche quest'altra notizia. Pertanto al momento le uniche notizie attive sono quelle di chiusure, non ce ne sono altre, questo per dire che oltre a questo però non c'è altro da comunicare, quindi la circolazione per il resto è regolare. Allora, ci stiamo avvicinando a questa nuova giornata, questo 14 maggio, cerchiamo così di introdurla in qualche modo. Ad esempio vi dico quali sono alcuni degli artisti che proprio domani saranno in concerto. Domani i Pooh cominciano dall'Arena di Verona il tour per festeggiare i 60 anni di carriera e poi replicheranno anche sempre all'Arena sabato e domenica. E sempre domani Patti Pravo sarà invece al Gran Teatro di Padova, Levante sarà a Bologna, Fabrizio Bosso invece sarà in concerto al Teatro Massimo di Cagliari. 14 maggio, tra pochi minuti, sarà il 14 maggio, si festeggia San Mattia, quindi auguri a coloro che hanno questo nome. Compleanni celebri: Sofia Coppola, nata proprio il 14 maggio del 1971, domani sarà anche il compleanno di Valeria Marini, auguri. Mentre ci lasciava il 14 maggio del 2015 un grande artista, B.B. King, sicuramente colui che ha scritto la storia della musica blues, duettato con personaggi come Aretha Franklin, James Brown, Ray Charles, Eric Clapton, tanto per ricordarne alcuni, vincitori di 14 Grammy. Ma sempre il 14 maggio del 1998 ci lasciava proprio lui, The Voice.

Ci stiamo avvicinando all'appuntamento con l'informazione previsto per mezzanotte. Noi ritorneremo poi subito dopo per i saluti finali e poi per passare il testimone al nostro Alessandro De Gerardis, che vi accompagnerà per tutta la notte con musica e naturalmente notizie. Vi terrà informati su tutto quello che avverrà sulla nostra rete viaria nel corso di questa notte. Isoradio sempre in diretta. Una notte che vedrà impegnato il nostro Alessandro soprattutto a raccontarvi le chiusure, perché sono parecchie questa notte. Ne approfitto giusto per ricordarvene alcune. Della 1 è chiusa l'uscita di Lodi per le provenienze da Bologna, verrà riaperta alle 5, come pure alle 5 verrà riaperto il tratto Terre di Canossa Reggio Emilia direzione Bologna. Chiusa l'uscita di Terre di Canossa per le provenienze da Bologna, alle 5 verrà riaperta anche l'entrata di Sasso Marconi in entrambe le carreggiate, mentre il tratto Localitalio Pian del Voglio direzione Bologna verrà riaperto alle ore 6. Vi lascio con Rocco Hunt e a seguire Elvis Presley. Con loro, con questi artisti, arriveremo a mezzanotte e ci ritroveremo subito dopo. Dico.

0: I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and...
1: Ore 24.
2: GR1, edizione della mezzanotte.
3: Meloni in Senato al Premier Time, le tensioni geopolitiche frenano la crescita. Priorità salari, incentivi alle imprese e natalità. Apertura al dialogo con le opposizioni, critiche sui numeri dell'economia, scontro con Renzi. Telefonata a Mattarella Herzog, colloquio definito dal Quirinale franco e aperto. Il capo dello Stato, inaccettabili gli attacchi a UNIFIL. Il presidente israeliano preoccupa l'antisemitismo, grazie all'Italia per il contrasto all'odio. Trump a Pechino con i 17 super CEO, la diplomazia degli affari per fermare l'Iran. Sul tavolo il dossier Taiwan, a breve il faccia a faccia con Xi Jinping. Caso Garlasco, il guardasigilli Nordio sulla condanna di Stasi. Paradossale, dopo due assoluzioni la legge va cambiata. I soliloqui di Sempio, i suoi legali preparano la difesa. VIP cantanti e calciatori spiati, associazione criminale a Napoli, rubavano e rivendevano dati sensibili, coinvolti poliziotti e dipendenti statali. 1,5 milioni di accessi abusivi. Il Festival di Cannes festeggia gli anniversari di Top Gun e del primo Fast and Furious. In questo momento la proiezione speciale, esordio della Francia in concorso con Léa Drucker. E intanto Inter, la decima è tua, Lazio battuta 2-0 per i nerazzurri dopo lo scudetto, c'è anche la Coppa Italia. Tennis, aspettando Sinner, il centrale del foro è tutto per Dardari, in campo nei quarti contro lo spagnolo Hodar. Ciclismo, una tappa da capogiro, all'arrivo di Potenza succede di tutto, vince Arieta, maglia rosa Eulalio. Buonasera da Massimo Cecchini, economia, crisi internazionali e confronto con le opposizioni. Al Premier Time in Senato Giorgia Meloni risponde ai capigruppo parlamentari a fronte ai principali dossier in un quadro globale sempre più complesso.
4: 90 minuti serrati di domande e risposte nell'aula del Senato, dove Giorgia Meloni esordisce spiegando il complesso quadro economico.
5: Le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno, come già stanno incidendo, sulla crescita, sui costi energetici, sulla competitività delle imprese, sul potere d'acquisto delle famiglie.
4: Poi l'appello ad evitare le polemiche e a lavorare insieme con le opposizioni in una cabina di regia anche sulla sicurezza energetica e annuncia.
5: Entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia.
4: La Premier rivendica il piano casa e il salario giusto perché, dice, quello minimo rischia di diventare una soglia al ribasso. Ricorda il 500.000 di nuovi posti al sud e i 100 miliardi recuperati in 3 anni dalla lotta all'evasione. E non solo.
5: Non abbiamo fatto una politica di austerità. Noi abbiamo aumentato i salari, abbiamo tagliato le tasse, abbiamo sostenuto l'occupazione, abbiamo sostenuto gli investimenti, abbiamo rafforzato le pensioni più basse.
4: Falso dire che abbiamo aumentato le tasse ai cittadini, solo a banche, assicurazioni e società energetiche, puntualizza la Premier, che sui conti aggiunge.
5: Avremmo anche potuto uscire dalla procedura di infrazione se non avessimo dovuto fare i conti con centinaia di miliardi di euro bruciati in misure elettorali senza controllo.
4: Carla Macrellino, GR1.
3: Il centrodestra sostiene la linea della Premier mentre le opposizioni contestano le parole pronunciate in aula.
6: Il centrodestra rivendica il lavoro fatto a sostegno del ceto medio e le famiglie in difficoltà. Per Fratelli d'Italia i dati certificano la crescita dell'impiego stabile e l'aumento dell'occupazione e dei redditi. La Lega sottolinea quanto fatto per il piano casa, un passo in avanti per affrontare l'emergenza abitativa. Forza Italia richiama invece l'attenzione sul mezzogiorno. Stefania Craxi.
7: Vogliamo quindi che quest'area sia considerata per ciò che è: una leva strategica per il nostro paese e per l'Europa, un ponte naturale verso altre realtà, un motore di crescita, di sviluppo.
6: L'opposizione attacca Meloni, dicono vive in una bolla. Per il Partito Democratico il paese ora è più fragile e diviso. Non ha una strategia economica per il Movimento 5 Stelle, che poi ironizzano: ci attaccate sul super bonus, ma la proroga l'avete fatta voi. Per Matteo Renzi, Italia Viva il governo è una copia sbiadita all'inizio legislatura. Verdi Sinistra parlano di emigrazione giovanile. Peppe Di Cristofaro.
8: Lo sa cosa ha fatto il suo governo per i giovani di questo paese negli ultimi 4 anni? Glielo dico io. Non li ha nemmeno fatti votare al referendum.
6: Alessandra Allegra, GR1.
3: Alla Camera invece il question time a rispondere alle domande dei parlamentari, la ministra del Lavoro e quello dell'Economia.
9: Interpellato sull'iniziativa del governo in tema di inflazione, Giorgetti ha affermato che l'attenzione del governo resta vigile e verrà colta ogni opportunità per sostenere famiglie e imprese nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Il ministro ha spiegato che la vera priorità resta il caro energia.
10: Il governo sta instaurando un serrato dialogo con la Commissione europea affinché sia consentita la possibilità di avvalersi di una maggiore flessibilità di bilancio per assicurare tutte quelle misure funzionali a tutelare famiglie e imprese rispetto alle conseguenze del caro energia.
9: Riguardo alla decisione del sottosegretario Freni di ritirarsi dalla candidatura alla presidenza della Consob, Giorgetti si è detto contento perché così Freni rimarrà al Ministero dell'Economia. Nel Question Time la ministra del Lavoro Calderone è invece intervenuta sul tema del salario giusto.
11: Il salario giusto introduce una prospettiva qualitativamente diversa rispetto al semplice salario minimo orario. Non guarda soltanto alla paga oraria, ma alla qualità complessiva del trattamento economico e normativo costruito dalla contrattazione collettiva.
9: Giuseppe Di Marco, GR1.
3: Telefonata tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l'omologo israeliano Herzog, un colloquio definito dal Quirinale franco e aperto. Mattarella ha chiesto di superare la logica della guerra permanente in Medio Oriente, definendo inaccettabili gli attacchi contro l'UNIFIL e sottolineando l'importanza della libertà di navigazione. Ribadito anche l'impegno contro ogni atto di antisemitismo. Herzog ha espresso preoccupazione per il crescente sentimento anti-israeliano e ringraziato l'Italia per il contrasto al fenomeno. L'UNIFIL esprime preoccupazione per le attività militari di Hezbollah e Stato ebraico vicino alle basi ONU e per i continui attacchi con droni. Intanto nuovi raid in Libano, 14 morti sull'autostrada per Beirut, tra cui una donna e due bambini. Gli Emirati smentiscono le notizie sulla visita di Netanyahu, mentre in Israele il capo della coalizione di governo ha presentato il disegno di legge per sciogliere il Parlamento. Il voto non è ancora stato fissato, ma il paese potrebbe andare a elezioni anticipate rispetto alla scadenza prevista del 27 ottobre. E la guerra in Medio Oriente è tra i temi al centro della visita di Donald Trump in Cina, a breve l'incontro tra i due presidenti.
12: Tra quattro ore l'attesissimo faccia a faccia tra il presidente americano Donald Trump e quello cinese Xi Jinping. Prima l'immancabile tappa a Piazza Tiananmen per la cerimonia ufficiale di benvenuto. Poi, nella grande sala del popolo, il colloquio tra i due, seguito dalla visita al Tempio del Cielo, uno dei più importanti simboli del potere del Celeste Impero. Molti i temi scottanti sul tavolo del meeting, i rapporti commerciali tra i due paesi, con lo spinoso capitolo dazi, la delicata questione Taiwan, il tema delle terre rare, ma anche lo stato dei negoziati tra America e Iran. Per la Cina è fondamentale una rapida riapertura del Golfo Persico. Ma tra Washington e Teheran è ancora muro contro muro. Il vicecomandante dei Pasdaran ribadì dice che lo stretto di Hormuz resta sotto il controllo iraniano. Non permetteremo che venga sottratto nemmeno il più piccolo granello di terra al nostro paese. E avverte, se Washington tentasse uno sbarco sull'isola strategica di Kharg, il Golfo Persico diventerebbe il più grande cimitero acquatico per i Marines. Ieri, intanto, due petroliere, una legata all'Iran e una cinese, hanno attraversato il Golfo di Oman e lo stretto di Hormuz, nonostante il blocco navale imposto dagli Stati Uniti. Marco Barbonaglia, GR1.
3: E sul fronte della guerra tra Russia e Ucraina, Mosca prosegue gli attacchi con droni, diversi feriti, uno è caduto a pochi chilometri dall'Ungheria. Budapest ha convocato l'ambasciatore russo per chiarimenti, mentre Putin ha rimosso i governatori delle due regioni al confine, Bryansk e Belgorod, le più colpite dalle forze di Kiev. Starmer e il re, nel pieno della crisi del governo di Londra, con il premier Starmer spinto alle dimissioni, re Carlo III ha pronunciato il suo discorso politico con gli impegni del Regno Unito anche in politica estera. La corrispondente.
13: Sicurezza, difesa europea e dell'Ucraina, centralità della NATO. Carlo III insiste sulle priorità politiche del governo nel discorso a Westminster in un tempo di grande instabilità. E c'è anche l'Europa, nuovi regolamenti per un ipotetico ritorno. Il discorso che re Carlo legge è il programma di governo scritto dal primo ministro Starmer. Contiene il cambiamento che Starmer vuole imprimere al paese, nazionalizzazioni di acciaio e ferrovie, misure sul costo della vita, voto a 16 anni, il cambiamento promesso. ma il partito è diviso. Non è servito l'incontro con Wes Streeting, ministro della salute, che vuole sostituire Starmer e tra poche ore potrebbe dimettersi per lanciare la sfida. Le trattative continuano nella notte, mentre parte l'indagine sul leader di ultradestra Farage per la donazione di 5 milioni di sterline ricevute prima delle politiche del 24 e mai denunciate. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
3: Rai Radio 1 a mezzanotte, 9 minuti, torniamo in Italia con la cronaca. È stata rintracciata la donna con i due figli minorenni dei quali non si avevano notizie da 23 giorni.
14: Finita l'angoscia, restano le domande. Sonia Bottacchiari e i suoi due figli, scomparsi da Piacenza il 20 aprile, sono stati rintracciati e stanno bene. Mentre gli inquirenti stanno ricostruendo i motivi dell'allontanamento volontario dei tre, Sonia e i ragazzi di 14 e 16 anni non vogliono che si sappia dove sono. Il padre della donna, Riccardo Bottacchiari.
15: Sapendo che stavano bene, non è successo niente, a me mi si è aperto il cuore. Però dopo è stato fuori la faccenda qua, che non vogliono ritornare.
14: Sono in un contesto di adeguate situazioni alloggiative, ha scritto la procura di Piacenza, nell'ambito di un fascicolo per sottrazione di minori e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, in relazione all'affido condiviso dei ragazzi col padre ed ex marito della donna. Gli inquirenti parlano di una situazione familiare descritta dalla Bottacchiari come fortemente problematica. Ancora il padre di Sonia Bottacchiari.
15: Venite a casa che poi sistemeremo tutto.
14: Simona Decina, GR1.
3: VIP spiati con accessi abusivi alle banche dati delle forze dell'ordine e della pubblica amministrazione. L'inchiesta coordinata dalla Procura di Napoli.
16: Calciatori di Serie A, cantanti famosi, noti imprenditori ma anche società e persone comuni. Nell'indagine della Procura di Napoli è finito un elenco impressionante di nomi, codici fiscali e informazioni personali come redditi, dati bancari e finanziari, precedenti penali rubati da poliziotti ma anche da funzionari di IMS, Agenzia delle Entrate e Poste, per conto di agenzie investigative in cambio di soldi. Un giro di affari milionario, Mario Grassia, caposquadra mobile Questura di Napoli.
17: Il prezzo andava dai 6 euro ai 25 euro. Consideri che ci sono stati 1,5 milioni di accessi abusivi.
16: 85 le persone indagate, 29 le persone sottoposte a misura cautelare, il procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri.
18: In particolare dei poliziotti infedeli si sono venduti per soldi e hanno fatto degli accessi abusivi.
19: Per venderle a queste agenzie che poi a loro volta li vendevano ai clienti.
16: Tra gli indagati anche una persona ritenuta legata all'agenzia Equalize di Milano, già coinvolta in altre inchieste, Eleonora Fioretti, GR1.
3: Il delitto di Garlasco, mentre la difesa di Andrea Sempio si prepara a replicare alle accuse mosse dalla procura di Pavia, fanno discutere le parole del ministro della giustizia Nordio.
20: Commentando la nuova inchiesta che vede indagato Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, mentre per lo stesso reato è già in carcere Alberto Stasi, il ministro della giustizia Nordio parla di una situazione paradossale, nata da una legislazione che a suo dire andrebbe cambiata. Plaude alle parole del ministro l'avvocato di Sempio, Cataliotti, che bolla come incostituzionale un eventuale processo al suo assistito, mentre l'avvocato della famiglia Poggi, Tizzoni, ricorda come l'appello bis che portò alla condanna di Stasi dopo due assoluzioni si basò su elementi nuovi, ma se arrivasse per lui una revisione del processo e una soluzione assicura, i genitori di Chiara gli restituirebbero gli indennizzi ricevuti. Nell'inchiesta sono 21 gli elementi a carico di Sempio che la sua difesa si appresta a confutare, a partire dai soliloqui intercettati nei quali, secondo gli inquirenti, l'indagato accennerebbe alle chiamate fatte alla vittima, alle tracce di sangue e ai video intimi nel computer. Chiara racconta che la conosceva, era seccata dagli amici del fratello che entravano nella sua stanza per giocare con quel PC. Simone Zazzera, GR1.
3: Antivirus, il ministro della salute Orazio Schillaci rassicura: rischio basso per la popolazione. Il punto sulla situazione in Italia.
21: Le 4 persone oggi in Italia presenti sul volo Johannesburg Amsterdam del 25 aprile sono asintomatiche. Seguite con attenzione, i test finora disponibili hanno dato esito negativo. Anche i 2 casi segnalati a Milano e a Messina sono negativi ai test.
22: Per ora nessun allarme. Il ministro della Salute Orazio Schillaci ieri alla Camera ha sottolineato l'efficacia e trasparenza delle misure adottate con la circolare dello scorso 11 maggio. Qualcuno ha detto che siamo stati fermi. Non è vero, è un atteggiamento autoritario. autolesionistico.
21: Il Ministero continua a monitorare costantemente l'evoluzione del quadro epidemiologico internazionale. Siamo pronti, il sistema funziona, i cittadini possono stare tranquilli.
22: Il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie fa un bilancio dei contagi. 11 i casi sospetti, di cui 8, comprese le 3 vittime, confermati. 2 probabili, 1 non più certo. E pur non escludendo nuovi casi di antivirus tra i passeggeri della nave Ondius, evidenzia che al momento il virus non ha subito alcuna mutazione che lo abbia reso più trasmissibile. Eleonora Belviso, GR1.
3: La visita della principessa del Galles, Kate, a Reggio Emilia per conoscere il metodo educativo nato nel dopoguerra in questa città. È stata accolta dall'abbraccio della gente e dei bambini delle scuole dell'infanzia. Ce ne parla la corrispondente.
0: Entusiasmo, calore, affetto. La prima giornata della principessa del Galles a Reggio Emilia è stata un'immersione nella città. Centinaia di persone hanno atteso l'arrivo di Catherine nella piazza fuori dal municipio. Lei, in completo pantalone, carta da zucchero, ha dedicato tempo e attenzione. Ha voluto salutare, prendere i mazzi di fiori, scattare selfie e ha anche scambiato qualche parola in italiano con i bambini. Il motivo di questo viaggio è l'impegno di Catherine con la Children Foundation. Conoscere e approfondire l'esperienza del Reggio Emilia Approach, una realtà educativa unica e conosciuta in tutto il mondo. La comunità, la pedagogia, il territorio e l'impegno di tutti gli addetti hanno creato un'esperienza unica. Un'immersione totale di Catherine nel mondo educativo. Il suo impegno è apparso completo e sincero. Da Reggio Emilia, Nicoletta Manzione per il GR1.
3: Una buona notizia, le persone in sovrappeso sarebbero in lieve calo in Italia e in altri paesi europei, lo mostra uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature.
1: Obesità, malattia globale, ma un vasto studio internazionale coordinato dall'Imperial College di Londra divide il mondo in due disegnando uno scenario nuovo. Il fenomeno sarebbe in crescita nei paesi a basso reddito, ma non più nella maggior parte di quelli industrializzati, dove si sarebbe stabilizzato. In alcuni,

Abbiamo ascoltato in sequenza i Boston con Amanda, Adriano Celentano, Una carezza in un pugno, e Elizabeth Taylor da Taylor Swift. Allora, l'1:20 e parliamo di maltempo. In questo periodo si stanno succedendo un po' di perturbazioni, per cui abbiamo alternanze di sole, nuvole, nebbia, grandinate, pioggia. C'è un'ampia sacca depressionaria sull'Europa centro-settentrionale che influenza le condizioni meteo anche sull'Italia, dove prevale l'instabilità a causa del passaggio di queste perturbazioni, l'ultima delle quali sta influenzando soprattutto il centro-sud. E questa situazione proseguirà ancora per diversi giorni, con la saccatura fredda in ulteriore affondo verso il cuore del Mediterraneo. Oltre all'accentuazione delle condizioni di marcata turbolenza a coinvolgere gran parte dell'Italia, ci sarà anche da fare i conti con un rilevante calo delle temperature che favorirà persino il ritorno della neve sulle Alpi e sull'Alto Appennino, a quote decisamente significative per metà maggio. Un nuovo vortice ciclonico più organizzato si approfondirà tra venerdì 15 e sabato 16 maggio. Le condizioni atmosferiche saranno improntate al maltempo, in particolare al centro-nord, e ad inizio weekend avremo il culmine di questa fase burrascosa. Non sarà risparmiato l'estremo sud, dove risalirà un impulso perturbato d'origine nordafricana. Venti sostenuti accompagneranno tutta l'evoluzione perturbata, accentuando anche non poco la sensazione di freddo. E quest'area depressionaria evolverà rapidamente verso Levante, tanto che già per domenica 17 sposterà il proprio fulcro verso l'area balcanica, permettendo così un generale e veloce miglioramento dopo residue condizioni di stabilità che si attarderanno in alcune regioni. L'anticiclone proverà a riportarsi fin sull'Italia già dall'inizio della prossima settimana, ma non mancheranno comunque dei disturbi.

0: Il tema di Peter Gunn erano i Blues Brothers. L'una e 29, riaperto il nodo tra la 24 Roma Teramo e l'autostrada del Sole in direzione est per le provenienze da Roma, con largo anticipo perché la riapertura era prevista per le 6. Comunque si può nuovamente usufruire di questa intersezione autostradale. Come già anticipato, è il momento dedicato agli autotrasportatori, curato, presentato da Paolo Barillari, camionisti.
1: Camionisti con Paolo Barillari, speciale Transpotec Logitech.
2: Eccoci, oggi Camionisti si sposta dagli studi di Saxa Rubra da Roma per arrivare a Milano, Fiera Milano, dove ci sono due manifestazioni molto importanti: il Transpotec Logitech, che parla di trasporto merci, e Next Mobility Exhibition, parla di trasporto passeggeri. La fiera è sempre un momento in cui si guarda agli sviluppi, al futuro, alle cose ottime che possono venire da questo settore, però non possiamo nascondere che questo settore, quello dell'autotrasporto in Italia, sta soffrendo molto. E a dirci perché sta soffrendo è con noi oggi Sergio Lomonte, segretario nazionale di Confartigianato Trasporti. Sergio Lomonte.
3: Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
2: L'autotrasporto soffre.
3: Sì, l'autotrasporto soffre. Oggi è una giornata bellissima, l'apertura della nostra fiera di settore, la più importante fiera italiana sul settore del trasporto e della logistica, quindi una vetrina molto importante per aziende, allestitori, espositori, dove sicuramente, ecco, si intravedono anche i barlumi di sviluppo sulla competitività del settore, le nuove tecnologie, ma non si può evidentemente non parlare della situazione emergenziale dovuta al caro gasolio, una situazione che ha indotto noi come Confartigianato Trasporti, ma tutta l'UNA, tra tutte le associazioni di categoria nazionali dell'autotrasporto, a proclamare il fermo nazionale dei servizi, che avverrà dal 25 al 29 di maggio. Un rischio molto concreto che tutto ciò avvenga, perché ad oggi non è ancora pervenuta la annunciata convocazione da parte del governo a Palazzo Chigi delle rappresentanze associative, né tantomeno si ha idea di quali possano essere da parte governativa i provvedimenti e le misure a sostegno di questo settore.
2: Con un costo del gasolio così importante e che pesa per più del 30% nei bilanci delle aziende, andare avanti quasi e rimetterci, che cosa chiedete al governo per poter evitare il rischio del fermo?
3: Sì, intanto chiediamo l'avvio di un confronto serrato dopo la prima riunione che si è svolta al Ministero dei Trasporti col viceministro Rixi, dove sembrava si fosse messa la giusta attenzione alla problematica che noi evidenziavamo. C'è stato un lungo silenzio, tuttora durevole ai noi. Noi chiediamo sostanzialmente l'aumento della dotazione finanziaria del credito d'imposta che vada a sostenere gli extracosti già previsti nel primo provvedimento legislativo che il governo ha fatto per contenere il caro carburanti, ma allo stesso tempo chiediamo che l'autotrasporto non venga più penalizzato. Perché? Perché il taglio delle accise lineare per tutti, sia per la massaia che va a fare la spesa o lascia il nipotino a scuola, che va col proprio SUV la domenica a far la gita, è una misura che non risponde a principi di equità fiscale e produce un danno incalcolabile alle imprese di trasporto, che perdono invece un'agevolazione fiscale quale il rimborso delle accise trimestrale, con cui, devo dire, appunto si contemperano i maggiori costi del gasolio. Questo è un mix perfetto che indurrà le imprese di trasporto a fermarsi da sole, al di là di quello che diremo noi come associazione di categoria.
2: Tra l'altro, Sergio Lomonte, il taglio delle accise che è stato fatto recentemente in qualche maniera ha fatto perdere dei soldi alle aziende di autotrasporto.
3: Sì, si parla di danni per migliaia di euro. Peraltro una misura, il taglio delle accise, che non ha prodotto i risultati sperati.
2: Ma perché
3: il costo del gasolio rimane comunque alto, per cui anche quel taglio dei 20 centesimi alla pompa è una misura irrisoria che non fa percepire il senso dello sconto, comunque dello sgravio, ma al contempo produce invece un effetto sull'autotrasporto che ha investito in mezzi nuovi, ecologicamente sostenibili, innovativi, sicuri, quindi che rispondono a criteri di sicurezza stradale, finisce per essere penalizzato, quasi per paradosso.
2: Avete delle notizie e delle risposte dal governo?
3: È stata annunciata ancora oggi, proprio in occasione del convegno inaugurale del Transpotec, dal rappresentante del governo, il viceministro Rixi, la quasi imminente convocazione a Palazzo Chigi. Ne siamo chiaramente onorati. A tutt'oggi rimane appunto anche quello un annuncio. Tendiamo che, oltre alla convocazione, quindi l'avvio del confronto, che sicuramente consente di intanto discutere e di analizzare profondamente le ragioni di questa crisi, attendiamo misure concrete.
2: Sergio Lomonte, segretario nazionale di Confartigianato Trasporti, in sintesi, se le cose andassero male e il fermo si concretizzasse, un fermo dell'autotrasporto per il paese cosa vuol dire?
3: Beh, i rischi sono chiaramente incalcolabili, perché purtroppo ad oggi, settore sottostimato, non si riesce a comprendere come dal trasporto dipenda la vita di tutti i giorni, come dal trasporto su gomma dipenda l'approvvigionamento delle fabbriche, delle industrie, degli ospedali, come dei supermercati. Per cui una paralisi del trasporto su gomma, una immobilità delle merci in questo paese significa di fatto un danno per l'economia del paese e per la vita dei cittadini di tutti i giorni, cosa che come rappresentanze responsabili di categoria vorremmo evitare laddove appunto ci fosse medesima attenzione da parte delle istituzioni governative.
2: Sergio Lomonte, buon lavoro e speriamo bene allora.
3: Grazie, grazie.
4: Transpotec Logitech, RO Fiera Milano, dal 13 al 16 maggio. Segui Camionisti su Rai Isoradio.

0: ragazze.
1: Tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore, era Niccolò Filippucci. Altre riaperture anticipate sulla 4, riapertura dello svincolo di Dalmine, riaperte in A8 anche Gallarate, sulla 10 riapertura tra il bivio con la 7 Genova Aeroporto in direzione di Ventimiglia. Queste le ultimissime notizie giunte da Autostrade per l'Italia. Adesso la seconda parte di Camionisti.
2: Camionisti con Paolo Barillari, speciale Transpotec Logitech.
3: Eccoci di nuovo in diretta dal Transpotec e Logitech, ma noi passiamo ai padiglioni dall'altra parte di un viale, perché andiamo al Next Mobility Exhibition, che è la manifestazione gemella del Transpotec, ma parla non di trasporto merci ma di trasporto passeggeri, di noi cittadini. E con noi abbiamo Giuseppina Gualtieri, presidente e amministratore delegato di Tiper, che è l'azienda di trasporto pubblico di Bologna e Ferrara. Benvenuta a Isoradio.
4: Grazie, grazie dell'invito, è bello anche essere qua nella fiera per parlare del trasporto pubblico.
3: Il trasporto pubblico è fondamentale per la vita delle città ed è fondamentale soprattutto per l'inquinamento atmosferico. Forse proprio negli autobus si riesce ad avere realmente un trasporto a zero impatto con le batterie. Perché la batteria va bene con l'autobus e molto meno con i camion?
4: Allora, intanto come premessa sul fatto dell'impatto ambientale è vero, e voglio ricordare che noi a Bologna abbiamo raccolto la sfida e la scelta di politica che ha fatto il territorio di arrivare al 2030 con la flotta totalmente decarbonizzata. Fare questo significa fare investimenti concreti e noi siamo partiti da diverse tipologie di tecnologie. Quella dell'elettrico a batteria è una delle tecnologie più importanti e che riguarda non più solo i singoli mezzi che hanno ricarico overnight o ai capilinea, ma ad esempio noi a Bologna veniamo da una tradizione storica che è quella del filoviario anche, e i prossimi filobus saranno totalmente elettrici, quindi vuol dire che anche il motore di riserva è fatto di batterie e non più di diesel. E questo è importante ovviamente per ragioni ambientali, ma quando si parla di ambiente si parla non solo di emissioni ma anche di rumori. E poi il trasporto pubblico naturalmente riduce i temi di congestione, e più c'è qualità del trasporto pubblico e più c'è qualità anche della mobilità. A Bologna stanno investendo anche sul tram, lo dico stanno perché la scelta è stata fatta dalle istituzioni, noi saremmo i gestori e quindi si sta lavorando molto su questo anche per il prossimo anno. E poi sempre per raggiungere l'obiettivo della totale decarbonizzazione abbiamo anche un importante progetto sull'idrogeno. Il 12% della flotta diventerà idrogeno, i finanziamenti sono quelli del PNRR e quindi anche nei prossimi mesi cominceranno a girare in città anche i mezzi a idrogeno, oltre a quelli elettrici che già esistono.
3: Giuseppina Gualtieri, se parliamo di autobus urbani, naturalmente l'idrogeno e l'elettrico funzionano bene, ma voi avete delle missioni anche interurbane, collegate delle città in regione, e lì che cosa si può fare per inquinare di meno?
4: Allora, intanto dobbiamo mantenere tutti gli obiettivi di passare, lo dico perché nel nostro paese anche quella è una sfida, agli Euro 6, quindi anche con motori tradizionali endotermici ma con emissioni più limitate. Nello stesso tempo sia il metano, il biometano liquido, ma anche lo stesso idrogeno hanno delle capacità e delle tecnologie che consentono una maggiore autonomia e flessibilità nella gestione dei servizi, ed è la ragione per cui si stanno optando anche queste tecnologie. E poi il tema ferroviario, ricordo a tutti che il sistema del trasporto ferroviario in Emilia-Romagna è già praticamente totalmente elettrificato e quindi abbiamo già una flotta, anzi credo che sia una delle più giovani di Europa, è un investimento che abbiamo fatto insieme a Trenitalia con una società ad hoc che sta gestendo il trasporto ferroviario regionale e che è già con la flotta praticamente totalmente rinnovata.
3: Torniamo in città, voi servite Bologna e Ferrara, credo di non dimenticare nessuna città, i passeggeri sono in aumento?
4: Allora, i passeggeri, come un po' nell'Italia, sono nel trasporto pubblico locale, hanno ripreso dopo il grave crollo del Covid che è stato un po' in tutta Italia. Da noi sono arrivati a superare, a raggiungere e superare il 2019, che era l'anno di riferimento, quindi la crescita è stata importante. Si sta lavorando insieme alle istituzioni per avere uno spostamento modale verso dal trasporto privato al trasporto pubblico. Questa è una fase particolarmente delicata perché siamo in pieni cantieri da tram, la mobilità quindi ha delle gravi difficoltà, come succede quando ci sono i cantieri, e quindi anche i passeggeri nella parte urbana abbiamo qualche criticità, ma legata alla tematica cantieri. Ma siamo fiduciosi che la qualità del trasporto pubblico che si sta creando con questi investimenti possa veramente portare a quella mobilità sostenibile di cui tanto parliamo e su cui siamo impegnati, ovviamente come azienda è la nostra mission di fatto.
3: Giuseppina Gualtieri, presidente amministratore delegato di Tiper, grazie per essere stata con noi, e questo è l'ultimo collegamento per oggi da Fiera Milano. Io ringrazio Adriano Totaro e Matteo Di Felice e noi ci sentiamo da Milano domani di nuovo qui alla stessa ora.
4: Grazie.
1: Transpotec Logitech, RO Fiera Milano, dal 13 al 16 maggio. Segui Camionisti su Rai Isoradio.

I Black con Wonderful Life, dopo lo spazio dedicato agli autotrasportatori, al Transpotec, riprendiamo con gli aggiornamenti sulla viabilità. Viabilità che in questo momento vede come unici problemi le chiusure, e abbiamo visto quali sono, tra l'altro ci sono state anche delle riaperture anticipate, e poi naturalmente c'è la nebbia in particolare in A1 tra Chiusi e Attigliano, tra Nagni e Ceprano, tra Frosinone e San Vittore. Nebbia in banchi anche in A24 tra Castelmadama e il Bivio con la A25, nebbia in banchi tra Vezzano e Ielli Celano sulla A25, nebbia in banchi in A14 nella zona di Foggia, tra Foggia e Foggia zona industriale. Non piove più sulla Firenze-Pisa-Livorno tra l'Astrassigna e lo svincolo di Empoli, e non piove più in A14 tra Bari Sud e Taranto Nord. Pioggia ancora segnalata nel tratto urbano della A24 a Roma, piove anche sulla A25 tra Torano e Avezzano, e in A24 tra Roma e San Gabriele Colledara. Ancora musica, Irene Grandi.

0: Vai, vai, vai, Irene Grandi, l'1 e 54, ci avviciniamo al GR1 delle 2, poi nel corso della prossima ora, intorno alle 2.30, il nostro spazio dedicato alle canzoni registrate durante concerti di gruppi o cantanti, quindi musica dal vivo, registrata naturalmente, ma che ci fa rivivere così le atmosfere degli spettacoli dal vivo. Nel frattempo è stata riaperta l'entrata di Piacenza Sud sul raccordo Piacenza Sud a 21, anche questa con largo anticipo rispetto alla tabella di marcia, doveva riaprire alle 5. Vi ricordo la chiusura del tratto della 10 tra la 26 dei Trafori e Arenzano in direzione di Ventimiglia, chiusi anche gli svincoli di Celle Liguri. Adesso un giro d'Italia attraverso le varie donne, a iniziare dalle donne di Modena.
1: Le donne di Modena hanno le ossa grandi, le donne di Modena hanno larghi fianchi, le donne di Modena accettano un invito e non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette, le donne di Genova non ridono per niente, le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale, ma tutte

donne di Padova guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

Modena hanno le ossa grandi, le donne di Genova ridono fra i denti, le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, le donne che ho avuto sono un'illusione, infatti.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo, economia, crisi internazionali e confronto con le opposizioni. Al Premier Time in Senato Giorgia Meloni risponde ai capigruppo parlamentari e affronta i principali dossier di queste settimane.
3: 90 minuti serrati di domande e risposte nell'aula del Senato, dove Giorgia Meloni esordisce spiegando il complesso quadro economico.
4: Le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno, come già stanno incidendo, sulla crescita, sui costi energetici, sulla competitività delle imprese, sul potere d'acquisto delle famiglie.
3: Poi l'appello ad evitare le polemiche e a lavorare insieme con le opposizioni in una cabina di regia anche sulla sicurezza energetica e annuncia.
4: Entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia.
3: La Premier rivendica il piano casa e il salario giusto perché, dice, quello minimo rischia di diventare una soglia al ribasso. Ricorda il 500.000 di nuovi posti al sud e i 100 miliardi recuperati in 3 anni dalla lotta all'evasione. E non solo.
4: Non abbiamo fatto una politica di austerità. Noi abbiamo aumentato i salari, abbiamo tagliato le tasse, abbiamo sostenuto l'occupazione, abbiamo sostenuto gli investimenti, abbiamo rafforzato le pensioni più basse.
3: Falso dire che abbiamo aumentato le tasse ai cittadini, solo a banche, assicurazioni e società energetiche, puntualizzate la Premier, che sui conti aggiunge.
4: Avremmo anche potuto uscire dalla procedura di infrazione se non avessimo dovuto fare i conti con centinaia di miliardi di euro bruciati in misure elettorali senza controllo.
3: Carla Macrellino, GR1.
2: Pieno sostegno alla Premier dalla maggioranza che rilancia i dati sull'occupazione e sullo spread contenuto. Forza Italia evidenzia i risultati al sud, la Lega rivendica il piano casa. Critiche le opposizioni, il PD contesta la linea dell'esecutivo, dubbi sul nucleare dai 5 Stelle, AVS lamenta niente misure per i giovani.